le più felici del mondo. Gli agricoltori che coltivano le erbe, i fiori e il capo sono le persone più felici del mondo. Lo sono queste persone e sono le georgiche. È inserito nella cultura greca. Luca scrive soprattutto per i greci, ma non copia, mantiene la terminologia ebraica, il mondo giudaico. È tutta un'invenzione di una serie di simbologie. Ci sono gli angeli, c'è Satana, ci sono gli indemoniati. Non sono così pesanti, la vittoria sugli indemoniati non è così pesante come nel Vangelo di Marco. Il Vangelo di Marco è fatto praticamente soltanto di esorcismi contro i demoni. Luca li mette ogni tanto, li annaffia, li cambia, li mescola con altre cose. Qualche volta fa succedere dei miracoli, io direi, quasi incredibili, ma non arriva, per esempio, alla risurrezione di Lazzaro, come allora, si accontenta del bambino della vedova di Naim e di quella che poi passa anche tutti gli altri Vangeli, della bambina che viene, quella di Gairo. Il bambino sembra sempre morto, la mamma che lo vede non respirare più. Può succedere anche adesso che una mamma crede che il bambino sia morto, invece lo porta all'ospedale, dicono no, per carità, mancherebbe altro. Ma non respirava, sembrava che non respirasse più, ma può anche adesso che sia morto davvero. Ma Luca permette al lettore di dire quanta, come non esagera, adopera questo stile mediano. Io ho usato spesso la parola fiaba, che è sbagliata, non è giusta. Anche se dico commedia, ma anche con una M sola per fare il latinista, non riesco a spiegare, non sto spiegandomi bene neanche adesso. Ieri, parlando della messa, dicevo, per esempio, quando ho raccontato le questioni, come era l'ascensione, e l'ascensione avviene nella serata di Emmaus, e la storia di Emmaus comincia a mezzogiorno, secondo quello che, se si fanno i conti dei chilometri che avrebbero dovuto fare quelli che partivano da Gerusalemme, andavano a Emmaus, poi tornavano a Gerusalemme, poi stavano lì con i discepoli, vedevano il Signore che veniva, poi andava fuori, andava fino a Betania, camminano a piedi, alla fine da Betania va su in cielo. Se teniamo conto dei chilometri che hanno dovuto fare e delle poche ore che avevano a disposizione, dobbiamo dire che erano dei camminatori che devono aver fatto un cammino al di sopra delle normali capacità umane di camminare a piedi. Quindi, ma Luca ha fatto apposta a dire questo, perché ha voluto far capire che quello che stava raccontando era qualche cosa di più che normale, sovraumano, ma nello stesso tempo non palesemente miracoloso in maniera che potrebbe risultare incredibile o un imbroglio al lettore pagano, ma mantenendolo in quella sostanza in cui si può dire sì, ma forse è anche possibile, né? Magari ha sbagliato nel numero dei chilometri, e presenta un modo di agire di Dio che va delicatamente al di sopra dei limiti umani, ma non spaventa per una eccessiva superiorità rispetto alla debolezza dell'uomo. Si accontenta di gradualmente far capire all'uomo che deve avere un po' più di fiducia nella volontà divina di salvarlo.
che la salvezza potrebbe essere veramente grandiosa se accetta di credere pian piano, sempre più gradualmente, alla prossimità di Dio, nonostante nelle apparenze tutto il mondo vada avanti come prima. E negli Atti degli Apostoli continua ad avere questa specie di miracolo ogni poco tempo, sempre un po' più meglio. Chiedo scusa, dove ogni tanto c'è l'aspettativa, però viene il momento in cui c'è una piccola ma significativa guarigione, uno zoppo che cammina, quello che cercava la limosina e che sembrava paralizzato, che adesso salta e canta. Arriva perfino a dire che qualcuno veniva guarito dall'ombra. Gioca con questa, direi, con questa continua diverso peso del livello dell'impossibile. Fa capire che a Dio tutto è possibile, ma Dio non arriva non arriva all'estremo. Niente è di per sé impossibile a Dio, ma io ti racconto soltanto qualcosa che è soltanto un po' al di sopra di quello che è impossibile per l'uomo. E nasce questa letteratura di una presenza migliorata. È interessante. Chi lo legge non è, direi, costretto a credere all'impossibile, come invece dovrà fare il Giovanni, il lettore di Giovanni, nella scena di uno morto quattro giorni, di un cadavere che puzza da quattro giorni. Quella è l'esagerazione. Giovanni l'ha fatta volutamente, probabilmente Giovanni conosceva il Vangelo di Luca, forse. Ci sono elementi che possono pensare che, oppure un redattore posteriore dell'area giovannea conosceva sia Luca, sia quello che adesso è Luca, come quello che adesso è Giovanni. Con Lazzaro si è arrivati a quattro giorni, quando puzza già il cadavere. Luca non arriva mai a questo livello. Cioè, ci è voluto arrivare Giovanni. Direi che Giovanni ha fatto scoppiare la bomba atomica. Luca si è limitato a qualche razzo e ha la possibilità di andare oltre. Luca è un capolavoro sotto questo profilo. Ho già spiegato abbastanza a cosa intendo dire. Guardate che questo è successo in molti altri campi. Le lettere agli Efesini e ai Colossesi vengono giustamente chiamate dagli studiosi deuteropauline. Non sono, secondo loro, e non si capisce perché le gerarchie non vogliono accettare queste cose, i titoli non li ha ispirati Dio. Non vogliono accettare queste cose, non si capisce perché. Potrebbero anche essere di Paolo, ma Paolo è morto, era già morto probabilmente quando queste lettere vennero scritte, e hanno in sé delle differenze rispetto al modo di ragionare del Paolo della Seconda Corinti,
che è praticamente quella più importante delle ultime lettere di Paolo, Efesini e Colossesi, che tanto si somigliano moltissimo. Se si mettono insieme da una parte Efesini, dall'altra Colossesi, si vede che c'è circa un due terzi che è identico nelle due lettere. E a parte questo, quello che è cambiato è, si può riassumere con due parole, la estensione cosmica, la estensione anche all'universo materiale della azione salvifica di Cristo. Cioè Cristo non è salvatore soltanto degli uomini, ma è salvatore anche, è colui che si occupa di rendere, di superare anche le fatiche, le difficoltà che vengono, che nascono per gli uomini per colpa delle strutture della fisica, delle strutture della temperatura, della pioggia, della neve, della luce, della tenebra, del buio. Cioè diventa colui il quale non soltanto in maniera, no, non soltanto luce e tenebra non sono più un simbolo di chiarezza di pensiero e paura nel decidere, ma diventano veramente la luce reale. Gesù è capace è il padrone anche degli elementi della pioggia, della neve, del terremoto. Non solo, ma è il Gesù uomo, e questo è il punto più interessante e anche più difficile da gestire, il Gesù uomo è preesistente alla creazione del mondo. Questo è l'idea nuova di Efesini Colossesi. L'inno lo conoscete tutti perché lo si ripete continuamente nella liturgia, salta sempre fuori. Voi siete stati, addirittura noi, siete stati pensati da Dio prima della creazione del mondo. Addirittura Cristo precede e noi stessi siamo ideati, siamo nella mente di Dio, siamo stati ritenuti degni di esistere prima della creazione del mondo, come destinati ad essere guidati da Gesù Cristo, cioè dal Figlio. Ecco, questa preesistenza del Cristo creatore dell'universo, dell'umanità e della salvezza dell'umanità. Intendiamoci bene, non tanto il Logos di Dio, ma il Logos in quanto diventato uomo in Gesù Cristo, cioè la sintesi tra divinità e umanità che c'è in Gesù, quella che prima di queste lettere si riteneva fosse cominciata nella risurrezione dopo la crocifissione, quella che dice Paolo, colui che era figlio di Davide ed era anche in questo senso figlio di Dio, cioè veniva, Dio aveva voluto che esistesse come figlio di Davide, dopo la sua risurrezione, dice Paolo nella lettera ai Romani, ricevette con la forza di Dio che è spirito, dello spirito che è divino, ricevette la forza di essere
salvatore dell'umanità. Quindi Gesù, come direi, come progetto, come idea, esisteva nella mente di Dio, ma la realizzazione del progetto avvenne dopo la risurrezione. C'è stata veramente una storia della salvezza. Nelle Efesini Colossesi c'è e non c'è la storia della salvezza, perché tutto, compresa questa umanità, non è stato soltanto presente nella mente di Dio come il programma da eseguire pian piano della storia, ma sembra che tutto quello che è accaduto sia veramente e realmente già definito in maniera totale, per cui tutto è stato predestinato all'inizio e non c'è stata quindi una vera storia. Quello che è successo era tutto già previsto, la preesistenza prima della creazione del mondo, è troppo dire prima della creazione, cioè il mondo non ha senso se non grazie a questa idea del Cristo diventato uomo crocifisso e risorto. Questo è troppo, è troppo. Non c'era prima, ecco, questo è il punto. Prima non c'era. È una rivelazione nuova? Deve essere considerata infallibile? E il punto qui è prima. Come prima dicevo per Luca, Luca racconta delle realtà simboliche che io posso credere che siano andate veramente così, ma posso anche dubitarne. Se non dubito, Luca non si arrabbia. Se io dico, guarda che non può essere vero che per 40 giorni Gesù si è fermato con i discepoli, ha mangiato insieme tutti i giorni e tutti i giorni ogni tanto gli insegnava, per 40 giorni gli ha insegnato come si deve parlare, ma ti rendi conto che questa, se fosse stato vero, l'avrebbe detto anche Matteo? Se fosse stato vero così, l'avrebbero detto anche altri? Non lo dicono neanche gli apocrifi, ma ti rendi conto, Luca, cosa stai dicendo? Non c'è neanche gli apocrifi, che sono capaci di inventare le cose, non sono arrivati a inventare questa roba qui. Non dirmi che tu l'hai detta perché è vera, l'hai detta perché volevi superare, far capire che oltre ai miracoli di guarigione, oltre ai miracoli di superamento di Satana, c'è stato anche un altro miracolo di cui molti apocrifi non si sono ricordati, cioè quello di istruire gli uomini perché capissero le cose. Quello che avessero un pensiero giusto, che sapessero che cosa vuol dire giustizia, cosa vuol dire verità, cosa vuol dire amore. È vero che c'era bisogno di istruire queste cose e tu hai fatto bene a dire che c'è avuto tanto tempo e che poi in Pentecoste c'è stata una cerimonia conclusiva, anche se nessun altro Vangelo lo dice. Hai fatto bene, Luca, a dirmi che quello che Dio ha fatto può essere rappresentato in un teatro con questa serie di storie. Non mi obblighi a dire che è effettivamente successo così, mi dici che stai dicendo che è come se fosse successo così, perché vedo da tutto il tuo modo di scrivere che tu stai presentandomi in maniera pittorica, in maniera come in un fumetto, mi stai presentando quello che in realtà è successo in maniera differente. Quello che è successo nell'azione dello spirito, nella mente delle persone, tu l'hai descritto come se fosse uno stare a tavola insieme per 40 giorni e dopo aver mangiato senza indigestioni, avete chiacchierato, parlato e studiato insieme per 40 giorni. Tu me l'hai presentato in questa forma come una specie di cursus scolastico e hai fatto bene a presentarlo così. Ma io ho capito bene, perché sono un lettore intelligente, che tu volevi dire che c'è stata una serie di aiuti spirituali, di aiuti mentali
di fatica, di ricerca e di comprensione da parte di coloro che sono diventati gli apostoli della Chiesa.

La tua è stata una trasformazione in fumetto visibile di quello che era in realtà qualcosa che accadeva nell'interno dei cuori per opera dello Spirito Santo di Dio. Perché se avessi detto Spirito Santo di Dio che illumina, avrebbero detto sì, l'ho già sentita questa storia. Allora hai cercato di raffigurarla con queste figurazioni. La stessa cosa la farà in senso assolutamente artisticamente, direi, imponente, l'Apocalisse. Ma tutti lo sanno che quello che dice l'Apocalisse non è mai successo e non succederà mai, ed è un ingrandimento per far vedere che tutto il mondo è sempre in pericolo di perire e che quello che sembra poco, un danno da niente, potrebbe essere invece una rovina immensa. E per questo c'è tutto questo disastro dappertutto. Sono capacità letterarie di gente che sa inventare. Non è fantarivelazione, questa è voluta trasposizione di tipo poetico, di tipo raffigurativo, operata dagli evangelisti. Questo è stato Luca. Questo è stato, direi, è stato usato malamente da Giovanni nella questione di Lazzaro, che ha la sua funzione nel suo Vangelo, ma il vero artista è stato Luca. Le lettere Colossesi, Efesini, hanno degli inni che in fondo dicono queste stesse cose, solo che le presentano come se fossero delle realtà materialmente vere, mentre sono soltanto l'esaltazione dell'origine divina di queste cose, e vanno interpretate come una raffigurazione, direi apparentemente realizzata nel tempo o prima del tempo, che in realtà è il senso profondo di quello che sta succedendo. Non so se riesco a spiegarmi, ma lo potrei fare in altre occasioni, lo potremmo fare leggendo un testo. Quello infatti che volevo fare, ma poi non ho più il tempo di farlo, e magari lo farò la volta prossima, non lo so, era proprio quello questa mattina di leggere un testo che ieri abbiamo letto nella liturgia e che è stato presentato in maniera assolutamente indegna dal punto di vista della onestà della liturgia, e cioè presentare come Vangelo di Marco la cosiddetta finale del Vangelo di Marco, che certamente non è di Marco. Cioè, non si può nella liturgia dire dal Vangelo secondo Marco metterci un testo che nessuno, dico nessuno, neanche il più santo dei santi, neanche il più devoto dei devoti, nessuno dice che quei versetti dal 9 al 16 che ieri vennero letti come dal Vangelo di Marco non sono di Marco. Non c'è nessuna parola di quel testo che si trovi anche in Marco. È completamente sicurissimo che non sono di Marco, ma loro mi fanno dire nel titolo Vangelo di Marco. Questo è un imbroglio liturgico che io non accetto. Bastava cambiare il titolo e dire, non dire questa volta dal Vangelo di Marco. Si poteva trovare, come si è trovato la rugiada per parlare dell'azione dello Spirito Santo, si poteva pur trovare una parola per dire che oggi nella Messa leggiamo un testo che è stato aggiunto al Vangelo di Marco, perché il Vangelo di Marco non contiene nessun racconto di apparizione di Gesù. E il tema che volevo trattare oggi era proprio questo. Perché nel Vangelo di Marco non c'è la storia di un'apparizione di Gesù?
La risposta normale è perché si è persa la vera finale del battito di Marco. E io volevo ragionare su questo e dire, ma come mai si è persa? E nessuno ha pensato di restituirla inserendoci un racconto di apparizione? Perché invece di costruire un racconto di apparizione hanno scritto invece un elenco di tutte le apparizioni presenti negli altri Vangeli? E perché non ne hanno invece raccontata una di fatto, invece di fare soltanto l'elenco di quelle che io trovo negli altri Vangeli, più due che non si trovano, che si trovano soltanto in Paolo, come poi avrei spiegato? Perché è successo questo? Che senso ha la presenza di questo testo? Perché non hanno appiccicato a Marco un'apparizione, al Vangelo di Marco un'apparizione, ma hanno permesso che esso terminasse con quelle famose parole: le donne temevano infatti, le donne avevano infatti paura e per questo non dissero niente a nessuno. Perché non hanno modificato tutto questo? Egli lo precede in Galilea, là lo vedrete come vi ha detto. Ed esse uscirono e fuggirono via dal sepolcro perché erano piene di spavento e di stupore e non dissero niente a nessuno perché erano impaurite, traduce la CEI. Giustamente, erano impaurite. Il famoso efobunto gar, temevano infatti. Che finisce con infatti, punto. E poi non c'è più niente che sia di Marco. E quello che segue, che è appiccicato, risorto al mattino, il primo giorno dopo il sabato, Gesù apparve prima a Maria di Magdala, questo andò a dirlo ai discepoli, dopo essere apparso a questi qua, apparve agli altri, alla fine apparve agli undici e disse andate il mondo. Questa finale non è di Marco. E tutti sono d'accordo che non è di Marco. E perché me la presentate come di Marco? Ecco, allora bisogna che pian piano anche la liturgia, anche alla povera gente che non ha la possibilità di seguire corsi di Bibbia, non ha neanche il tempo di farlo, perché dargli... non spiegargli mai che bisogna, che c'è un problema interessante. È proprio vero che Marco è un Vangelo che non ha nessun racconto di apparizione, perché quelle che gli si sono appiccicate non, certissimamente non le ha scritte lo stesso autore del resto del Vangelo. È vero che è giusto pensare che forse c'era una finale con un racconto di apparizione che andò persa? E secondo voi è possibile che questa perdita non si sia accorto nessuno? E perché questa perdita non venne sostituita copiando dagli altri Vangeli con un racconto di apparizione? Cioè dicendo, raccontando come, quando, dove lo aveva visto. Come mai hanno lasciato questo vuoto nel Vangelo di Marco? È possibile forse pensare che Marco abbia volontariamente evitato di dare di raccontare un'apparizione? Ed è questo quello che io avrei voluto non dimostrare, ma suggerire come possibile questa mattina. Perché probabilmente Marco, cioè Pietro, di cui Marco è l'autore, aveva capito che se si va avanti come sta facendo Paolo, a dire, come è scritto in Prima Corinti, come forse
forse chi lo sa, non sa che poi Paolo sia in parte corretto nella lettera ai Romani, ma non del tutto. Cioè, se si considera a dire, come sta facendo Paolo, che la risurrezione di Cristo esige la risurrezione nostra, che è quello il punto che caratterizza il modo di ragionare di Paolo. Gesù risorto ci ha fatto capire che tutti gli uomini, per volere eterno di Dio, come dicono Efesini Colossesi, che c'è il valore eterno prima della creazione del mondo, ci ha creati perché potessimo risorgere. Quindi era già previsto che morivamo, moriva Gesù, così come moriamo noi e risorgiamo. Cioè che c'è una risurrezione predestinata, con la differenza che lui, Cristo, risorge in un certo modo, noi risorgiamo per un risorge come giudice, noi risorgeremo come giudicati. E forse Paolo si rende conto che non è la stessa cosa, non si possono appiattire le due risurrezioni. Che uno risorga come giudice e gli altri risorgano come da giudicare, per cui alcuni da salvare, altri da mandare all'inferno, non è la stessa cosa. Ci sono due tipi di risurrezione diversi. E non bisogna con delle apparizioni metterle sullo stesso piano. Io ho visto Gesù risorto, tu non hai visto niente. O se hai visto Gesù risorto, hai visto un simbolo di quello che è Gesù. Perché Gesù risorto non lo vede nessuno. Io penso che sotto sotto c'era questa idea. Ma come appiattite voi la risurrezione? Come se fosse qualcosa che fa parte della natura umana. E tutti quelli che nel mondo non credono alla risurrezione perché la loro religione non li presenta, tendiamoci risurrezione della carne, col corpo. La salvezza di qualcosa di umano la pensano tutti. E hanno inventato l'idea di anima. Loro invece vogliono che sia il corpo che risorge la carne, il corpo. Perché il corpo della carne, deve risorgere questo. Ma chi te l'ha detto a te? Secondo me Pietro ha intuito questo, cioè quel Paolo lì esagera. Anche Matteo, vi ricordate, dice che Paolo esagera. L'ho spiegato tante volte. Non c'è più la legge, basta con la legge, niente legge. E Paolo fa dire a Gesù, chi dice questo non è il primo nel regno dei cieli. Chi osserva la legge e nello stesso tempo fa il buono, questo è il primo, è il più piccolo del regno dei cieli, che osserva anche la legge, questo è grande, non quello che elimina la legge. E delicatamente dice, Paolo, sappi che anche l'ebreo che osserva la legge andrà in paradiso. Se un ebreo, oltre che amare Cristo, osserva le sue vecchie leggi, perché tu non lo vuoi o non vuoi che lo faccia? Sei il padrone della coscienza dell'ebreo? E adesso cosa vuoi? Adesso che tutti debbano risorgere perché noi risorgiamo come Cristo? No, cara. Cristo risorge per proprio diritto, noi risorgiamo se Dio vuole che risorgiamo senza meritarlo. Cristo è risorgente per essenza sua, noi non lo siamo. Non è la stessa cosa, caro il mio signor Paolo. E Pietro questo l'ha capito. E è stufo di sentire che Paolo, come dice nella lettera ai Galati, io sono stato contro Pietro e gli ho detto tu sbagli. Ah, io sbaglio? Pietro non ha risposto, ha taciuto, ha perdonato. Però poi qualcuno, cioè Marco, ha detto, io voglio far capire al mio lettore,
perché Pietro non era, non andava, no, no, non si è, no, non ha più risposto niente, ha accettato di essere offeso da Paolo, ma aveva ragione il mio Pietro. È meglio che io non voglio raccontare nessuna apparizione, perché quello là, con la scusa che l'avrebbe visto apparire, crede di essere risorto per lo stesso identico diritto, per la stessa identica situazione per cui è risorto Cristo. No, no, no, caro bimbo. Cristo risorge perché è per natura sua il vivente. Noi risorgiamo se, quando vuole il Signore, forse tutti, forse non tutti, e se anche tutti risorgiamo per essere giudicati. È diversa la parola risorto quando la metti come aggettivo per Cristo e quando la metti invece come aggettivo per noi uomini. È molto diversa la cosa. Che nessuno di noi è Dio come Cristo. Nessuno di noi. Ma è stato predetto tutto prima della creazione. Prima della creazione è stata predetta anche questa differenza. No? Capite? Quello che volevo spiegare in breve, ve l'ho spiegato in breve, ma penso che tutti avete capito come bisogna stare attenti con le parole che si dicono. Luca è bravo perché usa uno stile dal quale il lettore capisce che sta facendo una sceneggiatura, non sta facendo la fotografia di quello che accade, sta facendo un simbolo visibile materialmente di ciò che avviene nell'invisibilità dello spirito. Questo sta facendo Luca. E io l'ho capita, perché Luca è un bravo scrittore e scrive in maniera tale, esagerando alcuni particolari, in modo che io capisco che sta recitando qualcosa che non è identico a ciò che realmente accade, perché lui sta dicendo che accadrebbe materialmente ciò che in realtà accade soltanto nel segreto delle coscienze. Ed è così bravo che io, leggendo il suo testo, capisco, perché sono abituato anche da altri episodi che racconta, che è così che volevo fare. Le lettere Efesini-Colossesi sono meno chiare. Io però, che ho imparato da Luca, anche quelle le leggo dicendo, ma andiamo piano, dicono così per dire che è vero anche questo, ma non tolgono la differenza tra Dio e uomo, non tolgono soprattutto il concetto di libertà di Dio e la differenza che c'è tra il simbolo che rappresenta e la realtà effettiva che si ha. E questo l'ha capito perfino Giovanni. La verità molte volte è al di sotto o al di sopra del simbolo che viene usato. Ecco, l'ultima volta, martedì prossimo, troverò il modo di riprendere queste, per l'ultima volta queste cose, e poi chissà cosa succederà l'anno 21. Per adesso cercherò di arrivare, almeno se ce la faccio, vivo per darvi un saluto finale la prossima volta. Per adesso, arrivederci.

RCN Radio Cittanova in Blu è anche sul web. Seguici in streaming su www.teleradiocremona.it.

RCN Radio Cittanova in Blu è anche sul web. Seguici in streaming su www.teleradiocremona.it.

RCN Radio Cittanova in Blu e Riflessi Magazine presentano Riflessi Incontra, l'anima del territorio nelle voci di chi lo vive giorno dopo giorno. Ogni mese i protagonisti della vita sociale, culturale e produttiva si raccontano al mensile digitale diocesano. Tutti i volti e le storie su www.riflessimag.it.

Sa di fatto che questa bambina, dopo parecchi e parecchi temporali che arrivavano, poi passavano, un po' la sconvolgevano, verso la fine del percorso ha disegnato un temporale, ha preso il foglio, lo ha chiuso a metà, così, e me lo ha dato in mano dicendomi: tienilo, questo è tuo, non bisogna aprirlo. Da quel giorno lì non ha più disegnato temporali e ha disegnato tutt'altro. E questa è una cosa che penso che non mi dimenticherò mai. È stata la mia prima esperienza di conduzione di un laboratorio di arteterapia e è stato magnifico.

L'arte terapia è una misura di sostegno della persona a mediazione non verbale, in cui il rapporto fra la persona e il terapeuta è sempre mediato non dalla parola, ma da quello che si fa all'interno di una seduta di arte terapia. Ad esempio, nell'arte terapia non si va per forza a scavare all'interno della persona. L'arte terapia aiuta a ritrovare le proprie risorse e la propria creatività. Quindi è una cosa che possono fare tutti. Nei bambini aiuta a sviluppare la creatività. Molto spesso a scuola le cose che si richiedono ai bambini sono guidate, mentre viene un pochino tralasciata quella che è proprio l'esperienza libera, la sperimentazione. Con la disabilità invece, o con la terza età, si va soprattutto a lavorare sulle risorse, cioè non si va a lavorare su quello che ormai è andato per quanto riguarda gli anziani, oppure è compromesso definitivamente nella disabilità, ma si va a lavorare su tutto quello che ancora si può mettere in moto e che ancora è sano. I colori sono una cosa molto personale. Io non sono d'accordo col fatto che la rabbia è rossa, la paura è nera, sono un po' convenzioni, cioè ci può essere un giorno in cui per me la rabbia è rossa, un giorno in cui è nera, un giorno in cui è verde. Sono un'estensione delle nostre emozioni, secondo me, i colori in arte terapia. Rappresentano la sensazione che abbiamo in quel momento. I miei colori sono il bianco, il nero e il rosso. Non chiedermi perché non lo so, ma la maggior parte dei miei disegni, soprattutto da un certo periodo in poi, sono sempre stati caratterizzati dal bianco, dal nero e dal rosso. I disegni che ho fatto e che amo di più sono bianchi, neri e rossi. Ho provato a darmela una spiegazione razionale e mi sono detta che il nero è la sintesi di tutti i colori, ci sono tutti i colori messi insieme nel nero, e poi è il colore della notte, e del cielo con la luna bianca, le stelle. Sono due colori molto neutri che creano tanti contrasti, e a me i contrasti piacciono molto. E poi c'è il rosso, perché il rosso è vita, è dolore, è amore, è un sacco di cose. A chi farebbe bene in questo momento l'arte terapia? Farebbe bene a tutti, secondo me in modo particolare agli adolescenti, ai ragazzi, perché i ragazzi sono fra quelli che stanno soffrendo secondo me di più. Io mi sono spesso immaginata se avessi avuto 18 anni adesso come avrei reagito, e dal momento che lavoro con dei 18enni mi rendo conto di quanto stiano soffrendo e di quanto gli manchi la vita. Ho in mente di una ragazza che ha semplicemente colorato i bordi di un foglio con alcuni colori che piano piano cambiavano dimensione, e mi ha detto: sai, il viola è la mia felicità. Se tu la guardi in senso orario, cioè con lo scorrere del tempo, il viola diventa sempre più piccolo.

RCN Radio Cittanova in Blu e Riflessi Magazine vi hanno presentato Riflessi Incontra, l'anima del territorio nelle voci di chi lo vive giorno dopo giorno. Ogni mese i protagonisti della vita sociale, culturale e produttiva si raccontano su www.riflessimag.it. Visita il sito del mensile diocesano e rimani sempre aggiornato attraverso i canali social di Riflessi Magazine.

RCN Radio Cittanova in Blu è anche sul web. Seguici in streaming su www.teleradiocremona.it.

RCN Radio Cittanova in Blu è anche sul web. Seguici in streaming su www.teleradiocremona.it.

0: RCN ricorda Michelangelo Gazzoni.
1: Teleradio Cremona Cittanova. La Banca Cremonese di Credito Cooperativo, Mia Banca, la nostra banca, e la panetteria pasticceria Sole, Corso Mazzini 15 a Cremona, il negozio storico dove la qualità e la bontà sono di casa, e vi invita a ascoltare
2: La bella lava al fosso ravanei.
1: E adesso parlo un come mangio un quaterbagole in dialetto in compagnia di Michelangelo. Voi ricordate che in della panetteria pasticceria Sole in Corso Mazzini latughe, fritole, bombonini, tutta roba fatta artigianalmente, tutta roba fatta in casa, delle specialità. E poi che dici, ma di Michelangelo deve venire a Sole, i ve fa anche schönt, e me la dite? Allora, domi in fila e vardum i sant della settimana. Intanto sono arrivati al 7 de febbraio e in co le Sant Teodoro Martire. Auguri, auguri di buon onomastico a tutti quei che si chiama Teodoro. Povardum, duman, Sant Girolamo Emiliani, martedì, Santa Apollonia, le anche al martedì grasse, l'ultim del carnevale, mercoledì, Santa Scolastica e le ceneri, se va a farsi mettere la cener in sulla testa. Giovedì invece, la Beata Vergine de Lourdes, e che fu gli auguri a quella che si chiama Maria. Venerdì, le Santa Eulalia, e sabato, le Santa Maura. Auguri, auguri di buon onomastico a tutti quei che porta in un che go appena dite. Ecco, allora in tanche che sunt un parlum anche delle sagre. Le sagre che è in di nostro paese. Voi ricordate che i festeggia Santa Agata, Santa Agata, perché l'è stata la settimana passata, però la festeggia sempre alla domenica, e la sagra per Santa Agata la è a Cappella di Casalmaggior, a Cappella Picenardi, a Trescore Cremasco e a San Martin del Lac. E poi Duman, che è lunedì, insomma, perché Santa Apollonia ha rivolta ad Addi, la festeggia sempre al lunedì, e allora è la sagra di rivolta ad Addi, che poi Santa Apollonia è martedì. Beh, mandom in fila. Santa Apollonia, la ricorrenza di Santa Apollonia, come si diceva, è il 9 de febbraio, ragazzi, delle origini antiche, il culto della santa che viene ritenuta protettrice dei denti era particolarmente diffusa nella nostra provincia di Cremona. Tuttavia, anticamente anche in città, il 9 de febbraio si benediva i dent con una mascella della santa conservata in della chiesa di San Bartolomeo, che adesso la che mia pe, e poi è stata portata, e la che amò, in della chiesa di San Peder. Che una poesia in se robe de una volta di Luciano D'Acquati, che la dis che Santa Apollonia la ghia dendà a una festa, ma la che di prima de no a suo fratello e poi de no a suo papà, ma adesso la leggo. Ti Polonia ta da vegnar alla festa con le tue gioie e la ghirlanda in testa. Fratello mio, po' di ben dire, po' di ben fare alla vostra festa, no che voglio entrare. Suo fratello, lui si mette in via, trovò suo padre, l'era in mezza via. Padrino mio, mi sono stato in casa, trovò Polonia, Cristo l'adorava. Sia pur maledetta figlia mia che m'ha portasta noa in mezza via, l'era ben meglio che tu mi dessi una cortelada che ne portasta noa in mezza strada. Suo padre allora al sin va a casa, trovè Polonia, Cristo l'adorava. Ti Polonia ta fa una villania guastar la festa di tua cortesia. Padrino mio, po' di ben dire e fare alla vostra festa, no che voglio entrare. Padrino mio, po' di fare e dire alla vostra festa, no che vuoi venire. Na man arversa si lasciò scappare, tridenti in gola l'ul fa crodare. Allora Polonia la prendì i suoi denti e alla giustizia li volia portare. Quando Polonia la fu in mesa via, la incontra in Dio che innanz veniva. Vu Polonia, en duo in via s'andare, alla giustizia sti triden portare. Vu Polonia la sé pur andare, andremo in cielo coi angeli a cantare, noi altri du saremo benedetti e loro du saremo maledetti, noi altri saremo du cristiani e loro saranno luterani. Ecco, questa qui è un po' la storiella. E Santa Polonia, come vedete, è la protettrice dei dent. E allora, i putei che cambia i dent, quant en putei el perdiva en dentin del lat, e la metteva o sotto un bicero inturciato in dentuchelin de carte insieme al camin, e l'aspettava che Santa Polonia la porte via che al dentin lì per dagela, un altro putei che gli va de nasser, e la glassava so en regalit. Delle volte capitava che la mamma la sete smettegava e il pitello levavasi alla mattina e trovavamo il bicchiere con denter e il dentin e nessun regal. Allora pensava, se è che il denti per i pitelli che cadenasse le mie buone, e la ficava in del fuoco e gli diceva: fuoco, fuoco, te don den vec, dammene un nuovo, dammi il tam dur, che può da sgagnare le prede del mur. E adesso cambio un vela perché questa settimana finisce il carnevale. Infatti, martedì in Piazza del Dom, con l'anfas de Cremona, che sarà la festa del carnevale. Mi sarò là in sul palco a far ballare un po' i putei, che fa vedere i costumi, insomma, a spiegarsi un po' intorno alle tre del dopo mesdì, e spero che il tempo il tegna, che sarà la festa del carnevale de anfas de Cremona. E Vardum, martedì le el de della fritula, cioè è il martedì grasso. E Melchiorre Bellini ha scritto questo: brindisi a tempo di valser, el de della fritula. O rosa o menega, ciapen cusina, ven bianco malega, o fe farina per fa la fritula. Furmena lipega con ste rubette, pum vert metighe taiata fete, menè la fritula. Fundì la mescula, la pacciarella, e sonza candida nella padella, fe cos la fritula. Occio ve menega al foca tenta, ben sutta peschela russa e crucenta, pur tem la fritula. Servette sguattere cui suo padron stasera in maschera scappa veglion, salta la fritula. Al son de musica se salta e gira, con tutta l'anima rite sospira, bala la fritula. I giorni volano, divento un gris, se fioi gulzanega, se cui barbis, mangium la fritula. Dura o mulattega, russa o malada, crucenta o lottega, fen na pansada, viva la fritula. Se il carneval tira i sghirlet, da bravi a tavola, zo di scalfet, bagnun la fritula. Fra storie e ciacule, dopo paciat, al ciar che sciopa de na fiamada, scaldun la fritula. E corni e timpali, violen trombete, si fui cui oboe su una pulchete, a santa fritula. Dura o mulatega, russa o malada, crucenta o lottega, fen na pansada. Viva la fritula! E adesso, attenzione!
3: Da una poesia di Melchiorre Bellini, El De della fritula. Musica di Osvaldo Rocca, la voce è di Aldo Campanini.

0: Ecco, allora che senti prima la poesia che ho leggidme e poi dopo la canzone cantata da Aldo Campanini con le musiche di Osvaldo Rocca. Purtroppo i gamia per chi in sulla terra, però per fortuna con le sue registrazioni e riesciamo a sentire la voce di Aldo Campanini. Adesso fum en fininin de a reclam e poi se sento un subito per la seconda parte.
1: RCN Radio Cittanova in Blu è anche sul web. Seguici in streaming su www.teleradiocremona.it.
0: Teleradio Cremona Cittanova. La banca cremonese di credito cooperativo Mianna Banca, la nostra banca, e la panetteria pasticceria Sole, Corso Mazzini 15 a Cremona, il negozio storico dove la qualità e la bontà sono di casa, i vi invita a ascoltare la seconda parte de E adesso parlo un come mangium, quater bagule in dialetto in compagnia di Michelangelo. Gun sarà solo la prima parte con il carneval, ma l'umminiamo finita, perché del carneval è parlumo modes. Intanto vi ricordiamo che martedì, e spero che il tempo e il faccia bel, martedì dopo mesdì dalle 3 alle 5 in piazza del Comune, che i masker a Cremona, che è organizzata con il Comune, con l'ANFAS, con la Caritas, il CISVOL, la Fondazione Sospiro, il Forum del Terzo Settore. E vi ricordi che arriverà in piazza anche al complesso bandistico Città di Cremona, anche se che sarà bella della musica e che sarò bella anche a me in sul palco per tenere compagnia e per tenere ligate un po' quel che succederà. E poi dopo c'è anche dei ragazzi della Casa dell'Accoglienza che si chiama Cremona Boys Music Theater e che fa dei tamburi, fa del cincele, fa della musica naturalmente. Vi aspetti tutti allora martedì in piazza del Comune a cominciare dalle 3, può divenire anche un po' prima, perché dopo alla fine si tira le balle di pescia al mascheron gros del carneval e poi venda fora a gratis la tughe e camandoi. Ma cominciamo adesso la seconda parte con il parlà a un po' del carneval. Intanto voi leggete una bella poesia della Franca Piazzi, l'è intitolata Carneval. Se disbroia in dell'aria pulita de mars, i culur un po' fiac de longhe filande leggere. Croda dan ciel fresche celeste, el piover revers de mila e mila curiandulin colorat, com a penser che de fressa i traversa la ment, e po san giutent i se posta in sui marciapè del mecor. E adesso invece, dalla us della Tina Ardigò, che poi l'ha scritta lei, Carneval de ier ed inco.
2: Carneval de ier ed inco. Guba d'estras, scursaletta en cursetì, en capel vete el nonu pepì, barbis fat custrui del parol, en filsat in dembras, en cavagnol, via! Ca per cacer kent aleger valente cantei. Goi barbi su tal nas e li frituli li me pias. Quan era pieno il cavagnin dei frituli sciupi e camanduli, finiu la nostra giornata con una ridida e una buona mangiata. Cusè l'era il carneval di regas con pochi palanchi per fa tanti schias. Nu mai sciur giva la soddisfazione di andare al ponchielli a fa gran bellion. E i regas d'inco a tutti i baciuchi i cura crumpare un bel vestidì, cusei si in piena ben ben de visi e mai content e pien de caprisi. Però la colpa l'è mia dell'ur, ma piuttosto che la di genitur chi va regata con queste con quel a chi che la tos più seccare bel. Che nostalgia godi me temp, anseghera poche niente, e in facin strucco un escusal, l'era sé per passare il carnevale.
0: Beh, adesso, siccome finisce il carnevale, vedo la ricetta che lei in suo libro qui pe sotto al tavolo, la ricetta dei camandulin, in italiano si chiamano castagnole. Allora, fè una bella pasta con farina bianca, due uova e un cucciar de rum, de liquore, insomma, due cucciar de zucchero e 30 g di olio di burro, un spicchiettino di sale e la pelaia grattata del limone. Con che alla pasta le fè, quando le belle impastata ben, fè tamme dei grissoni, grissini, ma bei grossi, un po' long, e poi tae a tuchei, proprio tamme i camandolini, in ment, e poi metti dentro in dell'oli per fare rustin, dell'oli dei semi, le mei però vighe el distrutto, perché diventa più se buono, lo strutto. E sentari che è una roba buona, buona, buona, se può mangiare quei due anche in quaresima, di queste castagnole. Però sta più se ben chiamai camandulin o camandui. E dopo è il carnevale, cioè mercoledì, è il prim de quaresima. E la quaresima è il periodo che in due i cremonesi, e poi anche i che i miei cremonesi, i cura le sue anime dopo tutti i bagordi che è stato fatto per carnevale. E allora voi ricordate che nusanza, che l'è rispettata mo anche adesso, le che la de fa festa e baldoria è il giovedì de mesa quaresima. Un'altra usanza, è una roba un po' scherzosa, le che la che secondo la giornata se può regala via la muer vecia e bruntoluna mercoledì, che è il prim de quaresima, e si chiama mercoledì sgurot, cioè mercoledì della pulizia, e che anche è una frase che la dice, è il mercoledì sgurot, tutte le vecce le vade trot, e se passa de camia, che do adre anche la mia. Mercoledì sgurot vuol anche dire che se mangia quel che è avanzato per carnevale, se sgura fuori tutte le fritole che è avanzato, i camandoi, se può mangiare anche de gras, è il prende de quaresima, proprio è il mercoledì sgurot. Ma è il prende de quaresima, se dice anche l'urazione della benedetta quaresima. E mego alla fiortuna de vila, registrata a me mamma, e ve la fo senter, dita da me mamma, che l'ha imparata da sua mamma, che da sua mamma l'ha imparata, insomma, è una storia un po' lunga, ma è l'urazione della benedetta quaresima, dita da me mamma.
3: Sono in quaresima, una registrazione dell'urazione della benedetta quaresima, e gliela fo di a me mamma l'ha imparata da sua mamma, che sua mamma l'ha imparata da sua mamma, sono bisogno di andare in quei 150 anni, è vero o no?
4: Ma te che se lo è vero?
3: Allora, l'urazione della benedetta quaresima, mamma sei pronta? Via!
4: L'urazione della benedetta quaresima, le lunga 40 se sdì. Da digiunate il nostro signor digiunerò anche a me. E il nostro signor fa cose che non può sfamare. San Giovanni me ciapa per un braccio, San Peter per un dito. Uno me fa vedere l'inferno, che l'altro è il paradiso. E il paradiso le belle gloriose, l'inferno le brutte spaventose, che vuol cento scali andare in fondo. E quando la pora anima la fa in fondo, la trova per niente valore, non ma fuoco, fiami e splendor. Vede tua anima benedetta, te che tanta troppa pensa, te che fat né limusina né carità. Se te che se di l'urazione della benedetta quaresima, o dila o faladì, in codi 40 sesdì, te garesse libera l'anima del purgatorio e te saresse liberata anche a te.
3: Ecco, questa qui è l'urazione della benedetta quaresima dita da me mamma.
0: Parlate della quaresima, che è cominciata il mese di febbraio e me di solito ve leggi quel che ha scritto Melchiorre Bellini.

del mese de febrar venibe l'elegita in toc quel che riguardava Santa Gada, Santa Agata, la processione che i fiva una volta, e adesso ve leggi che l'alter toc che gli vi lasciate in dre. Nas el febrar tra i vente la fumana, tra iundes sofradei strepi e furlon, che manca en tu che lende settimana. E il carneval martela al tamburon, mola nasetta el sul al suo tricot, per fa piover el nas ai candilot. Ai tem del duca u, come duman, alla Madonna el mon torsel portava, in cambi benedet, el sacrestan en candilen de cera el regalava, e per ste cera alla Madonna la plebaia sariola la gadat de scutimaia. Tra campanei, trombette e tamburon se sente il carneval tirai sghirlet, per strada ni teatera i veglion la gen la sfoga e il voda di scalfet. Dappertut nel palas cuma nell'era se scalda el sang e spons la maridera. Tut passa le campane del turas, a tola sener chiama le begotte, giardiniere, arlecchin, spagnoli, paias, al mesane, alla cruz, sgambetta a frotte, ma despes alle fiole el piasenten, i sorec fa balà nel mesanin. Ecco amò verse il vint, el vende sot, el mecia nigulet biancu sapan, i cai dolura a onta dei cerot, le doie nivecioi salta a bacan, tira narrieta che la faccia taia, go paura che i tec turni in pataia. Infatti, dopo tridè, vedum de nof venerzo di fioc de nef che i par de sonza. Dopo nura se cambia, invece piov. Ritta il comune senza bisogno che il monza. La molta se trasforma in paciarela che pian pian rigula in cremunela. La cremunela era il fos che tagliava a metà la città. Va pur febrar, va pur mesa servela, cui to stravisi che inversa e ruga, serite il giuinot, pians la putela, le secosse alla gente scurlisse suga. Ma se solt vuri fasse con el palot, giughe quindes, 40 e 68. E con che la poesia chi de Melchiorre Bellini dedicata al mese de febrar, pensi che in co podum sarse la nostra trasmissione. La...

Discultat, e adesso parlo come mangio un quaterbagule in dialetto in compagnia di Michelangelo. Vi ricordi che la trasmissione qui le è stata offerta all'ascolto dalla Banca Cremonese di Credito Cooperativo, mia na banca, la nostra banca, e dalla panetteria pasticceria Sole, Corso Mazzini 15 a Cremona, il negozio storico dove la qualità e la bontà sono di casa. Don che ha messo un tibele passata a tastà che le robe là che fa robe del carneval le l'ultime day la tughe, camando i fritule, insomma endè alla panetteria Sole che ve scudarì proprio alla voia de fe in carneval. Me adesso ve saluti, ve do appuntamento a martedì dopo mesdì, spero che il tempo le stagga se martedì dopo mesdì per i masker a Cremona, farum en domes de in allegria, e poi dopo il de dopo le il prende de quaresima. Ve saluti e ve do appuntamento adesso come fa tutte le volte a domenica che ven, e mi raccomandi gente, sia in carnevale che in quaresima parlun come mangiun, che è un gran bel parlà da Michelangelo e un bel ciao

0: RCN Radio Cittanova in Blu è anche sul web. Seguici in streaming su www.teleradiocremona.it.
1: Dai, dai. Come è? Cazzo al buio.
2: Taxi.

0: Vos amici mei estis, si decepis, quae presidio vobis, dicit Dominus.
1: Dalla lettera agli Efesini. Voi non siete più stranieri né ospiti, ma siete concittadini dei santi e familiari di Dio, edificati sopra il fondamento degli apostoli e dei profeti, e avendo come pietra angolare lo stesso Cristo Gesù. In Lui ogni costruzione cresce ben ordinata per essere tempio santo nel Signore. In Lui anche voi, insieme con gli altri, venite edificati per diventare dimora di Dio per mezzo dello Spirito.

0: Profectus est Barnabas Tarsum, ut quaereret Saulum, quem cum juvenisset, perduxit Antiochiam, et conversati sunt ibi in ecclesia, et docuerum turban multam. Alleluia.
1: Fratres carissimi, hereditatem celestem ab apostolis habentes, gratias agamus Patri nostro pro omnibus donis eius clamantes. Te laudat apostolorum chorus, Domine.
2: Te laudat apostolorum chorus, Domine.
3: Gloria a te, Signore, per la mensa del corpo e del sangue di Cristo, trasmessa a noi dagli apostoli. È il banchetto imbandito dal tuo Figlio che ci nutre e ci dà vita.
2: Te laudat apostolorum chorus, Domine.
3: Gloria a te, Signore, per la mensa della tua parola preparata a noi dagli apostoli. È il Vangelo del tuo Figlio che ci illumina e ci conforta.
2: Te laudat apostolorum chorus, Domine.
3: Gloria a te, Signore, per la tua Chiesa santa, costruita sul fondamento degli apostoli. È il tuo Tempio santo che ci unisce in un solo corpo e in un solo spirito.
2: Te laudat apostolorum chorus, Domine.
3: Gloria a te, Signore, per la grazia del battesimo e della penitenza affidata al ministero degli apostoli. È il lavacro istituito dal tuo Figlio che ci purifica da tutte le nostre colpe.
2: Te laudat apostolorum chorus, Domine.

Camminare verso l'innocenza. 40 tappe attraverso il Vangelo di Giovanni. Meditazioni tratte dal volume omonimo di Anne Lécu, pubblicato dall'editrice Queriniana e proposte al microfono da Mara Miceli.

Noi non siamo nati da prostituzione. So che siete discendenti di Abramo, ma intanto cercate di uccidermi perché la mia parola non trova accoglienza in voi. Io dico quello che ho visto presso il Padre. Anche voi, dunque, fate quello che avete ascoltato dal Padre vostro. Gli risposero: il Padre nostro è Abramo. Disse loro Gesù: se foste figli di Abramo, fareste le opere di Abramo. Voi fate le opere del Padre vostro. Gli risposero allora: noi non siamo nati da prostituzione. Non potete dare ascolto alla mia parola. Voi avete per padre il diavolo e volete compiere i desideri del Padre vostro. I sommi sacerdoti, sicuri del loro buon diritto, non vedono che tutto nel loro discorso e nel loro modo di essere divide. Uno dei più grandi peccati è lo spirito di divisione. Ci sarebbero i buoni e i cattivi, i giusti e i colpevoli, quelli che rispettano la legge e gli altri. Del resto gli altri, diciamolo, sono quelli nati da prostituzione. Proprio quelli che Gesù frequenta, che riconosce come persone che

ci sarebbero i puri e gli impuri, i buoni credenti e quelli meno buoni. Chi di noi non è caduto in questa trappola, interpretando in tal senso tutte le parabole che parlano del giudizio? Da una parte le pecore e dall'altra le capre, da una parte il buon grano e dall'altra la zizzania, da una parte i farisei e dall'altra i discepoli di Gesù. Il diavolo è la figura biblica che vuole rappresentare questa potenza di divisione che ci abita tutti. Ma uno di loro, Caifa, che era sommo sacerdote quell'anno, disse loro: «Voi non capite nulla. Non vi rendete conto che è conveniente per voi che un solo uomo muoia per il popolo e non vada in rovina la nazione intera?» Questo, però, non lo disse da se stesso, ma, essendo sommo sacerdote quell'anno, profetizzò che Gesù doveva morire per la nazione. E non soltanto per la nazione, ma anche per riunire insieme i figli di Dio che erano dispersi. Nel bel mezzo del Vangelo, nell'ora in cui il progetto di uccidere Gesù prende una forma determinata e chiara, il sommo sacerdote, pronunciando una parola di condanna, profetizza a sua insaputa. È meglio che un solo uomo muoia per tutti. Per tutti. È abbastanza chiaro che non si tratta di radunare la Chiesa, ma l'umanità, radunare tutti gli uomini. Gesù insiste. E ho altre pecore che non provengono da questo recinto. Diventeranno un solo gregge, un solo pastore. La presenza di Gesù opera come un rivelatore. Lui, l'innocente per eccellenza, identificato con i colpevoli, svela le intenzioni cattive del potere religioso e così facendo, poiché le svela, le assume. Egli le capovolge e queste intenzioni malevole perdono il loro veleno. Solo l'amore senza condizioni può capovolgere la cattiveria in salvezza. Sì, uno solo morirà per tutti, affinché tutti siano oramai una sola cosa. Eppure, con il Cristo, non ci sono più gli uni da una parte e gli altri dall'altra. Non ci sono più i puri da una parte e gli impuri dall'altra, i tali credenti da una parte e quegli altri dall'altra, le vittime da una parte e i colpevoli dall'altra, Maria da una parte e Maria Maddalena dall'altra, i farisei da una parte e i pubblicani dall'altra. Questa unità trova il suo fondamento nella grande preghiera di Gesù, che supplica il Padre suo affinché tutti siano uno. Quando dice questo, si mette dalla parte di coloro che lo venderanno, lo tradiranno, affinché non vi sia divisione fra loro e lui. Sceglie di stare, nei secoli dei secoli, dalla parte dei colpevoli, perché non ci sia separazione fra gli uomini, perché l'accusa non abbia più presa su di lui e di rimbalzo su nessuno di noi. Non prego solo per questi, ma anche per quelli che crederanno in me mediante la loro parola, perché tutti siano una sola cosa.

Avete ascoltato Camminare verso l'innocenza, 40 tappe attraverso il Vangelo di Giovanni. Meditazioni tratte dal volume omonimo di Anne Lécu, pubblicato dall'editrice Queriniana e proposte al microfono da Mara Miceli.

0: Il 24 agosto 2016, alle ore 3:36, una scossa di magnitudo 6.0 devasta la zona tra Amatrice ed Arquata del Tronto, nel territorio di Ascoli Piceno. Sono 20 secondi di terrore che lasciano tra le macerie 299 morti. 9 anni dopo siamo venuti nella frazione di Borgo di Arquata, nell'area SAE numero 1, dove una piccola chiesa con il portone centrale aperto illumina la sera delle casette prefabbricate. Suor Maria Espinosa e suor Ana Luisa Vasquez ci attendono sull'uscio. Sono due suore messicane delle figlie della Santissima Vergine Immacolata di Lourdes, terziarie francescane. Un nome troppo lungo per chiunque. Da qui l'abbreviazione in Suore Immacolatine. Arrivate a sostegno della popolazione nei mesi successivi al sisma, le suore della congregazione non sono più andate via d'Arquata. Nella cucina del piccolo prefabbricato ci raccontano la loro storia.
1: Noi quello che ci dedichiamo adesso è a visitare soprattutto le persone anziane, sole, sofferenti, e ci aspettano e dicono: venite più spesso perché ci fa tanto piacere.
2: Sono persone che ci accolgono. Io tante volte dico: non dovremmo essere noi a parlare a voi, ma voi avete tanto da dire a noi, da insegnarci a noi. Innanzitutto il fatto che voi avete sofferto tanto, che avete perso tutto, e noi questa esperienza non l'abbiamo fatto.
1: Vedono la ricostruzione delle loro casette molto lenta, e quindi a volte questa speranza anche un poco vacillante, però dicono: grazie a Dio che comunque siamo vivi.
2: Noi siamo qui per aiutarli a vivere. C'è qualcosa di più della casa, c'è una casa interiore da ricostruire.
1: Ci farebbe tanto piacere vedere molti giovani o bambini, però la realtà la sappiamo. Noi abbiamo cercato quest'anno di formare un gruppetto, sono 10 che stiamo preparando per la cresima e altre 10 più piccolini.
2: Io sento in me questo desiderio di dare sempre di più, allo stesso tempo sento che non è sufficiente, che loro meritano molto di più.
0: La piccola chiesa dell'area SAE di Borgo di Arquata del Tronto è uno dei luoghi del perdono scelti dalla diocesi di Ascoli Piceno per vivere il giubileo. Suor Maria e suor Ana Luisa ci attendono lì per testimoniare che la speranza non delude.
3: Con la tua firma per l'8 per 1000 alla Chiesa Cattolica hai realizzato anche questo gesto d'amore.

0: è un progetto di vita per i giovani con disabilità. È un laboratorio di pasticceria dove si dà forma al futuro. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: RCN Radio Cittanova in Blu è anche sul web. Seguici in streaming su www.teleradiocremona.it.

0: La parola del giorno. Dal libro del Deuteronomio. Mosè parlò al popolo dicendo: Tu sei un popolo consacrato al Signore, tuo Dio. Il Signore, tuo Dio, ti ha scelto per essere il suo popolo particolare fra tutti i popoli che sono sulla terra. Il Signore si è legato a voi e vi ha scelti, non perché siete più numerosi di tutti gli altri popoli, siete infatti il più piccolo di tutti i popoli, ma perché il Signore vi ama e perché ha voluto mantenere il giuramento fatto ai vostri padri. Il Signore vi ha fatti uscire con mano potente e vi ha riscattati liberandovi dalla condizione servile, dalla mano del Faraone, re d'Egitto. Riconosci dunque il Signore tuo Dio. Egli è Dio, il Dio fedele, che mantiene l'alleanza e la bontà per mille generazioni, con coloro che lo amano e osservano i suoi comandamenti. Ma ripaga direttamente coloro che lo odiano, facendoli perire. Non concede una dilazione a chi lo odia, ma lo ripaga direttamente. Osserverai dunque mettendoli in pratica i comandi, le leggi e le norme che oggi ti prescrivo.
1: Dal Vangelo secondo Matteo. In quel tempo Gesù disse: Ti rendo lode, Padre, Signore del cielo e della terra, perché hai nascosto queste cose ai sapienti e ai dotti e le hai rivelate ai piccoli. Sì, o Padre, perché così hai deciso nella tua benevolenza. Tutto è stato dato a me dal Padre mio. Nessuno conosce il Figlio se non il Padre, e nessuno conosce il Padre se non il Figlio e colui al quale il Figlio vorrà rivelarlo. Venite a me, voi tutti che siete stanchi e oppressi, e io vi darò ristoro. Prendete il mio giogo sopra di voi e imparate da me, che sono mite e umile di cuore, e troverete ristoro per la vostra vita. Il mio giogo, infatti, è dolce e il mio peso leggero.
2: Imparate da me, che sono mite e umile di cuore. Forse una sola volta, con parole sue, il Signore Gesù si è richiamato al proprio cuore e ha messo in evidenza questo unico tratto, mitezza e umiltà, come se volesse dire che solo con questa via vuole conquistare l'uomo, che mediante la mitezza e l'umiltà vuole essere il re dei cuori. Tutto il mistero del suo regnare si è espresso in queste parole. La mitezza e l'umiltà coprono in un certo senso tutta la ricchezza del cuore del Redentore, ma anche quella mitezza e umiltà lo svelano pienamente e meglio ci permettono di conoscerlo e di accettarlo, lo fanno oggetto di ammirazione suprema. La bella litania al Sacro Cuore di Gesù è composta da molte simili parole, di più dalle esclamazioni di ammirazione per la ricchezza del cuore di Cristo. Meditiamola con attenzione. Così, alla fine di questo fondamentale ciclo liturgico della Chiesa si presenta discretamente la festa del cuore divino del Sacro Cuore di Gesù. Tutto questo ciclo si racchiude definitivamente in esso, nel cuore del Dio uomo. Da esso anche ogni anno irradia tutta la vita della Chiesa. Questo cuore è fonte di vita e di santità.
3: Dalle teche di RCN presentiamo L'utile e il dilettevole.
4: Cose da fare e cose da sapere. Tra frigo e fornelli. L'attrezzatura di base e l'organizzazione in cucina. Testo di Monica Rossi per Casaviva. In studio Giancarla Paladini.

pensate alla fatica consumata quotidianamente tra fornelli e piatti da lavare, concorderete sul fatto che le doti fondamentali di una cucina sono organizzazione e funzionalità. Dal punto di vista pratico, la cucina è essenzialmente un laboratorio per la produzione dei pasti. Occupazione non indifferente, soprattutto per chi ha poco tempo a disposizione. Occorre senz'altro organizzare lo spazio in modo che tutto sia a portata di mano e preparare un piatto di spaghetti non si trasformi in una faticosa maratona per reperire ingredienti e stoviglie necessarie. Se avete la fortuna di possedere una stupenda cucina componibile, non dovreste avere grossi problemi organizzativi. Tuttavia, per trovare una risposta a ogni esigenza, non è necessario rifarsi ai modelli proposti dal mercato, peraltro non a tutti accessibili. Il problema è disporre in modo razionale mobili e oggetti per usufruirne con la massima comodità. Il blocco operativo, normalmente composto da fornelli, lavandino e frigorifero, deve essere il più possibile compatto per ridurre al minimo gli spostamenti. Sistemate il tavolo in modo che non intralci. Che fatica dovergli sempre girare attorno. È molto utile un piano di lavoro sufficientemente spazioso vicino ai fornelli, dove preparare i pasti e appoggiare gli strumenti. Se ne avete la possibilità, installate un lavello a due vasche. Potrete lavare i piatti senza stipare tutto in pigne pericolanti, mettere a bagno l'insalata da una parte e dall'altra scolare la pasta contemporaneamente. Scegliete uno scolapiatti molto capiente per non perdere tempo asciugando le stoviglie dopo averle lavate. Riguardo i mobili, nel caso dobbiate acquistarne, preferite i materiali facilmente pulibili e molto resistenti o passerete la vita ad angustiarvi per ogni graffio e bruciatura. I mobili pensili offrono il vantaggio di non ingombrare la superficie calpestabile. Per sfruttarne appieno le comodità, appendeteli ad un'altezza compatibile con la vostra. Evitate confusione e disordine nei vani interni, anche se celate agli sguardi delle ante chiuse. Occhio non vede, cuore non duole, ma il tempo che perdete ogni mattina per cercare il barattolo del caffè dovrebbe essere sufficiente per convincervi a dare una sistematina. Suddividete gli oggetti sugli scaffali in base al loro utilizzo. Sale con olio e aceto, pasta vicino al riso e via dicendo. Una volta stabilito un posto per ogni cosa, cercate di mantenerlo, almeno fino a quando non ne avrete trovato uno più conveniente. Una cucina ordinata può essere utilizzata da tutti i membri della famiglia senza diventare appannaggio esclusivo della padrona di casa. È un passo importante per ottenere la collaborazione degli altri nelle faccende culinarie. Se i ripiani sono profondi, mettete dietro le cose che non usate spesso, idem per i ripiani alti, le scorte alimentari, il servizio di piatti buono, eccetera. Tenete le pentole e le posate vicino ai fornelli. Potete anche usare griglie e ganci per avere sotto mano colini, mestolo, schiumarola e tutti quegli oggetti che adoperate con frequenza.

torniamo a questo punto dell'attrezzatura di base, ovvero tutto l'armamentario indispensabile, dai grandi elettrodomestici ai piccoli accessori per poter cucinare, consumare i pasti, conservare il cibo nella propria cucina.

Naturalmente cominciamo col parlare dei fornelli. A gas o elettrici la scelta è un fatto personale. Le piastre elettriche hanno il vantaggio di raggiungere temperature più elevate, anche se in tempi abbastanza lunghi, e di mantenere il calore più uniforme di quelle a gas. Fate piuttosto attenzione alle rifiniture. Il piano di cottura deve essere facile da pulire, dal momento che questo è un problema quotidiano per chi si diletta in cucina. Le superfici, sia in acciaio inox che smaltate, si puliscono con acqua tiepida e sapone o detersivi non abrasivi, uno straccetto ruvido o la paglietta. Potete usare gli stessi prodotti per gli accessori rimovibili, come i coperchietti spartifiamma. Se sono molto sporchi, lasciateli in ammollo con acqua calda e ammoniaca. Pulite le piastre elettriche con uno straccio umido e ungetele appena tiepide con qualche goccio di olio minerale. Indispensabile, soprattutto negli ambienti a scarso ricambio d'aria, una cappa filtrante o aspirante per evitare il ristagno di odori. Necessita di una manutenzione minima, pulizia settimanale delle parti esterne e ricambio periodico dei filtri.

E si parla del forno, che per la verità non è necessario se mangiate raramente in casa, però può sempre far comodo perché ha il grosso vantaggio di ridurre in modo notevole la sorveglianza durante la cottura. Oh, questo non vuol dire che potete dimenticarvelo acceso e uscire. Chi è distratto fino a questo punto, e la cosa è più comune di quel che non si pensi, può acquistare un modello programmabile che si accenda e si spenga da solo. È solo un esempio delle prestazioni offerte dai prodotti in commercio. Ce ne sono in verità per tutti i gusti. L'importante, al di là degli optional, è che il forno sia dotato di un termostato. Ha la funzione di mantenere la temperatura al valore desiderato ed è indispensabile per chi ha poca esperienza. Utile anche un contaminuti con suoneria, se volete evitare di controllare continuamente l'orologio. Esistono forni dotati di pannelli autopulenti, particolare da non sottovalutare al momento dell'acquisto. In ogni caso, maggiori sono le parti estraibili e minori le difficoltà di pulizia tassativa dopo ogni uso. Per alleggerire l'impresa, intiepidite il forno in modo da sciogliere il grasso. Usate una spugna rigida o una spazzola con sapone o polvere abrasiva. Evitate i prodotti spray, che sono tossici e molto inquinanti. Durante la cottura potete proteggere le piastre dalle incrostazioni con fogli di alluminio, da gettare dopo l'uso insieme allo sporco. Le superfici in cristallo temperato, vetro del forno per esempio, vanno pulite quando sono fredde. Ottima, anche in questo caso, la paglietta.

Proseguiamo il nostro giretto in una cucina ben attrezzata, occupandoci del frigorifero. Del resto lo sappiamo, il frigorifero ormai è uno strumento indispensabile per chiunque voglia avere un minimo di autonomia alimentare. Risponde nella gamma di modelli sul mercato a qualsiasi esigenza. Infatti se ne trovano di piccolissimi e di enormi, per singles o famiglie numerose. Può essere utile acquistarne uno dotato di freezer a 3 stelle, quello cioè che assicura la migliore conservazione dei prodotti surgelati. Perché il frigo svolga perfettamente le sue funzioni, deve essere installato e usato in modo corretto. È consigliabile consultare il libretto delle istruzioni in quanto ogni modello possiede caratteristiche proprie. Comunque, in linea generale, bisogna installare l'apparecchio senza incassarlo in rientranze o nicchie alla parete, lontano da fonti di calore. Non aprite gli sportelli 200 volte al giorno o peggio, non lasciateli aperti inutilmente. Evitate di fare funzionare l'apparecchio a regime massimo per troppo tempo. La temperatura del frigo deve essere regolata in base a quella esterna. Il libretto delle istruzioni vi illuminerà in proposito. Nel riporre gli alimenti, fate in modo che questi non vengano a contatto con la parte posteriore della cella. Non stipate il frigo riempiendolo in modo esagerato. L'aria deve circolare all'interno per evitare che si formino cattivi odori. E soprattutto non metteteci mai alimenti caldi. Lasciateli raffreddare a temperatura ambiente e prima di riporli copriteli. Potete usare la pellicola trasparente o qualsiasi contenitore con coperchio di vetro e di plastica. Non lasciate mai i cibi in contenitori di alluminio. I prodotti in scatola, una volta aperti, vanno trasferiti altrove. Ed ora vediamo quale deve essere la disposizione ottimale degli alimenti nel frigo a seconda delle zone più o meno fredde della cella. Carne, pesce, salumi, nella zona più fredda. Frutta e verdura andranno nell'apposito cassetto, dentro sacchetti di carta. Le uova, di solito, hanno uno scomparto apposito nella controporta, altrimenti vanno riposte nella zona meno fredda. Stesso discorso vale per formaggi e latticini. Vanno infatti disposti nella zona meno fredda o negli scomparti della controporta. In alcuni modelli c'è uno scomparto per il burro. I prodotti in scatola, aperti o da servire freddi, andranno sistemati ugualmente nella controporta. I cibi cotti nella zona meno fredda. Le bibite nella controporta. Non mettete in frigorifero patate, cipolle, banane, miele, scatolame chiuso, frutta secca, olio, aceto e vino rosso. Per quanto riguarda pulizia e manutenzione, la prima regola è non dimenticare nel frigo cibi andati a male o verdure ammuffite. Per evitare che ciò accada, bisogna controllare periodicamente il contenuto delle varie scatole e scatoline, il cassetto delle verdure e i formaggi. Una pulizia completa è necessaria almeno una volta al mese. Dopo aver staccato la spina, lavate l'interno con acqua tiepida e bicarbonato di sodio o aceto. Sciacquate e asciugate. Non usate mai detergenti o polveri. Passate le guarnizioni degli sportelli con borotalco perché non si screpolino. Pulite il condensatore sul retro dell'apparecchio con l'aspirapolvere oppure con uno scopino. La cella freezer deve essere sbrinata un paio di volte all'anno. Quando il ghiaccio raggiunge circa 5 mm di spessore, è il momento di intervenire. Leggete sempre le istruzioni prima di procedere. Per conservare i surgelati durante lo sbrinamento, avvolgeteli in carta di giornale e teneteli in frigo. Se dovete assentarvi da casa per un periodo abbastanza lungo, svuotate l'apparecchio, sbrinatelo e pulitelo. Lasciate gli sportelli aperti per evitare la formazione di cattivi odori. In caso di blackout, poi, non aprite il freezer. La temperatura interna si conserva per circa 24 ore.

Parliamo a questo punto della lavastoviglie. Beh, lo sappiamo, non è indispensabile, però sicuramente è molto utile. Evitare la seccatura quotidiana del lavaggio piatti è un bel vantaggio, soprattutto per chi ha sempre i minuti contati o una tribù di familiari da sfamare. Se decidete di acquistarne una, non lesinate troppo sul prezzo. È meglio scegliere una marca che offra una garanzia sulle prestazioni e un modello che richieda il minor numero di operazioni preliminari. Prima di usare la lavastoviglie nuova di Zeck, consultate attentamente il già più volte menzionato libretto delle istruzioni. E ora vediamo come operare normalmente usando una lavastoviglie. Innanzitutto ripulite le stoviglie dai residui di cibo e passatele sotto l'acqua corrente. Caricate la macchina senza esagerare e controllate che posate o manici non impediscano la rotazione dei collettori. Controllate che il rubinetto dell'acqua sia aperto. A ciclo ultimato chiudetelo, spegnete l'interruttore e lasciate il portello accostato. Evitate di avviare la macchina se non è completamente carica. Non mettete nella lavastoviglie oggetti delicati, bicchieri di cristallo, posate con i manici in legno o avorio, oggetti in plastica deformabile. Per la manutenzione è sufficiente pulire il filtro sotto l'acqua corrente dopo ogni lavaggio e ogni tanto fare un lavaggio a vuoto con un litro di aceto per pulire gli scarichi. Passate ogni tanto le guarnizioni dello sportello con borotalco. Prima di partire per le ferie, scaricate tutta l'acqua. Pulite l'interno con acqua e aceto o bicarbonato, asciugate e lasciate lo sportello socchiuso.

Ed infine parliamo del forno a microonde. È l'ultima novità in fatto di cottura. Converte l'elettricità in onde simili a quelle della televisione, che cuociono rapidamente i cibi. I tempi di cottura sono ridotti a un quarto. L'energia sprigionata dall'interno del forno è nociva, ma all'apertura dello sportello un dispositivo di sicurezza ne blocca l'emissione. Oltre a cucinare, riscalda egregiamente qualsiasi tipo di cibo e per questo è molto utile nelle famiglie dove tutti mangiano a orari differenti. Inoltre scongela velocemente i surgelati. È importante seguire alla lettera i ricettari in dotazione, perché i tempi e i modi di cottura sono molto diversi da quelli tradizionali. I recipienti devono essere in vetro, in coccio, in ceramica e in altri materiali specifici, preferibilmente di base concava e con gli angoli arrotondati. Da eliminare invece ogni contenitore metallico. Il forno a microonde si fa amare anche perché non richiede una particolare pulizia né una particolare manutenzione. Naturalmente non può sostituire in tutto il forno tradizionale. Per questo motivo sono in commercio i combinati, che associano le microonde al forno elettrico.

0: L'utile e il dilettevole.
1: Cose da fare e cose da sapere.
0: Tra frigo e fornelli, l'attrezzatura di base e l'organizzazione in cucina. Testo di Monica Rossi per Casaviva. In studio Giancarla Palladini, che vi ringrazia per l'ascolto.

Carissimi amici, oggi il Vangelo secondo Matteo ci mette davanti ad una scena potente. Gesù che guarda le folle e ne sente compassione, non indifferenza, non distanza, ma compassione. Una parola che in greco, il verbo è splanchnizomai, significa letteralmente essere sconvolto nelle viscere. E questo è il modo in cui Dio ci guarda. Gesù vede la gente stanca, sfinita, senza pastore. La prima cosa che pensiamo è: stava parlando di 2000 anni fa, di fronte a questa scena evangelica. Ma no, lui sta parlando anche a noi oggi. Ancora oggi ci sono persone che vivono senza una direzione, senza una speranza, senza qualcuno che le ami con un amore vero. E Dio le vede e ne sente compassione. Da questa compassione nasce la missione. E Gesù dice ai suoi discepoli: la messe è abbondante, ma sono pochi gli operai. Pregate il Signore della messe perché mandi operai nella sua messe. La messe sono tutti gli uomini e le donne di ogni tempo, non solo quelli di 2000 anni fa. E ancora oggi la messe è molto abbondante, più che mai forse. E poi nel brano accade qualcosa di straordinario. Gesù chiama i 12 e dà loro potere, autorità sugli spiriti impuri, capacità di guarire ogni malattia, e li manda ad annunciare la buona notizia, a portare il lieto annuncio che il regno dei cieli si è avvicinato a loro. Li manda a guarire, ad incoraggiare, a liberare. E ora tu potresti pensare: quello era per i 12 apostoli, non riguarda me. Ma aspetta, noi siamo la Chiesa, anche tu fai parte di questo prolungamento di quei 12 nella storia. Ogni battezzato, tu, io, che abbiamo ricevuto il dono della fede, siamo chiamati anche ad essere operai nella vigna del Signore. Tutti. E Gesù è chiarissimo su cosa significhi essere operai. Lui dice, strada facendo, predicate che il regno dei cieli è vicino. Guarite gli infermi, risuscitate i morti, purificate i lebbrosi, scacciate i demoni. Sì, lo so, queste parole ci mettono a disagio.

Siamo abituati a volte a tenerle a distanza e a dire sì, ma oggi è diverso. Eppure il Vangelo o lo prendiamo tutto o non lo prendiamo. Non possiamo scegliere solo le parti che ci fanno comodo. Pregare per i malati non è qualcosa di straordinario o riservato a pochi, è parte normale della vita cristiana. Portare una parola di speranza a chi è depresso e annuncio del Vangelo. Stare vicino a chi sta male, a chi soffre, a chi è solo è missione. La cosa bella è che Gesù non manda nessuno con le sue sole forze. Lui dà il potere, lui accompagna e aggiunge una frase meravigliosa. Gratuitamente avete ricevuto, gratuitamente date. Non si tratta di fare i superiori, si tratta di condividere quello che abbiamo già ricevuto. L'amore di Dio, la pace, la speranza, la gioia. Oggi ti chiedo, c'è qualcuno nella tua vita che ha bisogno di una parola buona? C'è un amico tuo, un tuo parente, una persona vicina che sta attraversando un momento difficile? Non aspettare che qualcun altro lo raggiunga, sei tu quell'operaio. Sei tu quel messaggero che Dio vuole mandare, anche solo con un messaggio, anche solo con una visita, con una preghiera condivisa. Allora preghiamo invocando lo Spirito Santo, che venga oggi nei nostri cuori. Vieni, o Spirito, e donaci il coraggio di uscire da noi stessi, di raggiungere chi è solo, chi soffre, chi non ha ancora incontrato l'amore di Dio. Donaci il coraggio di pregare per i malati, di portare speranza dove regna la tristezza. E a te, Signore Gesù, sia sempre l'onore e la gloria, per tutti i secoli dei secoli. Amen. Carissimi amici, Gesù ci chiama ad annunciare. Carissimi amici, Gesù ci chiama ad annunciare il Vangelo. Non domani, quando ti potrai sentire pronto, ma oggi, proprio in quella condizione in cui tu sei. Questa è l'ideale. Buona giornata e a presto.

Avete ascoltato Lampada ai miei passi. Commento alle letture domenicali a cura di Padre Luca Arzenton.

RCN Radio Cittanova in Blu è anche sul web. Seguici in streaming su www.teleradiocremona.it.

Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Ti adoro, mio Dio, e ti amo con tutto il cuore. Ti ringrazio di avermi creata, fatta cristiana e conservata in questa notte. Ti offro le azioni della giornata. Fa che siano tutte secondo la tua santa volontà, per la maggior tua gloria. Preservami dal peccato e da ogni male. La tua grazia sia sempre con me e con tutti i miei cari. Amen. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Credo in Dio, Padre onnipotente, creatore del cielo e della terra, e in Gesù Cristo, suo unico Figlio, nostro Signore, il quale fu concepito di Spirito Santo, nacque da Maria Vergine, patì sotto Ponzio Pilato, fu crocefisso, morì e fu sepolto, discese agli inferi, il terzo giorno risuscitò da morte, salì al cielo, siede alla destra di Dio, Padre onnipotente. Di là verrà a giudicare i vivi e i morti. Credo nello Spirito Santo, la Santa Chiesa Cattolica, la comunione dei santi, la remissione dei peccati, la resurrezione della carne, la vita eterna. Amen. L'angelo del Signore portò l'annuncio a Maria. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Eccomi, sono la serva del Signore. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. E il Verbo si fece carne. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Prega per noi, Santa Madre di Dio. Preghiamo. Infondi nel nostro spirito la tua grazia, o Padre. Tu, che all'annuncio dell'angelo ci hai rivelato l'incarnazione del tuo Figlio, per la sua passione e la sua croce, guidaci alla gloria della risurrezione. Per Cristo, nostro Signore. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. L'eterno riposo dona a loro, Signore, e splenda ad essi la luce perpetua, riposino in pace. Amen. Angelo di Dio, che sei il mio custode, illumina, custodisci, reggi e governa me, che ti fui affidata dalla pietà celeste. Amen. Vieni, Santo Spirito,
manda a noi dal cielo un raggio della tua luce. Vieni, Padre dei poveri, vieni, datore dei doni, vieni, luce dei cuori, consolatore perfetto, ospite dolce dell'anima, dolcissimo sollievo. Nella fatica riposo, nella calura riparo, nel pianto conforto. O luce beatissima, invadi nell'intimo il cuore dei tuoi fedeli. Senza la tua forza, nulla è nell'uomo, nulla senza colpa.

Lava ciò che è sordido, bagna ciò che è arido, sana ciò che sanguina, piega ciò che è rigido, scalda ciò che è gelido, drizza ciò che è sviato. Dona ai tuoi fedeli, che solo in te confidano, i tuoi santi doni. Dona virtù e premio, dona morte santa, dona gioia eterna. Amen. Cuore divino di Gesù, io ti offro, per mezzo del cuore immacolato di Maria, Madre della Chiesa, in unione al sacrificio eucaristico, le preghiere e le azioni, le gioie e le sofferenze di questo giorno, in riparazione dei peccati e per la salvezza di tutti gli uomini, nella grazia dello Spirito Santo, a gloria del Divin Padre. Amen. Intenzione di preghiera del Papa per una alimentazione per tutti. Preghiamo affinché lo sport sia uno strumento di pace, incontro e dialogo tra culture e nazioni, e perché promuova valori come il rispetto, la solidarietà e il miglioramento personale. Intenzione di preghiera dei Vescovi per una Chiesa eucaristica. Ti preghiamo, Signore, affinché l'Eucaristia sia sempre il cuore della Tua Chiesa, divenendo segno reale di comunione e condivisione fraterna. Intenzione di preghiera del clero. Preghiamo perché i sacerdoti riscoprano ogni giorno di più la forza dell'adorazione eucaristica perseverante e silenziosa, e possano così ottenere dal cuore di Gesù la conformazione ai suoi stessi sentimenti di misericordia, pazienza e mitezza. Preghiera a San Giuseppe. Salve, custode del Redentore e sposo della Vergine Maria, a te Dio affidò il suo Figlio, in te Maria ripose la sua fiducia, con te Cristo diventò uomo. O beato Giuseppe, mostrati Padre anche per noi e guidaci nel cammino della vita. Ottienici grazia, misericordia e coraggio, e difendici da ogni male. Amen. Per Papa Leone. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Alla Signora di tutti i popoli, Signore Gesù Cristo, Figlio del Padre, manda ora il tuo Spirito sulla terra. Fa abitare lo Spirito Santo nei cuori di tutti i popoli, affinché siano preservati dalla corruzione, dalle calamità e dalla guerra. Che la Signora di tutti i popoli, la Beata Vergine Maria, sia la nostra Avvocata. Amen. Sia lodato Gesù Cristo. Buona giornata a tutti.

0: Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, la grazia del Signore nostro Gesù Cristo, l'amore di Dio Padre e la comunione dello Spirito Santo siano con tutti voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Fratelli e sorelle, per celebrare degnamente questi santi misteri, riconosciamo i nostri peccati. Confesso a Dio Onnipotente e a voi, fratelli e sorelle, che ho molto peccato in pensieri, parole, opere ed omissioni, per mia colpa, mia grandissima colpa, e supplico la Beata sempre Vergine Maria, gli angeli, i santi e voi, fratelli e sorelle, di pregare per me, il Signore Dio nostro. Dio Onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati, ci conduca alla vita eterna.
1: Amen.
0: Kyrie eleison.
1: Kyrie eleison.
0: Christe eleison.
1: Christe eleison.
0: Kyrie eleison.

e pace in terra agli uomini amati dal Signore. Noi ti lodiamo, ti benediciamo, ti adoriamo, ti glorifichiamo, ti rendiamo grazie per la tua gloria immensa. Signore Dio, Re del Cielo, Dio Padre Onnipotente, Signore Figlio Unigenito Gesù Cristo, Signore Dio, Agnello di Dio, Figlio del Padre, Tu che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Tu che togli i peccati del mondo, accogli la nostra supplica. Tu che siedi alla destra del Padre, abbi pietà di noi, perché Tu solo il Santo, Tu solo il Signore, Tu solo l'Altissimo Gesù Cristo, con lo Spirito Santo, nella gloria di Dio Padre. Amen.

0: Preghiamo. O Padre, che nel cuore del tuo dilettissimo Figlio ci dai la gioia di celebrare le grandi opere del tuo amore per noi, fa che da questa fonte inesauribile attingiamo l'abbondanza dei tuoi doni. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio che Dio, e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.
1: Dal libro del Deuteronomio. Mosè parlò al popolo dicendo: tu sei un popolo consacrato al Signore tuo Dio. Il Signore tuo Dio ti ha scelto per essere il suo popolo particolare fra tutti i popoli che sono sulla terra. Il Signore si è legato a voi e vi ha scelti, non perché siete più numerosi di tutti gli altri popoli, siete infatti il più piccolo di tutti i popoli, ma perché il Signore vi ama e perché ha voluto mantenere il giuramento fatto ai vostri padri. Il Signore vi ha fatti uscire con mano potente e vi ha riscattati liberandovi dalla condizione servile, dalla mano del Faraone, re d'Egitto. Riconosci dunque il Signore tuo Dio. Egli è Dio, il Dio fedele, che mantiene l'alleanza e la bontà per mille generazioni, con coloro che lo amano e osservano i suoi comandamenti, ma ripaga direttamente coloro che lo odiano, facendoli perire. Non concede una dilazione a chi lo odia, ma lo ripaga direttamente. Osserverai dunque, mettendoli in pratica, i comandi, le leggi e le norme che oggi ti prescrivo. Parola di Dio.
0: Rendiamo grazie a Dio.
2: L'amore del Signore è per sempre.
0: L'amore del Signore è per sempre.
2: Benedici il Signore, anima mia, quanto in te me benefica il suo santo nome. Benedici il Signore, anima mia, non dimenticare tutti i suoi benefici.
0: L'amore del Signore è per sempre.
2: Egli perdona tutte le colpe, guarisce tutte le tue infermità, salva dalla fossa la tua vita, ti circonda di bontà e misericordia.
0: L'amore del Signore è per sempre.
2: Il Signore compie cose giuste, difende i diritti di tutti gli oppressi, ha fatto conoscere a Mosè le sue vie, le sue opere ai figli di Israele.
0: L'amore del Signore è per sempre.
2: Misericordioso e pietoso è il Signore, lento all'ira e grande nell'amore. Non ci tratta secondo i nostri peccati e non ci ripaga secondo le nostre colpe.
0: L'amore del Signore è per sempre.
3: Dalla prima lettera di San Giovanni Apostolo. Carissimi, amiamoci gli uni gli altri, perché l'amore è da Dio. Chiunque ama è stato generato da Dio e conosce Dio. Chi non ama non ha conosciuto Dio, perché Dio è amore. In questo si è manifestato l'amore di Dio in noi. Dio ha mandato nel mondo il suo Figlio unigenito perché noi avessimo la vita per mezzo di Lui. In questo sta l'amore. Non siamo stati noi ad amare Dio, ma è Lui che ha amato noi e ha mandato il suo Figlio come vittima di espiazione per i nostri peccati. Carissimi, se Dio ci ha amati così, anche noi dobbiamo amarci gli uni gli altri. Nessuno mai ha visto Dio. Se ci amiamo gli uni gli altri, Dio rimane in noi e l'amore di Lui è perfetto in noi. In questo si conosce che noi rimaniamo in Lui ed Egli in noi. Egli ci ha donato il suo Spirito. E noi stessi abbiamo veduto e attestiamo che il Padre ha mandato il suo Figlio come Salvatore del mondo. Chiunque confessa che Gesù è il Figlio di Dio, Dio rimane in Lui ed Egli in Dio. E noi abbiamo conosciuto e creduto l'amore che Dio ha in noi. Dio è amore, chi rimane nell'amore rimane in Dio e Dio rimane in lui. Parola di Dio.
0: Rendiamo grazie a Dio.

Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Matteo. In quel tempo Gesù disse: ti rendo lode, Padre, Signore del cielo e della terra, perché hai nascosto queste cose ai sapienti e ai dotti e le hai rivelate ai piccoli. Sì, o Padre, perché così hai deciso nella tua benevolenza. Tutto è stato dato a me dal Padre mio. Nessuno conosce il Figlio se non il Padre, e nessuno conosce il Padre se non il Figlio, e colui al quale il Figlio vorrà rivelarlo. Venite a me voi tutti che siete stanchi e oppressi, e io vi darò ristoro. Prendete il mio giogo sopra di voi e imparate da me che sono mite e umile di cuore e troverete ristoro per la vostra vita. Il mio giogo infatti è dolce e il mio peso leggero. Parola del Signore.

Quante volte nelle letture che sono state proclamate abbiamo sentito la parola amore? Amore in italiano può voler dire anche senza la morte, amors. Un amore quindi che dimostra quanto ognuno di noi vuol bene, non solo vuol bene alla persona, ma il posto che mette questa persona al centro. Penso, cari fratelli e sorelle, che la festa, che la solennità del Sacro Cuore ci porti a comprendere sempre più l'amore di questo Dio, l'amore del nostro Dio. L'amore che Dio ha nei nostri confronti, un amore totale, un amore che ha portato a donare il proprio figlio sulla croce per offrire a noi la vita. Un amore che non guardi in faccia alla risposta che noi diamo. Dio continua a amarci. Nonostante le nostre infedeltà, nonostante le nostre miserie, Dio ci ama per quello che siamo, non per quello che facciamo. Non per quello che vorremmo fare. Che bello sentirci amati. Ecco allora che comprendiamo molto bene quello che ci chiede Gesù quest'oggi, di prendere il suo giogo, di seguirlo, di stare con Lui, di prendere esempio da Lui, che è mite e puro di cuore, di prendere il suo giogo che è leggero, soave, ma nello stesso tempo però

bello sentirci amati, essere al centro di qualcuno, non tanto per vantarci, per gloriarci, per sentirci importante o più grande degli altri, ma per sentirci protetti, per sentirci aiutati, per avere qualcuno sul quale, perché no, appoggiare la nostra testa e piangere, confidarci. E questo è il nostro Dio, un Dio che non ci abbandona, un Dio che non ci lascia soli, un Dio che non ci giudica, ma un Dio che non vuole la nostra morte e per questo ha sacrificato il proprio figlio sulla croce per donare a noi la vita. Facciamo nostre allora, cari fratelli e sorelle, quelle bellissime parole che Santa Maria Margherita ha ricevuto. Ecco quel cuore che ha tanto amato gli uomini. Il mio cuore si dilaterà per spandere con abbondanza i frutti del suo amore su quelli che mi onorano. Accogliamo questi frutti del suo amore. Annunciamoli a tutti, doniamoli a tutti. Perché il modo migliore per poter seguire Cristo, il modo migliore per dire grazie all'amore che Dio ogni giorno riversa nei nostri cuori, è quello di testimoniare a tutti il nostro amore, il nostro essere cristiani.

0: Credo in un solo Dio, Padre onnipotente, creatore del cielo e della terra, di tutte le cose visibili ed invisibili. Credo in un solo Signore, Gesù Cristo, unigenito Figlio di Dio, nato dal Padre prima di tutti i secoli. Dio da Dio, luce da luce, Dio vero da Dio vero, generato, non creato, nella stessa sostanza del Padre. Per mezzo di Lui tutte le cose sono state create, per noi uomini, per la nostra salvezza, discesa dal cielo, e per opera dello Spirito Santo si è incarnato nel seno della Vergine Maria e si è fatto uomo. Fu crocifisso per noi sotto Ponzio Pilato, morì e fu sepolto. Il terzo giorno è risuscitato secondo le Scritture, è salito al cielo, siede alla destra del Padre, e di nuovo verrà nella gloria per giudicare i vivi e i morti, e il suo regno non avrà fine. Credo nello Spirito Santo, che è il Signore e dà la vita, e procede dal Padre e dal Figlio, e con il Padre il Figlio gli ha adorato e glorificato, gli ha parlato per mezzo dei profeti. Credo la Chiesa una, santa, cattolica ed apostolica. Professo un solo battesimo per il perdono dei peccati. Aspetto la risurrezione dei morti e la vita e il mondo che verrà. Amen. Ed ora, fratelli e sorelle, leviamo al Padre le nostre preghiere. Diciamo insieme: ascoltaci, o Signore.
1: Ascoltaci, o Signore. Perché i sacerdoti siano testimoni dell'amore infinito di Dio e diffondano nel mondo il suo regno di amore. Preghiamo. Ascoltaci, Signore. Perché Gesù

0: Veli ai sacerdoti le profondità del suo amore, li conduca a modellare il loro cuore sul suo e li santifichi, identificandoli sempre più con lui, sommo ed eterno sacerdote. Preghiamo.
1: Ascoltaci, o Signore.
0: Perché i ministri di Cristo siano dispensatori di salvezza, maestri di vita, testimoni di carità. Preghiamo.
1: Ascoltaci, o Signore.
0: Perché i sacerdoti che sono venuti meno al loro ministero attingano forza dal cuore di Cristo e restino attivi nella Chiesa con opere di bene. Preghiamo.
1: Ascoltaci, o Signore. E preghiamo anche per tutti i nostri cari defunti. Accogli, Dio Padre Onnipotente, queste nostre preghiere. Te le offriamo per Cristo nostro Signore.
0: Amen.

Pregate, fratelli e sorelle, perché il mio e vostro sacrificio sia gradito a Dio Padre Onnipotente. Guardo, Padre, all'immensa carità del cuore del tuo Figlio, perché la nostra offerta sia a te gradita e ci ottenga il perdono di tutti i peccati per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi. In alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore, il nostro Dio. È veramente cosa buona e giusta, il nostro dovere, fonte di salvezza, rendere grazie sempre in ogni luogo a te, Signore Padre Santo, Dio Onnipotente ed Eterno, per Cristo, Signore nostro. Innalzato sulla croce, nel suo amore senza limiti, donò la vita per noi. E dalla ferita del suo fianco effuse sangue e acqua, simbolo dei sacramenti della Chiesa, perché tutti gli uomini, attirati al cuore del Salvatore, attingessero con la gioia alla fonte perenne della salvezza. Per questo mistero, uniti agli angeli e ai santi, proclamiamo senza fine l'inno della tua gloria.

Veramente santo sei tu, o Padre, ed è giusto che ogni creatura ti lodi. Per mezzo del tuo Figlio, il Signore nostro Gesù Cristo, nella potenza dello Spirito Santo, fai vivere e santifichi l'universo e continui a radunare intorno a te un popolo che dall'Oriente all'Occidente offre il tuo nome, il sacrificio perfetto. Ti preghiamo umilmente, santifica e consacra con il tuo spirito i doni che ti abbiamo presentato, perché diventino il corpo e il sangue del tuo Figlio, il Signore nostro Gesù Cristo, che ci ha comandato di celebrare questi misteri. Egli, nella notte in cui veniva tradito, prese il pane, ti rese grazie con la preghiera di benedizione, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti. Questo è il mio corpo, offerto in sacrificio per voi.

Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice. Ti rese grazie con la preghiera di benedizione. Lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti. Questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me.

0: Mistero della fede. Celebrando il memoriale della passione redentrice del tuo Figlio, della sua ammirabile risurrezione e ascensione al cielo, nell'attesa della sua venuta nella gloria, ti offriamo, Padre, in rendimento di grazie, questo sacrificio vivo e santo. Guarda con amore e riconosci nell'offerta della tua Chiesa la vittima immolata per la nostra redenzione, e a noi che ci nutriamo del corpo e del sangue del tuo Figlio, dona la pienezza dello Spirito Santo, perché diventiamo in Cristo un solo corpo e un solo Spirito. Lo Spirito Santo faccia di noi un'offerta perenne a te gradita, perché possiamo ottenere il regno promesso con i tuoi eletti, con la Beata Maria, Vergine Madre di Dio, San Giuseppe, suo castissimo sposo, i tuoi santi apostoli, gloriosi martiri e tutti i santi nostri intercessori presso di te. Ti preghiamo, Padre, questo sacrificio della nostra riconciliazione doni pace e salvezza al mondo intero. Conferma nella fede e nell'amore la tua Chiesa pellegrina sulla terra, il tuo servo e nostro Papa Leone, il nostro Vescovo Antonio, l'Ordine Episcopale, i presbiteri, i diaconi e il popolo che tu hai redento. Ascolta la preghiera di questa famiglia che hai convocato alla tua presenza. Ricongiungi a te, Padre misericordioso, tutti i tuoi figli ovunque dispersi. Accogli nel tuo regno i nostri fratelli e sorelle defunti e tutti coloro che in pace con te hanno lasciato questo mondo. Concedi anche a noi di ritrovarci insieme a godere per sempre della tua gloria in Cristo nostro Signore, per mezzo del quale tuo Dio doni al mondo ogni bene. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te Dio Padre onnipotente nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Prima di partecipare al banchetto dell'Eucaristia, segno di riconciliazione e vincolo di comunione fraterna, preghiamo insieme, come il Signore ci ha insegnato. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni, e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace, non guardare i nostri peccati, ma la fede della tua Chiesa, e donale unità e pace, secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli.
1: Amen.
0: La pace del Signore sia sempre con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Scambiatevi il dono della pace. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi.
2: Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, dona la nostra pace.
0: Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo. Beati gli invitati alla cena dell'agnello.
3: Signore, non sono degno di partecipare alla tua santa messa, ma di soltanto una parola.

0: Insomma.
1: Mi dispiacerebbe.

0: dispiace.
1: Preghiamo il sacramento della carità, o Padre, ci infiammi di santo amore, perché attratti sempre dal tuo Figlio, impariamo a riconoscerlo nei fratelli, per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi. Vi benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. La messa è finita. Andate in pace.
2: Rendiamo grazie a Dio.
1: Buona giornata a tutti.
3: Grazie altrettanto.
4: Sacro cuore.

RCN Radio Città Nuova in Blu vi propone la Santa Messa. Tra poco, in diretta dalla parrocchia Santi Fermo e Rustico Martiri di Caravaggio, il Santo Rosario, e a seguire la Santa Messa.

tra poco in diretta dalla parrocchia Santi Fermo e Rustico Martiri di Caravaggio il Santo Rosario e a seguire la Santa Messa.

tra poco in diretta dalla parrocchia Santi Fermo e Rustico Martiri di Caravaggio il Santo Rosario e a seguire la Santa Messa.

Tra poco, in diretta dalla parrocchia Santi Fermo e Rustico Martiri di Caravaggio, il Santo Rosario, e a seguire la Santa Messa.

0: Prima di celebrare la messa per la nostra sorella Angela, preghiamo insieme il rosario. Se qualcuno desidera, c'è un sacerdote disponibile alla cappella per le confessioni. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. L'eterno riposo donale, o Signore, e splenda a lei la luce perpetua, riposi in pace. Amen. Nel primo mistero di dolore contempliamo Gesù che sale il Gesù che prega nell'orto degli ulivi. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra.
1: Nostri debiti, come noi rimettiamo i nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Madre di Dio, prega per noi peccatori adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo. L'eterno riposo donale, o Signore, e splenda a lei la luce perpetua, riposi in pace. Nel secondo mistero di dolore contempliamo Gesù flagellato alla colonna. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo, così in terra.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi giusta adesso, l'ora della nostra morte.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, adesso è nell'ora della nostra morte.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo. L'eterno riposo donale, o Signore, e splenda a lei la luce perpetua, riposi in pace. Nel terzo mistero di dolore contempliamo Gesù coronato di spine. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo, così in terra.
2: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberarci dal male.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, adesso è l'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.

0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. L'eterno riposo donale, o Signore, e splenda a lei la luce perpetua, riposi in pace. Nel quarto mistero di dolore contempliamo Gesù che sale il Calvario portando la croce. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo, così in terra. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo. L'eterno riposo donale, o Signore, e splenda a lei la luce perpetua, riposi in pace. Nel quinto mistero di dolore contempliamo Gesù che muore in croce per la nostra salvezza. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo, così in terra.
1: Grazie oggi, come
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi
0: peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo. L'eterno riposo donale, o Signore, e splenda a lei la luce perpetua, riposi in pace. Salve, o Regina, Madre di misericordia.
2: A te rinchiudiamo, Eva, speriamo, gemente e pietà, questa valle di lacrime. O soddunque la parte nostra, rivolge noi in contributore misericordioso. Gesù, il frutto del tuo seno, tuo, o credente, che torna, Maria.

0: Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Dio nostro Padre, che accompagna ogni giorno dell'uomo, vi doni la speranza della vita eterna. E la sua consolazione e la sua pace siano con tutti voi.
1: E con il tuo spirito.
0: La dura realtà della morte sconvolge sempre, anche quando arriva a chiudere lunghi anni di vita. Oggi ci siamo riuniti per salutare ed affidare a Dio la nostra sorella Angela insieme ai suoi cari. Chiediamo che la provvidenza del Padre, che l'ha chiamata alla vita e sostenuta nel suo lungo cammino, apra a lei eternità felice e sia per noi consolazione e speranza di risurrezione. Affidiamo a Dio, che è lento all'ira e grande nell'amore, il nostro peccato e la nostra fragilità, affinché ci perdoni e ci doni altro tempo per la nostra conversione. Confesso a Dio Onnipotente e a voi, fratelli e sorelle, che ho molto peccato in pensieri, parole, opere e omissioni, per mia grandissima colpa, e supplico la Beata, sempre Vergine Maria, gli angeli, i santi e voi, fratelli e sorelle, di pregare per me il Signore Dio nostro. Dio Onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Kyrie eleison. Christe eleison. Kyrie eleison. Preghiamo. Dio dei nostri padri, che dai vita all'uomo e nella tua provvidenza lo puoi saziare anche di molti giorni, trasforma in eternità i lunghi anni della nostra sorella Angela. Nel giorno della risurrezione fa fruttificare il bene che ha compiuto e brucia nella luce del Signore risorto quanto in lei non è conforme al Vangelo. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.
2: Dal libro del profeta Isaia. In quel giorno preparerà il Signore degli eserciti per tutti i popoli su questo monte un banchetto di grasse vivande. Egli strapperà su questo monte il velo che copriva la faccia di tutti i popoli e la coltre distesa su tutte le nazioni. Eliminerà la morte per sempre. Il Signore Dio asciugherà le lacrime su ogni volto. L'ignominia del suo popolo farà scomparire da tutta la terra, poiché il Signore ha parlato. E si dirà in quel giorno: ecco il nostro Dio, in Lui abbiamo sperato perché ci salvasse. Questo è il Signore in cui abbiamo sperato. Rallegriamoci, esultiamo per la sua salvezza. Parola di Dio.
0: Rendiamo grazie a Dio.
3: Il Signore è il mio pastore, non manco di nulla.
0: Il Signore è il mio pastore, non manco di nulla.
3: Su pascoli erbosi mi fa riposare, ad acque tranquille mi conduce, rinfranca l'anima mia, mi guida per il giusto cammino a motivo del suo nome.
0: Il Signore è il mio pastore, non manco di nulla.
3: Anche se vado per una valle oscura, non temo alcun male, perché tu sei con me. Il tuo bastone e il tuo vincastro mi danno sicurezza.
0: Il Signore è il mio pastore, non manco di nulla.
3: Davanti a me tu prepari una mensa sotto gli occhi dei miei nemici. Ungi di olio il mio capo, il mio calice trabocca.
0: Il Signore è il mio pastore, non manco di nulla.
3: Sì, bontà e fedeltà mi saranno compagne tutti i giorni della mia vita, abiterò ancora nella casa del Signore per lunghi giorni.
0: Il Signore è il mio pastore e non manco di nulla.

0: Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Dal Vangelo secondo Marco.
1: Gloria a te, oh Signore.
0: Quando fu mezzogiorno si fece buio su tutta la terra fino alle 3 del pomeriggio. Alle 3 Gesù gridò a gran voce: Eloi, Eloi, lema sabachthani, che significa: Dio mio, perché mi hai abbandonato? Udendo questo, alcuni dei presenti dicevano: ecco, chiama Elia. Uno corse a inzuppare di aceto una spugna, la fissò su una canna e gli dava da bere dicendo: aspettate, vediamo se viene Elia a farlo scendere. Ma Gesù, dando un forte grido, spirò. Il velo del Tempio si squarciò in due da cima a fondo. Il centurione, che si trovava di fronte a lui, avendolo visto spirare in quel modo, disse: davvero quest'uomo era figlio di Dio. Passato il sabato, Maria di Magdala, Maria madre di Giacomo e Salome, comprarono oli aromatici per andare a ungerlo. Di buon mattino, il primo giorno della settimana, vennero al sepolcro a levare del sole. Dicevano tra loro: chi ci farà rotolare via la pietra dall'ingresso del sepolcro? Alzando lo sguardo, osservarono che la pietra era già stata fatta rotolare, benché fosse molto grande. Entrate nel sepolcro, videro un giovane seduto sulla destra, vestito di una veste bianca, ed ebbero paura. Ma egli disse loro: non abbiate paura, voi cercate Gesù Nazareno, il crocifisso, è risorto, non è qui. Ecco il luogo dove l'avevano posto. Parola del Signore.
1: Gloria a te, o Cristo.

Il nostro raccoglierci in preghiera per dare l'ultimo saluto ad una nostra sorella che ha concluso la sua vita terrena ci è consegnato dalla nostra tradizione cristiana. Ci mettiamo qui davanti al Signore, affidiamo a Lui questa nostra sorella e accompagniamo con la nostra preghiera, la nostra vicinanza i familiari che maggiormente soffrono per la morte di una persona conosciuta ed amata. Certamente quando la morte arriva in un'età abbastanza avanzata e diremmo così ci si è dovuti preparare perché i segni della decadenza, della malattia hanno, diciamo così, disposto l'animo ad accettare che a un certo punto è meglio che questa vita si concluda. Lascia però sempre dentro di noi un interrogativo: e adesso? E dopo? Perché il Signore Gesù, che pure ci ha assicurato una vita che continua dopo la morte, Lui che dalla morte è risorto, non ci ha detto nulla riguardo a questa vita dopo la morte. E allora noi dobbiamo ricorrere a delle immagini che in un certo senso dilatano, prolungano le cose belle che noi viviamo quaggiù, diremmo così, immaginando il di là come se fosse la continuazione di queste cose belle. Lo faceva l'autore del profeta Isaia, quando come consolazione per il suo popolo che viveva un momento di sofferenza, di tragedia, dell'essere stato allontanato dalla città santa e così via, immagina un ritorno, un raccogliersi sul monte per un banchetto, insieme un banchetto di quelli abbondanti. Mangiare tanto, soprattutto per una società in cui il mangiare era sempre scarso, e soprattutto mangiare tutti insieme, anche per noi che siamo comunque una società che di mangiare ne ha in abbondanza, ma il mangiare insieme è sempre segno di quella bellezza del fare comunione, del fare famiglia, del

Ecco il Signore nostro Dio. È quell'incontro che quaggiù in un certo senso ci manca. La presenza del Signore a cui rivolgiamo le nostre preghiere a volte ci conforta, ma molto più spesso, diremmo così, è coperto da un velo. Non riusciamo a vedere al di là. Questo velo che verrà strappato, tolto, via, diceva il profeta Isaia, è, diremmo così, rappresentato da quell'altra immagine che nel Vangelo abbiamo visto, quando il velo del Tempio si tagliò in due dall'alto al basso. Quel velo che nascondeva il segno della presenza di Dio nel Tempio di Gerusalemme, che era l'arca dell'alleanza. È un'immagine per la quale il Matteo ci dice: nel momento in cui Gesù muore, finalmente si vede Dio. E lo dichiara il centurione. Vistolo morire in quel modo, disse: davvero, quest'uomo era figlio di Dio. Che è quello che noi siamo chiamati a fare in questo momento. Dobbiamo dichiarare anche noi, sorretti dalla fede della nostra sorella Angela, davvero, questa nostra sorella era figlia di Dio. Quella realtà che è diventata vera per lei nel sacramento, nel momento del battesimo, quando ricevendo il sacramento, Dio le ha dichiarato: tu sei mia figlia, io ti accompagnerò sempre, trova il suo compimento proprio adesso, nel momento della morte, quando dopo aver cercato di vivere in comunione con il Signore nel cammino di tutti i nostri giorni, finalmente lo incontriamo. Il rito che conclude in un certo senso il momento del funerale è proprio un ricordo dell'inizio della vita, è quell'aspergere il corpo della nostra sorella con l'acqua del battesimo, quell'acqua che l'ha resa figlia di Dio. E il gesto ricorda a noi e vuole ricordare a Dio questa verità del fatto che nel battesimo siamo diventati figli di Dio. E Dio è un buon padre che si prende cura dei suoi figli, si prende cura anche quando sembrerebbe il momento più lontano dalla presenza di Dio, il momento della morte, il momento in cui tutto si fa buio, il momento in cui non abbiamo più il possesso della nostra vita, dobbiamo consegnare tutto. In quel momento Dio continua a manifestarsi padre provvidente, attento e premuroso. Ed è con questa fiducia allora che noi prendiamo congedo dai nostri fratelli defunti, dalla nostra sorella Angela, la fiducia che è in buone mani. Ma a questa fiducia deve essere collegato il rinnovato impegno da parte di ciascuno di noi di mantenere costante la relazione con Dio, anche quando questo può sembrare un po' più faticoso, Dio può sembrare un po' lontano. Perché la percezione di questa presenza, l'incontro con Lui, ci mantiene nella direzione giusta per sapere che la nostra vita non va verso il decadimento e verso la morte, ma va verso l'incontro, che si può realizzare solo quando verrà strappato il velo che ci separa da Lui, quando la morte separerà quel velo e ci permetterà di incontrarlo faccia a faccia.

0: Fratelli e sorelle, pochi o molti che siano i nostri giorni, chiediamo a Dio un cuore attento e vigilante, perché dopo averlo riconosciuto come Padre in questa vita, possiamo essere sempre pronti ad incontrarlo quando ci chiamerà a sé. Preghiamo dicendo: Dio di misericordia, ascoltaci.
1: Dio di misericordia, ascoltaci. Ricordati della nostra sorella Angela e come l'hai accompagnata nella sua lunga vita, così ora la tua misericordia le apra la porta della sua casa, dove possa incontrare tutti coloro che ha amato e l'hanno preceduta nel ritorno a te.

0: Noi ti preghiamo.
1: Dio di misericordia, ascoltaci.
0: Sostieni, Padre, i nostri anziani, perché la solitudine non li emargini, i troppi ricordi non li rendano tristi. Dona loro la gioia di una vita piena, il calore dei familiari, la speranza della vita che in te non finisce mai. Noi ti preghiamo.
1: Dio di misericordia, ascoltaci.
0: Dona a tutte le famiglie che sono nel lutto e nella sofferenza la consolazione, mediante la parola della fede che illumina il mistero della vita e della morte. Noi ti preghiamo.
1: Dio di misericordia, ascoltaci.
0: Ravviva in tutti noi il desiderio della patria eterna e l'attesa della comunione con i nostri fratelli nella gloria del tuo regno. Noi ti preghiamo.
1: Dio di misericordia, ascoltaci. Tu sai, Signore, che sebbene siano molti i nostri anni e solo un soffio la nostra esistenza terrena, insegnaci a contare i nostri giorni e donaci la sapienza del cuore per riconoscere nel momento della morte non la fine, ma l'inizio della vita immortale. Per Cristo nostro Signore.
0: Amen.

0: Pregate, fratelli e sorelle, perché il mio e vostro sacrificio sia gradito a Dio, Padre Onnipotente.
1: Sì, Signore, riceva dalle tue mani questo sacrificio. Allora, Dio, per il bene nostro e di tutta la sua santa Chiesa.
0: Guarda, o Signore, la nostra sorella Angela, per la quale ti offriamo questo sacrificio di riconciliazione. Se qualche macchia di peccato l'ha contaminata e qualche umana fragilità l'ha ferita, il tuo amore misericordioso la perdoni e la purifichi. Per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
0: Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: In alto i nostri cuori
1: sono rivolti al Signore.
0: Rendiamo grazie al Signore nostro Dio.
1: È cosa buona e giusta.
0: È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, rendere grazie sempre e in ogni luogo a te, Signore, Padre Santo, Dio Onnipotente ed Eterno, per Cristo Signore nostro. Egli è la salvezza del mondo, la vita degli uomini, la risurrezione dei morti. Per mezzo di Lui si allietano gli angeli e nell'eternità adorano la gloria del Tuo volto. Al loro canto concedi, o Signore, che si uniscano le nostre umili voci nell'inno di lode.

Veramente santo sei tuo Padre ed è giusto che ogni creatura ti lodi. Per mezzo del tuo Figlio, il Signore nostro Gesù Cristo, nella potenza dello Spirito Santo fai vivere e santifichi l'universo e continui a radunare intorno a te un popolo che dall'Oriente all'Occidente offra al tuo nome il sacrificio perfetto. Ti preghiamo umilmente, santifica e consacra con il tuo Spirito i doni che ti abbiamo presentato, perché diventino il corpo e il sangue del tuo Figlio, il Signore nostro Gesù Cristo, che ci ha comandato di celebrare questi misteri. Egli, nella notte in cui veniva tradito, prese il pane, ti rese grazie con la preghiera di benedizione, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: «Prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo, offerto in sacrificio per voi».

0: Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, ti rese grazie con la preghiera di benedizione, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti. Questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Mistero della fede. Celebrando il memoriale della passione redentrice del tuo Figlio, della sua mirabile risurrezione e ascensione al cielo, nell'attesa della sua venuta nella gloria, ti offriamo, o Padre, in rendimento di grazie, questo sacrificio vivo e santo. Guarda con amore e riconosci nell'offerta della tua Chiesa la vittima immolata per la nostra redenzione. E a noi che ci nutriamo del corpo e del sangue del tuo Figlio, dona la pienezza dello Spirito Santo, perché diventiamo in Cristo un solo corpo e un solo Spirito.
1: Lo Spirito Santo faccia di noi un'offerta perenne e gradita, perché possiamo ottenere il regno promesso con i tuoi eletti, con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, con San Giuseppe, suo sposo, i tuoi santi apostoli, i gloriosi martiri, i Santi Fermo e Rustico, nostri patroni, San Luigi Gonzaga, patrono del nostro oratorio, San Carlo Acutis e tutti i santi, nostri intercessori presso di te. Ti preghiamo, Padre, questo sacrificio della nostra riconciliazione doni pace e salvezza al mondo intero. Conferma nella fede e nell'amore la tua Chiesa pellegrina sulla terra, il tuo servo, il nostro Papa Leone, il nostro Vescovo Antonio, l'ordine episcopale, i presbiteri, i diaconi e il popolo che tu hai redento. Ascolta la preghiera di questa famiglia che hai convocato alla tua presenza. Ricongiunge a te, Padre misericordioso, tutti i tuoi figli ovunque dispersi. Ricordati della nostra sorella Angela, che oggi è chiamato te da questa vita, e come per il battesimo l'hai unita alla morte di Cristo tuo Figlio, così rendila partecipe della sua risurrezione, quando Egli farà sorgere i morti dalla terra e trasfigurerà il nostro corpo mortale per conformarlo al suo corpo glorioso. Accogli nel tuo regno i nostri fratelli e sorelle defunti e tutti coloro che in pace con te hanno lasciato questo mondo, e concedi a noi di ritrovarci insieme a godere della tua gloria quando, asciugata ogni lacrima, i nostri occhi vedranno il tuo volto e noi saremo simili a te e canteremo per sempre la tua lode. In Cristo nostro Signore, per mezzo del quale tuo Dio doni al mondo ogni bene.
0: Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. La volontà del Padre è che non si perda nulla di quanto ha affidato al Figlio, non si perda nella morte questa nostra sorella Angela, che Dio ha scelto come figlia nelle acque del battesimo. Diciamo: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, o Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni, e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo.
1: Tu hai il regno, tu la potenza e la gloria del secolo.
0: Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace, non guardare ai nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa, e donale unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli.
2: Amen.
0: La pace del Signore sia sempre con voi.
3: E con il tuo spirito.
1: Nello spirito del Cristo risorto, scambiatevi il dono della pace.
0: Agnello di Dio. Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo, beati gli invitati alla cena dell'agnello.
4: O Signore, non sono degno di partecipare alla messa, ma ti sono soltanto una parola.

Preghiamo. Signore Dio nostro, il tuo Figlio ci ha lasciato il sacramento del suo corpo come viatico nel pellegrinaggio terreno. Concedi benigno che per la sua potenza la nostra sorella Angela giunga al convito eterno di Cristo. Egli vive e regna nei secoli dei secoli. Fratelli e sorelle, è arrivato il momento di salutare per l'ultima volta la nostra sorella Angela. La sua lunga presenza nella nostra comunità ha reso talmente familiare la sua persona che avremmo desiderato che quest'ultimo saluto fosse ancora più lontano nel tempo. Lunga o breve che sia l'esistenza degli uomini, la morte sembra schiacciarci con la sua ineluttabilità, ma non vogliamo lasciarci opprimere dallo sconforto. Salutiamo questa nostra sorella con l'incenso perché il bene che ha compiuto nella sua lunga vita salga a Dio come sacrificio di lode. La salutiamo con l'acqua benedetta perché Dio si ricordi che l'ha amata come figlia fin dal giorno del battesimo. Le doni ora l'eternità felice. Cantiamo il nostro saluto e la nostra fede nella risurrezione.

0: Benedetto sei tu, o Dio di Abramo, Isacco e Giacobbe. Noi ti lodiamo per tutte le stagioni della vita dell'uomo. Nei patriarchi, sazi di giorni, le divine scritture esaltano, Re eterno, la tua infinita fedeltà, che risplende nel tempo breve degli uomini. Nei lunghi millenni nei quali l'Evangelo della vita ha percorso tutta la terra, ha impreziosito le tue chiese con la fede ferma e le opere giuste di anziani semplici e generosi. Ora, Padre, mentre salutiamo la nostra sorella Angela, ti chiediamo di allietarla nella ritrovata compagnia di coloro che ha amato, di rimettere i suoi debiti e riconciliarla con i suoi debitori, di farla sedere in mezzo ai troni dei 24 vegliardi che nel giorno della venuta del tuo figlio canteranno su tutta la storia degli uomini l'inno della salvezza, al quale ora, nella fatica del tempo, uniamo le nostre flebili voci. Lode, gloria, sapienza, azione di grazia, onore, potenza e forza al nostro Dio nei secoli dei secoli.
1: Amen.
0: L'eterno riposo donale, o Signore, e splenda a lei la luce perpetua, riposo in pace.
1: Amen. La nostra sorella Angela sarà ricordata con tutti i defunti di questo mese nella Santa Messa, lunedì 29 giugno alle ore 20:45 nella chiesa di San Pietro.
0: Il Signore sia con voi. Vi benedica Dio onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. Nel nome del Signore andate in pace.
2: Rendiamo grazie a Dio.

0: Le cucine benefiche della San Vincenzo a Cremona sono una vera e propria istituzione. Fin dal 1916, quest'opera speciale della San Vincenzo de Paoli garantisce un pasto a chi non può permetterselo. Oggi hanno sede presso la Casa dell'Accoglienza di Cremona e in sinergia con Caritas accolgono ogni giorno circa 70 persone. Marco è uno di loro.
1: San Vincenzo aiuta parecchie persone e devo dire che è un servizio di cui Cremona ha bisogno.
0: Le cucine benefiche sono un'opera della San Vincenzo de Paoli, il presidente diocesano Massimo Fertonani.
2: La missione della San Vincenzo è quella di accompagnare le persone bisognose attraverso il nostro aiuto personale, diretto, concreto e continuativo nelle loro storie personali.
0: Ogni giorno le cucine funzionano grazie ai volontari della San Vincenzo. Silvia Corbani è una di loro.
3: Le cucine benefiche sono una esperienza di accoglienza e di offerta di un pasto caldo quotidiano giornaliero praticamente per tutto l'anno a persone che hanno bisogno.
0: Le cucine benefiche sono un luogo importante per tante persone, come Marco, che qui può trovare un pasto caldo ogni giorno.
1: Io sono contento di quello che stanno facendo per noi che abbiamo difficoltà. Se non ci fosse la San Vincenzo sarebbe molto problematica la cosa.
0: Fare il volontario fa bene anche a chi lo fa. Ancora la vincenziana Silvia Corbani.
3: C'è chi va in palestra, c'è chi fa delle attività anche per sé. Questa è un'attività un po' per me, se devo essere sincera. Io la chiamo un po' la mia palestra spirituale, insomma, o la mia palestra della carità. È un'occasione per incontrare persone che hanno bisogno, insomma, che hanno vari bisogni. In questo senso è una palestra spirituale che consiglio a tutti.
0: Se le cucine benefiche possono essere un segno importante per la città di Cremona, è anche grazie all'8 per 1000, come conferma il presidente della San Vincenzo cremonese, Massimo Fertonani.
2: Ogni anno noi riceviamo i fondi dell'8 per 1000. Sono per noi un aiuto importante e significativo. Attraverso questi fondi noi abbiamo la possibilità più facilmente di sostenere le spese sempre più significative che implica il nostro servizio.
0: Grazie all'8 per 1000, Marco può trovare un pasto caldo ogni giorno.
1: Se non ci fosse la San Vincenzo, la mia vita sicuramente sarebbe molto diversa. Non c'è alternativa. Sarebbe un reale problema, devo dire la verità.
2: Con la tua firma per l'8 per 1000 alla Chiesa Cattolica, hai realizzato anche questo gesto d'amore.

RCN Radio Città Nova in Blu e anche sul web. Seguici in streaming su www.teleradiocremona.it.

0: Dalle teche di RCN presentiamo
1: i grandi di ieri e di oggi.
2: Un buongiorno a tutti da Gianmario Ghirardi ed eccoci finalmente insieme in diretta dagli studi di RCN in compagnia della musica da balera più famosa. Chi di voi infatti non è stato a qualche festa popolare e non si è scatenato in un valzer come questo, per esempio? La canzone è Ragazze Italiane, è appunto un valzer di Nipi Zambonini nell'esecuzione di Dolly Colorado.

E dopo tutte queste lodi sperticate alle ragazze italiane, era un valzer di Nipi Zambonini per l'esecuzione di Dolly Colorado, passiamo invece a una mazurka. Il titolo è Velocina e di Mentolo Bosoni nell'esecuzione dell'Orchestra Bosoni.

Bellissima questa mazurka dal titolo Velocina. Voi siete sempre in ascolto di RCN. Bene, ora passiamo a un cha cha cha. Il titolo è Barbanera di Nipi Zamboni Anfer nell'esecuzione di Mondini.

Ed era davvero divertente questo cha-cha-cha dal titolo Barba Nera nell'esecuzione di Mondini. Bene, ora passiamo a un valzer, quindi all'amore, dal titolo L'arcobaleno di Mozzi nell'esecuzione di Zini.

Davvero molto bello questo valzer dal titolo L'arcobaleno, scritto da Mozzi. Sembrava proprio di essere in quelle feste romagnole. Bene, vi ricordo che l'esecuzione era dell'orchestra Zini. Bene, passiamo ora a un mambo qui in diretta su RCN con la musica da balera più bella. Il titolo è Dolce Mambo, è di Mentolo, Ghizzini, Anfer nell'esecuzione di Gegia.

E siete sempre in ascolto di RCN, sempre in ascolto con la musica da balera più bella. Era un mambo, dunque un ritmo sudamericano, Dolce Mambo era il titolo nell'esecuzione di Geja. Bene, passiamo ora alla sensualità del tango. Il titolo è Canterò alle stelle di Pasquini, Pomati, Anfer, nell'esecuzione di Pasquini.

0: In Blu 2000 News.
1: Buongiorno da Antonella Mitola. Papa Leone a Tenerife, ultima tappa del suo viaggio apostolico in Spagna. Il pontefice incontri migranti e le realtà di accoglienza al centro Las Raíces. L'ultimo appuntamento sarà al porto di Santa Cruz, dove alle 12:15 terrà la Santa Messa, poi il trasferimento in aeroporto per la cerimonia di congedo e alle 15 il decollo per Roma. L'arrivo previsto è per questa sera alle 20:30. Sarà firmata a Ginevra l'intesa fra Iran e Stati Uniti per porre fine alla guerra, lo afferma il sito Axios, che cita fonti diplomatiche secondo cui 4 aerei da carico C-17 sono diretti in Europa per allestire la cerimonia, alla quale per Washington parteciperà il vicepresidente Vance. Ieri Trump sul suo social Truth ha annunciato l'intesa, i Pasdaran prima hanno smentito, poi hanno rivendicato il testo e quello proposto dall'Iran. Nel 2025 cala nel mondo il numero di persone costrette alla fuga, ma il loro numero, denuncia l'Alto Commissariato ONU per i rifugiati, è ancora a livelli inaccettabili.
2: Nel 2025, per la prima volta da un decennio, il numero di rifugiati nel mondo è diminuito del 3%, attestandosi poco sopra i 41 milioni e mezzo, e anche l'insieme delle persone costrette alla fuga, inclusi quindi anche gli sfollati interni, è sceso a 117 milioni. Lo rileva il Global Trends Report dell'UNHCR, secondo cui uno degli sviluppi più significativi è l'aumento dei ritorni in patria, che ha riguardato 4 milioni 400 mila rifugiati e oltre 10 milioni di sfollati interni. Più del 90% dei rimpatri si è concentrato in soli 3 paesi, Afghanistan, Siria e Sudan, ma molti ritorni non sono avvenuti in condizioni di sicurezza, bensì sotto pressione. Lo sfollamento forzato resta però a livelli inaccettabili. Nel 2025 quasi 5 milioni e mezzo di persone hanno cercato rifugio da violenze e persecuzioni in altri paesi e oltre il 70% dei rifugiati risulta intrappolato in esilio per anni, in condizioni di vita sotto la soglia di povertà. Giorgia Bresciani, linea allo studio.
1: Il lavoro minorile presenta tuttora una grave violazione dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza, alimentato da povertà, disuguaglianze, conflitti, crisi umanitarie, priva milioni di bambine e bambini e adolescenti della possibilità di studiare, crescere e costruire il proprio futuro e l'umanità di potersi avvalere delle loro energie e intelligenza. È quanto scrive il Presidente della Repubblica Mattarella nel suo messaggio in occasione dell'odierna giornata contro lo sfruttamento del lavoro minorile. Non erano ubriachi i giovani italiani che hanno perso la vita nel rogo di Crans Montana a Capodanno e si sarebbero potuti salvare, quanto emerge dalle autopsie eseguite sui corpi dei 6 ragazzi italiani deceduti. I nostri connazionali erano lucidi e sarebbero potuti scappare, ma sono rimasti intrappolati anche perché l'uscita di sicurezza era chiusa. È tutto, grazie per l'ascolto.

0: Dalle teche di RCN presentiamo
1: La macchina del tempo. Storia di Cremona. 22 secoli di avvenimenti dalle origini a oggi. Trasmissione curata con l'ausilio dei maggiori storici cremonesi, raggruppati dalla penna di Giannina Denti nel suo libro Storia di Cremona, editrice Turris Cremona.

Il tempo, una costante inarrestabile nel suo scorrere infinito, uno spazio in cui le dimensioni si perdono, i pensieri si perdono, gli uomini si perdono. Noi abbiamo voluto fermare immagini e pensieri di epoche passate riguardanti la città di Cremona. Dotati di una splendida macchina del tempo, ci catapulteremo in meandri spazio-temporali sconosciuti ai più. Dunque, allacciamo le cinture di sicurezza e partiamo per questo meraviglioso viaggio nella storia. Oggi parleremo dell'umanesimo cremonese e della nostra città fra le guerre di predominio.

la cultura cremonese continuava a mantenersi a un buon livello per merito del suo studio, che comprendeva anche la facoltà, si direbbe oggi, delle arti liberali. Ma una vera e propria scuola di grammatica, di retorica e di cultura classica si ebbe con Pietro Manna, e fra gli alunni più valorosi la frequentarono Marco Gerolamo Vida e Nicolò Lugari. Anzi, la scuola raggiunse la pienezza della sua fioritura e organicità quando ne prese la direzione appunto Nicolò Lugari, oratore fecondo, ottimo maestro di lettere classiche e filologo. Curò per esempio l'edizione del De Remedis Utriusque Fortune del Petrarca. Ne decadde alla sua morte quando gli successe come ginnasiarca, ora diremmo preside, Daniele Gaetani, uno dei suoi alunni migliori, dottissimo a sua volta di latino e di greco e poeta, il quale divenne presto così famoso da essere chiamato dal duca di Milano Francesco II come maestro di umane lettere nello studio milanese. È autore di 18 libri di endecasillabi che attestano una sicura conoscenza della lingua e dei metri latini.

Gli umanisti cremonesi, considerati nel loro insieme, costituiscono un panorama vasto e vario, tutt'altro che disprezzabile, dell'intensificarsi della nostra cultura in questi due secoli di risveglio, prima che le dominazioni straniere scoraggino anche questa attività, segnandone il declino. Larga fama ebbe Benedetto Lampridio, molto apprezzato da letterati del suo tempo, quali il Bembo, il Lascari, il Sadoleto, richiesto a Mantova dal duca Federico Gonzaga come precettore di suo figlio, caro a Leone X. Della sua produzione poetica in latino fanno parte 24 odi in metro pindarico e 7 in metro oraziano, 3 epistole in esametri e 5 epigrammi. Il Lampridio è ricordato specialmente per il suo originale tentativo di imitare Pindaro in latino. Contemporaneamente altri letterati operano con fervore, tenuti in gran conto al loro tempo e ancora oggi degni di considerazione e di studio, come Elio Giulio Crotti, poeta lirico, autore di Carmi. Francesco Sfondrati, il celebre vescovo vissuto tra il 1493 e il 1550, coltissimo nel diritto e autore del poemetto in 3 libri De Raptu Helene, scritto in eleganti esametri di palese impronta virgiliana, che Francesco Novati ha giudicato una delle più fedeli imitazioni dell'Eneide. Dedicò allo Speciano una sua versione in latino di alcuni libri di Galeno, l'eruditissimo ed eclettico Gian Bernardo Regazzola, detto il Feliciano, che alla cultura latina e greca aggiungeva l'amore per le antichità, onde fu soprannominato l'antiquario. Gabriele Faerno non soltanto si distinse per l'erudizione, per gli studi filologici, divenne infatti correttore e revisore della Biblioteca Vaticana ed emendò, attraverso il confronto di varie edizioni, alcune orazioni di Cicerone e le commedie di Terenzio, e per pregevoli liriche. Ma in modo particolare si dedicò a un genere singolarmente piacevole, la favolistica. In latino corretto e non privo di garbo, scrisse Fabule Centum, 100 favole a imitazione di Esopo e di altri antichi, non di Fedro, che sarebbe stato scoperto qualche decennio più tardi. Il Faerno fu molto caro a Pio IV, anche per l'onestà e la modestia della sua indole. Giovanni Musonio, apprezzatissimo maestro di lettere a Ragusa, detto Apollo Italicus dal titolo di una sua opera, scrisse Orazioni, un poema di lodi alla Vergine, Mariados, liriche varie. Di Marco Polo Tartesio è giusto ricordare come continuasse, nella prima metà del Cinquecento, la buona tradizione oratoria di Niccolò Lugari e di Daniele Gaetani. Fu autore, fra l'altro, di 4 prefazioni che lo collegano sia alla cultura del suo tempo, trattando la prima della poetica del Vita, la seconda degli inni dello stesso, sia a quella classica. La terza è dedicata alle Filippiche di Cicerone, la quarta alle Olintiache e Filippiche di Demostene. Accanto al Tartesio ricordiamo Francesco Zava, egli pure maestro nello studio cremonese e già prima alunno del Tartesio insieme con Girolamo Favalli, lodigiano. Molti i dotti uomini e i poeti, né mancano le donne. Diremo in particolare di Partenia Gallarati Mainoldi, sia per la sua singolarità, sia per i vasti rapporti che ella ebbe con uomini e donne colti del suo tempo. Dal padre Agostino Gallarati, coltissimo e ricco giureconsulto, viene affidata ancora bambina, intelligente e precoce com'è, a uno dei più stimati grammatici cremonesi, il già citato Giovanni Musonio. Apprende così rapidamente che a 11 anni scrive con naturalezza ed eleganza in latino epistole di stile ciceroniano. Qualche anno dopo già la troviamo in corrispondenza epistolare con uomini dotti, con i quali tratta di letteratura.
Dal 1541, sedicenne, è in rapporti di amicizia e di studi con il Vida. Studia anche il greco, giungendo prestissimo a tradurre in latino orazioni di Isocrate, e non di rado usa tale lingua nelle sue lettere. Conosciuta ed elogiata dai concittadini con lodi non comuni, estende le sue amicizie a donne colte e nobili delle città vicine, come Camilla Valente, contessa Vermini di Mantova, Laura Gonzaga, Eleonora Pallavicini, che la chiama Dulce Decus del sesso femminile, Laura Ferrero dei Principi di Masserano. La coltissima Anna d'Este vorrebbe addirittura che la diciottenne Partenia andasse ad abitare con lei a Ferrara come sua compagna di studi. Nello stesso anno stringe amicizia con Fulgenzia Luzzara di Piacenza, molto stimata come scrittrice e poetessa. Amicizia affettuosa, solida e durevole. Della stima in cui era tenuta basterebbe questa prova. Il Vida sottopose al giudizio di lei la sua Cristiade prima di darla alle stampe. La sua cultura si estendeva anche alla musica. Risulta che in età giovanissima musicò addirittura il Magnificat e al diritto. Il marito Giovanni Battista Mainoldi, giurista illustre e coltissimo egli stesso di lettere, fra le molte notizie che ci ha lasciato della moglie, afferma che fu dottoressa in scienze giuridiche. Di lei rimangono inoltre molte lettere, la più gran parte in latino, e molte traduzioni dal greco. Partenia Gallarati Mainoldi è veramente una figura non comune, che attesta come anche a Cremona la donna sia stata intensamente partecipe degli interessi culturali e delle aperture psicologiche che hanno preparato il mondo moderno.

Per poco che si sappia di storia, il nome di Carlo VIII, re di Francia, evoca al concreto nella mente immagini di invasioni, di guerre, di sventure che per secoli si propagheranno con la violenza di tornadi sulle nostre teste, senza riuscire, è vero, a spegnere la nostra vitalità almeno nelle forme creative dell'arte e in quelle dell'investigazione scientifica, ma soffocando quanto di maturità politica avevamo guadagnato dopo il 1000 e impedendocene ogni recupero. In verità, le forme politiche diverse degli stati italiani, taluni repubbliche, altri principati, il loro numero e le differenti condizioni interne favorivano imprese come quelle di Carlo VIII e dei suoi successori e suggerivano la scelta dell'Italia come campo di battaglia. L'equilibrio raggiunto con la pace di Lodi si era infatti ormai rotto e non si sarebbe ristabilito per molto, molto tempo. Dalla prima discesa del re francese nel 1494, Cremona non fu toccata, anche se la battaglia di Fornovo, combattuta l'anno dopo da vari stati italiani coalizzati per ostacolare il ritorno di Carlo in Francia, avvenne non lontano dal nostro territorio. Le scosse cominciarono dopo, quando il nuovo re di Francia, Luigi XII, vantando diritti sul ducato di Milano, scese a sua volta in Italia e con calcoli più precisi di quelli del fantasioso cugino Carlo VIII. Prima ancora di iniziare l'impresa si era assicurato la solidarietà politica di Venezia, che era stata il perno della Lega contro il suo predecessore. Un trattato di alleanza del 1499 stabiliva che la Serenissima avrebbe ottenuto Cremona e la Ghiara d'Adda in compenso dell'aiuto prestato al re di Francia nell'impresa in Lombardia contro Ludovico il Moro. E così fu. Quei territori passarono a Venezia e li rimasero per un decennio, fino al 1509. Il leone di San Marco ornò il primo quadrante del Torrazzo verso la piazza. Sarebbe stato distrutto da un fulmine che lo colpì nel 1501. Mentre dalla facciata del Duomo venivano tolte le statue di Francesco Sforza e di Bianca Maria. Furono 10 anni abbastanza tranquilli. Il governo veneto fu equo e moderato, favorì i commerci e a questo scopo incoraggiò la istituzione di banchi privilegiati di prestito, che erano tenuti da ebrei. Della breve dominazione veneta non rimasero grandi tracce, se non per le sollecitazioni che certo ne ricevette la nostra scuola pittorica. Ma avendo Venezia esteso il suo predominio su molte altre terre, non soltanto della Lombardia, ma anche della Romagna e della costa adriatica, cominciarono a ingelosirsene la Francia, l'imperatore, il Papa Giulio II e altri principi minori. Nacque così la Lega di Cambrai. L'anno dopo Venezia ne ricevette una dura sconfitta nella battaglia di Agnadello, perdendo tutti i territori della Lombardia e gran parte di quelli del Veneto. E Cremona tornò ai francesi, di nuovo aggregata al Ducato di Milano. È una serie di sventure. Priva di autonomia e di truppe proprie, la città dovette subire prepotenze, soprusi e pretese di ogni genere da parte delle soldatesche francesi. Inutili le proteste, anzi ai cremonesi si estorceva continuamente denaro. Ogni occasione era buona. I cremonesi erano obbligati a festeggiare le vittorie francesi, per esempio la riconquista di Brescia. Intanto si metteva a capo della Lega Giulio II, imprimendole un capovolgimento, con Venezia e contro i francesi. È questa la Lega Santa del 1512, alla quale aderirono anche, oltre all'imperatore, il re d'Inghilterra, il re di Spagna e gli svizzeri. E saranno appunto truppe svizzere, al comando del cardinale Matteo Sedunense, quelle che occuperanno la nostra città. La
La Francia era però ancora militarmente molto forte in Italia, così che il suo giovanissimo generale Gastone de Foix sbaragliò l'esercito della Lega nelle vicinanze di Ravenna. Tuttavia la sua morte sul campo vanificò gli effetti della vittoria e i francesi furono costretti a ripassare le Alpi. Presa in mezzo, Cremona è alla tortura. Da una parte gli svizzeri del cardinale Sedunense, che sono da lui stesso definiti sfrenati e indomiti, mentre continue sono le richieste di viveri e di denari per vettovaglie e paghe ai soldati. Dall'altra i francesi, che rompono strade nel contado e devastano campi. Dal castello di Santa Croce, nel quale ancora resiste la guarnigione francese, molestano con le artiglierie i nemici, danneggiando anche edifici della città, persino, sia pure leggermente, la cattedrale e il battistero.

E così si conclude per ora il nostro viaggio nel tempo. A risentirci alla prossima!

0: vi abbiamo presentato
1: La macchina del tempo. Storia di Cremona. 22 secoli di avvenimenti dalle origini a oggi. Trasmissione curata con l'ausilio dei maggiori storici cremonesi, raggruppati dalla penna di Giannina Denti nel suo libro Storia di Cremona, editrice Turris Cremona.

RCN Radio Cittanova in Blu e anche sul web. Seguici in streaming su www.teleradiocremona.it.

0: È una compagnia per chi è anziano e solo. È un ascolto che non giudica. È un progetto di vita per i giovani con disabilità. È prendersi cura, essere vicino, accogliere. È presenza ovunque ci sia bisogno. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: RCN ricorda Michelangelo Gazzoni.
2: Teleradio Cremona Cittanova. La banca cremonese di credito cooperativo Mia Nabanca, la nostra banca, la panetteria pasticceria Il Sole in Cors Masini al numero 15, vi invita a ascoltare
3: La bella lava al fosso.
2: E adesso parlo un come mangio un quaterbagule in dialetto in compagnia di Michelangelo. Donca in co su tumbele intanto al 7 di dicembre e de mani man va via anche che l'anno 2014. In co è una domenica che le tamen sabato perché le festamo anche duan. In co è la seconda domenica di avvento e le Sant'Ambrose. Oggi è Sant'Ambrogio di Treviri, che è il patrono della mia parrocchia, perché me sto nella parrocchia di Sant'Ambrogio e è anche la sagra. Auguri, auguri a Ambrogio e a tutti quei che porta quel nome. Domani invece, Immacolata Concezione della Beata Vergine Maria, che è la patrona dell'ordine francescano. Martedì invece, che è un nuovo, i santi è Siro e Vittore e Valeria. Mercoledì invece i santi è Cesare e Gregorio. La Cesare la festeggia anche la Beata Vergine Maria di Loreto. Giovedì Sant'Damaso, San Savino. Venerdì Santa Eulalia. Sabato invece le Sant'Giudoco, ma soprattutto per noi alter le Santa Lucia. Auguri, auguri di buon onomastico a tutti quei che porta in un che gli appena sentite. E adesso vado manca alle sagre che è in dei nostri sit. Allora, la prima domenica la è a Casanova del Morbasco e poi la è anche a Pescarol e poi la è a Paderno Ponchielli, perché l'era il 5 me la festeggia in co a Torricella del Pizzo e a Solarolo Rainerio. In co invece propria la ghe a Gabbioneta Bina Nuova e Torre Picenardi, le propria la giornata giusta. Duma che le festa amò la sagra la ghe a Mottaiola dei Padri, che è una frazione de Capella Picenardi, la ghe a Vairano frazione de Crema e al Vo de Piadena. Parlumme un po' anche di Santa Lucia, anche se Santa Lucia fino a sabato e parlumme mo anche a domenica, però Santa Lucia conoscono tutti che è la santa dei putei che è creta mo, che è bella di vedere quanti putei che è creta mo, i vale preste, poi la nolla che passa mai, infatti di Santa Lucia la no più se lunga che sia, dopo vi spieghi anche il perché. E poi dopo i putei i sarseos perché Santa Lucia si no la che fica in branchin de sabbia de po in de oce e poi la che porta niente. Santa Lucia per i faghi regal ai putei mia numa chi a Cremona è, ma in quel Piacentini, in quel Ludesan, in quel Bergamasch, in quel Veronese, in quel Mantuan e anche in quel Bressan. E a proposito della versione bressana, in del 600 in della zona de Bressa che sta nanada che è un po' de raccolti che ne mi è stati, insomma, i gli appena niente mangiai, sicché all'inizio dell'inverno in città i viveri scarseggiavano, c'erano famiglie ridotte alla fame. Le pie donne di Brescia, che era anche quella che gli ha più se solt, le si è riunite e le ha deciso di comprare del furment in quel cremonese in due che era stato invece dei raccolti abbondanti. Il gamiauri fa savi chi era e chi fosse stata l'iniziativa. Così la sera del 12 di dicembre una lunga fila di asinelli carichi di sacchi di frumento mosse verso Brescia a notte alta entrò in città e al mattino dopo ogni famiglia povera trovò sulla soglia un sacco di grano. I sia mia a chi daga la colpa de quel bel regalchi e tutti che ha pensato al miracolo della santa proprio de quel delè, cioè della Santa Lucia. Per commemorare l'avvenimento, ogni anno in quella data si fecero trovare dei regali ai bambini e l'usanza si estesa presto alle zone limitrofe, compresa la nostra Cremona. È il proverbi che dice la notte di Santa Lucia è la notte più lunga che sia. Questo naturalmente perché per i bambini, in attesa dei regali, le ore non passano più e la notte sembra infinita. Ma rendiamo omaggio alla sapienza e non solo alla saggezza, le scrive Luciano D'Acquati in Scelso Liber Robe de una volta. Prima della riforma del calendario de Gregorio XIII in del 1582, che le amò il lunari che gummal de Dinco, per oltre un secolo la notte del solstizio d'inverno reale era quella tra il 12 e il 13 dicembre. Era dunque davvero la notte più lunga che ci sia. E adesso, siccome gom parlare di Luciano D'Acquati e gom legit che le notizie qui in scel liber che il gascrellù robe de una volta, de Luciano D'Acquati è la fata lui, è la suona lui, è la canta lui, la notte di Santa Lucia.

0: Ecco, questa qui l'era la notte di Santa Lucia, cantata da Luciano Daquati. Adesso fum gli anniversari dei poeti che o che la data di quanto gli è nato, che la data di quanto gli è morto. Questo qui, per esempio, è l'8 de dicembre del 1870, Genasit a Castagnin, Esaù Volpi, musicista e anche poeta, e poi ha scritto anche delle robe, ecco, Minco de Esaù Volpi, voi fare center la filastrocca, ovvero la storia del Barbatus. La storia del Barbatus, costruita con il noto sistema delle negazioni contrapposte. Ve quintarò la storia del Barbatus. Gnanem fig le mia lanus, gnan lanus le mia fig, gnanem parent le mia namic, gnan namig le mia parent, gnan la terra le mia furment, gnan el furment le mia la terra, gnan la paz le mia la guerra, gnan la guerra le mia la paz, gnan la stupa le mia bumbas, gnan el bumbas le mia la stupa, gnan el fus le mia la rucca, gnan la rucca le mia il fus, gnan la finestra le mia il bus, gnan el bus le mia la finestra, gnan calpan le mia la minestra, gnan la minestra le mia al pan, gnan che in co le mia duman, gnan duman le mia in co, gnan la vacca le mia al bo, gnan el bo le mia la vacca, gnan il badil le mia la sappa, gnan la sappa le mia al badil, gnan che in co le il prim d'april, e vorrei molto che il gnan l'aprile, gnan april le mia mac, gnan strachin le mia furmac, gnan furmas le mia strachin, gnan la gata le mia al minin, gnan minin le mia la gata, gnan parol le mia la pugnata, gnan la pugnata le mia al parol, el pupal le mia sofiol, gnan sofiol le mia al pupà, gnan la barchessa le mia la ca, gnan la ca le mia la barchessa, gnan i vesper le mia la messa, gnan la messa le mia al vesper, gnan arcari le mia silvester, gnan silvester le mia giuan, mia Juan le mie arcari, sciunfe mia tan libraghi. E così gum sentita anche la data de nascita, l'8 de dicembre del 1870, de Esaù Volpi, e come scultate la filastrocca del Barbatus. E il 12 de dicembre del 1899, ragazzo del 99, genasit a Tivoli, Camillo Colilanzi, poi è venuta a stare a Cremona e è diventata in cremunese a tutti gli effetti. De Camillo Colilanzi, voi leggive mutatis mutandis. Li se sposate tutte, men che le, quater surele tri matrimonion. Le invece no. L'era restata a pe nella sua ferma determinazione de ciapai i voti e de sposar il Signor, sebben l'aghes contrari i genitor. Mia che il Signor el fus poco stimat, invece gli aville informazion che mai nisciun gares immaginat. Lui el giva tut de bel e tut de bon, però se fia mai veder, e così il iva consigliata a piantale. Gli stessi consigli e gli va dat Carlet, che in deste fiola gli era innamorat, innamorat e stracot, mal puaret, e gli an rival de lui più se ferat, e questo chi purtroppo l'era il motif che la rendia nervus, brut e cattiv, perché va bene, sta ben tut, ma infine l'eran fiolo seri e serie le intenzion. E allora, galeot en quart de ven, na sera la ingrugnade in den canton, e bril, ma mia de vede che pe, e la basada è stramfugnada su. Lì la cercade di infendise, ma brassade in den amorsa e stritta al sen, neghe stat che di, per carità, Carlo, sovet voi mia, ma sta mia ben, la semendavo, sposa del Signor, gode fai voti, me godenta sur. E nel trambust, quantut pariva segnat, lì la gadat di pen, di sgran fignon, la gaspudata dos e la sgagnat, e la causata fa sciupai i pulmon, vigliac d'un de delinquente, un disgraziato, aiuto! Brez sacrileg d'un malnat! Lì è la pregata de famiglie baccane, e poi il ga cerca de fasse perdonà con paroline dulce e un po' alla man. Ma quanto è la sentita a San Giutà in una crisi fatta de abbandon, allora il ga cerca subì perdon. Esò a cridare insieme, e scuri intanto, e sera quasi tutti illuminati, de che la luce che la sciarisse sul tant, gli ombre di sogni che i parla appena nat, che i dis in den silenzi religiosi, quel che ghe bon da di ni sena vus. Senza uril i se tru abbrassat, lui e la guardata, e dopo pian pianen col fasulet de seda e il gasugat gli ultime perle sur al muselen, po con un fil de us te voi pran ben che se anche al galtort d'esser terren te pos durà le quanto mai profond per te tel disi e mia cos'è per di rinunciaress a tutti i ben del mond, perdoneme, e adesso cerca di capire che senza te sapudares mai fa. Te diset el Signor, ma lui il genà de spuse e da sposà che mancares vena de peu o de men, credeme a me, per lui el genan gos le tanti stes. Me invece no, mette voi te, dime de sé, spusume se va là, me gona posizione, te donna ca, te do il me core, tutti i sentimenti, l'amor, la devozione, la fedeltà, mette do tutto, per me mettegni niente, te preghi a monze noce, cosa te fa? Le la sbassa la testa e dopo po, con un sospir la fa. Sì, ma però, ma rest le mie venite. Lui il gastupà la bocca con la sua per un momento de chei da innamorat, de chei che per pagai ghe proprio niente. E il Signor in canton el garidit, la sarà Dioc, e po el gliam benedit. Oh, adesso è il momento di fare un po' di reclam e poi se sento mamma dopo, perché gom de ricorda anche la Gina Bettinelli Porro e la Uliana che il giorno 12 la compisian le nascida la notte di Santa Lucia del 1927.
1: RCN Radio Cittanova in Blu è anche sul web. Seguici in streaming su www.teleradiocremona.it.
0: Teleradio Cremona Cittanova. La banca cremonese di credito cooperativo, mia na banca, la nostra banca, e la forneria pasticceria Il Sole in Cos Masini al numero 15, vi invita a ascoltare la seconda parte de e adesso parlun come mangio un quater bagule in dialetto in compagnia di Michelangelo. Gom finì la nostra prima parte con gli anniversari, gom ascoltate la filastrocca del Barbatus de Esaù Volpi, che era nasì l'8 dicembre del 1870, gom ascoltate anche Mutatis Mutandis de Camillo Colilanzi, che era nasì a Tivoli, 2 de dicembre del 1899, e adesso scultum i geroi de po della Gina Bettinelli Porro, che le morta chi a Cremona è il 2 de dicembre del 1977. E poi parlarum anche della Uliana. La Gina Bettinelli Porro è stata una delle prime socie del gruppo dialettale El Zac. Ve leggi de lei i geroi de po, il componimento ricorda figure oggi scomparse, i Renaioli del Po. E non è difficile, sul ritmo lento, diseguale e un po' aspro dei versi, cogliere tutta la fatica disumana di quel lavoro. I Geroi de Po. Cominciava appena a nascere il sul, quant zabelle in fila, in trio, in quater, i ciapava l'avion, cun appena se empar de braghin, in pe per terra, parat de tirand me cavai de bara, i se metiva a smuovere il barcon, pien cep de gera. E andava a dre alla riva, sen senterulen se no segnat, e fin trop ben isiva, che i ares pe pudit fermas, fin chi fus a destinazion rivat. Intant il sul, el ciucava in se la testa, e l'ur, sen in lotta contra la corrente, ingubente per el sforz, lucid de sudur, la pel negra e brusada, la buca aperta quasi a cerca l'aria, sempre a pas cadensat, rassegnat, silenzius, e seguitava la marcia come condannat, na condanna per un toc de pan, senza speranza d'enduman. Una volta, serina putelina, i marasentat in sul sabion, favi merenda, ma perché, quan veseni me passat, e ho sentita buffa gref, quasi a rantulà, e il bucon d'entrat, amarle diventat. E adesso parlum della Uliana, la Uliana che le nascida la notte de Santa Lucia, le nascida il 12 de dicembre del 1927, cioè il Santa Lucia la che fa che regalle alla mamma della Uliana, proprio che la nolle la che portano a pitella, siccome le nascida prima de mesanotte, le nascida il 12 de dicembre e mia il 13. La Uliana adesso le a Cremona Solidale, al reparto Donizetti della Palazzina Somenzi. Gli mando un saluton grangana e me mi auguri che gappia impissat la radio. La Uliana sentun la sua e anche quella della Piera, perché le fa insieme le casalinghe.
2: Cara la mecesira, che bisogna proprio per la frittata, che tutto de cambia e bisogna da se de fa.
3: Vuoi dimmi il perché, bigina?
2: Perché non gummia che la roba, chi la chiama classe? Ecco.
3: Come gummia la classe? Ca per dia, me l'ho fatta tre volte. E ganca scrisse a pagina. Ripete, ripete, ripete. E dopo ga scrisse. Cesira, te la fo, promossa per anzianità?
2: Te sere proprio intelligente, vè putela? Ma me mi intendi mia che la lei, mi intendi quella che differenzia gli sciuri da non casalinghi. Lei inutile, a non ne manca vergut.
3: Me disaresca il me cres.
2: Ma sa capisce Cesira, a noi ci manca il sito nella società moderna. Non siamo donne realizzate, ecco.
3: Analizzate? Cagarumia dentro il metano, tammin del vin. Va ben che bevi in qual bicere, ma le roba de poc.
2: Cesira, e so che te scarafet, ma le mia che lei è il metanolo, sa dice se, è il metanolo. Vede, ma te capisce po'. Ecco perché sul c'è mia considerare, che bisogna istruisse, fa verguta de divers. Ecco, care sun de fascio però non, i la fa anche i rudin.
3: Ma fame mia rider, fa fascio però non, con tutti tu, te i tegan che gode sgurà, cavalati de roba de smuia, calced de menda. Con tre fioi e non tammel me a gomia tante superà vigina.
2: Ma vede come te sei retroandata? Adesso anche un verguta se casaia e se incrumpa il nuovo. I vestiti gli è più buono da nana l'otter, che i destan gli è mia più de moda l'anche ven. E poi, ma se va mia vestiti tamenon, ma se usa il look, che una volta disimo che i miei tan furbi.
3: Ma me dice cosa l'este look?
2: All'è un vestito de paias. Te podete infilzate su che è il del tom senza paura. Cusete se una lucchettuna moderna.
3: Ma la sali, te me fai proprio ride, mettessi i braghi del mio.
2: Insomma, se te vota il rispetto della gente, è così. Senza lui, adesso, te te sei niguta.
3: Sì, e la pasta in due la metti.
2: Ma se fa la dieta, carina, se fa la dieta. Basta fondini di minestra con patate, fasoie e secca. Basta, carina. Adesso è in qual cracket, una fettina di formai tan sutila ma tan sutila che la parna particola, e i bon pucin de lenteccia con cudeghine luganega, o su di no versi e custini che te intaffie de che li sgorbi. Basta, ne? L'è la linea che cunta.
3: Ma che sgaiusa mi viene a pensare tutta quella roba buona lì.
2: Ecco. Ma Dio signor, basta desta fanari rotund, desli modernini che la pe, ma li cado fettelli de limone. E i fiambe, i pienottami i nostri, che pe,

0: quand li pensi che peu, che peu ni guta, e più senso, che pivi, li par dos capinelli, o su di no du buton de pastran del mio. Adesso li gambi, li scumensi e invita tamicali de li margi che si usava una volta, fatti de pesi e con li gambi pieni de bella. Di, mal se, che se usa pugnan li mudandini?
1: Di, bigina, ma sa disesse? Ma che scandul, ma che scandul!
0: Ma signor, ma calma, guarda lì alla televisione! Li usa degli curdeseli, che me mi domandi come li fa sta che se. Vara, i genà, do davanti e una di tre, che me mi domandi come fa che mia mani in della caresada.
1: Se, che slandruni, ma che spaventa, ma che spaventa!
0: Cara la mecesira, che bisogna mettisse a fa, aspetta che l'ho scritta ste parola, el fu futin. Da me fa la signora Caterina, che della se chiama peu così, ma chetti. A proposito, me chiama mia peu ne bigina, el fa brussente, te me chiamare gia, el fa notte refet.
1: E me come me chiame?
0: Cesi, te chiamarò Cesi, sei contenta?
1: Sicur che sono contenta.
0: Ecco, dunque, adesso mettumi in pigiama, che è di nostom, che è bei grand, e la mattina buonura se parte in quarta, per sentire cavedagni, che capì? Cesi.
1: Allora, quando un fate il furtin, zia, dopo sono ciunduni de classe?
0: Ma sicur, poco andendo ai concerti, alle sconferenze, ai safarai.
1: Cos'è lì che li robi lei?
0: Ma è che va dell'uns, e due che i fricani, che a me mi piace ne po', eh? I gada le facci, le lu, sen cuse scuri, e i gada che li fan, che, se i ven non do. A proposito dei scuri, quando sei un più sei giovane, ti ricordi tanti umi di canto, l'estate, e gli un lapel brusata del sud, eh? E ne disia che sei un paesani, perché lei. Adesso invece, li paesani, ga la pel bianca, e li siuri ga la negra. L'urli va li spiaggi. E li se men nudi, nudeli e brestuli al sul, dame gli usercioni.
1: Ma del bo, ma che pelagrusi, che pelagrusi. Chissà che bel vede che li fa con tutta quella roba rustida lei, carina.
0: Sì. E gli dice che la lei è la vera liberazione della donna. E che cos'è? Le se, aspetta, un'altra parolassa che metto a leggere. Disinimbita.
1: Cosa vuol dire senza bibita?
0: Ma no, vuol dire senza vergogna. Perché adesso per sentirsi propria donna, bisogna che sai a tutti li vergogni.
1: Go capit, ma dopo il mio osso disaral.
0: E il tuo? E il te guarderà. Invece che quanto il venacà sagnanca se te che sei.
1: Capuarino, il venacà che le fia snic. Le andiamo in cacca le belle indurmen. Vada, lui il mangia. E poi se casasoi sul tumana e comincia a ruffega che il me pan marengon che piola cosa
0: le inutile i sagnan per si galaduna i ne vegnam me dighi e non sen le a fare la sguatera no adesso cesira gun propria de fan non nel siopero i la fa tutti men che li casalinghi
1: e dopo duma spasseggia con luc
0: sicur e poi la faccia fun rifà. Cusè via li rughi e pon caian, guarda, e più se gioini, se diventa senza fal.
1: Ma del bon!
0: Sì, e col furti che la dieta, sarò un zerli, de sicur.
1: Ma dopo con la panza oda, agaruma il coin pirlent.
0: Ma no, la batterà di primo moment. Dopo se sentarun l'eserita me farfali.
1: Sì, ma pararun cavri senza budeli.
0: Fani gut, Cesi, fani gut. Me te garantissi che i noston farun effetto. E i garà più se rispetto, anche se te che demeter, dopo un po' di tende ste menada, andarun de fresa dal dutur, a fa securà, cervelli, stume e budeli.
2: Ecco, questa qui l'era la Ugliana con la Piera, le ha presentate le casalinghe. Adesso mi voi fare sentire una registrazione di diversi anni fa del coro folk di Castegnin di una signora che era già disinibita, la signora Letizia, che è andata al mercato a comprare un cucciolo.

Questa qui è la storia della sciura Letizia disinibita che l'è andata in piazza a comprare un cucer de uton, ma l'utuner è il gaffate un po' il limon, ma dopo che è stata forse è un po' la storia tamechela del magnano. Però mi adesso vedi che dalla parte della mi ha fatto tutti sen che il tempo è scaduto, ma della sigla.

La Teleradio Cremona Cittanova, RCN, Giscultat, e adesso parlo un come mangio, un quaterbagul in dialetto in compagnia di Michelangelo. E ricordi che la trasmissione qui è stata offerta all'ascolto dalla Banca Cremonese di Credito Cooperativo, Mienna Banca, la nostra banca, e dalla panetteria e pasticceria Il Sole, Corso Mazzini 15 a Cremona. Vi do un consiglio, me. Pruè la torta de rose. Numa che le vuoi dire? Allora, a che punto chi le ora de sarà sé, perché de lei fa mille gesti, e vedo appuntamento a domenica che viene. Mandi in salutone a tutti, ma poi a sta lei a faino. Mi vieni in me Mario Polo, che il gambe in bianco è una meraviglia, l'osteria che non c'è, ma le che l'hanno se ben mai di tutti. E poi a Dosi del Dosem, e poi a Piero de Cur di Fra, e poi che mi tieni sempre a mente, ecco. E poi tutti che altri che ho trovato in giro a fare le serate e tutte quelle robe lì. Vedo appuntamento a domenica che viene, e mi raccomandi, gente, parlo un come mangio, che è un gran bel parlà. Da Michelangelo un bel

con il tuo esile corpo hai fermato un carro armato. Bastava un ordine e saresti stato schiacciato.

RCN Radio Cittanova in Blu è anche sul web. Seguici in streaming su www.teleradiocremona.it.

0: In Blu 2000 News.
1: Buongiorno, questi titoli del notiziario. Ultimo giorno del viaggio di Papa Leone in Spagna, Tenerife l'incontro con i migranti e le realtà di integrazione. Fra poco la Santa Messa e questa sera rientro a Roma. Vicina alla firma dell'intesa per un cessate il fuoco fra Iran e Stati Uniti, lo annuncia Trump, ma ancora nessuna conferma ufficiale da parte di Teheran. Oggi la giornata contro lo sfruttamento del lavoro minorile, una grave violazione dei diritti dell'infanzia, scrive nel suo messaggio il Presidente della Repubblica Mattarella. Al Via Mondiale di Calcio, distribuito per la prima volta in tre paesi, Messico, Stati Uniti e Canada, grande festa per la partita inaugurale nello stadio Azteca, ma fuori scontri fra manifestanti e polizia. Buongiorno da Antonella Mito, l'ultimo giorno di Papa Leone in Spagna, a Tenerife, alle Canarie l'incontro con i migranti e fra poco la Santa Messa, poi questa sera ritorno a Roma e noi ci colleghiamo in diretta con Tenerife dove c'è Paolo Fucili, buongiorno.
2: Parole forti appena pronunciate da Papa Leone a Tenerife, incontrando le realtà impegnate nella integrazione dei migranti. Integrazione perché ritrovarsi soli senza legami, lingua, lavoro, esposti a chi si approfitta della vulnerabilità è un secondo naufragio, ma a chi trasforma in affare la sofferenza altrui va il monito fortissimo del Papa. Pentitevi, convertitevi, dovrete comparire davanti alla giustizia divina. Adesso siamo al porto di Santa Cruz a Tenerife, si prepara la messa celebrata del Papa, poi si partirà per Roma. E stamattina anche un'altra visita al centro di accoglienza alle radici. Siamo tutti migranti, ha detto il Papa, tutti pellegrini in cammino verso la patria celeste. Aiutiamoci a fare di questo viaggio un evento più umano. Da Tenerife è tutto.
1: Grazie a Paolo Fucili. Gli Stati Uniti si apprestano ad avviare i negoziati finali con l'Iran, lo scrive l'agenzia di stampa iraniana Mer. Teheran però al momento non dà conferme ufficiali. Sentiamo Raffaella Frullone.
3: La bozza di intesa prevederebbe la fine del blocco statunitense di Hormuz, la riapertura dello stretto, lo sblocco dei fondi iraniani congelati e l'impegno degli Stati Uniti a ritirare le forze dalle aree circostanti l'Iran. Lo scrive l'agenzia iraniana Mer, secondo cui il testo non è ancora stato approvato in via definitiva, ma mancherebbe soltanto la firma. Negli accordi anche l'allentamento delle sanzioni all'Iran, nonché l'estensione del cessate il fuoco per 60 giorni anche per il Libano, due mesi in sostanza nel corso dei quali si terrebbero i negoziati sul nucleare. Il testo inoltre include un quadro di riferimento per affrontare la questione delle scorte di uranio arricchito, sebbene qualsiasi azione sul programma atomico dell'Iran dipenderebbe da un secondo accordo ancora più dettagliato e ancora non divulgato. Abbiamo vinto la guerra, ha dichiarato Donald Trump, rimarcando l'irrilevanza degli alleati europei. Mi auguro che l'annuncio di un accordo di pace possa essere definitivo, ha dichiarato il ministro degli esteri Antonio Tajani, ma al momento da Teheran non arrivano conferme. Raffaella Frullone, linea allo studio.
1: Resta sempre alta la tensione fra Israele e Libano e noi ci colleghiamo in diretta con Alessandra Buzzetti. Buongiorno.
4: Sì, buongiorno, anche proprio perché in questo accordo potrebbe esserci anche un cessate il fuoco vincolante per il Libano. Ieri sera Donald Trump ha telefonato al premier Netanyahu per informarlo di questa possibile svolta nei negoziati. Israele non è coinvolto direttamente ma teme un accordo a ribasso, anche se Netanyahu ha poi diffuso un comunicato in cui ha espresso apprezzamento ma solo per il presidente Trump. Intanto proprio in attesa di questo accordo continua la campagna militare israeliana in Libano, continuano anche i raid nel sud del paese, colpita questa mattina di nuovo Tiro, dove c'è un morto e 17 feriti, ma anche ancora Natabie, e Hezbollah dal canto suo continua dall'altra parte a lanciare droni contro il territorio israeliano. È chiaro che la vicenda iraniana pesa e peserà molto sul futuro del fronte libanese e oggi il presidente Aoun da Beirut, che è favorevole ai negoziati diretti con Israele, ancora negoziati ai primi passi, ha detto che però le posizioni di Israele si stanno dimostrando molto intransigenti e che Israele non sta presentando un piano chiaro. Da Gerusalemme, linea a voi.
1: Grazie ad Alessandra Buzzetti. E prosegue l'offensiva russa in Ucraina, dove le forze armate di Mosca continuano a colpire i territori, soprattutto del Donetsk. Sentiamo Rita Salerno.
5: Prosegue l'offensiva russa in Ucraina, dove le forze armate hanno conquistato il villaggio di Priut nella regione del Donetsk, mentre Kiev risponde colpendo con un attacco aereo una regione nella Russia centrale. Diversi feriti e danneggiati, numerosi edifici residenziali. 3 persone sono morte in seguito a bombardamenti notturni. Anche il sud dell'Ucraina, nell'area intorno a Mykolaiv, è stato colpito da droni. Un vasto incendio è scoppiato a causa di un attacco di un drone russo ad un'infrastruttura nel distretto di Borispil, vicino Kiev. Lo ha riferito il servizio di emergenza ucraino, precisando che le fiamme hanno interessato un'area di 2.000 metri quadrati. Oggi alla riunione Ecofin si discuterà del prestito all'Ucraina e del 21esimo pacchetto di sanzioni contro la Russia, ha fatto sapere la presidente della Commissione europea von der Leyen. Rita Salerno, linea allo studio.
1: Oggi la giornata contro lo sfruttamento del lavoro minorile, una grave violazione dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza, scrive nel suo messaggio il presidente della Repubblica Mattarella. Sentiamo Giuseppe Caporaso.
6: In Italia negli ultimi 5 anni il numero dei minorenni lavoratori si è più che raddoppiato, passando da 35.000 a 81.000 unità, e sono in ascesa pure nell'ultimo anno se guardiamo i lavoratori minorenni tra i 15 e i 17 anni. Nel 2024 pari a 80.000, nel 2025 hanno superato la soglia degli 81.000. A snocciolare i dati l'Unicef Italia nella giornata mondiale contro lo sfruttamento del lavoro minorile che ricorre oggi. Il settore dove secondo il rapporto sono maggiormente impiegati è quello agricolo. La partecipazione dei giovanissimi alle attività produttive è estremamente diversificato lungo la penisola. L'incidenza più elevata si registra sempre secondo l'Unicef in Trentino Alto Adige. Nel quinquennio, preso in considerazione dall'organizzazione, le regioni dove ci sono state le percentuali di denunce di infortunio più alte relative ai lavoratori minorenni sono state la Lombardia e il Veneto. Ed anche il presidente della Repubblica Mattarella è intervenuto stamane sottolineando come il lavoro minorile sia una grave violazione dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza e come la scuola sia il più efficace strumento di prevenzione, recupero e inclusione. Giuseppe Caporaso, linea allo studio.
1: Ora la cronaca. 2 giovani hanno perso la vita in poche ore in 2 distinti incidenti stradali a Milano e nel Foggiano. Sentiamo Alessandra Camarca.
7: Tragedia nella notte a Milano, dove un ragazzo di 19 anni ha perso la vita in seguito a un incidente stradale avvenuto poco dopo la mezzanotte in Viale dell'Innovazione nella zona di Bicocca. Il giovane viaggiava a bordo di un monopattino insieme a un amico ventenne quando il mezzo si è scontrato con un'automobile condotta da una ragazza di 21 anni. All'origine dell'incidente ci sarebbe una mancata precedenza, circostanza sulla quale sono in corso accertamenti della polizia. Il 19enne è stato trasportato in condizioni disperate all'ospedale Niguarda, dove è deceduto poco dopo il ricovero. Il ventenne, che si trovava sul monopattino, è stato invece trasferito all'ospedale San Gerardo di Monza. Le sue condizioni non sarebbero gravi. Stessa sorte è toccata a un 17enne che è stato investito e ucciso in provincia di Foggia intorno alle 4 del mattino a San Nicandro Garganico, mentre con alcuni amici rientrava a piedi da una festa di compleanno. Il gruppo si trovava all'altezza di una curva a circa 1 chilometro dal centro del paese quando un'autovettura guidata da un altro partecipante alla festa lo ha travolto in piedi. Alessandra Camarca, linea allo studio.
1: È iniziato ieri a Città del Messico il Mondiale 2026 dei record, 48 nazionali partecipanti, 104 partite distribuite per la prima volta in 3 paesi, Messico, Stati Uniti e Canada. Grande festa per la partita inaugurale allo stadio Azteca, ma fuori scontri tra manifestanti e polizia. Sentiamo Andrea Domaschio.
8: Col match inaugurale vinto 2-0 dalla nazionale messicana contro il Sudafrica si è aperto ieri il mondiale più allargato di sempre, che vedrà scendere in campo 48 selezioni di altrettanti paesi del mondo per cercare di vincere il più importante trofeo del calcio globale. Detentrice della prestigiosa Coppa è l'Argentina di Leo Messi, tra le favorite per il traguardo finale insieme a Brasile, Francia, Germania, Inghilterra e vari outsider di lusso. Per la terza volta consecutiva invece la nazionale azzurra ha mancato la qualificazione alla fase finale del mondiale. Nello storico stadio Azteca, dove nel 1970 si disputò la partita più bella del secolo, la semifinale, vinta dall'Italia sulla Germania 4-3 ai tempi supplementari, ieri grande festa di popolo con Shakira, Burga Boy e il nostro Andrea Bocelli. Fuori invece si sono verificati scontri tra forze dell'ordine e manifestanti che da anni chiedono giustizia per i troppi desaparecidos, una pesante ombra che grava sul Messico agli occhi del mondo. Andrea Domaschio, linea allo studio.
1: E continuano le ricerche per Sara e Alice, le sorelle di 12 e 16 anni, sparite domenica notte dalla casa famiglia in cui erano ospitate a Civitella, a Fredda Alfedane, in provincia dell'Aquila. Si indaga per sottrazione di minori, le ragazze vivono una difficile situazione familiare, i genitori sono separati ed entrambi hanno lanciato un appello per far ritrovare le figlie. È tutto, ricordiamo che anche questa edizione del nostro radiogiornale può essere riascoltata sulla nostra app Play 2000. Grazie a Gabriele Mileti, regia, ad Antonella Mitolo, una buona giornata.

RCN Radio Cittanova in Blu e Riflessi Magazine presentano Riflessi Incontra, l'anima del territorio nelle voci di chi lo vive giorno dopo giorno. Ogni mese i protagonisti della vita sociale, culturale e produttiva si raccontano al mensile digitale diocesano. Tutti i volti e le storie su www.riflessimag.it.

0: Ok, ho preso una cotta. Dai, proprio di secco.
1: È il batticuore.
2: Ritrovarti in una... in un mondo nuovo.
3: Le gambe che tremano, le mani che sudano.
4: Non penso di aver mai sperimentato quel proprio vero amore che, diciamo, di quello di cui si parla nei film, nei libri.
1: Stiamo insieme da 2 anni.
0: Un amore profondo che ho è per gli attori da cinema.
3: Anche se non so bene che cosa mi verrà chiesto, ma in parte sentivo che un po' mi riguardava.
1: Io non avevo mai avuto nessun tipo di relazione prima, quindi era proprio il mio primo tutto.
3: Per quello che ho vissuto e anche magari in futuro per quello che vivrò.
5: E le ho dato il primo bacio fuori scuola, che era il 2 dicembre.
0: Sì. Mi dispiace, ma non potrò mai avere una relazione con Robert Downey Jr., che tanto spero.
1: Non me l'aspettavo.
5: Si è spostata.
1: Non capivo, cioè noi eravamo lì, era tutto confuso. No, perché l'ho fatto? E poi ci siamo baciati per la prima volta.
5: No, era il 21. Era il 21 primo anniversario, eh sì.
1: Ah sì.
5: Alle 6 di mattina.
1: 2020. Perché ci siamo messi il 2 dicembre 2019. 2020-2021.
5: Ho sbagliato data.
3: Forse confusione, insicurezza.
5: Se tutti i giorni faccio questo, non sto neanche più quasi mangiando, io mangio tantissimo, sì. Forse qualcosa sotto ci deve essere.
3: La giornata magicamente prendeva un'altra piega.
2: Il cuore a mille.
1: Mi sto emozionando.
0: Una felicità e un'euforia generale che dà delle belle sensazioni. Stai bene senza avere un vero motivo per esserlo.
3: Che fossi direttamente sua mamma a scrivermi e dirmi dai, stasera vuoi venire qua a mangiare, mi faceva stare bene e mi ha fatto dire ok, cioè mi accettano e mi vogliono bene.
2: È anche strano, diciamo, perché pensare solo a una determinata persona è davvero strano, però se è così è perché davvero c'è qualcosa.
0: Quando si è più piccoli c'è un amore più idealizzato, come la relazione perfetta, quindi l'amore perfetto, il primo bacio perfetto, cose così. Mentre semplicemente crescendo si hanno delle avventure differenti, delle esperienze differenti, quindi diventa tutto più reale. Capisci che ci sono delle imperfezioni, ma è anche questo il bello dell'amore, no?
4: Alla fine magari anche di una relazione andare a ripensare a quel periodo in cui stavo con quella determinata persona e dire ma non ero io, mi mascheravo un po', diciamo.
2: Me l'aspettavo molto più semplice, invece è difficile, è molto difficile.
3: Cioè si preferirebbe che le cose andassero sempre bene, star bene, sempre insieme, sempre felici, però i litigi, le discussioni sono capitate e se io mi immaginavo una relazione perfetta da favola, non è sempre stata così.
1: E mi sono sentita diversa, ma in meglio.
4: Anche poter stare in silenzio con quella persona per ore, senza dirsi niente, ma stare comunque bene, non sentirsi a disagio.
3: Quello che magari per me era una grandissima dimostrazione, che poteva essere semplicemente il messaggio del buongiorno al mattino, niente di che, per lui non era così fondamentale per dire ti amo o non ti amo, ecco.
5: Io ho iniziato a capire che effettivamente poteva esserci qualcosa oltre alla semplice conoscenza, quindi ero probabilmente in grado di dare qualcosa di più rispetto al solito, ecco.
3: È stata, anche se ormai è finita, la relazione che penso mi porterò dentro un po' per il resto della mia vita. Siccome io sono una persona che è tutto bianco o nero, per me forse il grigio, che è un colore intermedio.
0: Il rosso mi sembra un pochino troppo troppo classico.
1: Viola. Ma perché secondo me è un po' il colore dei sogni.
2: Anche l'azzurro.
4: Sta botta di giallo che non te l'aspetti. Il colore della gioia, solitamente legato alla gioia.
3: Non tanto per il colore in sé, perché mi trasmette un po' di tristezza, però se si prende di riferimento il bianco e il nero, per me il colore intermedio è il grigio, che è un po' la sfumatura di entrambe, ecco.
2: Sì, cioè l'azzurro lo vedo come la nuvoletta del pensiero che hai sulla testa.
3: Pensare che per me o è così, non funziona.
2: Non riesco a pensare alla serenità con l'azzurro.
0: Direi sconvolgente.
5: Posso dire come una montagna russa?
4: Caduta. Quando cadi non te l'aspetti.
1: A me viene in mente un puzzle.
2: Emozioni. Tante emozioni.

RCN Radio Città Nuova in Blu e Riflessi Magazine vi hanno presentato Riflessi Incontra, l'anima del territorio nelle voci di chi lo vive giorno dopo giorno. Ogni mese i protagonisti della vita sociale, culturale e produttiva si raccontano su www.riflessimag.it. Visita il sito del mensile diocesano e rimani sempre aggiornato attraverso i canali social di Riflessi Magazine.

0: La tua firma per l'8 per 1000 alla Chiesa Cattolica è un gesto d'amore anche verso Fasano. Un gioco per disegnare il futuro, un luogo per contribuire a costruire un domani fatto di integrazione. A Fasano, in provincia di Brindisi, i fondi dell'8 per 1000 alla Chiesa Cattolica sono stati investiti in un progetto che ha nel suo nome un'idea allegra e gonfia di speranza. Giochiamo al futuro. Perché nell'oratorio del Fanciullo, che da oltre mezzo secolo accoglie giovani di te, i volontari lavorano per aiutare bambini e famiglie, molte delle quali hanno radici in paesi stranieri e convivono con le difficoltà dettate dalla diffidenza. L'inclusione realizzata con il doposcuola e con i servizi di supporto e ascolto dei genitori diventa così possibile. Marzia Lillo, responsabile del progetto.
1: Il progetto offre diversi servizi e prende in considerazione proprio il nucleo familiare, quindi dopo scuola, supporto pedagogico, sportello famiglia, per provare a scommettere sui giovani e ci prendiamo cura del futuro. Anche perché qui abbiamo tanti ragazzi nati da famiglie che vengono insomma da altre nazioni e quindi sono nati qui ma fanno fatica a vivere l'inclusione e a sentirsi parte del contesto.
0: Tutti i giorni dalle 4:30 del pomeriggio i bambini sono seguiti dai volontari che li sostengono nello svolgere i compiti e che soprattutto provano a tirare fuori i loro talenti con amore e pazienza. Perché in molti casi i piccoli arrivano con bagagli culturali differenti e ascoltarli, comprenderli, può diventare difficile. L'oratorio si trasforma così nel luogo dell'incontro delle diversità. Padre Andrea Giannino, direttore dell'Oratorio del Fanciullo, e Francesco Curri, volontario.
2: Nasce come il ponte, direi io, ecco, tra la strada e la vita buona del Vangelo, dove si riesce a costruire casa insieme.
3: Le difficoltà non mancano sicuramente, ma la bellezza di questo servizio è anche poter entrare nella loro cultura, perché molti di loro sono di culture diverse, quindi è anche questa l'esperienza più bella che ci completa.
0: Ai più piccoli piace trascorrere il tempo nell'oratorio perché si studia, si impara e si cresce seguendo valori che illuminano il cammino nel diventare grandi grazie alla presenza di chi fa loro da insegnante e diventa un angelo custode. I più piccoli incontrano impegno e gioia. Manuel e Lobers, beneficiari del progetto.
4: Mi piace tanto perché si può giocare e si può studiare e si può pure imparare l'italiano.
5: Prima ti aiutano a fare i compiti, secondo ti danno il panino con la Nutella e terzo puoi giocare a quello che vuoi.
0: L'oratorio del Fanciullo e i suoi servizi sono per Fasano un punto di riferimento da quando è nato 70 anni fa. Da allora quotidianamente abbraccia vite che altrimenti non sarebbero né comprese né scoperte e che rimarrebbero ai margini. Giochiamo al futuro è un gesto di speranza pensato per un domani che parla lingue diverse, unite però da intenti di accoglienza e integrazione. Padre Andrea Giannino, direttore dell'Oratorio del Fanciullo.
2: Ecco, a me piacerebbe che da qui uscissero persone consapevoli che la loro vita è preziosa, persone che hanno scoperto dei talenti, che hanno imparato a metterli a frutto insieme agli altri e che per questo abbiano dell'oratorio il ricordo di un luogo in cui si sono sentiti accolti e importanti per qualcuno.
0: Con la tua firma per l'8 per 1000 alla Chiesa Cattolica hai realizzato anche questo gesto di amore.

0: RCN Radio Città Nova in Blu e anche sul web. Seguici in streaming su www.teleradiocremona.it.
1: This is Vatican News, Radio Vaticana.

0: Laudetur Jesus Christus.
1: Papale papale, il vocabolario dei papi.
2: Figli dilettissimi, la nostra parola, la parola.
3: Speriamo di essere ascoltati.
4: E questo è molto bello, è molto bello.
5: La parola di oggi si riferisce ad una festa che la Chiesa celebra il 31 maggio.
6: Visitazione.
7: La festa della Visitazione della Beata Vergine Maria.
8: La Visitazione di Maria.

0: lieta nella speranza, l'atmosfera che pervade l'episodio evangelico della visitazione è la gioia.
1: Giovanni Paolo II, Santa Messa, conclusione del mese mariano, 31 maggio 1979.
0: Il mistero della visitazione è un mistero di gioia. Giovanni il Battista esulta di gioia nel grembo di Santa Elisabetta, questa colma di letizia per il dono della maternità, prorompe in benedizioni al Signore. Maria eleva il Magnificat, un inno tutto traboccante della gioia messianica. Ma quale è la misteriosa nascosta sorgente di tale gioia? È Gesù che Maria ha già concepito per opera dello Spirito Santo e che comincia già a sconfiggere quella che è la radice della paura, dell'angoscia, della tristezza, il peccato, la più umiliante schiavitù per l'uomo. Stasera celebriamo insieme la chiusura del mese mariano del 1979, ma il mese di maggio non può terminare, deve continuare nella nostra vita.

0: Meditando oggi la visitazione di Maria, siamo portati a riflettere proprio su questo coraggio della fede.
1: Benedetto XVI, discorso a conclusione del mese mariano, 31 maggio 2011.
0: Colei che Elisabetta accoglie nella sua casa è la Vergine che ha creduto all'annuncio dell'angelo e ha risposto con fede, accettando con coraggio il progetto di Dio per la sua vita e accogliendo così in sé la parola eterna dell'Altissimo. Come sottolineava il mio beato predecessore dell'enciclica Redemptoris Mater, è mediante la fede che Maria ha pronunciato il suo fiat. Si è abbandonata a Dio senza riserve ed ha consacrato totalmente se stessa, quale ancella del Signore, alla persona e all'opera del Figlio suo. Per questo Elisabetta nel salutarla esclama:

0: Beata colei che ha creduto nell'adempimento di ciò che il Signore le ha detto. Maria ha davvero creduto che nulla è impossibile a Dio e forte di questa fiducia si è lasciata guidare dallo Spirito Santo nell'obbedienza quotidiana ai suoi disegni.
1: Oggi celebriamo la festa della Visitazione della Beata Vergine Maria alla parente Elisabetta.
2: Francesco, parole a conclusione del mese mariano, 31 maggio 2013.
1: Maria, donna dell'ascolto, rendi aperti i nostri orecchi, fa che sappiamo ascoltare la parola del tuo Figlio Gesù tra le mille parole di questo mondo, fa che sappiamo ascoltare la realtà in cui viviamo. Ogni persona che incontriamo, specialmente quella che è povera, bisognosa, in difficoltà. Maria, donna della decisione, illumina la nostra mente e il nostro cuore, perché sappiamo obbedire alla parola del tuo Figlio Gesù, senza tentennamenti. Donaci il coraggio della decisione di non lasciarci trascinare perché altri orientino la nostra vita. Maria, donna dell'azione, fa che le nostre mani e i nostri piedi si muovano in fretta verso gli altri per portare la carità e l'amore del tuo Figlio Gesù, per portare come te nel mondo la luce del Vangelo.

0: regnate nelle vie e nelle piazze, nelle città e nei villaggi, nelle valli e nei monti, nell'aria, nella terra e nel mare.
1: Pio XII, discorso in onore di Maria Regina, 1 novembre 1954.
0: E accogliete la pia preghiera di quanti sanno che il vostro è il regno di misericordia, ove ogni supplica trova ascolto, ogni dolore conforto, ogni sventura sollievo, ogni infermità salute, e dove quasi al cenno delle vostre suavissime mani dalla stessa morte risorge sorridente la vita. Otteneteci che coloro i quali ora in tutte le parti del mondo vi acclamano e vi riconoscono regina e signora possano un giorno nel cielo fruire della pienezza del vostro regno, nella visione del vostro figlio, il quale col Padre e con lo Spirito Santo vive e regna nei secoli dei secoli, così sia.

Papale Papale, un podcast a cura di Amedeo Lomonaco, con la collaborazione di Benedetta Capelli e Fabio Colagrande. Voci dei Papi, dall'archivio editoriale multimediale Radio Vaticana.

0: in Blu 2000 News.
1: Buon pomeriggio da Ugo Scali. Da questa piazza voglio rivolgere una parola chiara a coloro che organizzano i percorsi di morte, trafficano in esseri umani, trattengono i documenti, sfruttano i lavoratori e minacciano le donne. Convertitevi, fermatevi. Così il Papa stamane da Tenerife, incontrando le realtà di integrazione dei migranti. Tra poco il pontefice celebrerà la messa, ultimo atto del viaggio in Spagna che era iniziato sabato scorso in serata, il rientro in Vaticano. I media iraniani riferiscono che Stati Uniti e Iran si preparano ad avviare i negoziati finali per l'accordo di pace. L'agenzia Meir precisa, serve ancora l'approvazione delle autorità competenti, l'ipotesi della firma del memorandum di intesa nel fine settimana a Ginevra. Intanto Trump, in una intervista, ha attaccato nuovamente l'Europa nella guerra, dice, è stata irrilevante, abbiamo vinto in Iran senza il suo aiuto. Le borse mondiali accelerano sull'ottimismo per un possibile accordo di pace in Medio Oriente. Milano guadagna l'1,69%, in Asia le chiusure di stamane con Seoul che ha guadagnato il 5%, Tokyo il 2,5%. La NATO ridurrà il contingente della missione di pace in Kosovo, attualmente composto da 4.600 militari. L'Alleanza Atlantica motiva la decisione con il miglioramento della situazione di sicurezza sul terreno. Secondo il comandante supremo delle forze alleate in Europa, le condizioni consentono di ottimizzare le dimensioni e la presenza della missione. Due giovani hanno perso la vita in poche ore in due incidenti stradali in Italia. A Milano è morto un 18enne passeggero di un monopattino elettrico coinvolto in uno scontro con una vettura. A San Nicandro Carganico, siamo nel Foggiano, un ragazzo di 17 anni è stato investito e ucciso da un'auto mentre nella notte rientrava a piedi da una festa con alcuni amici. In seguito all'incendio nello stabilimento di materiale Versalis nella zona industriale di Mantova, il sindaco della città muraria ha emesso un'ordinanza che invita i cittadini a titolo precauzionale a tenere chiuse le finestre e a non stazionare al momento all'esterno. Analoghi provvedimenti sono stati firmati anche dai sindaci dell'Interland. Ed è tutto per questa edizione. Il prossimo aggiornamento alle 15. Grazie.

Nell'epoca gloriosa del musical, quando Busby Berkeley creava le sue caleidoscopiche coreografie di gruppo e mentre Gene Kelly pensava come far uscire lo spettacolo all'aperto cercando nella vita reale tutte le occasioni per ballare e cantare, fu allora che Fred Astaire diede al musical il suo marchio di fabbrica, il segno di un professionismo spinto ai vertici del parossismo e della perfezione, quasi che il numero, quasi sempre in abito da sera, diventasse una poesia senza parole, un modo per dimostrare che in fondo, muovendo bene i piedi, tutto può diventare grazia.

Fred Astaire è legato a quel tipo di musical backstage, cioè dietro le quinte, che furoreggiò negli anni 30 e 40, quando c'era sempre qualcuno da sostituire in scena all'ultimo minuto, che sarebbe diventato famoso. Sulla sua personale 42esima strada, Fred Astaire incontrò le donne più belle, i sorrisi più luminosi, fece i passi di danza più difficili e sempre con una semplicità che sembrava dovesse venirgli tutto naturale, tutto senza sforzo, quasi al limite di uno scherzo. Tant'è vero che Astaire era molto più eloquente quando ballava che quando parlava, il che non deve ora suonare come una limitazione, ma trattandosi di un ballerino, come un complimento.

Il film più bello e commovente, perché il suo è un ruolo un pochino autobiografico, è Spettacolo di varietà, in cui c'è un brano memorabile come Dancing in the Dark, danzato in un finto Central Park insieme a Sid Charisse. E fu proprio con quel film, anche molto spiritoso, che Fred, l'ineguagliabile Fred, l'impareggiabile Fred, quel ragazzo del 99 che fece sognare in smoking e cappello a cilindro, ci faceva ciao ciao con il piedino, forte di tutte le finzioni del cinema. Dancing in the dark.

Ma Fred Astaire conosceva doti che stanno comunque e dovunque, per esempio il rigore, per esempio la misura, per esempio la professionalità, con in omaggio ogni tanto un pizzico di follia.

Molti hanno scritto di lui e forse nemmeno copiandosi a vicenda, che era il Mozart della danza, e a ben vedere l'enfatico complimento è poi riduttivo, non certo per il sublime musicista, ma proprio per lui, Fred Astaire, che viene limitato alla sola danza. Si può volendo considerare la danza il massimo dei suoi talenti, ma sembra preferibile connetterla ad altri aspetti del suo far spettacolo. Fred Astaire era uno straordinario interprete di canzoni. A furia di citare la frase di un compositore, se potessi scegliere l'interprete ideale delle mie canzoni, delle mie composizioni, sceglierei Fred Astaire, non si sa più a chi attribuirla. L'avrebbero pronunciata George Gershwin, Cole Porter, Irving Berlin, Jerome Kern, e forse poi è vero che l'hanno detta tutti. Fatto sta che nemmeno per Ethel Merman, grande protagonista del musical di Broadway, sono state scritte tante canzoni come per lui. I'll get that thing yet. E che dire del suo talento di attore? Chi altro, a parte l'inevitabile ombra di Cary Grant, chi altro ha recitato la commedia con tanta levità, con tempi così musicali e grazia raffinata? Can't lose my confidence if I slip. I'm grateful for a pleasant trip. I pick myself up, dust myself off, and start all over again. E certo, la transizione tra canto, danza e recitazione quasi non esiste per lui, tanto le fa abitare queste caratteristiche dallo stesso impeccabile, leggerissimo professionismo.

leggero, leggerissimo. Ancora un aggettivo di cui si è abusato per descrivere l'arte di Fred Astaire, ma se la leggerezza è una qualità, e lo è, egli la possedeva a livello sublime. Non ha mai recitato o cantato o danzato la passione, ma sempre, sempre l'elegante rappresentazione di sé, dei sentimenti, delle situazioni. La sua leggerezza, si sa, era frutto di un lavoro durissimo, di prove ininterrotte e massacranti, 6 ore al giorno per 7 giorni a settimana, di una sorta di calcolo matematico interno che doveva essere sottoposto alla più strenua verifica, finché non si raggiunge la perfezione e l'apparente assenza di sforzo. Get it if you try. Strolling with the one girl, sighing sigh after sigh. Hermes Pan, suo collaboratore in cinema da sempre, descrive il lavoro di Fred Astaire con le partners, eccetto Sid Charisse, come la guerra dei 30 anni. Ma Astaire, la sua guerra, la combatteva praticamente da solo, talvolta con l'alleato Hermes Pan, che con lui ha fatto di tutto. Provare i passi della donna, doppiare il tip-tap di Ginger Rogers, troppo pigra per farlo personalmente, mostrargli qualche passo o movimento quando lo specchio non era sufficiente. Tell me how. Fred Astaire esigeva che i suoi numeri di danza fossero girati solo quando lui li considerava perfetti, talvolta dopo 5 settimane di prove quotidiane, ed è il caso di Putting on the Ritz, e chiedeva, ma senza capricci, che fossero registrati se possibile senza interruzioni, il suo ideale essendo un unico piano sequenza. Ma poi si accontentava di 1 o 2 stacchi quando richiesti da esigenze di ripresa e ovviamente eseguiva ogni volta il numero per intero.

0: tasty, very snappy. You'll declare it's simply topping to be there and hear them swapping smart tidbits. Put on the Ritz.
1: Fred Astaire è stato uno dei pochi che ha affrontato il cinema essendo già una grande star. Era una star in teatro a Broadway e nel West End londinese quando, abbandonato dalla sorella Adele, che si spostava appunto in Inghilterra, cominciò a pensare al cinema. Il suo agente gli fece firmare un contratto con la RKO, che contava di impiegarlo in un faraonico progetto ambientato in Brasile, come secondo ruolo maschile accanto al protagonista Jean Raymond. Qualche ritardo nella produzione fece sì che venisse prestato alla MGM, che lo presentò nel ruolo di se stesso, il ballerino Fred Astaire, in La danza di Venere, cioè Dancing Lady, con l'inamovibile e antimusicale John Crawford.
2: You know those routines?
3: Sure I do.
2: All right, get out of that background, let's see them.
3: Right.
2: Right, let's go, right and right.

0: up and sing. We've got the gang together. We always sang together. Stand up and sing. Get in the swing. We've got no time to wait. It's time to celebrate. Get in the swing. Hi-ho, the gang's all here. Let's have vessels, let's have beers. Hi-ho, it's time to stop and put some spirit in the party. Oh boy, the world's all mine. We won't be singing the blues tonight. Let's give the grand old cheer. It's all so merry when the gang's all here.
1: Dopo tale apparizione si poteva pensare a un rapido affondamento di Fred Astaire, ma per fortuna Flying Down to Rio si realizza. Fred Astaire vi incontra Ginger Rogers, i due ballano insieme carioca e un grande successo incomincia.
2: Bobby, you know what I'm gonna do? I'm going out to the biggest nightclub I can find. I'm gonna get me a glass of champagne and I'm gonna celebrate.
3: I'll go my way by myself.
4: Fred Astaire non è giovanissimo, ha 35 anni, siamo nel 1934, ma la sua carriera cinematografica è cominciata e durerà fino al 1957 nel musical cinematografico, con uno sporadico ritorno per Finance Rainbow nel 68, più gli interventi nel 74 e nel 76 a presentare i numeri di Death Entertainment, C'era una volta Hollywood, prima e seconda parte, per continuare in film drammatici dal 59 fino all'81 con eccellenti risultati.
3: Like a bird on the wing.
4: A questo vanno aggiunte le molte apparizioni televisive, vuoi in ruoli drammatici, vuoi e soprattutto in esibizioni musicali tra il 58 e il 78. Mentre non è mai tornato al teatro dopo l'ultima apparizione in Il felice divorzio a Londra nel 1933.

0: Per fortuna Fred Astaire non è stato solo un genio, ma anche un genio riconosciuto, e non solo da critica e pubblico, ma anche volentieri dai grandi della danza. Georges Balanchine disse di lui: «È il più interessante, il più ricco di invenzione, il più elegante ballerino dei nostri tempi. Trovi un pezzetto di Fred Astaire nel modo di danzare di tutti, una pausa qui, un movimento là. Era tutto di Fred Astaire in origine». Perfetto lo definisce Margot Fontaine, e il suo appassionato ammiratore Mikhail Baryshnikov confida: «Fai il tuo spettacolo, ricevi gli applausi e pensi che forse, forse, forse hai avuto successo. Torni a casa contento e accendi la TV per riposarti. Ed eccolo lì, Fred Astaire, che subito ti fa diventare nervoso e insicuro». A cercare un denominatore comune nel coro più o meno infinito di lodi e ammirazione per Astaire, l'aggettivo perfetto e la parola perfezione sono quelli che ricorrono il più sovente. Al di là dell'indubbio meraviglioso talento, da dove viene tanta capacità di lavoro, di impegno, di continuo e progressivo sforzo? Certo, da una grande disciplina interna, e chissà se per certi misteriosi messaggi trasmessi dai cromosomi non abbia giocato l'origine dei maschi della sua famiglia, tedeschi e militari. Ma viene in mente anche un'osservazione personale di Freud su se stesso, a proposito dell'essere il preferito della propria madre. E la madre di Fred Astaire ha una parte di merito nella formazione severa ed efficientissima di quello che fu all'inizio una specie di bambino prodigio. Gli fece studiare danza per un miracoloso intuito, come sostengono taluni, o fu semplicemente per seguire la sorella, maggiore di 2 anni, nelle lezioni di ballo, che il piccolo Fred cominciò a danzare. I should have realized there'd be another man.
1: Certo è che i due adolescenti attraversarono quei circuiti del vaudeville da cui per tradizione originano tutte le grandi forze di tutto il musical e di tanto cinema americano. I ragazzi videro e conobbero Vernon e Irene Castle, e Fred impersonerà Vernon in cinema 20 anni dopo. Conobbero la coppia Cansino, fratello e sorella come loro. Edoardo era da poco diventato padre di Margherita, la futura Rita Hayworth, che molti anni dopo ballerà con Fred Astaire. Incontrarono un giovanotto copista e arrangiatore di canzoni, e il fratello, che gli scriveva le parole per le sue proprie, ed erano George e Ira Gershwin. Con loro Fred avrà una lunghissima e meravigliosa collaborazione, e poi tanti altri. E già in vita Fred Astaire era nei testi di certe canzoni, come You're the Top di Cole Porter e in Do It the Hard Way da Paul Joy di Rodgers e Hart, dove viene citato per la sua indefessa capacità di lavorare duramente.
2: I guess I'll have to change my plan. I should have realized there'd be...
0: Come ogni leggenda che si rispetti, molti sono i tratti leggendari nella sua vita e nella sua carriera. L'essersi ritirato a 47 anni, verso la metà del 46, per tornare a lavorare poco più di 1 anno e mezzo dopo, con rinnovata perfezione dopo aver totalmente abbandonato danza ed esercizi per tutto il periodo. E con Easter Parade ricomincia una splendida, per molti versi, nuova carriera. Ma il dettaglio più leggendario, a proposito di Fred Astaire, resta il suo modo di danzare. Per fortuna della sua arte matura ci rimane tutto, persino la maggior parte dei film e qualche show televisivo in videocassette. E quindi, nel piangere la morte di un grande artista, per una volta, potremo limitarci a piangere la persona, che era certo gentile e spiritosa. Quanto alla sua arte, è un patrimonio sul quale ci possiamo gettare come i più rapaci fra gli eredi, consolati anche dalla coscienza che possiamo dividerci tanta ricchezza senza diminuirla.

0: We should...
1: Avete ascoltato
2: Galleria di personaggi,
1: Fred Astaire,
2: seconda e ultima parte.
1: Nel corso della seconda parte abbiamo ascoltato da Frank Sinatra Dancing in the Dark, da West Side Story America, da Fred Astaire Pick Yourself Up, Putting on the Ritz, Fine Romance, e da Fred Astaire e John Crawford Hi Ho, The Gang's All Here.

0: Su RCN Radio Cittanova in Blu è il momento dell'informazione sulla Chiesa e il mondo. In collaborazione con Vatican News vi proponiamo il giornale radio di Radio Vaticana delle ore 14.
1: Laudetur Jesus Christus.
2: Le notizie delle 14, i titoli. Papa alle Canarie incontra i migranti, m'inchino davanti alla vostra dignità. Fermiamo mafie e trafficanti. Medio Oriente, stretto di Hormuz, chiuso fino a nuovo ordine. Il Libano ancora vittime in seguito ad attacchi israeliani. Guerra in Ucraina, ambasciatori europei a Mosca per colloqui con il viceministro. Entro fine mese il negoziatore russo incontrerà gli inviati della Casa Bianca. Trovati all'ascolto da Marco Guerra, proveniente da Barcellona, il Papa è arrivato in tarda mattinata a Las Palmas de Gran Canaria, penultima tappa del viaggio in Spagna. Leone ha appena incontrato migranti e realtà di accoglienza al porto di Gran Canaria, simbolo di drammatici approdi e di gratuità dell'accoglienza. Ha denunciato mafie e trafficanti ed esortato a percorrere vie legali e sicure in nome della dignità umana che non ha passaporto. Ha lanciato poi un messaggio alle donne vittime di tratta. Il tuo corpo non appartiene a chi se ne è approfittato di te, ma a Dio. Le parole del Papa nel servizio di Benedetta Capelli.
3: Cari migranti, voglio inchinarmi davanti alla vostra dignità. Non siete numeri né fascicoli. Siete persone con una famiglia e una casa che vi siete lasciate alle spalle, con sogni che nessuno ha il diritto di disprezzare. Ascolta soprattutto, Papa Leone, le storie di dolore, di tragedia, di salvataggi, di ripartenze e di carità. Poi parla, la sua è una denuncia vigorosa contro le mafie, i trafficanti, mostri che agitano i mari. Non basta gestire gli arrivi, dice, distribuire cifre, rafforzare le frontiere o lamentare le morti quando sono già avvenute. Ogni persona porta una domanda, che mondo abbiamo costruito se tanti fratelli devono rischiare la morte per cercare la vita?
4: Se
3: esiste il diritto di cercare rifugio quando la vita è minacciata, esiste anche il diritto di rimanere nella propria casa senza fame, senza guerra, senza persecuzioni, senza violenza, senza che la terra diventi inabitabile, senza che la corruzione rubi il pane ai poveri, senza che le armi distruggano il futuro dei bambini. La Chiesa, aggiunge il Papa, non può ignorare queste acque, in alcun luogo dove la fame, la sete, la violenza, la paura o l'esilio continuano a ferire la dignità umana. Sulle vittime della tratta ricorda che il corpo che altri sfruttano appartiene a Dio. Non consegnate la vostra esistenza a chi la mercanteggia, l'invito di Leone ai migranti. Alle nazioni di origine sottolinea che devono creare condizioni di pace, giustizia e sviluppo. All'Europa l'invito a non abituarsi al Mediterraneo e all'Atlantico come cimiteri senza lapidi. Non possiamo abituarci a contare i morti. La dignità umana non ha passaporto né perde valore quando attraverso una frontiera.
2: Ma quale popolo ha accolto Papa Leone alle Canarie e quali le sfide che sta affrontando il nostro inviato a Las Palmas de Gran Canaria, Salvatore Cernuzio, ha intervistato Monsignor José Mazuelos, vescovo delle Canarie.
5: Si trova un popolo con una forza etica importante perché ha superato tutto il desafio della migrazione. È stata una sfida grandissima. Questo popolo non ha avuto razzismo, né ha avuto disprezzo, si ha avuto un'accoglienza, guardare agli occhi dei migranti, e questo è la grandezza di questo popolo. Per questo dico, questa terra che si sente molte volte abbandonata, periferica, adesso che il Papa venga qua è un onore.
6: Qual è la sfida più grande per la Chiesa delle Canarie oggi?
5: La sfida sono due cose, uno il tema della migrazione e l'altra la secolarizzazione. De forma rapida è arrivato tutto il turismo dell'Europa e una popolazione rurale, sono nuovi ricchi e è come un popolo che ha perso la radice. Ma questa secolarizzazione non ha potuto con una cosa, la devozione alla Madonna, alla Vergine del Pino.
2: E tra circa mezz'ora il Papa terrà l'incontro con vescovi, sacerdoti, diaconi, religiosi, le religiose, i seminaristi e gli operatori pastorali nella cattedrale di Sant'Anna. La giornata culminerà con la messa allo stadio di Gran Canaria. Apriamo la pagina della cronaca internazionale con il Medio Oriente. Hormuz completamente chiuso fino a nuovo ordine, è l'annuncio delle autorità marittime iraniane dopo la nuova ondata di attacchi statunitensi all'Iran in Libano. Almeno 13 persone sono morte nelle ultime ore in seguito a raid israeliani. Ci aggiorna Gianmarco Murroni.
4: 49 missili Tomahawk si sono abbattuti contro l'Iran. Secondo fonti locali, gran parte del paese è stato colpito. Esplosioni sono state registrate in diverse città vicino alla capitale Teheran e in altre località più a sud. Gli attacchi all'Iran finiranno presto, ha detto il presidente americano Trump, riferendo che funzionari di Teheran hanno chiesto di fermare i bombardamenti, ma un alto dirigente iraniano ha smentito i contatti con il capo della Casa Bianca. Intanto il governo dell'Iran ha annunciato un nuovo blocco dello stretto di Hormuz. Ai richiedenti che avevano ricevuto il permesso di passare si chiede di rimanere pazienti e aspettare ulteriori indicazioni da parte delle autorità, si legge in una nota diffusa dalla Marina iraniana. Gli attacchi USA annullano lo status di cessate il fuoco, ha dichiarato invece il ministro degli esteri iraniano Araghchi nel corso di un colloquio telefonico con l'alto rappresentante per la politica estera dell'UE, Kaya Kallas. In Libano, nel frattempo, continuano i bombardamenti.

0: ispirare idee costruttive. Così il ministro degli esteri russo Lavrov ha commentato il colloquio di oggi degli ambasciatori rispettivamente di Francia, Gran Bretagna e Germania nella sede del ministero degli esteri a Mosca, forse con un viceministro. Domenica scorsa a Londra i leader degli stessi tre paesi avevano incontrato il presidente ucraino Zelensky. Intanto il capo negoziatore del Cremlino Dmitriev, senza scendere nei dettagli, ha annunciato che entro fine giugno vedrà gli inviati americani Witkoff e Kirchner per proseguire il dialogo sull'Ucraina. Sul terreno Mosca riferisce di aver attaccato infrastrutture di trasporto ed energetiche utilizzate dall'esercito nemico nell'area di Kiev e in altri 142 distretti, colpendo soprattutto le postazioni nella regione di Kharkiv e nel Donetsk, dove afferma di essere avanzata conquistando due nuovi villaggi.
1: Al via stasera i mondiali di calcio ospitati da Stati Uniti, Messico e Canada. Oggi la cerimonia inaugurale allo stadio Azteca di Città del Messico, a cui seguirà la partita Messico-Sudafrica. Con 48 nazionali partecipanti si apre una maratona di 104 partite in 39 giorni. Ed oggi è la giornata internazionale del gioco, che celebra il valore educativo e sociale dell'attività ludica riconosciuta dall'ONU e riflette sull'importanza del gioco condiviso in famiglia in un'epoca dominata da schermi e dispositivi digitali. Al microfono di Lorenzo Giovanardi è intervenuta Elga Dentale, scrittrice per bambini e docente per la formazione, che ha sottolineato come il gioco rafforzi il legame tra adulti e bambini e rappresenti un'occasione fondamentale di crescita.
2: Il gioco condiviso in famiglia sia fondamentale, e il problema forse è proprio che questa società ci sta consegnando dei ritmi molto, molto frenetici, e i dispositivi digitali stanno diventando qualcosa di onnipresente in ogni situazione, in ogni famiglia, in ogni contesto sociale. Chiaramente questo non facilita la relazione e lo scambio, e un bambino della seconda classe della scuola primaria mi ha detto proprio: a casa mia la sera si sta tutti con il cellulare acceso e mentre ceniamo ognuno guarda il suo telefono. Ecco, questo ci fa riflettere.
3: Cosa perdono invece i bambini quando gli adulti smettono di giocare con loro?
2: Secondo me perdono molto, perdono anche gli adulti in realtà, perché giocare insieme è una prassi che rafforza un legame sia per i bambini ma anche per il genitore, anche per l'adulto. E il bambino sicuramente perde una grande opportunità, che è quella di costruire un legame più profondo.
1: Chiudiamo con la pagina dedicata alla cultura. In occasione del 70° anniversario della morte si torna a parlare dello scrittore calabrese Corrado Alvaro. A breve la pubblicazione dell'opera Omnia, ce ne parla Silvia Guidi.
4: 70 anni fa, l'11 giugno del 56, Corrado Alvaro moriva a Roma, assistito dall'amica Cristina Campo. Il modo migliore per ricordare lo scrittore calabrese è tornare a rileggere le sue opere, soprattutto quelle che hanno per tema il primo conflitto mondiale, e quel clima di attesa, sospensione e lontananza dal mondo che vivono i soldati chiamati alle armi, come il romanzo 20 anni, le poesie grigio-verdi o le lettere spedite dal fronte all'amica Ottavia Puccini, messaggi che confermano il progressivo disincanto di Corrado Alvaro di fronte alla retorica e agli entusiasmi d'annunziani per la guerra, che pure in un primo momento aveva sostenuto, e la preoccupazione per il dilagare di un cinismo pericoloso. La disperazione più grave che possa impadronirsi di una società, scrive Alvaro, è il dubbio che vivere onestamente sia inutile.
1: Da Gabriele Di Domenico in regia e Marco Guerra in studio è tutto. Grazie per averci seguito e buon proseguimento sulle frequenze della Radio Vaticana. L'informazione torna alle ore 15.

sviluppo e nella solidarietà internazionale, la protezione dei bambini e dei giovani nell'era digitale, la responsabilità comune nei confronti del creato e dei migranti. Il presidente francese Emmanuel Macron riceverà la premier Giorgia Meloni il 25 giugno ad Antibes per il loro primo vertice bilaterale. Per questo primo vertice, dall'entrata in vigore del trattato del Quirinale, che è stato firmato nel 2021, fa sapere Parigi, il capo dello Stato appunto riceverà la premier Meloni nella regione che illustra la ricchezza delle cooperazioni transfrontaliere e mediterranee tra i due paesi. È tutto. Torniamo alle 16:00.

RCN Radio Cittanova in Blu e anche sul web. Seguici in streaming su www.teleradiocremona.it.

RCN Radio Cittanova in Blu è anche sul web. Seguici in streaming su www.teleradiocremona.it.

RCN Radio Città 9 in Blu e Riflessi Magazine presentano Riflessi Incontra, l'anima del territorio nelle voci di chi lo vive giorno dopo giorno. Ogni mese i protagonisti della vita sociale, culturale e produttiva si raccontano al mensile digitale diocesano. Tutti i volti e le storie su www.riflessimag.it.

primo ghiacciaio che ho, a cui mi sono avvicinata è stato il ghiacciaio del Mandrone sull'Adamello. Nel giro di questi anni ha subito una modificazione di notevole portata, quindi l'impatto insomma è stato abbastanza sconvolgente, ecco, da un certo punto di vista, un po' un colpo al cuore, ecco, vederlo così in agonia.

Il ghiacciaio è per definizione una massa di ghiaccio in movimento, un elemento vivo. In inverno si riposa e in primavera, diciamo, si risveglia. Come se fosse un gigantesco animale con un suo battito molto lento e con un respiro impercettibile, ma che di fatto sai che c'è. Se tu lo osservi anche solo una porzione di questo ghiacciaio, hai proprio la sensazione di un'opera astratta. In base a come è stata lavorata dal vento, dalla pioggia o comunque dal rigelo, presenta delle geometrie, dei disegni. Sembra veramente quasi studiato. L'idea è quella che ci richiama subito è il bianco. Perché? Perché in superficie la composizione è molto più simile a quella della neve, quindi con cristalli, con le bolle d'aria. Man mano che andiamo in profondità cambia la composizione del ghiaccio, conferisce questa colorazione particolare che va dal turchese al blu cobalto. L'accorgermi di far parte di una natura che non è solo natura, ma che è arte della natura. L'acquerello è una tecnica che richiede una grande concentrazione, non ti permette di sbagliare, non puoi tornare indietro, perché se io intingo il pennello solo nell'acqua, io posso capire, ma fino a un certo punto, quello che succederà nel mio dipinto. È una sorta di mano esterna a te stesso che opera nel dipinto, come arrampicarsi su alcune vie alpinistiche. Devi guardare avanti e non puoi guardare indietro, ti devi fidare degli appigli che hai per le mani e gli appoggi che hai per i piedi. È proprio questo continuo passaggio dal voler controllare e dominare l'azione dell'acqua sulla carta e il lasciarmi controllare e dominare dall'acqua stessa. È come una sorta di danza. Un momento prima sono io a guidare i passi e un momento dopo è l'acqua a farlo. È come uno scambio e ti devi fidare.

RCN Radio Città Nuova in Blu e Riflessi Magazine vi hanno presentato Riflessi Incontra, l'anima del territorio nelle voci di chi lo vive giorno dopo giorno. Ogni mese i protagonisti della vita sociale, culturale e produttiva si raccontano su www.riflessimag.it. Visita il sito del mensile diocesano e rimani sempre aggiornato attraverso i canali social di Riflessi Magazine.

resta fermo sulla sua posizione, secondo cui l'accordo deve porre fine ai combattimenti anche in Libano. Intanto ieri Trump, in un'intervista, era tornato ad attaccare l'Europa, rea di non aver partecipato all'offensiva nel Golfo. L'appello dei vescovi dei paesi del G7 in vista della prossima riunione che si svolgerà dal 15 al 17 giugno in Francia. Con questo appello, scrivono i vescovi, desideriamo mettere al servizio della pace e della comunità internazionale la capacità delle nostre chiese per il dialogo, la mediazione e l'accompagnamento dei più vulnerabili. Il testo individua 4 aree di intervento urgente: il rilancio del multilateralismo, del diritto internazionale, la centralità della persona nello sviluppo e nella solidarietà internazionale, la protezione dei bambini e dei giovani nell'era digitale e la responsabilità comune nei confronti del creato e dei migranti. Il presidente francese Macron riceverà la premier Meloni il prossimo 25 giugno ad Antibes per il loro primo vertice bilaterale. Si tratta anche del primo summit Roma-Parigi dall'entrata in vigore del trattato del Quirinale, che era stato firmato nel 2021. Addio a David Hockney, pittore britannico considerato tra i più influenti rappresentativi dell'arte contemporanea, deceduto all'età di 88 anni nella sua casa di Londra. Hockney lascia un'opera immensa, vibrante di colori, dai paesaggi verdeggianti della sua Inghilterra alle piscine turchesi della California, figura emblematica della pop art degli anni 60. Ed è tutto per questa edizione. Torniamo alle 17:00.

Buon pomeriggio e ben ritrovati su RCN Radio Città Nova in Blu, spazio Magnolia della parrocchia Santissimi Fermo e Rustico di Caravaggio, frequenza 9220. Io sono Betty e oggi è venerdì 12 giugno. Oggi si celebra il Sacratissimo Cuore di Gesù. Faccio gli auguri a chi oggi compie gli anni o festeggia qualche ricorrenza particolare. E adesso passo a leggervi gli avvisi di questo fine settimana e poi vi leggo qualcosa sul Sacratissimo Cuore di Gesù e anche una preghiera molto bella che ho trovato. Allora, alle 16:30 a Masano Don Bruno dirà messa e alle 16 Don Paolo, cioè adesso, dirà messa a Vidalengo. Questa sera alle 21 in oratorio c'è il consiglio pastorale parrocchiale. Domani, sabato 13 giugno, si celebra il Cuore Immacolato di Maria e Sant'Antonio da Padova. Alle 8:30 la messa in parrocchia e si ricorderanno i defunti Diego, Fabrica Paolo, Giacomo e Lucia. Alle 17 le confessioni in penitenziaria. Alle 17:20 il rosario in parrocchia, alle 18 la santa messa festiva in parrocchia e si ricorderanno i defunti Milanesi Roberto, Gastoldi, Giovanni e Maria, defunti famiglia Baruffi, Gatti e Anime del Purgatorio, Vigano Anna, Romildo e genitori, Baruffi Santo e genitori e Caseri Danila e famiglia, Davide e zii, Lelli Pietro e San Nazzaro Vanda. Alle 18 ci sarà messa a Masano, alle 18 a Vidalengo e alle 18 a Misano. Domenica 14 giugno, undicesima domenica del tempo ordinario. Alle 8 messa a San Pietro, alle 8 messa a Misano, alle 8 messa a Masano. 9:30 biciclettati in memoria di Don Pierino e alle 9:30 in parrocchia verrà celebrata messa e si ricorderanno i defunti Maria e Giovanni, Facchetti Giovanni, Sudati Zaffira, Monsignor Vittorio Formento, Iole e Carlo. Alle 10 sarà messa a Vidalengo, 10:30 messa a Masano e 10:30 messa a Misano. Alle 11 messi in oratorio e si ricorderanno i morti del Propopulo e alle 18 a San Bernardino verrà celebrata messa e si ricorderanno i defunti Antonietta e Battista, Piero e Regina, defunti famiglia Pozzoli, Emanuele e Crippa Guida. Allora, questa domenica alle 9:30 c'è il ritrovo, dopo ve lo dico, per la biciclettata di Don Pierino e si concluderà alle 11 in oratorio dove verrà celebrata messa. È iniziato il Grest e da martedì a venerdì alle ore 7 c'è sempre la Santa Messa in Santa Elisabetta. La biciclettata, allora, alle 8 ritrovo a Piazzale Morettini, alle 9 partenza, percorso di 8 chilometri, alle 10:30 arrivo all'oratorio di San Luigi di Caravaggio e alle 11 la Santa Messa, alle 12 ristoro ed estrazioni premi regalo e alle 14:30 giochi per i ragazzi e merenda in oratorio con patatine ed altro. I biglietti di partecipazione dal costo di 5 euro comprendono maglietta, panino, bibite ed estrazioni premi. Si possono acquistare presso i negozi di Caravaggio, all'oratorio San Luigi e anche alla portenza di domenica mattina della biciclettata. Ultimo avviso che vi lascio, domenica 14 giugno alle ore 14:30, adorazione e preghiere di consolazione e guarigione del cuore, della mente e del corpo, presso l'auditorium del Centro di Spiritualità Santuario Beata Vergine del Sacro Fonte di Caravaggio
e l'ingresso è libero, è aperto a tutti. E adesso vi lascio un breve stacco musicale del CD di Andrea Bocelli, Cieli di Toscana, e poi leggo qualche informazione sul Sacro Cuore di Gesù.

E adesso vi leggo notizie sul Sacro Cuore di Gesù, tratto dal Santo di oggi. Nella città di Paray-le-Manial, in un monastero della Visitazione, verso l'anno 1670, trovandosi in un giorno dell'ottava del Corpus Domini, Santa Margherita Maria Locoque, prostrata innanzi al Santissimo Sacramento, esposto alla pubblica adorazione, le apparve Gesù e le diede a vedere il suo sacratissimo cuore. Era questo tutto investito da fiamme, circondato da una corona di spine, squarciato da una ferita e una croce piantatavisi sopra. «Vedi», disse Gesù alla sua adoratrice, «vedi questo cuore che si strugge d'amore, vedi questo cuore che si strugge d'amore per gli uomini. Ciò nonostante non riceve che ingratitudine e oltraggi. Questo cuore è sempre disposto a versare grazie e benedizioni sopra di tutti, ma gli oltraggi continui che mi fanno ne impediscono la diffusione. Pensa tu, adunque, a riparare un sì lacrimevole disordine e fa che il venerdì successivo all'ottava consacrata all'onore del mio divin corpo sia specialmente consacrato all'amore del mio divin cuore, riparando con onorevole ammenda e devota comunione le offese che ricevo nella divina Eucaristia. Io spargerò abbondanti benedizioni su quanti si prostreranno questo culto e a te affido l'incarico di far conoscere ed eseguire il mio volere». Margherita si accinse all'adempimento della volontà di Gesù. La grande devozione di Santa Margherita al Sacro Cuore è testimoniata fedelmente nelle sue lettere tramandate negli anni. Ecco quel cuore che tanto ha amato gli uomini e che nulla ha risparmiato fino ad esaurirsi e a consumarsi per testimoniare loro il suo amore. Il pontefice Clemente X approvò solennemente la devozione al Sacro Cuore e la arricchì di molte indulgenze. Pio IX ne estese la festa a tutta la Chiesa e Pio XI innalzò la festa a rito doppio di prima classe con ottava. E adesso vi leggo questa preghiera molto bella, una preghiera di consacrazione al Sacro Cuore di Gesù. Gesù, sappiamo che tu sei misericordioso e che hai offerto il tuo cuore per noi. Esso è incoronato dalle spine e dai nostri peccati. Sappiamo che tu ci supplichi costantemente affinché noi non ci perdiamo. Gesù, ricordati di noi quando siamo nel peccato. Per mezzo del tuo cuore fa che tutti gli uomini si amino, sparisca l'odio tra gli uomini. Mostraci il tuo amore, noi tutti ti amiamo e desideriamo che tu ci protegga col tuo cuore di pastore e ci liberi da ogni peccato. Gesù, entra in ogni cuore, bussa, bussa alla porta del nostro cuore. Sii paziente e non desistere mai. Noi siamo ancora chiusi perché non abbiamo capito il tuo amore. Bussa continuamente. Fa, o buon Gesù, che ti apriamo i nostri cuori, almeno nel momento in cui ci ricordiamo della tua passione sofferta per noi. Amen. È bellissima questa preghiera, proprio, almeno a me è piaciuta tantissimo. E adesso vi lascio ancora un breve stacco musicale, sempre dal CD di Andrea Bocelli, Cieli di Toscana, e poi continuo a leggervi la vita di San Carlo Acutis, che lui aveva già capito tutto nei riguardi di Gesù. Un ragazzo di 15 anni che aveva già capito il senso della vita e si era affidato totalmente a Dio. Dovremmo prenderlo proprio a modello, questo ragazzo.

Bene, adesso vi leggo Quando le campane suonano a festa, la vita controcorrente di San Carlo Acutis. Un'intuizione originale. Al meeting Carlo resta affascinato soprattutto dall'organizzazione dell'abile uso dei mezzi della modernità a servizio della Chiesa, dalle persone e dalle mostre che vede. Da qui l'idea della mostra sui miracoli eucaristici. Racconta la mamma, era certo che così la gente si sarebbe resa conto che davvero nell'ostia e nel vino consacrati ci sono il corpo e il sangue di Cristo, che non c'è nulla di simbolico, ma che l'Eucaristia è la possibilità reale di incontrarlo. In quel periodo era aiuto catechista, questa mostra gli sembrava un modo nuovo per far ragionare sul mistero eucaristico. I miracoli eucaristici sono infatti degli interventi prodigiosi di Dio che hanno lo scopo di confermare la fede nella presenza reale del corpo e del sangue del Signore nell'Eucaristia. Con le parole della consacrazione, "Questo è il mio corpo, questo è il mio sangue", la sostanza del pane diventa il corpo di Cristo e la sostanza del vino diventa il suo sangue. I miracoli eucaristici vogliono confermare questa fede, che si basa sulle parole di Gesù, secondo le quali ciò che sembra pane non è più pane e ciò che sembra vino non è più vino. Nei miracoli eucaristici compaiono visibilmente, infatti, la carne o il sangue o entrambi, a seconda dei casi. Il fine di tali miracoli è dimostrare che non dobbiamo guardare all'apparenza esterna, il pane e il vino, ma alla sostanza, alla realtà vera che è carne e sangue. Una volta tornato a Milano, dopo il meeting che gli ha offerto l'ispirazione, Carlo si mette all'opera. Le sue conoscenze informatiche sono molto preziose. Inoltre si documenta e chiede ai genitori di accompagnarlo in giro per l'Italia e l'Europa per recuperare nuovo materiale fotografico. Carlo capisce che in particolare per i giovani, suoi coetanei, il pubblico a cui pensa di rivolgersi, le immagini sono più eloquenti delle parole. Si prodiga quindi in ogni modo per reperire il materiale, vista l'importanza dell'argomento che vuole affrontare. L'opera è colossale per l'impegno richiesto a lui e alla sua famiglia, che anche in questa occasione lo appoggia. Carlo, con l'entusiasmo che ormai conosciamo, coinvolge tutti e si impegna in un lavoro certosino che esaurisce ben 3 computer. Dopo 3 anni la mostra è pronta, 150 pannelli nei quali sono riportati 143 miracoli eucaristici avvenuti in tutto il mondo. Inaspettatamente, grazie al passaparola, altre diocesi italiane iniziano a richiederla. Poi la sua fama si allarga a tutto il mondo. La mostra è stata ospitata in tutti i continenti. La mamma di Carlo dice che si tratta di una prova della potenza di Dio, che quando vuole qualcosa apre strade impensabili. I pannelli di questa mostra fanno sì che chi li osserva si ritrovi virtualmente nei luoghi in cui Carlo ha scattato foto, chiesto informazioni, catalogato, ordinato, raccontato lo svolgimento dei fatti miracolosi. Sono riportate anche indicazioni storiche precise e dettagliate. La mostra offre uno spettacolo straordinario che nel corso degli anni ha toccato molti cuori. Carlo vi ha speso tanto impegno perché sapeva che attraverso internet avrebbe potuto raggiungere un numero incalcolabile di persone e fornire loro la possibilità di non essere più increduli ma credenti. E non si sbagliava, nonostante non potesse immaginare la diffusione della sua mostra. La mostra sui miracoli eucaristici non è la sola. In rete, infatti, sono disponibili altre 3 mostre, Inferno, Purgatorio e Paradiso,
angeli e demoni e gli appelli della Madonna, apparizioni e santuari mariani nel mondo. Le prime tre è riuscito a realizzarle per intero e dopo la sua morte sono state ampliate dallo scrittore Nicola Gori. L'ultima, sulle apparizioni mariane, è stata completata dalla mamma. La mostra Inferno, Purgatorio e Paradiso riflette il grande interesse che nel suo cammino spirituale Carlo ha sempre avuto per i novissimi, termine con cui tradizionalmente si designano quattro realtà: morte, giudizio, inferno e paradiso. Vengono chiamate così perché sono gli elementi ultimi e decisivi cui va incontro l'uomo alla fine della vita. Carlo desidera che tutti possano andare in paradiso. Per questo vuole sensibilizzare le persone ad intraprendere un'esistenza conforme al Vangelo. Nella sua vita ha conosciuto tanti che non credevano nell'inferno e nel paradiso, e i suoi stessi familiari erano poco interessati a queste realtà. Ed è per questo che ha voluto farsi apostolo tra i più lontani. La sua sensibilità verso questo argomento, però, non l'ha indotto a vivere con paura, limitando azioni o parole per non correre il rischio di sbagliare. Anzi, Carlo ha abbracciato la vita nella sua interezza,

andando incontro agli altri e con l'attenzione a fare del bene al meglio delle proprie capacità, per lasciar fruttare i doni che il Signore gli ha donato e raggiungere il paradiso. L'idea della mostra è nata da un'abitudine di Carlo. Lui raccoglieva alcuni scritti per mostrarli a coloro che dubitavano dell'esistenza dell'inferno, del purgatorio e del paradiso, per spronarli a cambiare vita. La mostra Angeli e Demoni è nata invece dal desiderio di Carlo di far riscoprire il ruolo degli angeli nell'economia della salvezza, al fine di rinnovare la nostra fede nella vita eterna, ma anche in queste creature celesti che il Signore ha posto al nostro fianco. Attraverso il racconto della loro presenza e manifestazione nella vita dei santi, Carlo vuole invitare tutti a riallacciare il proprio rapporto con Dio. È convinto infatti che molti uomini cercano segni dal cielo per rafforzare la propria fede, ma molti sono anche coloro che purtroppo neanche li cercano, e se per caso li trovano, li ignorano volutamente, perché troppo presi dalle cose del mondo. Tuttavia, nonostante questa consapevolezza, non si perde d'animo, sperando che prima o poi gli angeli custodi creino le circostanze favorevoli per sensibilizzare le anime più lontane a intraprendere una vita maggiormente coerente col Vangelo. Mi fermo qua e vi faccio ascoltare ancora un brano musicale.

Continuiamo con la lettura. Allo stesso tempo, attraverso le storie dei santi, Carlo ha voluto raccontare anche in che cosa consiste l'azione dei demoni, le tentazioni, gli inganni, le illusioni. Può essere un modo per aiutare a prevenire il rischio di cadere in queste insidie. In un quadro simile a quello delle mostre appena descritte, si inserisce quella dedicata a Maria, ai suoi appelli, alle apparizioni e ai santuari mariani sparsi nel mondo. Carlo ha una speciale predizione per la Madonna. La vede come un modello perfetto di fede e carità, come colei che è sempre pronta a incoraggiarci a proseguire il nostro cammino di santità, nonostante le fragilità che rischiano di bloccarci. Con il suo sì al Signore, Maria ci ha infatti donato l'icona ideale su cui modellare anche la nostra vita. In unione con Cristo, Maria ha collaborato a ottenere la grazia della salvezza per l'umanità intera, in modo unico e irripetibile, soffrendo con Lui sotto la croce. Ecco perché Carlo è molto interessato a tutte le manifestazioni della Vergine, che come stelle luminose da più di 2000 anni rischiarano il nostro cammino. Egli si chiede, infatti, come si possono ignorare gli appelli che la Madonna ci ha lasciato? Eppure, conoscendo la nostra poca fede nella sua materna bontà, la Madonna ha voluto operare tantissimi miracoli proprio per aiutarci a credere, e nonostante questi strepitosi segni, ancora oggi molti restano così indifferenti. Nella mostra ideata da Carlo vengono presentate le apparizioni mariane avvenute in 40 nazioni. Inoltre, spesso vengono descritte nel dettaglio più apparizioni avvenute nella stessa nazione. Per Carlo l'allestimento di queste mostre è una vera e propria passione. Si impegna moltissimo per documentarsi, trovare materiali originali, assemblarli in modo accattivante, facendo uso di tante immagini, in modo da renderle interessante per i ragazzi come lui. Egli pensa in questo modo di contribuire ad avvicinare i giovani al Signore. Il desiderio che lo anima in questo lavoro è che attraverso le mostre qualcuno possa ritrovare la strada che porta al Signore per diventare a sua volta portatore di luce per tutti coloro che sono ancora nel buio. E mi fermo qui. Adesso ancora un breve stacco musicale, sempre di Bocelli. Oggi vado di Bocelli. E poi vi leggo qualche articolo del giornale di Treviglio, tratto dal giornale di Treviglio online.

Bene, e adesso vi leggo qualche articolo del giornale di Treviglio. Dopo una lite, giovane sfonda il finestrino di un'auto con un pugno anziano ferito. A Caravaggio, giovane sferra un violento pugno e sfonda il finestrino dell'auto di un anziano, che rimedia un taglio al viso e poi fugge. Una lite scoppiata poco prima a causa di un diverbio nato per ragioni viabilistiche. Spesso i comportamenti alla guida dei veicoli che intasano le nostre strade non sono sempre corretti. La fretta che attanaglia chiunque, ma anche la mancanza di zelo nel rispetto del codice della strada, sono alla base di incidenti e liti. Queste ultime più delle volte si risolvono con qualche insulto o gestaccio, poi ognuno va per la sua strada, per fortuna. Altre invece degenerano fino all'uso delle mani, ed è questo purtroppo quello che è accaduto venerdì scorso intorno alle 16:30 sulla statale 11. Protagonisti due ragazzi di origine nordafricana, residenti nei comuni limitrofi, in sella una moto 125 e un Caravaggino classe 1942 che stava facendo ritorno a casa in auto. Secondo alcuni testimoni che hanno assistito alla scena, l'anziano si trovava su via Europa Unita, in corrispondenza di una traversa, e stava svoltando a sinistra per accedervi, mentre i due giovani stavano sopraggiungendo dalla corsia opposta. In seguito a una manovra dell'anziano che avrebbe urtato la moto, è poi nata una discussione. L'uomo però ha continuato la marcia verso la sua abitazione e i ragazzi furiosi l'hanno seguito fin sotto casa. L'alterco è continuato al punto che uno dei due ha sferrato un pugno al finestrino, lato guida della vettura del Caravaggino, sfondandolo, poi entrambi sono ripartiti. Un frammento del cristallo ha finito per colpire al volto il conducente, per fortuna in modo lieve. I testimoni hanno chiesto l'intervento dei soccorsi e della polizia locale e poco dopo sono giunte l'ambulanza che ha trasportato l'uomo in ospedale e una pattuglia. Gli agenti hanno dato il via alle indagini e le immagini delle telecamere sono al vaglio per ricostruire l'esatta dinamica dell'accaduto e risalire ai due giovani. L'ultraottantenne dimesso dall'ospedale ha deciso di sporgere denuncia. E invece a Pandino, cronaca, scappa all'alto dei carabinieri, inseguito e fermato un 19enne senza patente. Invece, Central Park con il giornale di Treviglio, biglietti scontati, disponibili online. I coupon saranno validi per il periodo dall'8 giugno al 30 agosto. Ogni biglietto verrà scontato del 50%. L'estate ha già scaldato i motori e il giornale di Treviglio, prima Treviglio, è pronto a rinnovare la sua collaborazione con il parco acquatico Center Park di Antegnate, mettendo a disposizione 300 biglietti di ingresso scontati. E le novità di quest'anno è che li potrete acquistare comodamente online. Altra notizia, 5 comuni raccontano storie senza tempo tra arte, cultura, tradizioni e territorio. La prima tappa della rassegna è a Fornovo, alla scoperta dei romani nel Forum Nuovo, tra museo, laboratori, spettacoli e proposte enogastronomiche. A far rete 5 comuni, Fornovo, Bariano, Pagazzano, Palazzo Pignano e Treviglio. Il programma è stato presentato nella sala consiliare di Fornovo, che nel fine settimana terrà battesimo la prima tappa ai romani nel Forum Nuovo. E questo è il secondo anno di questa rassegna Storie senza tempo, coordinata dall'Associazione di Promozione Territoriale Pianura da Scoprire. Allora, adesso vi dico. La prima tappa da oggi,
A domenica si svolgerà Fornovo ed è intitolato I Romani nel Forum Nuovo e prevede l'apertura dalle 18 del Museo Archeologico, con reperti che risalgono all'epoca romana, ma anche dei Celti e dei Longobardi che hanno abitato il territorio, in sala consiliare con visite guidate. Un DJ-set in piazza dove i visitatori potranno degustare le proposte enogastronomiche con prodotti del territorio. Domani, sabato 13 giugno, il Museo Archeologico riaprirà alle 17 e si terranno dei laboratori a tema dedicati ai bambini.

al Parco Archeologico Palazzo Pignano. Durerà ben 4 giorni, da giovedì 2 a domenica 5 luglio, coinvolgendo enti come il Comune, la Sovrintendenza alle Belle Arti e l'Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano. E nel fine settimana, da venerdì 17 a domenica 19 luglio, Storie senza tempo sarà a Pagazzano per scoprire Celti, Romani, Longobardi nel Mago, ospitato nel castello visconteo del paese della Bassa. E poi lo Stallo della Misericordia e il Convento dei Neveri saranno al centro della tappa Musica, Gusto e Spettacoli senza tempo, che si svolgerà a Bariano da venerdì 24 a domenica 26 luglio. 3 giornate di eventi, visite guidate, degustazioni e spettacoli. Invece a Treviglio, venerdì 4 e sabato 5 settembre, sarà possibile visitare il Museo Storico Verticale nella Torre Civica, mentre venerdì 9 e sabato 10 ottobre verrà inaugurato il nuovo museo archeologico nell'ex chiesa di Santa Maria la Rossa. Per tutte le informazioni e programmi dettagliati è possibile consultare il sito dell'associazione www.pianuradascoprire.it. Io ho terminato la mia ora con voi, perché siamo alle 16:53. Adesso vi lascerò in compagnia di RCN Città 9 in blu. Come al solito vi auguro una buona serata, un buon fine settimana, e come al solito vi chiedo una grande preghiera per la pace e una grande preghiera per tutte le nostre persone malate che conosciamo, che non conosciamo. Vi lascio ancora con un breve stacco musicale e poi vi collego con RCN Città 9 in blu. Buona serata a tutti, per chi vuole ci risentiamo settimana prossima.

RCN Radio Cittanova in Blu e anche sul web. Seguici in streaming su www.teleradiocremona.it.

0: in Blu 2000. News.
1: Termina il viaggio apostolico di Papa Leone in Spagna, iniziato sabato scorso, in corso in questo momento la cerimonia di congedo all'aeroporto di Tenerife, ultimo atto nel pomeriggio la celebrazione della messa nel porto di Santa Cruz de Tenerife, i temi legati ai migranti ancora in primo piano. Nell'omelia della celebrazione il pontefice ha ricordato che a fronte di chi specula sulla disperazione, come cristiani la grazia più grande è che ci lasciamo evangelizzare da chi soccorriamo e che riconosciamo la misteriosa sapienza di Dio scritta nella loro stessa carne. In serata il Papa farà ritorno a Roma. Memorandum d'intesa tra Stati Uniti e Iran per porre fine alla guerra nel Golfo potrebbe essere firmato già domenica a Ginevra, lo riferiscono Reuters e Bloomberg. Il testo però è ancora in fase di definizione. Le condizioni che l'Iran ha fatto trapelare ai media sono fake news. Intanto tuona il presidente statunitense Trump sul suo social Truth. Appello dei vescovi dei paesi del G7 in vista della prossima riunione del G7 che si svolgerà dal 15 al 17 giugno in Francia. Con questo appello scrivono i vescovi: desideriamo mettere al servizio della pace della comunità internazionale la capacità delle nostre chiese di dialogo, mediazione, accompagnamento dei più vulnerabili. Il testo individua 4 aree di intervento urgente: il rilancio del multilateralismo, del diritto internazionale, la centralità della persona nello sviluppo, nella solidarietà internazionale, la protezione dei bambini e dei giovani nell'era digitale, la responsabilità comune nei confronti del creato e dei migranti. Il presidente francese Macron riceverà la premier Meloni il prossimo 25 giugno ad Antibes per il loro primo vertice bilaterale. Si tratta anche del primo summit a Roma-Parigi dall'entrata in vigore del trattato del Quirinale che è stato firmato nel 2021. È di un morto, 3 feriti il bilancio di un incidente in elicottero avvenuto in tarda mattinata a Solcio di Lesa sul Lago Maggiore. Il velivolo era da poco decollato da una villa della zona quando, per cause da accertare, è precipitato. La vittima è un uomo di oltre 70 anni, cittadino svizzero che abitava nella struttura. Addio a David Hockney, il pittore britannico considerato tra i più influenti e rappresentativi dell'arte contemporanea, si è spento a Londra all'età di 88 anni. È tutto, torniamo con il radiogiornale delle 18.

0: Cari radioascoltatori, benvenuti a Dritti al Cuore, rubrica quotidiana di arte, cultura e spiritualità. Dopodomani celebreremo la solennità del Sacro Cuore di Gesù, una festa che affonda le sue radici nel XVI secolo, XVII secolo, in particolare con Santa Margherita Lacocque. E vogliamo a tale riguardo parlare proprio con Padre Gabriele, il rettore del santuario di Paralimonial. A lui ci rivolgiamo proprio per chiedergli di aiutarci a riscoprire la storia e a comprendere il significato. Nella seconda parte della trasmissione, invece, rifletteremo sulla devozione del Sacro Cuore alla luce anche dell'enciclica di Papa Francesco. Padre Gabriele, buongiorno a lei.
1: Buongiorno, buongiorno a tutti, tutte le persone che sono là.
0: Padre Gabriele, so che lei non parla molto italiano, ma cercheremo insieme di capirci e di aiutare i nostri radioascoltatori a comprendere questa bella e ricca storia. Come nasce tutto questo?
1: Ma è nascito alla croce prima, perché il Sacro Cuore di Gesù si è aperto alla croce, ma a Paralimonial, al XVII secolo, c'è una nuova chiamata del Signore per mostrare la bontà del suo cuore e il desiderio di comunicare il fuoco del suo amore attraverso queste apparizioni, grande apparizione, tre grandi apparizioni che si sono fatto in questa città, piccola città del Borgogna in Francia, al nord-ovest di Lione. Sì. E dunque ci sono tre grandi apparizioni. La prima è veramente una dichiarazione di amore di Gesù. Il mio cuore, dice Gesù a Margherita Maria, il mio divino cuore è così appassionato d'amore per gli uomini e per te in particolare, che non potendo più contenere in sé le fiamme del suo ardente carità, deve riversarle attraverso di te e manifestarsi a loro per arricchirli dei suoi preziosi tesori. Questo è veramente una dichiarazione per Margherita Maria, per il mondo intero. Il Signore vuole fare conoscere il suo amore. Questa è la prima apparizione. E durante questa apparizione Gesù chiede alla Santa il suo cuore. La Santa Margherita Maria dà il suo cuore a Gesù e Gesù li mette in colpe del suo cuore e ridona quello cuore della Santa e ci sente questa forza del fuoco in sé adesso. Questa è la prima apparizione. La seconda è una lamentela, perché Gesù mostra il suo amore. È un anno dopo, mostra il suo amore e Gesù Cristo, il mio dolce maestro, mi apparve splendendo di gloria con le sue cinque piaghe luminose come cinque soli e da quella sacra umanità uscivano fiamme di ogni parte, ma soprattutto dal suo adorabile petto che sembrava una fornace, e aprendosi mi scoprì il suo cuore amorevole e amabile, che era la viva fonte di quelle fiamme. E allora, dunque, Gesù esprime una lamentela. Fu allora che mi rivelò, e la continuità della tradizione, le meraviglie inspiegabili del suo amore puro e fino a quale eccesso lo avesse portato ad amare gli uomini, dai quali riceveva solo ingratitudine e misconoscimento. Questa è la lamentela di Gesù. E Gesù chiede alla Santa di rispondere amore per amore, e soprattutto di partecipare alla giovedì sera, Getsemani, e dice: ogni notte dal giovedì al venerdì ti farò partecipare a quella mortella tristezza che ho voluto provare nel giardino degli ulivi. Questo è l'ora santa che si fa nella chiesa adesso, una domanda a Parelmonial per essere uniti a Gesù a Getsemani. E anche Gesù chiede la comunione il primo venerdì del mese, in un'epoca in cui in Francia non si comunicava praticamente mai. Gesù desidera ardamente essere amato nel Santissimo Sacramento, che questo sacramento d'amore sia onorato come si deve. Questa è la seconda apparizione. E per la terza, in giugno 1675, è la grande apparizione. A questo momento Gesù mostra il suo cuore e dicendo: ecco il cuore che ha tanto amato gli uomini, che non ha risparmiato nulla fino a esaurirsi e consumarsi per testimoniare loro il suo amore. E in cambio ricevo dalla maggior parte di loro solo ingratitudine con le loro irreverenze e i loro sacrilegi e con la fedezza e il disprezzo che hanno per me in questo sacramento di amore. Questa lamentela è verso il non rispetto del Santissimo Sacramento e chiede a Margherita Maria una festa per onorare. Per questo ti chiedo, il primo venerdì dopo la tava del Santissimo Sacramento sia dedicato a una festa speciale per onorare il mio cuore. Ti prometto anche che il mio cuore si dilaterà per diffondere con abbondanza lì. Ecco i tre grandi apparizioni che sono fondamentali per capire il messaggio di Parelmonial. E sì, adesso, oggi, si vede, abbiamo tante testimoni su questa esperienza del rinnovamento nell'amore e nel un incontro personale con Gesù attraverso il suo amore e l'amore del suo cuore. Questo è un po' la storia rapidamente corta del messaggio di Parelmonial. E anche un'altra cosa, che Margherita Maria ha ricevuto questa apparizione, ma la superiore non sapeva fare come discernare l'autenticità di questa apparizione. E dunque è venuto un gesuite che si chiama Saint-Claude La Colombière. Questo gesuite ha confermato le apparizioni e questo ha permesso di aprire il messaggio a tutte le persone che vengono a Parelmonial. Ecco.
0: Padre Gabriel, io le domando una cortesia e può aiutarci a comprendere in poche parole chi era Santa Margherita Maria Lacocque?
1: Sì, la Santa Margherita Maria è una figlia della terra dei Borgogna, una famiglia nella campagna, aveva un buon padre e una buona mamma, ma il padre è morto quando lei aveva 7 anni e allora ha vissuto con la sua mamma un momento molto difficile con le oncle, tante nonne della famiglia. Durante 6 anni era malata e ha ricevuto una guarigione dalla Vergine alle 14. E a questo momento ha promesso a Gesù di essere religiosa in una congregazione che porta il suo nome, Maria. Ma all'inizio, alle 5, durante la messa, una messa, ha fatto una preghiera di consacrazione della sua virginità a Gesù. Non sapeva adesso a questo momento che dice, ma Gesù ha sentito questa cosa che è ispirata dello Spirito. E dunque dopo Margherita Maria cresce anche come una giovanella con gli amici, la danza. E al momento ritornando a casa dopo una festa ha vissuto Gesù alla flagellazione. Gesù che dice: ha visto come mi mette, ma adesso quando vai a fare le tue frivolità? E allora capisce che veramente il Signore l'ha chiamata a vivere questa unione con Lui. e già aveva un'esperienza spirituale profonda prima di entrare alla congregazione, nella vita religiosa, aveva una, ma non sapeva come le cose si faceva le cose. E quando è arrivata al monastero del Père Loyal, non sapeva come fare l'orazione, e la sua superiora dice: tu vieni con una tuola, come si dice, per lacciare l'artista, di fare nella tua anima il lavoro della santità. E allora ha cominciato a vivere con la sua comunità, e aveva 24 anni quando è entrata nella congregazione, era più alta che le altre novizie, ma ha vissuto profondamente questa unione con il Signore, e dunque dopo ha ricevuto queste apparizioni hanno été ricevuti dalla comunità spesso dopo, perché durante la sua vita una piccola chiesa nel giardino delle suore fu costruita sul nome del Sacro Cuore, e dunque è morta a 44 anni. Dopo aveva compiuta la sua missione di dare questo messaggio, e dopo lei deve, come San Giovanni Battista, non essere nella luce, ma lasciare la luce dell'amore di Gesù si fa per tutti, e lei è morta a questo momento.
0: Io la ringrazio di cuore, Padre Gabriel, per la sua testimonianza. Lei è cappellano di questo santuario così importante. Sì. Una sola domanda: che cosa vengono a chiedere i pellegrini al santuario di Père Loyal?
1: Allora, quando i pellegrini vengono a Père Loyal, non sapevano veramente che cercano, ma fanno un'esperienza personale, spesso, di questo incontro con l'amore di Dio, perché nel cuore di Gesù si affida la totalità dell'amore del Padre. E dunque quando queste persone, abbiamo ricevuto 41 coppie per fare un'esperienza di rinnovamento del sacramento del matrimonio, ma è chiaro che queste coppie hanno chiesto di mettere il loro due cuori nel cuore di Gesù per ricevere un rinnovamento nell'amore coniugale. E si vede che nel cuore di Gesù è una sorge dove tutti possono ricevere un rinnovamento della grazia battismale, e dunque dell'esperienza che Dio è amore. E questo è il cuore del messaggio.
0: La ringrazio di cuore a nome di tutti i radioascoltatori, e mi faccio voce dei radioascoltatori di Radio Vaticana per affidarci alla sua preghiera in questo luogo così particolare. Ci porti tutti nel cuore di Cristo, in questo luogo così caro e importante. Grazie di cuore, Padre Gabriel.
1: Grazie, Dio vi benedica.
0: Grazie infinite, e subito dopo la canzone dedicata proprio a questo tema, una canzone che il santuario ha condiviso con noi, continueremo la nostra riflessione per comprendere la devozione del Sacro Cuore anche alla luce dell'enciclica di Papa Francesco. Arrivederci.

0: Roma città. Ascolta il canale italiano di Radio Vaticana su 103.8 FM.
1: Cari radioascoltatori, dopo la prima parte, durante la quale abbiamo parlato e ci siamo confrontati con Padre Gabriele attorno al santuario del Sacro Cuore di Paramonial, vogliamo continuare la nostra riflessione soffermandoci proprio sulla devozione del Sacro Cuore, sulla sua storia, il suo sviluppo, e lo facciamo con Padre e Wim Collin. Bentornato a Radio Vaticana.
2: Allora, parliamo del Sacro Cuore, no? Del Sacro Cuore di Gesù, è dove nasce questa devozione. La Chiesa Cattolica celebra la festa del Sacro Cuore di Gesù il terzo venerdì dopo Pentecoste. C'è chi non lo conosce, ci sono i giovani che vivono in un mondo un po' diverso, forse anche in un mondo secolarizzato, e dunque devono fare un piccolo sforzo per capirlo. Ma chi va a visitare i luoghi di pellegrinaggio conosce bene tutti i negozietti e delle bancarelle dove ci sono questi articoli di devozione, e passano dopo la visita al santuario presso questi negozi per comprare un ricordo religioso, no? E spesso si tratta di rappresentazioni di santi, tra cui anche c'è l'immagine di Gesù con il cuore sul petto. E come può una parte interna del corpo diventare un segno esterno, e di che cosa è il simbolo? Nella nostra lingua ci sono molte espressioni che contengono la parola cuore, no? Amico del cuore, per dire un amico intimo, un amico carissimo, il cuore di leone, una persona molto coraggiosa, avere un cuore di pietra, ghiacciato, essere insensibile, però avere anche a cuore qualcosa, tenere molto a qualcosa, a qualcuno, prendere a cuore, occuparsi con dedizione di un problema, parlare a cuore aperto, confidarsi sinceramente. E nel corpo umano il cuore occupa un posto centrale, e quindi diventa il simbolo dell'intera persona. Il sentimento e la ragione vi uniscono e poi spingono l'uomo ad agire, a scegliere e a decidere. Chi ha familiarità con la preghiera e il silenzio sa che il corpo, per così dire, risuona insieme alla preghiera, e questo viene esplicito dagli artisti in un'immagine a volte che sembra un po' strano, no? Ma cercano comunque di rendere concreto ciò che altrimenti rimarrebbe un po' astratto. L'immagine dell'unione tra Dio e l'uomo nella preghiera, mostrando a volte esplicitamente lo scambio dei cuori. Una persona in preghiera che offre il proprio cuore a Cristo e in cambio dona il suo. L'immagine dell'unione tra Dio e l'uomo nella preghiera mostrano a volte esplicitamente questo scambio dei cuori. E così il cuore di Gesù, il Sacro Cuore di Gesù, poteva diventare anche oggetto di devozione. Chi si poteva rivolgere, lo poteva desiderare, ci poteva unire adesso. Nel secolo scorso intere famiglie si sono dedicate al Sacro Cuore di Gesù, no? Compresa l'intronizzazione dell'immagine del Sacro Cuore in un posto speciale in casa. Veniva collocato su un piedestale, si accendeva una candela e la famiglia si inginocchiava davanti per poi recitare insieme delle preghiere molto tradizionali, come per esempio la preghiera di Sant'Alfonso di Liguori.

Cuore amantissimo del mio Gesù, da cui sono usciti tutti i sacramenti, specialmente quello dell'Eucaristia, lascia che io parli oggi con te. Io so che da questo tabernacolo mi stai amando con lo stesso amore con cui mi hai amato quando hai consumato la tua vita divina fra tante amarezze sulla croce. Cuore divino, illumina a conoscerti chi non ti conosce. Con i tuoi meriti libera, o almeno solleva dalle loro pene, le anime del purgatorio, che sono già tue spose eterne. Io ti adoro, ti ringrazio e ti amo, insieme a quanti in questo momento ti stanno amando sulla terra e nel cielo. Cuore purissimo, purifica il mio cuore da ogni attaccamento alle creature e riempilo del tuo santo amore. Cuore dolcissimo, possiedi a tal punto il mio cuore che d'ora in poi sia tutto per te e io possa dire: chi mi separerà dall'amore di Cristo? Cuore santissimo, scrivi sul mio cuore gli affanni amari che per tanti anni hai sopportato sulla terra per amore mio, perché alla vista di essi io da oggi in avanti aneli, o almeno sopporti con pazienza per amore tuo, tutte le sofferenze di questa vita. Cuore umilissimo di Gesù, comunicami la tua umiltà. Cuore mansuetissimo, comunicami la tua dolcezza. Togli dal mio cuore tutto ciò che non ti piace e convertilo a te, affinché cerchi e desideri soltanto ciò che vuoi tu. Fa, insomma, che io viva solo per obbedirti, per amarti e per fare la tua volontà.

0: Possiamo dire, Padre Wim, che il Sacro Cuore in fondo avvicina la sensibilità della gente,
1: sì,
0: sotto il profilo umano proprio.
1: Sì, perché è una cosa che loro si riconoscono, no? Il cuore è il luogo dove ci sono i sentimenti, eccetera, eccetera. E parlare proprio al Sacro Cuore di Gesù è vedere come questi sentimenti anche tante volte vengono riconosciuti, no? La devozione e la consacrazione al Sacro Cuore di Gesù, quando guardiamo nella storia, si fa l'ingresso nella storia, nella vita ecclesiale a metà del Medioevo, no? Lentamente si cambia di una visione di divinità di Gesù al suo lato umano, è molto umano, molto vicino, e ci sono i grandi teologi come Tommaso d'Aquino, Antonio da Padova, ma anche Francesco d'Assisi, Bernardo di Chiaravalle, che parlano di questo. E poi nel XVII secolo la devozione al Sacro Cuore riceve un nuovo impulso grazie alla visione di Marguerite Maria Lacock, una monaca visitandina da quale abbiamo già sentito parlare, membro dunque dell'ordinazione fondato da Francesco di Sales e Jean de Chantal.
0: E sotto questo profilo possiamo dire, Padre Wim, che ci troviamo in questo secolo di fronte a una spiritualità incentrata sotto il profilo intellettuale, e il Sacro Cuore ce lo riporta al cuore stesso, quindi alla,
1: sì,
0: dinamica affettiva.
1: Sì, alla dinamica umana affettiva, che è molto più vicino alla gente, no? E diventa da una cosa astratta, diventa una cosa molto, molto concreta, no? Poi un terzo impulso viene proprio nell'Ottocento, quando c'è la festa del Sacro Cuore, che fu ufficialmente inserita nella liturgia da Papa Pio IX, e poi molto recente, il 24 ottobre 2024, Papa Francesco ha pubblicato l'enciclica Dilexit Nos, in italiano Ci ha amati, ed è della quarta enciclica del Papa, il documento che è dedicato appunto all'amore umano e l'amore divino del cuore di Gesù Cristo, invitando a riscoprire un po' questa devozione per ritrovare l'amore gratuito di Dio, e di continuare e di costruire legami fraterni in un mondo ferito dalla guerra e dall'individualismo. Pubblicato proprio nel 350° anniversario della prima apparizione del Sacro Cuore a Santa Maria Margherita Lacock nel 1673, è interessante di sentire il primo articolo di questa enciclica.

sia amati, dice San Paolo riferendosi a Cristo, per farci scoprire che da questo amore nulla potrà mai separarci. Paolo lo affermava con certezza, perché Cristo stesso aveva assicurato ai suoi discepoli: «Io ho amato voi». Ci ha anche detto: «Vi ho chiamati amici». Il suo cuore aperto ci precede e ci aspetta senza condizioni, senza pretendere alcun requisito previo per poterci amare e per offrirci la sua amicizia. Egli ci ha amati per primo. Grazie a Gesù abbiamo conosciuto e creduto l'amore che Dio ha in noi.

Dio ci ama, Cristo ci ama e non possiamo separarci da questo amore. Questo amore ci precede senza condizione, non c'è bisogno di un esame di ingresso per essere amato da Dio o da Gesù Cristo. E questo è pienamente Papa Francesco che ci spiega nell'enciclica che per esprimere l'amore di Gesù Cristo si usa un linguaggio simbolico del cuore, e scrive l'enciclica perché si è perso un po' questo significato profondo del cuore, anche se alcuni dicono che ha ancora significato e tanti si domandano se questa devozione è ancora valida in questo momento. E il Papa guarda al mondo e vede la corsa della vita che ci porta a vivere veramente senza sapere ciò che stiamo facendo, il consumismo, il schiavo del mercato, eccetera, eccetera. E il Papa nel suo ministero ha proprio il compito, no, di mettere questo in rilievo. E dunque abbiamo bisogno, secondo il Papa, di recuperare l'importanza del cuore. E per indicare tutto questo usiamo il simbolo del cuore, perché abbiamo bisogno di riscoprire il suo valore in questo mondo. E poi lo fa il Papa Francesco attraverso alcuni passaggi biblici, per esempio i discepoli di Emmaus, in cui quando sono alla fine confusi e dicono: non ardeva forse in noi il nostro cuore mentre egli conversava con lui lungo la via? È molto bello descritto nel Vangelo di Luca, è il cuore il luogo della sincerità, è la propria nuda verità, dove non si può ingannare, non si può dissimulare, indica le vere intenzioni, ciò che si sentono. Anche i discepoli di Emmaus sentono queste cose, no? Ciò che si pensa, ciò che si creda, ciò che si vuole realmente, e lo sentiamo in questo brano. Il cuore ci dice chi sono veramente, che cosa cerco, che cosa voglio nella mia vita, le scelte, le mie azioni, perché e per quale scopo sono in questo mondo, e come valuterò la mia esistenza quando arriverò alla fine. Dunque il significato di tutto ciò che vivo, di ciò che voglio essere davanti agli altri e di ciò che voglio essere davanti a Dio. E c'è un testo molto interessante, un testo biblico del profeta Ezechiele, che parla proprio di questo cuore: vi darò un cuore nuovo.

Vi darò un cuore nuovo, metterò dentro di voi uno spirito nuovo. Toglierò da voi il cuore di pietra e vi darò un cuore di carne. Porrò il mio spirito dentro di voi e vi farò vivere secondo le mie leggi e vi farò osservare e mettere in pratica le mie norme. Abiterete nella terra che io diedi ai vostri padri. Voi sarete il mio popolo e io sarò il vostro Dio. Vi libererò da tutte le vostre impurità. Chiamerò il grano e lo moltiplicherò e non vi manderò più la carestia.

0: Quando dobbiamo parlare di conversione, dobbiamo leggere questo testo molto bene, no? Perché Dio ci dice attraverso il profeta Ezechiele: io ti darò un cuore nuovo. E la misericordia di Dio è così grande che Lui sa di ciò che noi abbiamo bisogno. Bisogno di un cuore nuovo. Non lo possiamo fare noi stessi, e sarà Dio stesso a darci il suo spirito, anche se non siamo degni. Lui non fa distinzione, come scrive Papa Francesco anche nell'enciclica, no? Sarà Lui stesso, Dio stesso, a togliere il cuore, sarà Lui stesso a strappare da noi il cuore di pietra. Il profeta lo descrive in modo molto plastico, come quasi lo possiamo vedere davanti ai nostri occhi, no? Con le proprie mani Dio prende la pietra che si è formato nel posto del nostro cuore, il cuore che è duro, il cuore che è freddo, il cuore che è insensibile, il cuore che non batte, il cuore che non ha la vita, il cuore che non cambia, il cuore che è morto, il cuore che non sa amare, il cuore che è solo, un cuore di pietra, è un cuore morto. E il profeta dice: io ti darò un cuore nuovo, un cuore di carne, un cuore che è sensibile, un cuore che si può commuovere, un cuore che vive, un cuore che dà vita, un cuore che sa amare, un cuore che ama, un cuore che batte, un cuore che fa girare sangue. Non preoccupatevi, dice Dio attraverso il profeta, io ti darò questo cuore, io ti darò tutto ciò che hai da quale hai bisogno. Io ti darò il mio spirito, ti aiuterò ad osservare e mettere in pratica le mie leggi. Sarà io, dice il Signore, ad aspergervi con l'acqua pura, sarò io a purificarvi della vostra impurità. Sarete purificati dagli idoli con cui vi siete marcati. Se uno vuole questa vita, e Dio ti darà un cuore nuovo. Dio dice che ci indicherà la strada, che indicherà la strada della vita, e avremo la vita quando lo seguiremo. Sarà Dio stesso a purificare e liberare. Ma se manca il cuore, se viviamo, dice Papa Francesco nella Dilexit Nos, non centrato sul cuore, il cuore è via e non esiste più. E quali sono le conseguenze? Se il cuore è svalutato, si svaluta anche ciò che significa parlare dal cuore, agire con il cuore, maturare e curare il cuore. E di conseguenza non viene apprezzato lo specifico del cuore. Perdiamo le risposte che l'intelligenza da sole non può dare, perdiamo l'incontro con gli altri, perdiamo la poesia, dice Papa Francesco, perdiamo la storia e le nostre storie, perché la vera avventura personale è quello che si costruisce a partire dal cuore. Alla fine della vita conterà solo questo.
1: Alla fin fine, Padre Wim, possiamo dire, come diciamo popolarmente, metti cuore in quello che fai, di le cose con cuore,
0: sì.
1: Cioè con verità, con sincerità, con bellezza, ecco.
0: E questo un po' che questa devozione porta fuori, no? Dell'essere umano che deve essere il vero essere umano, non qualcosa di finto, non qualcosa mascherata, ma veramente quello che uno è, perché è questo a quale ci invita anche il Sacro Cuore. Abbiamo nella enciclica alcune figure, il Papa mette in rilievo diverse figure che hanno a che da fare con il Sacro Cuore, no? Dove nasce un po', o dove vediamo un po' la devozione al Sacro Cuore. Una delle figure proprio è San Francesco di Sales, che viene già menzionato qualche volta da Papa Francesco, anche quando ha scritto la lettera in occasione del quarto centenario della morte di Francesco di Sales, Totum Amoris Est, come dice il titolo stesso, tutto appartiene all'amore. Il cuore lì è importante perché è proprio l'immagine che Francesco di Sales usa per parlare di tutte le cose, e viene appunto chiamato il dottore della Chiesa dell'amore divino da Papa Paolo VI. L'immagine che usa San Francesco di Sales è, per esempio, nell'introduzione La vita devota, Francesco di Sales invita a metterci sulle ginocchia della madre di Gesù come un bambino, per posare l'orecchio, per ascoltare, il sentire il battito cardiaco della madre di Gesù, no? Per proprio avere lo stesso battito del cuore. Francesco di Sales nella devozione al cuore dice che il cuore proprio è la sede dell'amore, è la sorgente dell'amore, e quando il cuore è buono, tutto ciò che fa l'uomo sarà buono. E Francesco dice: l'uomo vale quanto vale il suo cuore. Nella lettera che ha scritto il Papa Francesco, il Totum Amoris Est, descrive proprio che tutto appartiene a questo amore. Il cuore è il luogo dell'incontro con Dio. E Francesco di Sales si riferisce all'alleanza di Dio con il suo cuore, con il suo popolo, l'alleanza da quale scrive il profeta Geremia, è l'alleanza che farò con la casa di Israele, metterò dentro di loro la mia legge. Di nuovo sarà Dio a prendere l'iniziativa, scriverò la mia legge nel cuore loro, io sarò il loro Dio e loro saranno il mio popolo. E quando l'uomo accetta questo, quando l'uomo si unisce con Dio, scopre che la fede è un atteggiamento del cuore. E scrive il Papa, ma di per sé, lo scrive anche Francesco di Sales, il posto migliore per trovare Dio è nel proprio cuore stesso. Dieu è il Dieu du cœur humain, scrive Francesco di Sales, e questo lo vediamo. Se l'uomo pensa con un po' di attenzione alla divinità, sente che Dio è il Dio del cuore umano. È il cuore il luogo dunque dove le grandi decisioni, anche per Francesco, vengono prese. Chi ha guadagnato il cuore ha guadagnato l'uomo intero. E così il cuore diventa la sorgente, il motore, ma soprattutto l'ispirazione di ogni azione. Il cuore è il criterio di valutazione, il cuore è il criterio di verifica, il cuore nostro deve essere il criterio di tutto. E Francesco di Sales lo descrive attraverso un testo bellissimo in cui spiega una cosa molto semplice, come l'impronto nel nostro cuore deve crescere.

Coloro che si intendono di agricoltura e di coltivazione di alberi da frutta assicurano che se si incide una parola su una mandorla intatta e poi si rimette nel suo nocciolo, si richiude e si salda a perfezione e si pianta, tutte le mandorle che produrrà l'albero che ne nascerà porteranno scritta la parola incisa nella mandorla piantata. Non ho mai approvato il metodo di coloro che per riformare l'uomo cominciano dall'esterno. Mi sembra che si debba cominciare dal di dentro. Convertitevi a me con tutto il cuore, dice Dio. Figlio mio, dammi il tuo cuore. E questo perché è il cuore la sorgente delle azioni, per cui le azioni sono secondo il cuore.

Un'altra figura che viene menzionato nella enciclica del Papa di Lex Itnos è Saint Charles de Foucault. Charles de Foucault nasce il 15 settembre 1858 a Strasburgo, dunque siamo molto tempo dopo sia Francesco di Sales sia anche da Santa Maria Marguerite Alacoque. Nasce in una famiglia molto cristiana, viene battezzato due giorni dopo la sua nascita e il 28 aprile 1872 riceve la prima comunione e la confermazione. Perde entrambi i genitori ad appena 6 anni e poi Charles e la sua sorella Maria sono affidati al nonno materno. Charles de Foucault è un ragazzo molto intelligente, dotato da un spirito curioso, coltiva molto presto la passione per la letteratura, si lascia vincere però dal scetticismo religioso e dal positivismo che segnano la sua epoca, no? L'epoca del progresso, e presto, secondo le sue stesse parole, perde la fede e si immerge in una vita mondana, gaudente, disordine, e in una vita di disordine che però lo lascia un po' insoddisfatto. Poi nel 1876 Charles entra nell'esercito per 2 anni, ufficiale a 20 anni, è inviato in Algeria e 3 anni più tardi, non trovando ciò che cerca, dà la dimissione per effettuare a rischio della propria vita un viaggio di esplorazione in Marocco. No? Va a cercare la verità lontano, e in quel tempo quel Marocco era ancora chiuso per gli europei, e poi fa una specie di esplorazione scientifica, no? Scientifica che descriverà nel suo libro che ha scritto, Reconnaissance au Maroc, andare a riconoscere Marocco, e gli otterrà la gloriosa riservata degli esploratori del XIX secolo. E la scoperta della fede musulmana, la ricerca interiore della verità, la bontà, l'amicizia discreta con la sua cugina Madame de Bondy lo introduce proprio al Sacro Cuore, e con l'aiuto di un sacerdote li faranno riscoprire proprio la fede cristiana. È dovuto andare lontano per ritrovare ciò che aveva imparato come bambino. E alla fine dell'ottobre 1886 va questo sacerdote nella chiesa di Sant'Agostino a Parigi e si confessa e riceve di nuovo la comunione. È completamente rinnovata da questo conversione, nutrito dell'Eucaristia e della Sacra Scrittura, Charles de Foucault ha capito che non poteva fare altrimenti da vivere per Dio solo, e lui si abbandona proprio a Dio, al quale vuole consacrare tutta la sua vita, e così esalarsi in una perdita di sé davanti a Dio. E per 3 anni lui cercherà di comprendere bene la sua missione per consacrarsi totalmente a Dio. E poi si consacra al Sacro Cuore nel 1889 e vive come eremita sotto il nome del Sacro Cuore. Diventa missionario in mezzo ai Tuareg, missionario di un Dio di amore, e non per niente ha scelto di deporre il Sacro Cuore sulla propria veste, no? Per ricordare Dio e gli uomini ad amarli, e per aggiungere in un impeto di fiducia nella misericordia universale del Redentore: fai che ti ami sempre di più, fa che tutti gli uomini vadano al paradiso. E proprio su questo la preghiera che è stato affidato o attribuito a Charles de Foucault è la preghiera dell'abbandono che conosciamo bene.

Padre mio, mi abbandono a te. Fa di me quello che vuoi. Qualsiasi cosa tu faccia di me, io ti ringrazio. Sono pronto a tutto, accetto tutto, purché si compia la tua volontà in me, in tutte le tue creature. Non desidero altro, mio Dio. Rimetto la mia anima nelle tue mani. La do a te, mio Dio, con tutto l'amore che ho nel cuore. Perché ti amo e perché ho bisogno di amore, di far dono di me, di rimettermi nelle tue mani senza misura, con infinita fiducia. Perché tu sei mio Padre.

0: Con la tua presenza e la tua testimonianza, Padre Wim, abbiamo scoperto così anche il significato della corretta devozione del Sacro Cuore. I radioascoltatori hanno sentito il tuo accento, sei un sacerdote fiammingo, quindi questo ti porta ad avere questo accento, sacerdote salesiano. Ecco, noi ringraziamo entrambi, Padre Gabriel e anche te, Don Wim, di questa vostra testimonianza perché ci aiutate a vivere in maniera bella proprio la solennità del Sacro Cuore di Gesù. Grazie di cuore per la tua
1: Grazie.
0: testimonianza, un grazie e un saluto cordiale a tutti i nostri radioascoltatori e ci lasciamo accompagnare dall'ultimo canto. Grazie.

0: in Blu 2000 News.
1: Terminato il viaggio del Papa in Spagna, stamane a Tenerife l'appello ai trafficanti di uomini: convertitevi. Poco fa un guasto all'aereo non ha per ora fatto decollare il volo diretto a Roma. Iran e Stati Uniti a un passo dall'intesa per terminare la guerra nel Golfo, la firma a Ginevra potrebbe arrivare nel fine settimana. Costruire ponti di pace, l'appello delle conferenze episcopali dei paesi del G7 in vista della riunione di Parigi. Iniziati i mondiali di calcio, riflettori sui campioni in campo, ma anche sul colorato mondo dei tifosi. Buonasera e ben ritrovati da Ugo Scali. Dunque, terminato il viaggio di Papa Leone in Spagna, l'ultimo atto la visita a Tenerife nel segno dei migranti. Poco fa la notizia che un guasto all'aereo non ha per ora permesso al volo di ritornare a Roma, ma la giornata a Tenerife nel segno dei migranti, nel servizio di Paolo Fucini.
2: Chi fa affari con la sofferenza altrui si penta, si converta, dovrà comparire davanti alla giustizia di Dio, grida Leone da Tenerife. Ultimo giorno di viaggio papale in Spagna, con 3 appuntamenti in 6 ore prima di decollare per Roma. Alla Plaza del Cristo della Laguna, incontro con le realtà attive nell'integrazione dei migranti. Basta con l'indifferenza di fronte ai cimiteri del mare, supplica il Papa, ma anche ritrovarsi soli, senza legami, lingua, lavoro, esposti a chi si approfitta della vulnerabilità, è un secondo naufragio. E nel primo pomeriggio, messa infine al porto di Santa Cruz de Tenerife, la grazia più grande, dice Leone con parole ispirate, è lasciarci evangelizzare da chi soccorriamo, riconoscere la misteriosa sapienza di Dio scritta nella loro carne. Paolo Fucili, linea allo studio.
1: E restiamo in tema di immigrazione. Da oggi le norme europee sul diritto d'asilo. Antonio Soviero.
3: Il giorno dopo l'appello del Papa affinché il Mediterraneo e l'Atlantico non siano cimiteri senza lapidi, entra in vigore il nuovo patto europeo su migrazione e asilo, destinato a superare il sistema di Dublino, che per oltre 30 anni ha scaricato la gestione dei richiedenti asilo su Italia, Grecia e Spagna. Tra le novità principali, controlli più rigidi alle frontiere, procedure di identificazione sanitaria e sicurezza da completare entro pochi giorni, più ampia e integrata Eurodac, la banca dati europea per il confronto delle impronte digitali, accelerato l'esame delle domande di asilo uniformando le regole dei 27 stati membri. Col neo regolamento sui rimpatri si possono utilizzare centri extra UE. Per l'Italia il cambiamento più rilevante è il nuovo meccanismo di solidarietà. Gli altri paesi UE contribuiranno con ricollocamenti, aiuti finanziari o supporto operativo. Sulla carta il patto funziona. Resta da vedere se questa volta gli stati collaboreranno. Antonio Soviero, linea allo studio.
1: Ore cruciali ancora una volta per un'intesa che ponga fine alla guerra nel Golfo. Facciamo il punto con Massimiliano Cochi.
4: Il memorandum d'intesa tra Stati Uniti e Iran potrebbe essere firmato domenica a Ginevra. La notizia arriva da fonti vicine ai negoziatori. A firmare sarebbero il vicepresidente americano J.D. Vance da una parte e il presidente del Parlamento iraniano Mohammed Ghalibaf dall'altra. L'accordo preliminare è stato raggiunto mercoledì sera grazie alla mediazione del Qatar, ma mentre i negoziatori stanno ancora lavorando per finalizzare il memorandum, Washington e Teheran hanno già ripreso a scambiarsi accuse e minacce. Secondo la versione iraniana, lo stretto di Hormuz resterebbe sotto il controllo di Teheran, mentre il dossier nucleare sarà affrontato nei prossimi 2 mesi. Notizie false, secondo Donald Trump. Washington dice infatti che il programma nucleare sarà smantellato e Hormuz riaperto immediatamente. Teheran inoltre si dovrà impegnare a interrompere i finanziamenti ai gruppi terroristici all'estero, come Hamas a Gaza, Houthi nello Yemen ed Hezbollah in Libano. In cambio otterrebbe lo scongelamento dei propri fondi all'estero. Massimiliano Cochi, linea allo studio.
1: Ed ora è il fronte ucraino, dove sono proseguiti i reciproci attacchi. Ci racconta tutto Vito De Torre.
5: La guerra tra Russia e Ucraina non si combatte sulla linea del fronte. Nella notte un attacco con droni ucraini ha raggiunto il Tatarstan, nella Russia centrale, a circa 1600 km dal confine. Per motivi di sicurezza le autorità hanno annullato tutte le celebrazioni della festa della Russia previste per oggi. Kiev ha rivendicato anche attacchi contro 2 raffinerie russe di petrolio. Secondo il sindaco di Mosca, una decina di droni diretti verso la capitale sono stati intercettati dalla difesa aerea. In Ucraina una donna di 44 anni è morta e un'altra è rimasta gravemente ferita in un attacco russo con droni nella regione di Sumi. Intanto Kiev prepara una nuova richiesta di aiuti. Agli alleati saranno chiesti altri 20 miliardi di dollari per rafforzare le proprie capacità militari. Vito Dettore, linea allo studio.
1: Messaggio dei vescovi dei paesi del G7 in occasione della riunione di Parigi. Leonardo Possati.
6: I presidenti delle conferenze episcopali dei paesi del G7 lanciano un appello che è insieme morale, politico e sociale. Di fronte a un mondo segnato da conflitti e disuguaglianze, invitano i leader a superare la logica del potere e a rilanciare il multilateralismo e il diritto internazionale. La pace, sottolineano, non nasce dalla corsa agli armamenti, ma dalla tutela di civili, prigionieri e minoranze, citando crisi come Ucraina, Terra Santa e Africa. Un punto centrale riguarda l'intelligenza artificiale, va disarmata, cioè sottratta a logiche militari di dominio, per diventare uno strumento trasparente al servizio del bene comune, soprattutto per proteggere i giovani. I vescovi criticano anche i tagli agli aiuti e lo sfruttamento delle risorse, chiedendo più giustizia economica e climatica. Ai paesi ricchi spetta guidare la transizione ecologica e raccogliere chi fugge da guerre e disastri. La Chiesa si propone infine come ponte di dialogo. Leonardo Possati, linea allo studio.
1: Ed ora la politica. Annunciato da Parigi il primo summit tra Macron e la Premier Meloni, oggi impegnata con il presidente della Sud Corea, ma andiamo in diretta a Palazzo Chigi con Augusto Cantemmi.
7: Buonasera Ugo, rapporti sempre più stretti tra Italia e Corea del Sud a Villa Pamphili, sotto lo sguardo della Premier Meloni e del presidente Lee Chang-myung, siglati 4 memorandum d'intesa tra i due paesi nell'ambito politico, economico, scientifico, tecnologico, culturale, nel campo della sicurezza e della difesa, un modo per rafforzare un legame già profondo. La Corea del Sud resta uno dei paesi in cui l'Italia esporta di più, spazio ovviamente anche i temi di politica internazionale al centro della fitta agenda della presidente Meloni in vista del G7 della prossima settimana, dove tornerà ad incontrare Trump. A seguire a Bruxelles si terrà il vertice europeo con la guerra in Ucraina in primo piano, mentre per il 25 giugno torna ad Antibes il vertice intergovernativo tra Francia ed Italia, frutto del trattato del Quirinale. A dare la notizia all'Eliseo, in pratica si tratta di una sorta di consiglio dei ministri congiunto tra i due paesi. Da Palazzo Chigi, Augusto Cantemmi, linea allo studio.
1: Alberto Stasi esce dal carcere, ottiene l'affidamento in prova ai servizi sociali, lo ha deciso il Tribunale di Sorveglianza di Milano accogliendo l'istanza della difesa su cui la Procura Generale aveva dato parere favorevole. Stasi era in regime di semilibertà, la concessione dell'affidamento in prova non è collegata con l'eventuale procedimento di revisione del processo per la quale la difesa presenterà un'istanza. Il fallito trapianto al Monaldi, cardiochirurghi sospesi dopo la morte a febbraio del piccolo Domenico di 18 mesi. Beatrice Bossi.
8: Sospesi dall'esercizio della professione medica un anno per il cardiochirurgo Oppido e 7 mesi per la sua vice Bergonzoni. Lo ha disposto il giudice delle indagini preliminari in merito all'inchiesta sulla morte del piccolo Domenico, il bimbo di 2 anni a cui è stato trapiantato un cuore bruciato, deceduto a fine febbraio all'ospedale Monaldi di Napoli. In realtà Oppido era già stato sospeso dall'azienda ospedaliera ad inizio febbraio, la Bergonzoni invece fino ad oggi aveva continuato a lavorare regolarmente. La misura interdittiva è stata accolta su richiesta della procura per il reato di falso. Secondo gli inquirenti, dopo il trapianto i due avrebbero alterato la cartella clinica del paziente. I loro avvocati hanno già annunciato ricorso ad entrambi. Oltre al falso è contestato anche il reato di omicidio colposo in concorso con altri 5 medici. Per la mamma di Domenico si tratta di una piccolissima vittoria che arriva all'inizio di una strada ancora molto lunga. Beatrice Bossi, linea allo studio.
1: Rinviato a giudizio dal GUP di Roma l'ex parlamentare Denis Verdini, coinvolto nelle indagini sulle commesse in ANAS. Nel fascicolo l'accusa è quella di corruzione in concorso con altri. Al termine della Camera di Consiglio il giudice ha disposto inoltre patteggiamento a 2 anni 10 mesi per il figlio di Verdini, Tommaso. Torniamo all'estero, a Cuba, con le sanzioni statunitensi e la risposta dell'Havana. Maurizio Dischino.
9: Aumenta la pressione degli Stati Uniti su Cuba. A fine gennaio il blocco navale in imposto dal presidente americano Donald Trump per impedire l'arrivo di petrolio all'isola caraibica. Ieri le sanzioni contro la compagnia statale del petrolio e del gas Union Cuba Petroleum annunciate da Marco Rubio, segretario di Stato americano nato a Miami da esuli cubani. Rubio ieri ha comunicato l'inserimento della compagnia statale cubana nell'elenco delle organizzazioni sanzionate dagli Stati Uniti, sostenendo che anni fa illecitamente espropriato i beni a proprietari americani. Il presidente cubano Miguel Díaz-Canel oggi ha risposto annunciando un pacchetto di riforme economiche di liberalizzazione e decentramento. Nel frattempo a Cuba si aggravano le conseguenze dell'embargo energetico americano. Secondo il Ministero della Salute, a causa delle interruzioni di approvvigionamento di elettricità ed acqua, 95.000 persone sono in attesa di un intervento chirurgico, tra cui oltre 5.100 pazienti oncologici. Maurizio Dischino, linea allo studio.
1: Ieri l'inaugurazione, anche le prime sfide del Mondiale di Calcio, festa di campioni, di tifoserie da tutto il pianeta. Federico Plotti.
10: La gioia incontenibile dei tifosi sudcoreani per la vittoria in rimonta della loro nazionale nella prima partita del girone di questo mondiale ieri sera 2-1 contro la Repubblica Ceca è esplosa per le strade di Seul sotto i maxi schermi allestiti nella capitale, ma non solo, festa anche a Guadalajara in Messico dove si è disputato il match. Poco prima, nella partita inaugurale nel mitico Azteca di Città del Messico, la squadra di casa ha battuto 2-0 il Sudan. Africa. Momenti di tensione durante la partita proprio fuori lo stadio, scontri tra forze dell'ordine e decine di manifestanti arrivati per chiedere giustizia e verità per le centinaia di persone scomparse in questi anni, anche e soprattutto per mano dei cartelli della droga, una delle ferite sociali più profonde che affliggono lo Stato centroamericano. Questa sera per il gruppo B in campo a Toronto i padroni di casa del Canada e la Bosnia Erzegovina, la nazionale capitanata da Dzeko, l'ex calciatore di Roma, Inter e Chelsea, che ha eliminato l'Italia nello spareggio. Federico Plotti, linea allo studio.
1: Uno sguardo anche alle partite di domani, alle 3 di notte Stati Uniti Paraguay e poi alle 21 di domani per il gruppo B Qatar Svizzera. Diamo un'occhiata anche alla chiusura della borsa di Milano, borse che hanno proseguito la giornata con il segno più in attesa dell'accordo tra Iran e Stati Uniti. Anche il prezzo del petrolio è sceso intorno agli 80 dollari al barile. FTSE MIB a Milano che ha chiuso a più 1,42% per quanto riguarda la giornata odierna a Piazza Affari. Prima di salutarci confermiamo il problema tecnico all'aereo del Papa, un guasto che per ora non ha fatto ripartire il volo per Roma, lo ha annunciato il comandante, ha spiegato la situazione ai presenti, un problema dovuto al forte evento che avrebbe creato un problema al velivolo, e poco dopo questo annuncio Re Felipe, che si era appena congelato dal Papa, è salito a bordo dell'aereo e ha invitato il pontefice a scendere e ad attendere nella sala della base aerea di Tenerife la soluzione del problema. È tutto, Daniele Caruso per la parte tecnica, da Ugo Scali l'augurio di una buona serata.

0: cose di musica.
1: È un letto rifatto che accoglie chi non ha una casa. È un abbraccio che fa sentire meno soli. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.

0: l'altissimo onore di annunziare che fra pochi istanti il Sommo Pontefice Pio XI inaugurerà la stazione radio.
1: Ancora un buongiorno.
2: According to the Houthi run,
3: le peuple qui a croyé en
1: Israël. In Pantheon, in
4: semblance de son.
5: La maniera restituita.
6: Il mondo alla radio. Cronache e commenti sui fatti del giorno.
7: Bentrovati all'ascolto di questa puntata speciale del Mondo alla Radio, che vi racconterà le ultimissime fasi del quarto viaggio apostolico di Papa Leone XIV in Spagna. È appena terminata la Santa Messa al porto di Santa Cruz de Tenerife, siamo nelle Canarie, e tra qualche minuto la cerimonia di congedo e poi il ritorno in Vaticano previsto per questa sera. Ad accompagnarvi in queste ultime fasi di questo viaggio molto intenso, lo avrete visto, lo avete ascoltato, lo avete letto con noi nei media vaticani, un saluto da Michele Ragliar e da
8: Andrea De Angelis. Ciao Michele.
7: Inoltre salutiamo
9: Don Massimo Tellan, saluti a tutti.
2: E Cecilia Seppia.
7: Allora, è appena terminato, appunto, dicevamo, la Santa Messa. Don Massimo, per ricapitolare, che evento è stato?
9: Sì, un evento chiaramente come quello a cui abbiamo assistito anche nelle altre tappe di questo quarto viaggio apostolico di Papa Leone. Un bagno di folla, effettivamente, che ha voluto manifestare la prossimità al Papa con tanto tanto affetto, non soltanto durante la celebrazione eucaristica ma anche lungo le strade. Abbiamo visto che, pur essendo un'isola, per quanto un'isola importante, eppure c'era tantissima gente, e il Papa ha invitato nella sua omelia in modo particolare a immergerci dentro la bellezza anche di questa realtà di Tenerife, del mare, del cielo, ma imparando poi a immergerci ancora di più nella bellezza di quello che è il desiderio di Dio di stabilire quella comunione che poi qui in tanti modi, anche nei diversi incontri in quest'ultima tappa, sia ieri a Gran Canaria che oggi a Tenerife, si è connotata con quella che è la prossimità della Chiesa, soprattutto nei confronti di tanti fratelli che soffrono e che partono con un desiderio di realizzazione delle loro speranze, diventano migranti verso appunto l'Europa, e tante volte purtroppo, come il Papa stesso ha richiamato, incappando in coloro che ne approfittano per fini economici, commerciali, e si trovano invece a vivere una rotta invece che di speranza, di disperazione, spesso naufraghi. E il Papa ha detto che non si può trasformare, è stato anche un monito forte ieri nei confronti dell'Europa, non si può trasformare che sia il Mediterraneo, che sia l'Atlantico, il mare, in un cimitero a cielo aperto.
7: E allora cerchiamo di capire come sono state accolte queste parole del Papa, collegandoci proprio con Tenerife e con la nostra inviata Antonella Palermo. Buon pomeriggio Antonella.
10: Buon pomeriggio a voi da Tenerife. Sì, qui sono state accolte con tanta allegria, devo dire. Mi fa piacere sottolineare questo atteggiamento, anche ripensando all'incontro che abbiamo avuto modo di fare ieri al centro della Fondazione Don Bosco, che aiuta ben 80 ragazzi di strada all'anno, che appunto arrivano soprattutto dal Marocco senza un punto di riferimento. Qui lo trovano ed è Pepelu, così lo chiamano tutti, è un sacerdote salesiano di Tenerife, da 8 anni sull'isola, ma ha lavorato nell'ambito della pastorale migratoria nella penisola iberica da sempre, e lui riesce ad aiutare questi ragazzi, soprattutto proprio attraverso la forza dell'allegria, che è un motore che vorrebbe appunto innescare, rompere questi meccanismi appunto di disincanto, di delusione, di fallimento, di prostrazione, per invece innescare, ecco, un circuito virtuoso di bene, di fratellanza. Perché è vero che il motto di questo viaggio è alzare lo sguardo, ma se rimane solo una dimensione verticale senza quella orizzontale della fraternità e della comunione, forse insomma questa fede rimane un po' monca, no? E allora, a mio avviso, ecco, in sintesi, un piccolo bilancio forse può essere anche questo, cioè alzare lo sguardo, ma non per vivere una fede intimistica che si riduce appunto ad un rapporto esclusivo ma solitario. Certo, questo è fondamentale, alimentato dai sacramenti, dalla preghiera personale, ma poi c'è bisogno di tutta questa orizzontalità, no? Della fede che zampilla, che ti fa uscire fuori da te, che ti fa posare lo sguardo non solo verso l'alto ma verso il basso, verso coloro che dormono per strada in case diroccate, senza bere, ci diceva, senza al freddo della notte, perché l'escursione termica è anche notevole qui. E noi ieri ne abbiamo conosciuto uno di questi ragazzi, che dal Marocco è arrivato praticamente senza nessuno, aveva 18 anni, ma poi al centro di identificazione gli hanno dati 15 di anni, perché la corporatura minuta, le ossa piccole hanno fatto presumere una età di questo tipo, e ha cominciato a vagare. Però qualcuno poi appunto lo ha indirizzato in questo centro, che è lo stesso centro da cui è cresciuto Khalid, una delle testimonianze che abbiamo potuto ascoltare alla Laguna, e che oggi appunto si è potuto riscattare, lo ha raccontato proprio di fronte al Papa, da un destino segnato. L'80%, se non di più, delle persone che arrivano qui può rinascere, ci diceva questo sacerdote, e il 10% in generale poi si perde, anche perché per sfidare il rischio della notte, per sfidare tutte le insidie, le insicurezze che la vita di strada comporta, spesso fumano colla, e questo tra l'altro li rende a tal punto dipendenti, per cui paradossalmente seppure hanno trovato un aiuto, poi non riescono in qualche modo a completare questo loro riscatto e a renderlo, diciamo, definitivo, permanente. Perché? Perché questa forma di dipendenza chiaramente poi crea delle abitudini tali che non si confanno con una vita di comunità, insomma, insieme ad altre persone, ed era proprio il caso di questo ragazzo. È stato bellissimo l'abbraccio tra questo sacerdote e questo ragazzo, ripeto, che abbiamo incontrato ieri. A me personalmente il momento comunque della giornata di oggi, che ha assolutamente impressionato, è stato il primo appuntamento, quello nel centro di prima accoglienza, la Sravisis,
7: le dove radici, tu sei, no? Stata, Antonella.
10: Esatto, ci eravamo stati ieri intervistando il direttore, che già appunto ci aveva dato la chiave di lettura, no? Di tutto diciamo il modus operandi loro, e di come dovrebbero essere le politiche impostate, insomma le politiche migratorie, sia a livello locale che europeo. Cioè, i migranti non devono essere criminalizzati. E questo è sostanzialmente il concetto che ha fatto circolare. E vederli lì, questi 200-300 ospiti del centro, prevalentemente gambiani, prevalentemente uomini, ma anche donne con bambini, in tutto ne sono 685, mi ha chiaramente posto di fronte appunto a storie personali che non... rispetto alle quali, come dire, si resta assolutamente, direi, gelati, frastornati, ma forse senza parole. E per il nostro mestiere è un po' un come dire, una beffa, no? Da un certo punto di vista, ma resta un mistero insondabile della persona che non si può raccontare. Loro stessi con un fil di voce non sapevano riannodare i fili della propria biografia, alcuni non si ricordano quasi nemmeno, non dico il nome, ma insomma dei pezzi della propria vita li hanno dimenticati, un po' per anestetizzarsi, come fa, no? Con la colla chi appunto cerca di rifugiarsi in questo modo e di rendersi un pochino più forte apparentemente, ma appunto li hanno persi per strada, o meglio per mare, questi pezzi di sé, e ricostruirli è veramente difficile. Ce n'era uno di ragazzo gambiano che mi diceva: ma tu hai due telefoni, magari scherzando, no? Sul fatto che ho risposto ma solamente per lavoro, e lui ha anche un po' sorriso e poi mi ha detto: io voglio fare, I want to play football, voglio diventare un calciatore, aiutami. E ce li hanno i sogni, ma sono seppelliti chissà in quale stratificazione della propria interiorità, chissà quanto a fondo, insomma.
8: Antonella, ci hai raccontato nel dettaglio quello che è stata Tenerife, tra l'altro hai citato i Salesiani, non a caso San Giovanni Bosco diceva che bisogna essere buoni cristiani e onesti cittadini, questa dimensione verticale e orizzontale. Hai citato quello che è il motto del viaggio apostolico che sta per concludersi, quel guardare verso l'alto, e hai assistito in quel di Barcellona alla Santa Messa, alla Sagrada Famiglia, dove necessariamente bisogna guardare verso l'alto, ma, e mi piacerebbe un ultimo commento su questo aspetto, anche in quell'occasione nell'omelia il Papa ci ha ricordato che dobbiamo guardare verso il basso. La chiesa più alta al mondo non serve per essere primi in, ma semmai per essere i primi a servire.
10: Ma certo, perché il concetto fondamentale è sempre quello per cui non bisogna contemplare le pietre, come dire, cioè bisogna considerare anche gli edifici sacri, pietre vive, no? Cioè dobbiamo sempre andare un po' al di là, anche dietro certi comportamenti, certe ruvidità, certe scelte di vita. Bisognerebbe sempre fare lo sforzo di andare a capire cosa c'è dietro, no? Quali sono le ragioni, i moventi, ma non sempre solo per una forma di giustificazione, ma semplicemente per restituire la complessità di certe situazioni. A mio avviso oggi, ma insomma chiaramente non lo dico io, si rifugge dal considerare la complessità delle situazioni. Ci piace vivere facile, e invece no. E invece la vita non è facile, e forse bisogna appunto bisogna buttarsi in questa complessità anche un po' senza paura, perché poi forse le risposte arrivano. Oggi un ultimo riferimento anche curioso, no? Nel discorso del Papa appunto alle organizzazioni che si occupano dei migranti è tornato a parlare del contatto. No? Anche citato il Braille come forma di scrittura tattile, no? E a questo proposito, siccome ricordavi quello che è successo alla Sagrada con questa bambina cieca che per prima ha illustrato al Papa, grazie al contatto con un modellino della Torre di Gesù, la sua esperienza, ebbene sono tornata anche io lì, cioè quanto è fondamentale il contatto, e torniamo a quella dimensione orizzontale tra le persone, cioè tante volte si uccide con lo sguardo, no? Si uccide con uno sguardo di pietra che non è uno sguardo di carne.
7: Queste sofferenze che tu ci hai raccontato, queste speranze, questi sogni vengono affossate però non dalle alcune circostanze casuali esterne, ci sono dei responsabili, e il Papa lo ha ricordato quando si è rivolto ai trafficanti di vite umane, perché ricordiamo che ci sono, c'è chi sfrutta queste sofferenze e chi si arricchisce, e l'appello di Leone è stato quello di convertirsi. Le lacrime e il sangue di questi fratelli gridano a Dio e le loro sofferenze giungono fino a lui. Fermatevi, convertitevi. Quindi c'è anche una sanzione per chi sfrutta questo dolore.
10: Assolutamente, io ricordo proprio come il tono della sua voce su quel fermatevi, convertitevi, si è fatto fermo, determinato, acuminato, veramente è stato un monito necessario, un monito che forse davvero si aspettava, e tutti speriamo che davvero possa nascere, ecco, da questo monito ulteriore una breccia presso i leader politici, verso insomma coloro che poi sono i rappresentanti delle istanze, diciamo, dei cittadini, e che poi sono deputati a prendere delle decisioni fondamentali, no, per le democrazie. Perché il problema poi è anche questo, cioè quanto l'incidenza di queste persone che arrivano alle coste europee ridimensiona i rapporti interni alle singole comunità locali, no? Che magari possono chiudersi, ed avviene forse poco documentato, in atteggiamenti razzisti, xenofobi, di fastidio quantomeno, e ce ne parlava anche la religiosa suora adoratrice nel Raval di Barcellona, e quanto invece questi stessi flussi sono stimolo per adottare finalmente invece delle politiche che vanno nell'ordine della reale integrazione. Anche qui si fa presto a dire, poi sicuramente i processi non sono difficili, però conta una predisposizione del cuore, conta secondo me che tipo di coinvolgimento anche civile vogliamo diciamo praticare, no? Mettere in campo anche come cristiani, perché insomma finché come cristiani non riusciamo ad essere dei cittadini aperti, che non si barricano dietro mura, dentro castelli difensivi, non ne usciremo.
8: E questo appello, Antonella, questo appello ai cristiani, sì, è arrivato forte anche ieri in quel di Las Palmas da parte del Papa, che si è rivolto proprio alla Chiesa. Anche la Chiesa ha detto deve farsi coinvolgere, non a caso.

0: tu hai usato proprio questo termine, coinvolgimento. Noi ti ringraziamo perché stiamo per prepararci a quella che è poi la cerimonia di congedo, l'ultimo atto di questo viaggio apostolico. Grazie per il tuo prezioso lavoro, grazie a tutte le inviate e gli inviati, un saluto e un grazie anche al tecnico del suono Alberto Giovannetti. Buon rientro in Vaticano, Antonella Palermo, grazie.
1: Grazie a voi, buon lavoro.
0: Riprendiamo dunque la linea dallo studio 9 di Radio Vaticana. Come dicevamo, tra poco vivremo in diretta la cerimonia di congedo, dunque assisteremo a quello che abbiamo imparato essere una simile cerimonia nei vari viaggi apostolici, gli inni, l'onore alle bandiere, ancora la guardia d'onore, il saluto delle delegazioni. Il decollo dell'aereo papale era previsto in realtà alle 16, ora italiana, ma il ritardo sulla tabella di marcia è di circa un'ora, dunque presumibilmente il decollo sarà intorno alle 5 del pomeriggio. A questo punto, Michele, se sei d'accordo, io direi però di iniziare anche a fare un, chiamiamolo così, bilancio social di quello che è stato il quarto viaggio apostolico, e le ascoltatrici e gli ascoltatori più attenti del venerdì pomeriggio sanno che dire social al mondo alla radio il venerdì significa anche dire Cecilia Seppi,
2: che abbiamo già presentato, e quindi diciamo ciao Cecilia,
3: buon pomeriggio a voi, ben trovati
2: in questa edizione speciale, come spesso facciamo durante i viaggi internazionali di Papa Leone. E io vorrei partire, abbiamo raccontato oggi di Tenerife, io vorrei fare un passo indietro e andare ieri al porto di Arguineguín, dove il Papa ha gettato una corona di fiori in acqua in memoria delle vittime di immigrazione, che è un gesto che fece già Papa Francesco in due occasioni, a Lampedusa nel 2013, in quello che è stato il suo primo viaggio dell'8 luglio, e poi a Lesbo nel 2016, e ha benedetto alcuni migranti e una croce realizzata con i resti di un'imbarcazione naufragata al largo delle Canarie. Questa immagine ha creato subito un ponte emotivo con Papa Francesco ed è stato uno dei momenti social che hanno, diciamo, più sentiti, diciamo, a livello comunicativo, anche se è un gesto, come abbiamo detto, che è già stato fatto, ha mantenuto la sua potenza emotiva. Perché?
3: Allora, sicuramente, come hai anticipato, c'è il richiamo forte a Papa Francesco, quindi c'è un ponte comunicativo proprio con Papa Francesco, e quella che era la cifra comunicativa di Papa Francesco, no? Quindi per questo lo aveva fatto appunto in due occasioni, a Lampedusa nel 2013 nel suo primo viaggio dopo l'elezione, l'aveva rifatto a Lesbo. E i social sono stati invasi letteralmente in queste ore da questa istantanea, cioè Leone che sull'isola di Gran Canaria appunto getta in mare questa corona di fiori. Sì, sicuramente il ponte con Francesco, con la chiesa di Francesco, ma secondo me un'altra motivazione per cui questa immagine è davvero addestrata l'attenzione degli utenti social è perché si è svolta in un clima di silenzio surreale, e questo ha dato ancora più rilevanza al gesto. In comunicazione spesso il silenzio parla molto più di tante parole, no? Quindi è questo, secondo me, che ha caratterizzato poi e dato grande seguito a questa immagine.
4: Gesto che poi Papa Leone rifarà, presumiamo, quando andrà di nuovo anche lui a Lampedusa il 4 luglio prossimo.
3: Sì, è possibile se vuole, diciamo, inaugurare questo filo come gesto commemorativo, altamente commemorativo, è probabile che lo rifaccia.
2: Siamo partiti da un dettaglio, uno dei tanti, se
3: esatto,
2: tempo,
3: da un'istantanea,
2: li raccontiamo. In generale, che tipo di copertura social c'è stata di questo viaggio?
3: Allora, una copertura davvero enorme, impressionante, flusso video complessivo dei momenti salienti del primo giorno, quindi all'arrivo all'aeroporto di Barajas, l'incontro con la famiglia reale, il discorso alle autorità civili, ha superato i 12 milioni di visualizzazioni complessive nelle prime 24 ore, quindi insomma davvero cifre da capogiro. Le dirette streaming su YouTube e Facebook hanno generato una media di 2,5 milioni di spettatori unici sintonizzati durante durante i blocchi principali della prima giornata, con la veglia con i giovani in Plaza de Lima, che ha trainato in modo molto forte, così come la messa di domenica nella solennità del Corpus Domini, dove, lo ricordiamo, fisicamente in Plaza de Cibeles erano presenti 1,2 milioni di pellegrini e di fedeli. E ancora numeri iperbolici ci sono stati per l'incontro lunedì con la comunità diocesana nello stadio Santiago Bernabéu, la casa della Real Madrid, e anche il discorso di Leone al congresso dei deputati, quindi con i membri del Parlamento, e c'era anche il premier Sanchez, un discorso storico che si è chiuso con più di 7 minuti di applausi, e qui abbiamo visto i social esplodere in reel mandati a 2x o forse anche a 3x, a 4x, perché per velocizzare questi 7 minuti di applausi che sono sembrati interminabili, ma che davvero meritatissimi. Le clip brevi, come il riassunto in un minuto che fa di solito Vatican News,
2: e hanno... che invitiamo a seguire,
3: sì,
2: e
3: assolutamente,
2: a cliccare,
3: su, a vedere, sul,
2: per
3: sul nostro sito, perché
2: un'istantanea,
3: sì,
2: di
3: perché
2: quello,
3: ripercorre
2: di
3: con,
2: che è stata la giornata,
3: con frammenti brevi, con frame, tutte le, diciamo, le 12 ore, non dico le 24 perché insomma anche il Papa si riposa, però le 12 ore di Leone, no? E quindi queste clip hanno capitalizzato l'attenzione con oltre 17 milioni di riproduzioni rapide cumulative, spinte dagli algoritmi di raccomandazione. Un altro dato che ti devo dare, Michele, è che l'attività generata direttamente dal pubblico sui social media ha registrato circa 1,8 milioni di interazioni dirette a livello globale nella sola giornata di sabato. E poi, guardando all'engagement, una parola che, come sai, io uso spesso, l'account ufficiale Chiocciola Pontifex su X ha registrato un incremento di interazioni pari al più 140% rispetto alla media quotidiana del pontefice, che già viaggia su numeri alti, ma insomma questi sono stellari.
2: Perché secondo te c'è stato questo aumento di traffico?
3: Sì, sicuramente la crescita esponenziale dei volumi è dovuta a diversi elementi: l'enorme affluenza fisica, quindi di persone fisiche che hanno partecipato a Madrid, per esempio, ma non solo. Per dire, ieri sono iniziati i mondiali, proprio ieri il Papa ha riempito il suo terzo stadio a Gran Canaria, no? Compiendo in questo viaggio una vera e propria vuelta olimpica. E il dibattito digitale generato intorno alle forti parole del Papa sulla geopolitica, sull'accoglienza ai migranti, come prima ci ha detto la nostra inviata Antonella Palermo, per esempio l'incontro a Tenerife con questo monito fortissimo contro i trafficanti, in cui ha detto convertitevi, ed è stato un viaggio europeo, e quindi rispetto all'Africa, se vogliamo fare un paragone, che Africa che il Papa ha visitato in aprile, entrano in gioco altri fattori. Innanzitutto il cosiddetto digital divide, cioè il divario digitale. In Europa la disponibilità di giga illimitati di reti 5G permette a centinaia di migliaia di giovani di trasmettere live in alta definizione subito, no? In maniera istantanea, lo abbiamo visto davvero a Plaza de Lima, dove 600.000 giovani presenti hanno caricato clip e foto in modo continuo dai loro profili social. In molti paesi dell'Africa subsahariana il costo dei dati mobili rispetto al reddito medio è invece tra i più alti al mondo, e questo magari avvantaggia piattaforme di messaggistica veloce e leggera come WhatsApp, riducendo invece lo streaming video e il caricamento dei reel su IG e TikTok. E poi anche ha pesato l'incidenza degli algoritmi orientati all'Occidente. Come sappiamo, i sistemi di raccomandazione delle grandi piattaforme, quindi Meta, TikTok, X, tendono a privilegiare i contenuti che generano anche un valore pubblicitario, no? Che poi, o contenuti che entrano più facilmente nei feed globali.
0: In questo momento il Santo Padre è arrivato all'aeroporto di Tenerife ed è accolto qui da Re Felipe. I due si stringono ancora una volta la mano, esattamente il 6 di giugno raccontavamo del primo incontro tra i due capi di Stato. Adesso siamo alla cerimonia di congedo. Il Santo Padre ha un dialogo in questo momento con il sovrano di Spagna, accanto a loro il Vescovo di Tenerife, un saluto tra il Re e il Presule, e continua questo sole a illuminare, lo ha fatto per tutti e sette i giorni il viaggio del Papa, lo sottolineiamo Cecilia, Michele, Don Massimo, perché insomma il primo viaggio apostolico di Leone, soprattutto in Libano, ci regalò tutt'altro clima. Ricordiamo quell'incessante pioggia che comunque non fermò, eravamo nell'autunno dello scorso anno, migliaia di persone, anche in Africa, in Guinea Equatoriale.
4: In Guinea, ricordiamo tutti i carcerati appunto nel carcere di massima sicurezza, che nonostante la pioggia battente, che continuavano proprio nel ballare, nel cantare, per dare il benvenuto a Leone XIV, è stata veramente un'immagine bella anche quella lì.
3: È come se avessero realizzato un musical a cielo aperto, no? Con questa pioggia che però non era un effetto, ma era totalmente reale, sì.
0: Mi è piaciuto prima quando Cecilia ha parlato della riproduzione a 2, 3, 4 per, perché effettivamente questi lunghi applausi hanno un po' caratterizzato vari momenti del viaggio apostolico del Papa in Spagna. Giustamente citavi il Parlamento, anche perché è stata una storica prima volta, ma anche un altro incontro sempre in quel di Madrid, quando il Papa si è recato in fiera, ha visto un applauso di circa 10 minuti in quell'occasione, ma non solo in quell'occasione, anche oggi a Tenerife abbiamo potuto notare in radiocronaca diretta un qualcosa che mi ha molto colpito, ovvero il Papa, rompendo anche un po' il protocollo, e ripeto anche oggi uscendo dalla casa vescovile, non è voluto salire in fiera sul palco, in questo caso in macchina subito, ma ha voluto prima salutare alcuni dei presenti in fiera,
4: soprattutto i bambini
0: in fiera, percorrendo il corridoio centrale avanti e poi indietro le due ali, no, del corridoio stesso. Ecco, anche questi sono momenti che poi si possono socializzare, che non ci sarebbero stati rispettando il programma iniziale. Se fosse salito sul palco,
3: assolutamente sì, sono quelli che proprio i social si nutrono, quelli che vanno a rubare. A proposito del video sui bambini, no? Ce n'è uno che è girato in questi giorni sui social, molto divertente, che mette insieme tutti i momenti in cui il Papa ha accarezzato, ha benedetto bambini neonati, piccolissimi, quindi bambini più grandi, anche quello va a velocità aumentata. E poi c'è una caption che dice: nel paese afflitto dalla denatalità succede anche questo. Effettivamente è un'immagine che è contrastante, no, con quella che è la realtà dei fatti, perché ricordiamolo, la Spagna soffre pesantemente la denatalità, attestandosi storicamente tra i paesi europei con i tassi di fertilità più bassi, cioè stiamo intorno a 1,2-1,3 figli per donna. Lo scorso anno si è ripresa un po', forse grazie agli immigrati, ma i numeri sono questi. Però ecco, vedere tutti questi bimbi insieme ha creato un effetto paradosso.
4: E poi forse, Cecilia, anche l'aspetto stesso, il Papa anche davanti al Parlamento ha richiamato alla custodia, alla salvaguardia della vita fin dal concepimento, quindi non solo con le cose che il Papa ha detto, ma anche nei suoi gesti di attenzione ai bambini ha amplificato, no, con la forza delle immagini, la parola,
3: perché ha suggellato quanto... e ha dato concretezza esattamente alle sue parole. Assolutamente, abbiamo visto una comunità, una società, una cultura estremamente viva e vivace, e l'immagine dei bambini ce la rappresenta un po', no? Anche nella sua così genuinità.
0: Un viaggio che è stato raccontato anche attraverso l'informazione, le news, penso ai nostri radiogiornali, ma anche al lavoro dei colleghi e delle colleghe di tante agenzie italiane e internazionali. Michele, tra gli ultimi lanci di agenzia ci sono ovviamente quelli che riportano le parole che già avete citato con Cecilia, ovvero convertitevi, e poi nessun essere umano è un'isola, non possiamo ridurre tutto a commercio e profitto, arriverà la giustizia divina. E poi ancora bisogna prestare attenzione ai giovani, al loro cuore inquieto, in particolare questo è il lancio di La Press. È stato molto seguito anche dalla stampa internazionale questo viaggio, Michele. Del resto la Spagna attendeva da 15 anni un Papa.
2: Ed è stato un successo, e questo l'hanno riconosciuto prima di tutto gli spagnoli, gli organizzatori, lo abbiamo sentito nel racconto dei nostri inviati, che hanno avuto un'affluenza superiore a quella già alta che si immaginavano, già alta perché chiaramente si aspettava tanta gente a vedere l'arrivo del Papa. E poi questa visita si è incrociata con momenti storici e che sono destinati anche a, a rimanere nell'immaginario collettivo a prescindere e oltre l'evento stesso. E mi riferisco, e parlo con te Cecilia, che ti sei occupata della comunicazione social, a quello che abbiamo visto a Barcellona per l'inaugurazione della croce di Gesù Cristo della Sagrada Famiglia. Il giorno dopo le persone in Italia nella metro raccontavano, hai visto che è successo ieri a Barcellona?
0: Vero, confermo.
3: Assolutamente.
0: Sentito anch'io in metro.
3: Assolutamente.
4: E lo dico
3: sì,
4: da fruitore anche dei social. Quanti video solo anche sulla inaugurazione della Torre di Gesù Cristo.
3: Ci hanno spammato la torre in tutte le sale, però
2: e quello è un appuntamento del viaggio apostolico del Papa.
3: Sì, è vero, è diventato trend. Ma la cosa che dice Andrea, la voglio sottolineare perché in realtà c'è stata un'inversione di tendenza pazzesca in questo viaggio, perché anche la copertura mediatica tradizionale, cioè la copertura mediatica tradizionale ha fatto da traino ai social e non viceversa, quindi ha fatto da cassa di risonanza per quella social, le principali agenzie di stampa, tu citavi la Press, insomma, però sono state tantissime altre, i broadcaster internazionali che mantengono le loro sedi centrali e la maggior parte delle risorse giornalistiche in Occidente, e un viaggio europeo gode ovviamente di una copertura logistica facilitata per i media, no? E questo si traduce anche in un flusso continuo di video, articoli, post verificati che alimentano le conversazioni online su scala globale. Quanto dicevi tu, quello che è successo alla Sagrada Famiglia credo che non abbia riferimenti nella storia. Abbiamo visto uno spettacolo nello spettacolo, una solennità, una combinazione straordinaria tra solennità religiosa, arte e spettacolo tecnologico di una meraviglia travolgente, con una regia pazzesca, curata nei minimi dettagli. Eravamo tutti lì incollati per 10-12 minuti, non ricordo quanto precisamente sia durato l'evento, però è stata un'esperienza immersiva gloriosa per tutti, mi verrebbe da dire, oltre che per le 120.000 persone che erano presenti lì e per il Papa che guardava estasiato, insomma, un evento che poi ricordiamo, insomma, si è svolto anche in occasione del centenario della morte di Gaudì, per celebrarne il genio e la spiritualità, quindi c'era anche tutto questo, no, a far da contorno, insomma.
4: E poi è bello ricordarlo che nella Sagrada Famiglia c'è anche un po' di italianità, no? Perché a parte gli architetti, l'architetta italiana che ha partecipato, ma anche nella Torre di Gesù Cristo l'agnello che sta nella lanterna è opera di un artista italiano, questo agnello bellissimo, tutto in vetro di Murano. Quindi insomma possiamo sentirci anche partecipi di questo.
3: Assolutamente sì, ricordiamo anche a un certo punto è comparso nel cielo un ritratto di Gaudì realizzato con questi droni luminosi, no? E poi una delle sue citazioni più celebri, prima l'amore e poi la tecnica, che è una citazione, cioè, che noi italiani sentiamo particolarmente proprio nell'arte.
4: Acquista ancora di più una forza maggiore all'indomani della pubblicazione della prima enciclica proprio di Papa Leone, no, sulla Magnifica Umanità, sulla tecnologia.
2: Se volevamo una testimonianza di come la tecnologia può essere anche messa al servizio,
4: certo,
2: non solo del profitto e dei finanziatori, ma per, no,
4: ma una tecnologia
2: con la spiritualità
4: comunque guidata e orientata dall'amore, perché effettivamente dentro a questa espressione di, certamente di spettacolo, no? Ma di bellezza, come la Sagrada Famiglia ci consegna, c'è tutta la spiritualità della via Pulcritudinis, che è una via di bellezza che ci porta al Vangelo e quindi alla relazione con Dio, che è amore. L'abbiamo sentito anche oggi sia nell'omelia del Papa evidentemente, ma nella seconda lettura della Missa stessa.
0: Ci sono state anche diverse prime volte in questo viaggio. Cecilia ricordava il Papa al Parlamento spagnolo e poi ovviamente le Canarie, ma non possiamo dire una prima volta, ma il Papa non ci ha abituato molto a parlare, come si suol dire, a braccio. In realtà, nella veglia di preghiera in quel di Madrid, più volte il Papa ha interrotto quello che era il discorso letto per parlare a braccio. Eravamo qui in studio anche tra gli altri con un religioso di Siviglia, padre Antonio Torres, il quale si è, ormai posso dirlo perché abbiamo praticamente concluso il nostro lavoro, emozionato e commosso nel sentire dire al Papa, e ripeto, abbraccio, non abbiate paura delle vocazioni, le vocazioni religiose, la vocazione al matrimonio. Ecco, quelle sono tutte parole che il Papa ha voluto pronunciare dopo aver visto i volti dei giovani, in particolare di una coppia di novelli sposi lungo il percorso in Papamobile, ha voluto poi

0: anche della vocazione in un senso ampio, come discepoli di Gesù e come artefici, costruttori del regno, è un'altra delle cose che il Papa ci consegna da questo viaggio.
1: Sì, Andrea, aggiungo una cosa rispetto proprio alla comunicazione di Papa Leone, perché il Papa è il Papa sempre, no? Ovunque vada è il protagonista del racconto, quindi è il soggetto e l'oggetto, è il vicario di Cristo che va a confermare quel popolo nella fede, e dunque la sua cifra comunicativa non è che cambia a secondo del luogo in cui va. Anche se il contesto influenza, il contesto può certamente influenzare, non è detto. Per capirci, la Spagna non è che gli sta più o meno a cuore dell'Africa o della Turchia, dove è stato a novembre, no? Lui sempre unisce la solennità magisteriale a quella che è una gestualità che si sta sempre più facendo spontanea, sempre più concretizzando. Utilizza un linguaggio del corpo misurato ma diretto, e in questo viaggio, complice anche la lingua, lo spagnolo, che lui parla perfettamente, visti i suoi 20 anni in Perù, ha osato di più nell'uscire dal testo, come dicevi, cioè ha parlato a braccio, in alcune circostanze anche spiazzato, no? Noi che facciamo questo mestiere, soprattutto quando lui esce dal testo, insomma, ci troviamo un po' così spiazzati, però sicuramente è stato più incisivo.
2: E raccontando se stesso, c'è un po' una curiosità e anche uno stupore, se vogliamo, inspiegabile quando il Papa racconta la sua vita prima da Papa, come se non fosse mai stato un ragazzo, un seminarista, e poi un sacerdote e poi un vescovo. E ha raccontato uno di questi momenti qui a braccio, proprio alle realtà caritative a Barcellona, dove c'è stata, a proposito di attenzione ai bambini, ai più piccoli, quel momento delicatissimo
1: con
2: il piccolo Renzo, che ha scritto una lettera scrivendo le domande che tutti i bambini vorrebbero fare.
1: Assolutamente sì, Michele.
2: Dal mare del mondo a Papa, a lei le piace il calcio. E quindi c'è stato questo racconto, questa immagine del Papa che fa football americano in difesa.
1: Sì. Guarda, sì, il caso di Renzo ha incantato il web letteralmente. Al suo quinto giorno di viaggio apostolico e alla vigilia dell'inizio dei mondiali, il Papa ha incontrato nella parrocchia Sant'Agostino di Barcellona le realtà caritative, come dicevi tu. A un certo punto nel programma dell'evento è comparso Renzo, un bimbo timidissimo, composto, di 6 anni. Lo ha travolto di domande semplici come: ti piace giocare a calcio? Ma anche esistenziali. Perché ad alcune persone capitano cose buone, ad altre no? Perché ci sono tanti nonni soli? Perché la mia mamma e il mio papà sono così preoccupati? Perché papà fa tanti lavori? E poi a Leone Renzo ha chiesto: da piccolo volevi essere il Papa? Il Papa ha confessato di non averci mai pensato, ha detto: non volevo diventare Papa né da giovane né da anziano, ma quando il Signore chiama bisogna dire di sì. E qui torniamo a quello che dicevi tu, Don Massimo: la chiamata è per tutti, non è soltanto al sacerdozio, alla vita consacrata, ma è davvero, no, un progetto di vita che Dio ha per ciascuno di noi. E poi anche carino questo momento in cui Leone ha rassicurato Renzo, dicendogli che Dio ha un progetto anche per lui, al di là di quello che vorrà fare da grande, che vorrà diventare da grande. E poi, tra l'altro, qui abbiamo avuto uno di quei casi, questo lo fanno, ragazzi, soltanto i social, uno di quei casi in cui un perfetto sconosciuto, grazie ai social, diventa protagonista della storia. Ora, non dico che Renzo ce lo ritroveremo sui libri di storia, ma ha in qualche modo segnato, come dire, messo una bandierina nella storia che stiamo raccontando. Sicuramente perché è un bambino, sicuramente per l'impatto delle sue domande, per la spontaneità, per la regia sapiente che ha incrociato i quesiti di Renzo con le facce del Papa, che annuiva, sorrideva, rispondeva quindi con quella che è la comunicazione paraverbale, no? Prima ancora delle parole. E chiaramente l'effetto empatia da parte del pubblico social è stato immenso, insomma. E in un mondo, a proposito di quello che diceva Michele, in un mondo dominato da IA, l'autenticità di questa scena ha sicuramente prevalso.
2: Che poi è la funzione dei social, o come si vorrebbe che fossero i social, cioè i due soggetti sono il Papa e un bambino di 6 anni che a livello comunicativo condividono lo

0: stesso spazio e con una voce sola alla fine.
1: Sì, si crea un dialogo, no? Quindi a livello dialogico loro sono entrati nella scena. È chiaro, quando la macchina da presa sta su Renzo, siamo tutti incollati a Renzo. Quando la macchina si stacca sul Papa, diciamo, ma quel Papa come la sta vedendo questa cosa di un bimbo che gli spara domande a raffica e lo mette anche in discussione, no? Quindi bella anche questa narrazione spontanea. Devo dire che la Spagna ci ha regalato tantissime di queste immagini, anche tantissimi video che poi sono diventati virali.
2: Possiamo farti una provocazione, Cecilia? Prima tu dicevi,
1: proviamo,
2: ecco, come il Papa,
3: anche se non abbiamo 6 anni,
2: ecco, no? ma tu, no, io ormai ci posso,
1: non volevo fare,
2: tra un pochino ci posso mettere lo 0 dopo il 6, tra poco tempo. Ma tu dicevi appunto che in questo viaggio il Papa ci ha rivelato, no, anche proprio un mutamento tra virgolette, no, nel rivelare la sua anche umanità, la sua... Possiamo dire che anche in questa logica dell'essere chiamati il Papa sta prendendo le misure, impara a fare il Papa.
1: Assolutamente sì, come si impara a fare i genitori, no? Come si impara a fare il fratello, la sorella minore o maggiore, cioè sì, assolutamente sta prendendo le misure. Però abbiamo visto assolutamente un aspetto più pop di questo Papa. Tutti dicevano Leone è misurato, no? Leone è, invece sta capendo anche come interagire con la macchina da presa, sta capendo come interagire con i social media. E un esempio su tutti è questo meme del 6-7 che ci ha assolutamente
2: sorpreso,
1: tormentato, direi. Innanzitutto non è la prima volta che Leone lo fa, ma ha sbancato il botteghino dei social nelle prime 24 ore, ha totalizzato 8,5 milioni di visualizzazioni complessive. L'aveva fatto altre 2 volte in Piazza San Pietro e lì credo non sapesse nemmeno lui che cosa significasse, cioè ha fatto la comunicazione specchio ma in realtà non lo sapeva. Poi lo ha ripetuto ad Acerra e poi in Spagna in 2 occasioni sulla Papa Mobile a Madrid, un frame brevissimo che però in questo caso, Andrea, è stato rallentato, non velocizzato, esatto, e rilanciato persino dal New York Times, dal Daily Mail. Oggi invece lo ha fatto con Becky Ndiaye, spero di aver pronunciato correttamente il suo nome, un giovane migrante di origini senegalesi accolto presso le strutture della Fondazione del Buon Samaritano. Se volete vi racconto un po' da dove origina questo trend, siete curiosi?
0: No, ci devi raccontare per radio e spiegare cos'è il gesto.
1: Ora provo a farlo anche con i nostri ascoltatori. Allora parliamo di un trend di TikTok, quindi nasce sul social cinese, che ha origine dalla canzone virale Doot Doot 6-7 del rapper americano Skrilla. Ora nel ritornello il 6-7 viene ripetuto sopra il drop del beat, e spero che qui il nostro fonico, che è anche un musicista, come dire, metta un po' metta un pollice in su per come l'ho detto, e quel suono ha iniziato a diffondersi qualche settimana fa dentro gli edits sportivi nei montaggi NBA, sempre su TikTok. Secondo molti il riferimento sarebbe proprio all'altezza del cestista statunitense, quindi 6 piedi 7 pollici, circa 2 metri, sto parlando di LaMelo Ball, che è il playmaker degli Charlotte Hornets. Ecco, da lì il numero ha cominciato a vivere di vita propria, sempre più creator hanno iniziato ad usarlo come tormentone, in realtà senza un significato preciso, però accompagnandolo con questo gesto delle mani che è diventato riconoscibilissimo, prima la destra poi la sinistra, prima la sinistra poi la destra, e come spesso avviene il meme a un certo punto ha cambiato natura, è diventato un nuovo codice linguistico, si usa per indicare una situazione intermedia, indefinita. Però il Papa l'ha fatto suo, l'ha brandizzato Leone XIV. Poi comunque è arrivata la svolta definitiva di questo meme con il cosiddetto 6-7 Kid, cioè il ragazzino ripreso durante una partita di basket mentre urla, non muovendo soltanto le mani, ma muovendo le braccia, quindi allargando le braccia in un gesto quasi...
0: Come stai facendo adesso, lo dico ai nostri spettatori che non ti possono vedere, però...
1: Assolutamente sì, lo sto facendo.
2: Finalmente io ho capito cos'è questo. 6M.
1: Mi autodenuncio.
2: Vado via da Radio Vaticana stamattina con un upgrade. Anch'io ho imparato qualcosa.
0: Una radio,
2: grazie,
0: di servizio.
2: Sì, sì.
1: Una radio di servizio, perché io, ecco.
2: Sì, in effetti è vero.
1: Dicevo, quel video è esploso, è diventato un simbolo per i social. Oggi però il fenomeno è talmente diffuso che, pensate, alcune scuole americane lo hanno vietato in classe, considerandolo comunque una distrazione continua, in certi casi anche una presa in giro delle autorità, degli insegnanti, no? Come per dire, il gioco è bello quando dura poco. Però abbiamo apprezzato tantissimo, fatto da Papa Leone, è stato molto molto bello. E il vero elemento di novità di questo viaggio, a proposito, Michele, di quello che mi chiedevi sul perché di questa copertura social esagerata, è anche la forte risonanza avuta sulle piattaforme amate dalla generazione Alfa e dalla Gen Z, che come sappiamo è quella dei nativi digitali.
3: Sono le 16:54, aumenta il ritardo rispetto a quello che era il programma ufficiale, ma ci piace pensare che, insomma, la Spagna stia assaporando ancora per qualche minuto quello che è un momento che ha scritto una pagina di storia nella storia recente di questo paese, che, come dicevamo, da tre lustri attendeva un vescovo di Roma. L'ultimo era stato Benedetto XVI nel 2011. Una Spagna che Papa Leone conosce e molto bene, decine di volte si è recato quando era alla guida degli agostiniani proprio nel paese spagnolo. Va detto, Don Massimo, che questa terza e ultima tappa alle Canarie, ieri Las Palmas, oggi Tenerife, è particolarmente significativa, e lo ha detto il Papa stesso, perché era un desiderio, un forte desiderio del suo predecessore.
2: Sì, e prima si parlava tanto di questo aspetto anche del piegarsi, anche la nostra inviata Antonella da Tenerife ci diceva questo inchinarsi rispetto agli altri, però è bello vedere anche come un sottofondo questa indicazione, che non è semplicemente che si è compiuta nel momento in cui il Papa qui a Gran Canaria prima e a Tenerife adesso ha incontrato le realtà caritative, ma dal primo momento che ha celebrato l'Eucaristia a Madrid ha sottolineato questa importanza, proprio portando Gesù e Eucaristia per le vie di Madrid, ha detto nella sua omelia che quello stesso Gesù che noi veneriamo, che adoriamo, presente nell'Eucaristia, è quello stesso Gesù che poi troviamo nel fratello e di fronte al quale ci dobbiamo inchinare. E questo, lo dicevamo anche durante la diretta, ci ha rivelato anche in questo viaggio alcuni maestri un po' della vita spirituale, se vogliamo, alcuni santi ispiratori di Papa Leone, e tra questi San Giovanni Crisostomo, sì, il quale continuava a dire con forza anche nella corte imperiale a Costantinopoli che non si può onorare il Signore all'altare con tutti gli ornamenti, le cose bellissime, e poi dimenticarsi del povero che sta alla porta della chiesa e chiede l'elemosina. Quindi è in tutto il viaggio che c'è un fil rouge di questa attenzione all'altro che è ogni altro, no? Abbiamo detto il bambino, la famiglia, le vocazioni, ma l'altro più altro è quello che poi ha più bisogno anche della nostra mano tesa per risollevarsi, e che è colui che vive magari in una condizione o di indigenza, e quindi il servizio della carità che la Chiesa mette in atto, oppure proprio di coloro che abbiamo visto in queste due ultime tappe del viaggio apostolico, intraprende i viaggi migratori in cerca di un futuro migliore e poi invece tante volte purtroppo trova la morte.
3: Papa, prego Cecilia.
1: Sì,
3: il Papa
1: dicevo, visto
3: arrivando,
1: che siamo per assistere all'imbarco, volevo raccontarvi un altro brevissimo video virale, il Papa pilota, no? Che mostra Leone nella cabina di pilotaggio durante il volo Madrid-Barcellona. È un video che è stato mandato anche al TG1, dove saluta i piloti militari, comunica con loro via radio, li benedice, li ringrazia per il loro servizio di sicurezza, poi si ferma a chiacchierare con tutta la cabin crew, e durante l'avvicinamento a Barcellona si vede anche il sorvolo della Sagrada Famiglia, dove il pontefice ha inaugurato, come abbiamo detto, la nuova torre di Gesù.
3: Adesso il Papa sta salutando le autorità locali, ci sono le rispettive delegazioni come avviene sempre prima di un decollo. Tra poco dovremo ascoltare gli inni e poi ovviamente il nostro GR Flash, che magari slitterà di un paio di minuti proprio per permettervi di ascoltare anche gli inni e di essere appunto assieme al Santo Padre all'aeroporto di Tenerife in quelli che sono gli ultimi istanti di questo viaggio apostolico. Magari durante, lo dico alla regia, le operazioni di rullaggio daremo lo spazio consueto e doveroso alle notizie. Nel presentare questo viaggio erano state alcune le parole chiave utilizzate dalla stampa, penso a pace, unità, giovani, Europa, e mentre continua il saluto alla delegazione in attesa degli inni, qual è la parola, quali sono le parole che secondo voi rimangono? Io dico la mia, mi ha colpito molto durante la veglia, è stata ripetuta più volte anche nell'omelia di oggi, la parola inquietudine. Don Massimo?
2: È quell'inquietudine che però è nel DNA di Leone, se vogliamo, perché è quell'inquietudine di cui Agostino stesso ci parla e che trova un po' la sua espressione più vera in quella che usa Agostino stesso, quell'inquietudine profonda che c'è nel cuore umano. Signore, ci hai fatti per te e il nostro cuore è inquieto finché non riposa in te. Però accanto a questa poi c'è una parola, a mio avviso, che è una parola forte invece per coloro che hanno la responsabilità di reggere i popoli, che è quella della giustizia. E anche quando il Papa richiama i trafficanti di esseri umani dicendo che un giorno si dovranno comparire anch'essi davanti al tribunale di Dio, ecco, un richiamo alla giustizia. Giustizia non tanto in quanto punitiva, ma una giustizia come apprendere, secondo la logica del Vangelo, a fare la cosa giusta. E la
4: In Blu, Social Club, con Carlo Magistretti.
5: Per l'ottavo centenario della morte di San Francesco si è svolta all'Istituto Italiano di Cultura la presentazione a Parigi della scultura di San Francesco fatta da Ettore Greco, opera che è il bozzetto in terracotta di una delle 10 sculture realizzate da artisti italiani e internazionali nell'ambito di un progetto intitolato Sculture Nuovi Cammini Francescani. Il progetto, promosso e finanziato dal comitato presieduto da Davide Rondoni, realizzato da Realizzarte e curato da Francesca Sacchi Tommasi di Etra Studio Tommasi, intende valorizzare attraverso l'arte contemporanea l'eredità spirituale e civile di San Francesco. Questo è accaduto a Parigi. Io sono Carlo Magistretti, questo è In Blu Social Club, il nostro salottino dedicato alla cultura e agli spettacoli. Mettetevi comodi, abbiamo un sacco di notizie. La prima ci porterà a Pavia. Abbiamo parlato in questi giorni di Papa Leone in visita in Spagna, soprattutto per quanto riguarda la inaugurazione della Sagrada Famiglia a Barcellona, completata finalmente dopo molti molti anni di lavori. La prossima settimana Leone invece sarà in visita a Pavia. Parleremo di questo luogo, di questa città molto importante e del perché il Papa va a Pavia il 20 giugno. Ma parleremo anche di tanto altro. Ci sono due importanti personalità del mondo della cultura italiana che sono spente proprio ieri, e quindi li ricorderemo perché entrambi non sono forse notissimi al grande pubblico, ma hanno fatto tanto per la cultura italiana. Iniziamo con la musica, ci vuole la carica di James Brown, Get Up.

bisognerebbe impostarla come sveglia, o comunque una delle prime canzoni da ascoltare al mattino, questa di James Brown, perché proprio dà la carica per iniziare la giornata. Dà la carica anche a quest'ora, insomma, non è un problema, però pensavo alla mattina, forse un po' violenta, mentre uno sta dormendo parte la sveglia con questo ritmo veramente velocissimo. Va bene, lasciamo la musica per un attimo, adesso parliamo di Pavia. Il 20 giugno Papa Leone farà una visita alla città, sarà pellegrino al corpo di Sant'Agostino in San Pietro in Ciel d'Oro. La città lombarda però vanta molti tesori artistici, fu infatti sede dei re ostrogoti e soprattutto dal 572 al 774 d.C. divenne la capitale del regno longobardo. Dopo la conquista di Carlo Magno nel 774, al termine di un assedio durato quasi un anno, Pavia rimase per molto tempo il centro del Regnum Italicum. Tra i suoi capolavori c'è la Basilica di San Michele Maggiore, la più prestigiosa tra le chiese dedicate in città all'arcangelo caro al mondo longobardo. La basilica, dall'età carolingia, divenne poi sede delle incoronazioni dei re d'Italia, mentre a Roma ricevevano dal Papa la corona imperiale. Il rito avveniva su una pietra tonda circondata da altre pietre tonde. Il luogo è segnato in tal modo al centro della navata maggiore dell'edificio attuale, un capolavoro del romanico europeo. La chiesa ieri è stata al centro anche di una conferenza stampa a Roma per parlare di questo luogo appunto importante. Al centro dell'incontro la presentazione del sistema San Michele, cioè un modello integrato di ricerca, innovazione e recupero nel quale la basilica non è soltanto l'oggetto dell'intervento per restaurare, ma è un laboratorio attivo di una sperimentazione multidisciplinare a tutto campo per restituire un monumento alla comunità a cui appartiene questo luogo, che viene riconosciuto come parte dell'identità proprio della città e della popolazione, tramandando il significato nel tempo. Un sistema virtuoso capace di ripartire dalle radici per generare il futuro appunto della comunità. L'attività di recupero e valorizzazione ha coinvolto molti enti e quindi è un'occasione intanto questa per ricordare Pavia, una città importante anche con una sede universitaria, un'università molto, molto valida, molto importante, che ha partecipato poi a questo progetto chiamato Sistema San Michele, ma è una città che va anche riscoperta, e poi ne riparleremo probabilmente la prossima settimana. Insomma, il 20 giugno ci sarà il Papa in visita a Pavia.

0: let you know you're one of my kind.
1: Come vi dicevo in sommario, adesso ricordiamo un paio di personaggi del mondo della cultura nel nostro paese che si sono spenti proprio ieri. Allora, il primo è un libraio, nel vero senso del termine, perché è l'aggettivo, anzi è il titolo insomma, che lui stesso aveva scelto di darsi, per soprattutto una rubrica che teneva nelle pagine del Corriere di Bologna, l'edizione bolognese del Corriere della Sera. Perché Bologna? Perché lì era nato e ha vissuto, era nato nel 1939, parliamo di Romano Montroni. Nella sua carriera lui ha fatto il libraio, ha inaugurato 90 librerie, 55 per Feltrinelli, di cui era direttore delle librerie, e poi le altre con il progetto librerie.coop di Coop Adriatica, e ha formato nella sua carriera centinaia di librai, si dice 800 e anche di più, che hanno imparato il suo mestiere da lui, che era il libraio più importante del nostro paese. Aveva cominciato come garzone in una libreria della città di Bologna, facendo appunto da giovane quello che spostava i pacchi pesanti con i libri dentro, però piano piano aveva dimostrato capacità e aveva ottenuto un ruolo sempre maggiore, fino ad arrivare alla leggendaria libreria Feltrinelli di Piazza Ravegnana, quella che si trova esattamente sotto le due torri del centro di Bologna. Nel 63 quella libreria divenne un simbolo di rinnovamento nell'approccio al libro e alla sua diffusione nella comunità dei lettori. Gian Giacomo Feltrinelli in quello stesso anno mise a dirigere quella importante libreria proprio Romano Montroni, che all'epoca aveva solo 24 anni. Scelta azzeccatissima, perché Montroni trasformò quel luogo in un ritrovo di intellettuali appassionati di lettura. Addirittura nel 77 i servizi segreti misero sotto controllo quella libreria perché pensavano che fosse il covo degli autonomi. Non era così. Il primissimo lavoro di Montroni, dicevo, fu quello di garzone, e si appassionò alla lettura quando gli regalarono il suo primo libro, I ragazzi della via Pal. Dicevamo, con Feltrinelli Montroni ha lavorato fino al 2000, inaugurando moltissime librerie, poi è andato al progetto librerie.coop dal 2005 al 2018. Poi è stato il direttore del CEPEL, il Centro per il Libro e la Lettura, dal 2014 al 2020, ha organizzato centinaia di presentazioni di libri, ne ha scritti alcuni, e la definizione più azzeccata di Montroni come libraio è stata scritta da Umberto Eco nella prefazione di uno dei suoi libri autobiografici. Scriveva Umberto Eco: leggere Romano Montroni che parla del mestiere del libraio è un po' come leggere Dante che ti spiega come scrivere un poema in tre cantiche. Si tratta di godere dell'esperienza di chi un certo mestiere lo sa fare e l'ha fatto meglio di tutti. Se poi volete approfondire, vi dico il titolo della pubblicazione del libro di Montroni, Vendere l'anima, il mestiere del libraio, del 2006, pubblicato dalla Terza, quello che contiene appunto la prefazione di Eco che vi ho appena citato.
2: In blu, Social Club, Social Club.
1: Un altro intellettuale che se n'è andato proprio ieri è un giurista tra i più importanti, che si chiama Natalino Irti. Professore, è stato sempre un uomo curioso di comprendere il mondo, individuare il senso che il diritto, con la sua forma, cerca di dare ai tempi che a volte sono confusi. È scomparso ieri a Roma, era nato ad Avezzano nel 1936. Vinse il concorso per la cattedra a soli 32 anni, una lunga carriera accademica in giro per l'Italia, da Sassari a Torino, poi nel 77 la chiamata alla Sapienza a Roma, nella facoltà di giurisprudenza ovviamente. Per due anni è stato anche consigliere comunale a Roma nelle liste del Partito Liberale, ma diciamo nell'area culturale più che di partito. Per molte aziende di Stato e private è stato molto più di un consulente, era una persona decisiva negli snodi, come quando per esempio ebbe l'incarico di vicepresidente dell'Enel durante la fase di trasformazione e fece in modo che nello statuto si inserisse un principio in base al quale l'Enel non potesse gestire attività finanziarie. Perché? Perché lui diceva, con i flussi di cassa giganteschi di quella società avrebbe potuto distorcere il mercato, e in effetti è un ragionamento più che logico. Il diritto, che in questi tempi infastidisce i potenti perché detta i confini e stabilisce le libertà che non si possono oltrepassare, per il professore emerito era come uno scudo che difendeva i cittadini, le persone, da appunto i soprusi. Ed è giusto ricordare anche chi ha cercato di nella sua carriera tenere il punto, ecco, su alcune questioni importanti.

Ora parliamo del vertice che c'è stato per quanto riguarda la cultura, il vertice italo-turco. Ieri al Ministero della Cultura il ministro Giuli e il ministro turco della Cultura e Turismo Mehmet Nuri Ezroy hanno discusso sul tavolo la cooperazione tra i due paesi a un anno dal summit intergovernativo di Roma, che ha portato anche alla mostra intitolata Troia e Roma, miti, leggende e storie del Mediterraneo antico, che è stata inaugurata ieri al Colosseo. Poi si è parlato di un progetto congiunto di conservazione e valorizzazione archeologica del sito di Elawissa Sebaste, centro portuale della Cilicia in epoca romana e bizantina, e al centro del dibattito anche il contrasto al traffico illecito di beni culturali. I ministri hanno espresso soddisfazione per i risultati delle collaborazioni tra i carabinieri e la tutela del patrimonio culturale turca, che hanno appunto contrastato, ecco, questo problema abbastanza pressante per entrambi i paesi. Invece andiamo a Recanati. Un ciclo di affreschi della fine del Cinquecento, rimasto nascosto per oltre un secolo, è tornato alla luce nella biblioteca di Casa Leopardi. La scoperta aggiunge un nuovo tassello alla storia del palazzo dove Leopardi è nato e dove si è formato, nella biblioteca di oltre 20.000 volumi che aveva costituito e costruito suo padre. È avvenuto durante i lavori di consolidamento di uno degli ambienti della biblioteca, sotto tre strati di intonaco aggiunto in anni successivi e una decorazione ottocentesca realizzata su foglie di giornale. Sono ricomparsi due livelli di decorazione, uno più antico degli inizi del XVI secolo, imita un tessuto damascato, l'altro invece è caratterizzato da una complessa architettura con finte nicchie, cariatidi e scene figurate. La scelta di coprire gli affreschi è del 1841, quindi è probabile che Leopardi, che è morto nel 1937, abbia potuto vederli, questi dipinti, prima che venissero nascosti. La sala degli antichi, che ospita il ciclo riscoperto, è stata restaurata ed è aperta al pubblico, quindi se andrete a visitare Casa Leopardi a Recanati, allora vedrete anche questi affreschi che per un secolo e mezzo sono stati coperti.

0: Ora un po' di notizie brevi. La prima a Londra: due opere di Monet andranno all'asta il 24 giugno. Le Ninfee del 1907 vale tra i 35 e i 47 milioni di euro e Camille Assise sur la plage à Tourville è stimato tra gli 8 e i 10 milioni di euro. Le tele provengono da collezioni statunitensi. Vedremo come andrà. Di solito i dipinti degli impressionisti vanno sempre a cifre molto molto importanti. Torna il premio Agnes per la sua 18esima edizione con la cerimonia giovedì 25 giugno a Roma in Piazza di Spagna. Conducono Mara Veniere e Alberto Matano, presentano i vincitori delle categorie, tra questi Paolo Bricco del Sole 24 Ore, gli inviati Giovan Battista Brunori per la RAI e Andrea Nicastro per il Corriere della Sera. Per la televisione ci saranno Gerry Scotti, Stefano De Martino, Lino Banfi e verrà premiata la serie Sandokan. Tutto questo per il premio Agnes. Invece andiamo a Viareggio per parlare della Milanesiana, che è una manifestazione alla 27esima edizione ideata da Elisabetta Sgarbi, che ogni tanto ha delle tappe fuori Milano, per esempio il Teatro Eden di Viareggio stasera sotto il segno di desiderio e legge, il tema di quest'anno, e si parte con il concerto Iannacci arrenditi, la città ascolta, un omaggio ovviamente al grande cantautore che è morto, lo ricordiamo, nel 2013. Prima dell'esibizione musicale di Paolo Iannacci con la sua band saranno le parole di Maria Sole Sanasi, giornalista e scrittrice romana, a ripercorrere la vita, l'opera e l'eredità dell'artista milanese con il prologo Desiderio, legge e ironia, l'universo morale di Enzo Iannacci, che è molto interessante perché conoscendo insomma questo grande cantautore spesso sottovalutato si evincono insomma diverse cose del suo pensiero che sono assolutamente più che condivisibili, assolutamente da prendere a riferimento. Andiamo a Bologna, Biografilm Festival fino al 15 giugno, il tema Umanità singolo plurale, questo è il titolo di quest'anno, direzione artistica Chiara Liberti e Massimo Benvenu. Per la prima volta c'è una sezione dedicata alla poesia con la cura di Emanuela Ceddia e Franca Mancinelli. L'ospite d'onore stasera nel chiostro di Santa Cristina dell'Università di Bologna, il poeta Milo De Angelis e quattro poeti emergenti ospitati per una residenza e un laboratorio. Loro sono Tommaso Di Dio, Andrea Donaera, Giada Borgagni e Elena Lacentra. Mi piace quando abbiamo possibilità di dare spazio anche alle notizie che riguardano la poesia, che è un'arte bellissima, meravigliosa, spesso un po' bistrattata.
1: In blu, Social Club, Social Club.
0: Questa sera in prima serata su TV 2000 alle 21:15 c'è un filmone da non perdere assolutamente. Se non l'avete visto al cinema quando è uscito nel 2007, male, malissimo, bisogna vederlo, perché è Leoni per Agnelli di Robert Redford, che è anche protagonista insieme a Meryl Streep, Tom Cruise, Andrew Garfield. Vi dico insomma dei nomi, vi rendete conto, mica da ridere. Allora, è uno dei film di Robert Redford più impegnati politicamente. È la storia di... ci sono diverse storie insomma che si sovrappongono. Da una parte Arian e Ernst, due studenti idealisti che si arruolano in Afghanistan ispirati dal professor Mali. Lo stesso professore cerca di scuotere un altro studente brillante ma un po' apatico, spiegandogli la scelta dei due compagni. Intanto a Washington un senatore promuove una nuova strategia militare cercando di usare una giornalista, Janine Roth, come megafono politico. In Afghanistan poi l'operazione fallisce, l'elicottero dei due ragazzi viene abbattuto. Todd, l'altro studente, vedendo questa notizia in TV, resta turbato e inizia a interrogarsi sul futuro e sulle responsabilità che sta evitando. Ci sono dei passaggi in questo film bellissimi, molto profondi, che cercano di spiegare in maniera molto semplice e chiara la politica per come la vedeva Redford nel 2007, ma in realtà siamo perfettamente, diciamo, in linea con quello che accade oggi, anzi forse è ancora più illuminante sentire certi passaggi di questo Leone per Agnelli a distanza di 20 anni da quando è stato quando è uscito, insomma. Non perdetelo, Leone per Agnelli, Robert Redford, Meryl Streep, stasera 21:15 TV 2000, canale 28 del digitale, 157 di Sky. Se proprio ve lo perdete perché avete una cena con gli amici, per esempio, allora c'è la app gratuita Play 2000 da scaricare sul vostro smartphone, dove trovate questo e altri contenuti di TV 2000 e tutti i contenuti di Radio in Blu 2000. Siamo arrivati alla fine di In Blu Social Club di oggi venerdì. Io sono Carlo Magistretti, grazie per averci seguito. Noi ci troviamo con questo spazio lunedì, sempre qui, stessa ora, stessa radio. A tutti voi buon weekend.
1: In Blu Social Club. con Carlo Magistretti. In Blu, la radio con tante radio dentro.
2: RCN ricorda Don Romeo Cavedo. Dalle teche di RCN proponiamo l'edizione 2019-2020 del corso biblico tenuto dal teologo cremonese al Centro Pastorale Diocesano di Cremona.
3: Ultimi libri in senso cronologico dell'Antico Testamento. E vi avevo preannunciato la volta scorsa che ci sarebbe un cambiamento di stile che non è una bella cosa giudicare la parola, la cosiddetta parola di Dio, però c'è un cambiamento di stile notevole rispetto ai testi precedenti, che suscita un qualche allarme a proposito della serietà di questi ultimi testi, e cercherò di farvi capire perché. Dunque, già noi avevamo notato che la poesia degli antichi profeti scrittori, quelli che contestano i profeti di successo, i profeti di corte, quelli che accontentano il gusto della popolazione e quindi promettono sempre che il castigo finirà e ci sarà una quantità di benedizioni da parte di Dio, che sono tutti i testi, tra l'altro, quelli che dicono l'ufficio delle letture si trovano a leggere, presi in genere dal libro di Isaia, da diversi capitoli, sono testi che i preti devono leggere tutti i giorni, li leggo anch'io, e noto che il motivo è sempre identico, cambiano moltissimo, possono cambiare moltissimo le immagini, le forme, lo stile, ma la sostanza è sempre quella: un castigo estremo, una salvezza impensabilmente totale. E si oscilla continuamente da questi due poli, non c'è niente di nuovo alla fin fine, di nuovo ci sono soltanto le immagini, le descrizioni, i contorni. Ecco, per cui dal punto di vista, direi, della fantasia letteraria sono tutti testi molto interessanti, dal punto di vista dell'idea di fondo che rimane sono tutti uguali, per cui ripetitivi. Ripeto, cambiano le immagini, non cambia la struttura del pensiero. Il Dio dell'Antico Testamento è un Dio che si serve del bastone e della carota, tratta il suo popolo come un genitore di figli a quel tempo avrebbe trattato i suoi figli, come un re, un comandante, una qualunque persona di autorità avrebbe trattato i suoi dipendenti, vale a dire promesse di grandi regali e di carriere meravigliose se ubbidiscono ed eseguiscono quello che loro comandano, altrimenti severissimi castighi. E il tutto sempre in maniera fortemente impressionante dal punto di vista letterario delle immagini, ma il sistema è sempre questo. Tra l'altro, siccome io amo fare le parentesi, mi rendo conto che questo modo di fare nel mondo contemporaneo diventa sempre più privo di senso. Adesso, per esempio, sta succedendo una cosa che penso non sia mai capitata in Italia, che sembra una cosetta da niente, una robina di cronache, però in realtà è una minaccia su tutto il sistema degli ordini dei militari. Cioè, i due carabinieri, i quali si fanno parte civile perché hanno dovuto dire bugia per i loro capi, distruggono la moralità di ogni arma, carabinieri ed esercito, perché se adesso il sottoposto può dire io devo essere risarcito perché ho ubbidito al mio comandante, allora non c'è più l'esercito. Semplicemente diventa un'associazione di pompieri, ma neanche di pompieri, perché i pompieri hanno l'obbligo, se non altro, di rischiare la vita per salvare gli altri. È semplicemente un'associazione inutile. Se qui c'è un militare, si renderebbe conto che questo evento distrugge completamente la struttura che tutti da sempre gli armamenti, le forze armate in tutto il mondo hanno sempre fatto, si ubbidisce al superiore, che si prende tutte le responsabilità. Tu non potrai mai dire devi risarcirmi a livello civile, non penale, perché io ho dovuto dire le bugie che tu mi hai ordinato di dire. Se tutti i soldati fanno così, allora l'esercito non esiste più. Nessuno ci pensa a queste cose. Io sto solo semplicemente osservando come in maniera insensibile le cose stanno trasformandosi e diventa logico fare quello che in anni passati, secondo me, non sarebbe stato così semplice farlo. Non sarebbe neanche venuto in mente forse alla persona. Non, carità, non è che io voglio difendere il passato, voglio solo continuamente rendermi conto che prendere un testo del passato, dire che basta leggerlo e ci dice cosa è giusto fare nel mondo, ecco. Ma è meglio che il mondo vada avanti così, certo, andando avanti così crea continuamente delle possibilità di allunga i processi, crea necessità di modificare continuamente i regolamenti, di adattarsi continuamente a nuove situazioni che prima non esistevano. Tutto lì. La stessa cosa capita all'interno della Chiesa, ecco, la quale ha ancora delle regole medievali in certi settori, in certi momenti, continua ad applicare queste, alcune ha fatto finta di niente, le ha completamente ignorate, non si mettono più insieme, e in alcuni settori infatti è rimasto completamente il vuoto. E su queste cose dirò qualcosa quando, dopo Natale, cercherò di parlare del Nuovo Testamento e cercherò anche di fare una piccola, non dico una storia, ma cercherò anche, cercherò di dire oggi in che cosa consiste la cosiddetta spiritualità cristiana. Cosa vuol dire oggi amare Gesù Cristo ed imitarlo? Stamattina, sempre nel breviario, ci ha fatto leggere l'imitazione di Cristo. Io, mentre leggevo l'imitazione di Cristo, pensavo tra me e me, nessuno oggi accetterebbe più questo modo di vedere le cose. E ve lo farò vedere dopo Natale. Quindi anche a livello di come si diventa santi oggi. Cosa vuol dire comportarsi da discepoli di Gesù oggi? Secondo la limitazione di Cristo significava ubbidire sempre a tutti, non lamentarsi mai, stare chiusi nella propria cappella, nella cella del proprio animo e pregare e amare Gesù, non occuparsi degli affari degli altri, non intervenire, non bisticciare, non giudicare, anche il Vangelo lo dice, non giudicate. E come facciamo noi a non giudicare? Chiusa di nuovo la parentesi delle parentesi. Allora, questa letteratura che è fondata su questi principi che stanno cambiando, già in Ezechiele, direi è meglio cominciare da Ezechiele, già in Ezechiele era stata espressa con dei gesti che in qualche modo rasentano per noi l'umorismo. Cioè, Ezechiele dice che si è coricato per terra, si è tagliato i capelli, ha fatto di questi capelli dei mucchietti, dopodiché in qualche modo mucchietto per mucchietto li ha distrutti e ha detto questo è il destino di Gerusalemme. Un'altra volta ha preso dei fustelli di erba, di frumento secco, e li ha bruciati adoperando della cacca secca che aveva trovato, e dice Dio vi tratterà in questo modo, tratterà Gerusalemme come ha trattato questi bastoncini. Lo dico in maniera volgare anche questo. Ora, queste sceneggiature che sembrano giochi di bambini sono presenti nel libro del profeta Ezechiele, che coricato per terra gioca coi capelli. È strano tutto questo. Difatti qualcuno, qualche commentatore protestante e tedesco, si è domandato se Ezechiele non fosse un pochino toccato, cioè non avesse qualcosa in mente che non gli faceva, insomma, sembrano indegni del parlare di Dio con degli esempietti che sembrano giochi di bambini. Ecco. Oppure fa come i bambini, con la sabbia costruisce una città, poi ci soffia sopra e la butta giù. Ma questo ancora è facile da capire, ma questa faccenda dei capelli, così, sono delle cose strampalate che uno dice, ma e dov'è la serietà del profeta che deve giudicare sull'agire di Dio e indurre le persone a fare delle scelte serie? Nasce cioè una strana cosa che prima non c'era, cioè non troviamo in libri precedenti, da parte dei profeti, delle cose così meschinelle, ecco, che a noi, non so se allora facevano effetto oppure no, però sono nuove all'interno della Bibbia. Questo è soltanto un piccolo cambiamento. Nel libro di Daniele c'è una specie di esplosione, non tanto di piccole sciocchezze o visioni così fantasiose come quelle che ho descritto finora, ma non soltanto nel libro di Daniele, per esempio anche nel libro di Zaccaria. Zaccaria è composto di due parti, difatti si parla di un proto Zaccaria e di un deutero Zaccaria, come per Isaia si dice un proto, un deutero e un trito, cioè primo, secondo, terzo. Solo che nel libro di Zaccaria le due parti sembrano essere abbastanza vicine nel tempo. Nella prima parte del libro di Zaccaria ci sono delle allegre visioni che sono anche divertenti. Per esempio ci sono i cavalli che appaiono, corrono, sono colorati, c'è il cavallo bianco, c'è il cavallo moro. Nella nostra Apocalisse di nuovo ritornano i cavalli, per esempio, che vanno in giro e trovano il mondo tutto in pace. E tra l'altro lui dice, con un ragionamento complicato, che il fatto che il mondo sia in pace è un pericolo, perché vuol dire che si sta preparando una catastrofe da qualche parte. Poi per esempio racconta un'altra cosa, che dice che è un rotolo che è lungo 10 cubiti, il cubito è mezzo metro, quindi sono 5 metri, che vola in cielo. Poi vede una specie di contenitore che assomiglia a una damigiana, anche questo viene portato via dagli angeli correndo per il cielo. Ci sono i peccati che vengono portati lontano. Cioè hanno delle immagini che sono anche graziose qualche volta, senza contare poi le immagini degli alberi che mandano giù direttamente l'olio nel candeliere, per cui c'è una specie di rifornimento continuo di olio per tenere acceso il candeliere dalle sette braccia, che c'è l'olio poi che di nuovo consacra Giosuè venendo dalle piante. Insomma, c'è tutta una serie di elementi fantasiosi, piacevoli anche da leggere alcuni. Nella seconda parte del libro di Zaccaria ci sono delle cose più truci, cioè ci sono delle

quasi per combinazione, nel racconto della morte di Gesù. Cioè nasce un modo di scrivere volutamente oscuro, volutamente, oserei dire strampalato, non saprei che altro parola adoperare, che sorprende un pochino i lettori del testo. Ho già citato anche altre volte la strana finale del libro di Isaia. Il terzo libro, la terza parte del libro di Isaia finisce con queste parole. Mi ricordo di averle già lette quando abbiamo studiato Isaia tutti insieme, quindi quelli degli altri anni se le ricorderanno, che è il capitolo 66. Come i nuovi cieli e la nuova terra che io farò dureranno per sempre davanti a me, oracolo del Signore. Così dureranno la vostra discendenza e il vostro nome. E questo è la futura salvezza. L'espressione cieli nuovi e terra nuova ritorna nel Nuovo Testamento, viene adoperata nei documenti della Chiesa, come in quelli che ho letto la volta scorsa, viene ancora adoperata nella liturgia e nella predicazione. Cieli nuovi e terra nuova. In ogni mese, al novilunio e al sabato di ogni settimana, verrà ognuno a prostrarsi davanti a me, dice il Signore. Quindi sarà un nuovo cielo e un nuovo genere, ci sarà questa finale, questa osservanza del sabato, e finalmente che è il grande giorno della salvezza, secondo, vi ricordate, la tradizione sacerdotale, che coincide con quello che dice la finale di Isaia. Uscendo dal Tempio, probabilmente, vedranno i cadaveri degli uomini che si sono ribellati contro di me, perché il loro verme non morirà, il loro fuoco non si spegnerà e saranno un abominio per tutti. Così finisce il libro di Isaia. Cioè, di nuovo c'è la salvezza paradisiaca per i conti, però uscendo da là vedranno lo sterminio dei che un libro come quello di Isaia riceva una finale di questo genere è molto strano. Perché si continua a mantenere questa idea, che è quella che ho accennato anche domenica iniziando il commento del Vangelo, cioè la divisione tra bene e male? Io capisco che le religioni sono deputate a questo, però nell'Antico Testamento questa divisione tra bene e male non viene mai risolta. Avrei dovuto dire domenica, se avessi avuto tempo di farlo, ma non ci stava dentro tutto nella predica, che Gesù, pur accogliendo ancora questa vecchia concezione, è per questo che ha detto: amate i vostri nemici, fate del bene a quelli che vi odiano. E adesso, allora, tenuto conto di questa stratura mentale, si tiene conto del perché Gesù ha detto di amare i nemici. Perché diceva: voi dovete combattere a favore del bene contro il male, ma dovete combattere contro il male commesso, non contro le persone che lo commettono. È sottinteso, non l'ha detto chiaro. Però io capisco adesso perché, come comandamento principale, ha detto di amare i nemici. Cosa che non avrebbe molto senso di per sé, perché uno potrebbe dire: non fare inutilmente del male ai tuoi nemici. L'Antico Testamento consigliava, soprattutto i sapienti, non i profeti, i sapienti consigliavano: se hai paura di qualcuno, cerca di non incontrarlo, cerca di non litigare con lui, stai da parte finché puoi. Se è uno che comanda, sottomettiti finché puoi, non litigare inutilmente, perché altrimenti perdi. Ora, la sapienza diceva, insegnava la prudenza, la furbizia anche per salvarsi. Gesù ha un'altra posizione, cerca di far capire che bisogna assolutamente distinguere la lotta contro il male, non identificarla con la lotta e l'odio verso le persone che l'hanno commesso. E allora vuol capire che a dire astrattamente bisogna amare i nemici non ha molto senso. Quando si setta nel contesto la questione, allora ecco perché io dico: in fondo le sardine sono molto più vicine al Vangelo di quanto non lo sia stata, in maniera molto superficiale, lo capisco, di quanto non lo sia stata, che so, il concilio di Basilea, Firenze e Basilea, che ha bruciato vivo Hus. Ecco. Ed eravamo nel pieno rinascimento. È interessante la trasmissione.

televisiva che prende in giro il falso Rinascimento. Nel Rinascimento succedono ancora delle cose che sono, che si chiamerebbero medievali, fatte dalla Santa Chiesa. Tutti d'accordo nel fare questo? Ora, questo di nuovo è un divagare, lo capisco, però verso la fine della letteratura vetero-testamentaria si accresce questo divario tra, direi, sì, è diverso sia dalla posizione antica, sia da quella che verrà introdotta da Gesù, ed è una specie di meccanica ripetizione di questo vecchio adagio. Ecco, non ci sarà mai una vera salvezza universale. E anche quelli che al sabato tornano dal Tempio vedranno il castigo degli altri. Quando gli ebrei nella loro liturgia leggono questo passo di Isaia, dopo aver letto l'ultimo versetto, ripetono il precedente, perché non vogliono finire con l'idea di questa visione dell'abominio per tutti. E allora ripetono il versetto precedente, leggono anche l'ultimo, ma poi rileggono il penultimo. Ed è curioso tutto questo, hanno capito che la cosa non va. Ecco. Il libro di Daniele ha un'altra prospettiva abbastanza interessante. Si divide sostanzialmente in tre parti. C'è un primo capitolo che è scritto in ebraico, e si ha l'impressione che questo primo capitolo scritto in ebraico sia stato scritto in ebraico appunto per dargli un tenore di santità, nel senso che l'ebraico era l'antica lingua sacra. Quando il libro di Daniele viene composto, siamo attorno al 100, 150, 130, 120, 180, tra il 180 e il 120, insomma siamo in quegli anni lì, prima di Cristo. Ormai tutti parlavano aramaico, anche Gesù probabilmente parlava aramaico e sapeva qualcosa di ebraico, e c'erano anche già le traduzioni in aramaico, che prima era stato proibito scriverle perché dovevano essere soltanto provvisorie. Poi invece, visto che a forza di improvvisare oralmente la traduzione si cambiava il testo, si cominciarono a scrivere le traduzioni e nacquero le traduzioni aramaiche del vecchio ebraico. Sono lingue che non sono facili da mettere insieme, sarebbero come il portoghese e l'italiano, che non sono così uguali come sembrerebbe, forse un po' di più, ecco, la differenza potrebbe essere un tantino maggiore. Anche se molte radici sono uguali e si potrebbero benissimo capire. Diciamo sono un po' più diversi tra l'olandese e il tedesco. Ecco. Vabbè, l'aramaico. Poi seguono dal 2 al 7. Dei testi in aramaico, che era la lingua di allora. Questi testi evidentemente sono scritti in questa lingua, e non solo c'è un salto di cambiamento nella lingua, ma c'è anche un salto di cambiamento nella visione generale delle cose. Cosa raccontano questi 7 capitoli? Poi c'è ancora una serie di altri capitoli, dall'8 al 12, che di nuovo sono scritti in ebraico. E sono delle visioni. Quindi un primo capitolo introduttivo, 7 capitoli in aramaico che raccontano storie vissute dai famosi 3 personaggi che prendono dei nomi persiani o stranieri, Abdenego, quelli lì, no? Che si leggono nel libro di Daniele, e Daniele vorrebbe dire sotto giustizia Dio. Din è la giustizia, El è Dio, quindi Daniel. Il nome Daniele, tra l'altro, esiste al di fuori del mondo ebraico. Nella letteratura mesopotamica c'è un certo Daniel, che appunto anche lui è il Dio della giustizia, il quale è un vecchio personaggio dell'antichità, un mitico personaggio dell'antichità. Quindi questo Daniele è il nome che viene dato a una persona che dovrebbe vivere attorno al 180 a.C.,
ma in realtà è il nome di un antico, mitico personaggio. E nella prima parte si raccontano appunto le avventure di questi tre ragazzi di Daniele. La prima, che tutti conoscete, è che vengono assunti alla corte persiana come dei paggi che devono aiutare il re. Quindi siamo in un ambiente dove gli ebrei non sono esclusi dalla partecipazione alla vita sociale, anzi vengono ammessi a corte perché sono belli, bravi, intelligenti e devono diventare paggi reali. E per diventare paggi reali vengono affidati a un custode, a un allenatore che deve nutrirli, deve insegnare loro la sapienza e deve soprattutto renderli fisicamente molto robusti, e dà loro da mangiare carni. C'è pericolo che ci siano le carni di maiale. Allora loro chiedono al capo, lo sapete bene, dateci soltanto verdure. Lui si preoccupa: se vi do soltanto verdure vi troverà più magri e prenderò le colpe io. E voi adesso mi rovinate la vita. Io verrò licenziato, magari anche mi taglieranno la testa, perché non vi ho nutrito a sufficienza. Sta tranquillo, tu dacci da mangiare. Mi dà da mangiare così. Dopo un mese vanno a vederli, sono i più floridi, più rossi, più di tutti gli altri, più robusti di tutti gli altri, più intelligenti di tutti gli altri. Ecco il meccanico miracolo. Nasce questa roba. Cioè, chi osserva la legge di Dio riceverà prodigiosamente una forza che supera tutte le difficoltà per andare avanti. Gli altri racconti raccontano la faccenda della gabbia dei leoni, l'altra dell'incendio, dove i tre vengono sempre condannati a morte, ma poi durante la notte il re, e questo è curioso, è curiosamente interessante, il re si pente. Questa idea del re che si pente e dei funzionari che invece non si pentono, vi ricordate che c'era già in Geremia. No, Geremia difende il re, difende Geremia contro la struttura dello Stato. Quindi sotto sotto c'è un recondito pensiero: a capo dei popoli c'è una persona che, da cui dipende tutto, ed è il re. Qualche volta Dio si occupa del re e lo rende favorevole alla verità e al rispetto dell'ebreo. E allora il re si trova in crisi, non sa a chi ubbidire, se al Dio di Daniele, nel nostro caso, o al Dio che lui stesso deve imporre alla popolazione, perché è il Dio tradizionale del suo paese. E questa è la storia di questi fatti di Daniele, dove il re a un certo punto, per ogni tanto, proclama una grande festa, che si suonino trombe, tutti gli strumenti musicali, al suono di tutti gli strumenti, tutti devono adorare la statua del Dio, adorare la statua del re, perché il re deve rappresentare Dio. I tre giovani si rifiutano, e il re malvolentieri, qualche volta malvolentieri, qualche volta meno, però malvolentieri, li deve condannare e li mette nella fossa dei leoni o nell'altra con il fuoco, dove ci mette dentro la pece e tutto perché brucino. Ecco, alla mattina dopo va tutto preoccupato a vedere e vede che quelli dei leoni sono lì che giocano con i leoni a palla e stanno benone e sembrano cagnolini. Quel fuoco, trovano una quarta persona che è un angelo e trova un fresco bellissimo e loro che passeggiano tranquilli in mezzo al fuoco. E è tutta qui la narrazione, nella parte aramaica soprattutto. È questa idea di una specie di fantasiosa, miracolistica, prodigiosa assistenza a questi privilegiati ebrei, perché in fondo sono sempre soltanto loro tre, ai quali è concesso di salvarsi da ogni pericolo. Quando si salvano da ogni pericolo, e questa è l'introduzione alla parte successiva, cioè quella che viene scritta di nuovo in ebraico, diventano i consiglieri del re, cioè
sono quelli che sono capaci di interpretare i sogni che i re fanno, perché Dio si serve del sogno per dare al re la possibilità di capire dove andrà a finire il suo stato, il suo governo, la sua politica. Qui loro hanno anche qui uno schematismo molto semplice, dicono che ci sono stati quattro imperi, che l'ultimo è quello dei Greci, qualcuno ritiene che addirittura loro pensino che l'ultimo è quello dei Romani e che già conoscano Roma, perché alcuni dicono che i Kittim, che sono l'ultimo regno, sarebbero in realtà i Romani. Difatti nel libro dei Maccabei si dice che ci fu un contatto tra, prima come si chiama quella che c'era sotto Atene, quella del Peloponneso, con Sparta, e poi ebbero contatti con Roma. Può darsi che sia vero, può darsi che non sia vero, però l'epoca maccabaica è il 180, esattamente l'epoca in cui nascono questi libri. Loro diventano i consiglieri che spiegano a questi re pagani quello che li aspetta in futuro. Dio li ammonisce, li avverte con dei sogni e loro sanno spiegare i sogni. E quindi diventano, e così, è una situazione fluida questa, perché sono i consiglieri del re che però non vogliono assolutamente accettare la religione del re. Anzi, tramite questo loro modo di consigliare riescono a avere il re come amico e possono eventualmente ottenere per gli ebrei la possibilità di vivere pacificamente nel territorio dove risiedono. È la forza della sapienza ebraica. La stessa cosa succede nel libro di Ester, che è più o meno di quest'epoca. Il re è favorevole a Ester, la cosa è complicata perché c'è il re che ha ripudiato la moglie, poi prende, allora Mardocheo manda sua figlia alla gara delle principesse che il re può sposare, così si intrufola dentro nella casa reale, perché lui prevede che così potrà aiutare gli ebrei. Cioè, il problema è sempre quello. Gli ebrei vivono come sparpagliati all'interno, sono pochissimi che vivono sparpagliati all'interno di regni che potrebbero sopprimerli, ma Dio concede sempre che ci sia qualcuno, qualche persona, anche Giuditta in fondo è così, spesso sono personaggi femminili, qualche persona che viene aiutata per non tanto per risolvere la cosa in maniera definitiva, ma di volta in volta per aiutare o a salvare alcuni oppure a massacrare gli eventuali persecutori, come nel libro di Ester. Ester alla fine riesce a ottenere il diritto di uccidere gli avversari degli ebrei che volevano uccidere gli ebrei. E siccome non hanno fatto in tempo gli ebrei ad ucciderli tutti in un giorno, chiedono di avere un giorno in più e il re glielo concede. È quello che loro avrebbero sperato di fare sempre e che viceversa è successo soltanto nella fantasia del libro di Ester. Non per nulla il libro di Ester lo leggono per carnevale, è il loro carnevale. Ecco. Quindi anche gli ebrei capiscono che queste sono storie da divertimento, cioè non sono il punto più sacro della loro religione. Ecco, questa cultura, questo modo di presentare le cose dà l'impressione di un popolo che non ha più una vera consapevolezza di come agisce Dio, o meglio, ha un'idea dell'agire di Dio che è diversa rispetto a quella del passato. Dio è praticamente uno che inventa stratagemmi straordinari, che dona a singole persone per delle temporali, episodiche liberazioni che ogni tanto fanno respirare un po' gli ebrei per un po' di tempo, ma poi ce ne saranno ancora altre. Le domande, per esempio, sono queste: andrà avanti così per sempre?
Ci sarà un momento in cui questa situazione così provvisoria e direi così poco affidabile, perché è basata appunto su casuali prodigi, continuerà per sempre? Il libro di Daniele alla fine, nella parte finale, dice no. Verrà un giorno, l'ultimo, nel quale, e qui c'è quello che poi diventerà la terminologia usata per Gesù Cristo nel Nuovo Testamento, cioè l'antico dei giorni, il vecchio con la barba bianca, farà in modo, dunque, ha una visione, ha la visione dell'antico dei giorni con i capelli bianchi, vede quattro bestie che vengono dal mare, e le quattro bestie sono i quattro imperi. L'ultimo di questi, e questa è l'immagine che ancora può avere un valore, l'ultima è una statua di marmo, di ferro, che ha i piedi d'argilla. Ecco. Quindi è la debolezza alla base. E l'idea dei piedi d'argilla si potrebbe dire che ce l'ha anche il governo giallo-verde, no, giallo-rosso, ha i piedi d'argilla, cioè tante baracche che però sotto non c'è niente che le tiene. Speravano che anche Hitler avesse i piedi d'argilla, purtroppo si vede che era un'argilla molto potente e come ho detto una volta fa, gli ebrei si meravigliano che quando dopo l'attentato l'abbiano aiutato a finire la sua opera, invece di, se Dio avesse approfittato perché almeno le sue ferite non guarissero, perché qualche piccola ferita l'aveva avuta, invece si è ripreso meglio di tutti gli altri. È morto 2 mesi dopo, ma per 2 mesi ancora ha continuato la sua persecuzione, perché loro tengono conto di quello che è raccontato nella loro Bibbia, anche se con molta libertà di pensiero. Ripeto, allora ci sono queste quattro bestie, e poi vede nella visione, ecco, un figlio d'uomo che sale fino davanti all'Altissimo. È qui che nasce l'espressione del figlio d'uomo, che rappresenta i santi dell'Altissimo, perché nel loro modo di pensare le cose, come ogni cosa che è singola rappresenta un gruppo, quindi una bestia rappresenta un impero, un uomo rappresenta una comunità di uomini. Quindi colui che sale e riceve da Dio onore e gloria viene invitato da Dio e lo vede sulle nubi del cielo. È un singolo che rappresenta un popolo, o è un singolo veramente singolo? È un uomo o è un angelo? Perché tra l'altro, come già questo l'ho già detto in altre volte, sempre in questo periodo nascono gli angeli che proteggono le nazioni, e Michele è il protettore degli ebrei. Voi capite che quando sentiamo dire che l'angelo Gabriele fu mandato ad una donna, siamo in questa atmosfera. Cioè il Nuovo Testamento comincerà in maniera, direi, nettamente diversa. Ma quando sono stati composti quei testi evangelici che si trovano soltanto in Matteo e Luca, in forma tra l'altro differente e non conciliabile tra i due? Ma questo l'abbiamo già spiegato 1000 volte. Ci abbiamo già predicato sopra. Sono antichi, sono recenti, sono quelli che la cultura ebraica chiama i midrash, cioè quei racconti che servono per spiegare meglio attraverso una narrazione il modo con cui Dio ha deciso di intervenire in una certa situazione. Invece di dirlo con parole astratte, ci ha perdonato, però ci ha chiesto di fare quello, raccontano una storia. Preferiscono narrare invece che enunciare dei principi. Gesù fa tutte e due le cose, il Gesù dei Vangeli, qualche volta narra e sono le parabole, qualche volta enuncia dei principi, come nel discorso della montagna, quando appunto dice
amate i nemici, non fate del male, non giudicate, già dai precetti, che tra l'altro sono molto diversi dal modo legislativo con cui venivano dati, vi ricordate, nel capitolo 19 del Levitico, l'abbiamo in parte letto, diversi sì, però anche là c'era un misto di cose. E in fondo il discorso della montagna, che raggruppa tutti questi detti che parlano del matrimonio, parlano dei nemici, parlano del sabato, è come nel libro del Levitico, nel libro del Deuteronomio, quell'ammasso di legislazione rifatta, per noi un tantino disordinata, perché non vediamo un ordine logico e un collegamento tra la legge fondamentale e le leggi derivate, come c'era nell'Antico Testamento. Ecco, il punto con cui posso concludere questa sera è questo. Questo modo quasi magico, quasi continuamente prodigioso, questa maniera miracolistica di vedere l'agire di Dio per aiutare gli ebrei ad andare avanti ha influenzato all'interno del mondo ebraico, all'interno per esempio dei discepoli di Gesù, ha influenzato la possibilità di accettare qualche cosa che a pensarci bene dovrebbe essere impossibile, cioè la risurrezione da morte, e addirittura l'apparizione credibile di un risorto che certamente non è un fantasma, non è una visione mentale, non è visto tra il sonno e la veglia, come può capitare a molte persone nel sonno, di sognare la mamma, la nonna, il bambino morto per le mamme. Ecco, ma è realmente arrivare, come si dice in Luca, ha perfino mangiato sotto i nostri occhi, è venuto per 40 giorni. Cioè questo, intendiamoci bene, è molto diverso come stile narrativo da quello di Daniele, perché Daniele calca la mano su quello che interessa a Daniele è proprio la sorpresa del re alla mattina, quando dopo una notte insonne li vede finalmente vivi, e allora li nomina, li fa diventare ministri, eccetera eccetera. Dopo si pente e ricomincia la lotta. Quello è lo schema di una favola, capite? Ecco, questa visione che io chiamerei appunto favolistica, fiabesca sarebbe troppo dolce, di questa ultima letteratura, che viene accompagnata, per esempio, per combinazione, questo l'ho già detto, sempre al capitolo 9, mi riferisco al libro di Esdra e Neemia, capitolo 9, che non c'entra però con queste cose, e al capitolo 9 di Daniele, sempre accompagnata a delle belle preghiere penitenziali, che sono tra le più, direi tra le più sincere dell'Antico Testamento, cioè, o Signore, hai fatto bene, noi meritavamo tutti i castighi che ci hai dato. No, per esempio, nelle preghiere, quella del capitolo 9 di Daniele, non si chiede il miracolo, ma si chiede soltanto un po' di respiro. Non abbiamo più niente, non ci lamentiamo, potevi farci anche di peggio, meritavamo un castigo più grosso, però adesso non sappiamo come fare. Aiutaci un po'. Stranamente c'è un contrasto tra questa umiltà e modestia della preghiera. Qualcuno infatti dice che non per nulla queste preghiere si trovano a un certo punto del libro, in Daniele si trovano al capitolo 9 per esempio, e nei capitoli successivi l'idea del figlio dell'uomo e di una risurrezione dei morti è nel 12, che è l'ultimo capitolo praticamente. Allora la preghiera in mezzo servirebbe per dire:
hai compiuto tanti miracoli prodigiosi, abbiamo capito che puoi fare qualcosa per noi, la preghiera, ti chiediamo poco, ti chiediamo soltanto di non annullarci del tutto, di aiutarci un po'. E alla fine c'è questa idea, sì, vi aiuterò un po'. Verrà un quarto regno, questo quarto regno sarà come un animale con le corna, perché i regni sono presentati dagli animali. Uno dei corni avrà un piccolo corno che vi farà soffrire molto, ed è Antioco IV, che è uno che si è infilato dentro nella dinastia ed è diventato il patrone della Giudea, quello che vuole ellenizzare la vita degli ebrei, ma vedrete che presto o tardi anche lui finirà. E allora il figlio dell'uomo salirà, riceverà il potere su tutte le nazioni. E aspettano questo tempo. Ecco, è questo che volevo dirvi. Direi che in questi ultimi anni si legge ancora Isaia, però avete sentito com'è la finale di Isaia. Si leggono ancora anche gli altri profeti. Gli ebrei, per esempio, probabilmente leggono ancora la Torah e osservano i precetti della Torah. Però stranamente si diffondono questi libri. Notate che studiamo soltanto il libro di Daniele perché è nella Bibbia, ma a Qumran sono stati trovati una quantità di altri testi, sempre in nome di un personaggio antico, come ho detto che era il Daniele mitico, Enoch, per esempio, che addirittura è uno che è vissuto prima del diluvio. Ecco, Enoch dal cielo avrebbe fatto delle rivelazioni. E ci sono libri che pensano di aver incontrato questa persona che ha rivelato sia come funziona l'universo, la neve, la pioggia, eccetera, sia come si muovono le stelle, e anche i piani di Dio per la salvezza del suo popolo. E questo tipo di salvezza è sempre un tipo di salvezza stupefacente, inaspettata, miracolosa, operata da esseri celesti. Non è come prima, vi ricordate, l'Assiria, dove in fondo Dio ha salvato Gerusalemme, il testo dice, mandando una pestilenza. Il massimo a cui si arriva nella tradizione antica è che Dio o fa venire un altro esercito avversario oppure manda una malattia. Gli Assiri, dagli annali assiri, noi sappiamo che quello che accade nel 701, che fu appunto l'abbandono dell'assedio di Gerusalemme, che stava per essere conquistata, è avvenuto improvvisamente in una notte, forse anche più lentamente, però il testo dice che avvenne improvvisamente. Loro erano spaventati, credevano di essere all'estremo, la città si è salvata, i libri assiri dicono perché ebbero notizia di una rivolta in patria e dovettero tornare. Sargon dovette tornare indietro, Sennacherib dovette tornare indietro per salvaguardare il suo diritto di regnare. Ecco, gli ebrei che non sanno questo credono che sia stato Dio che in qualche modo li ha mandati via. Ecco, e questo, capite, non è un prodigio, questo è un miracolo serio, vale a dire con la sua potenza Dio, senza fare chiasso, senza avere intermediari come appunto quei tre giovanotti, senza sogni, senza visioni strampalate, ha salvato Gerusalemme. Quell'arricchimento di un po' barocco, ecco, della parte finale, rococò perfino qualche volta, oltre che barocco, ma è pieno di tanti piccoli particolari ornamentali, tante piccole cosette, cose anche in fondo divertenti, come quella appunto della verdura che ti rende più cosa dell'altro e così via. Dove si sovraccarica l'aspetto prodigioso che attrae, che ti lascia bocca aperta. Ecco, questo modo di fare è quello più vicino, meno lontano alla situazione in cui nasce il Nuovo Testamento.
La domanda è: ha influito sulla, sulla capacità di credere a tutto? Perché l'anticlericale dice, guardate che i primi cristiani credono di aver visto Gesù Cristo, o di freddi, credono di aver visto Gesù Cristo risorto, perché si erano abituati, come del resto anche i pagani da sempre, a visioni di divinità che ad un certo punto in maniera nascosta ti vengono accanto e dopo scompaiono. Ecco, il mondo è pieno di spiriti vaganti, è pieno di divinità che vengono tra di noi travestite in altra forma. Tutte le leggende degli dei greci sono fatte di questo genere. Addirittura si trasformano in animali, si trasformano in piante, sono le metamorfosi. Ecco. Questa cultura che non c'era originariamente nell'antico ebraismo, che si insinua pian piano a poco da Ezechiele in avanti e che poi diventa quello che ho cercato di descrivere in questi libri, ha forse preparato delle disposizioni mentali pronte ad accogliere anche l'irragionevole apparizione del Cristo risorto? La domanda se la pone lo studioso serio, non soltanto il nemico della fede, perché anche lo studioso serio, come era quello che su cui abbiamo commentato tanti anni fa, che scrisse appunto il libro sulla risurrezione, vi ricordate che l'autore di quel libro continuava a pensare è incredibile, cioè nessuno avrebbe mai creduto che un morto potesse risorgere. La risurrezione di Daniele, infatti, è molto limitata, a pensarci bene. È al capitolo 12 di Daniele, ve la posso anche leggere così come si presenta. E in quel tempo si leverà Michele, il grande principe che sta a guardia dei figli del tuo popolo. Sarà un tempo di angoscia che mai c'è stato da quando ci fu un popolo fino a quel momento. In quel momento il tuo popolo sarà salvato, ognuno che si troverà scritto nel libro, no, scusate, nel tuo popolo sarà ognuno che è scritto nel libro, quindi di nuovo sempre non tutti. Molti di quelli che dormono nel paese della polvere si desteranno, questi alla vita eterna, ma quelli all'udibrio e all'infamia eterna. I saggi splenderanno come lo splendore del firmamento, e quelli che avranno condotto molti alla giustizia saranno come le stelle in eterno per sempre. E tu, Daniele, se tieni segrete le parole e sigilla il libro sino al tempo della fine. Molti scruteranno e la conosceranno e la conoscenza crescerà. Io, Daniele, guardavo. Ecco, altri due stavano, uno di qua sulla sponda del fiume, uno di là sull'altra sponda. Uno domandò all'uomo vestito di lino che stava sopra le acque del fiume, a quando la fine delle cose straordinarie? Allora udii l'uomo vestito di lino che stava sopra le acque del fiume, alzando la destra e la sinistra al cielo, giurare per il vivente in eterno, per un tempo, per tempi, per mezzo tempo. Il due e mezzo diventa il numero fondamentale. Uno, due e mezzo. Quando si sarà finito di distruggere la forza del popolo santo, tutte queste cose saranno compiute. Prima ci voglia purificare tutto. Io intesi ma non capii, perciò domandai, Signore mio, quale sarà il compimento di queste cose? Va Daniele, perché le parole sono scritte e sigillate sino al tempo della fine. Molti saranno purificati, lavati, provati. Gli empi invece rimarranno empi. Tutti gli empi non comprenderanno, solo i sapienti comprenderanno. Dal momento in cui cesserà il sacrificio perpetuo e sarà innalzato l'abominio della desolazione, ci saranno 1290 giorni. Si contano anche i giorni, sono sempre dei due e mezzo circa. Quanto a te, va sino alla fine, ti riposerai e quindi ti rialzerai per ricevere la tua parte alla fine dei giorni. E così va avanti il capitolo.
ma questa è la finale del libro, che rimane, come vedete, nell'oscurità. Non è mai la salvezza di tutti, non è detto quando sarà, ci sono queste date. Ecco, questo è il mondo

0: in cui nascerà il Nuovo Testamento e che suscita in coloro che vogliono capire, suscita delle perplessità. Perché chi volesse dimostrare che la risurrezione di Cristo è veramente, non si può spiegare il cristianesimo senza la fede nella risurrezione. E questo l'ho già detto mille volte, continuo a ripeterlo, il punto chiave è questo: come mai tante persone riuscirono a crederci, anche tra i non ebrei, mentre oggi, per esempio, i cristiani credono ancora vagamente nella risurrezione. Sarebbe interessante fare delle vere statistiche e chiedere: è vero che tutti gli uomini credono in una risurrezione? Aspirano a qualcosa che rimane? Ecco, a un certo punto la cosa finirà per risolversi e diventare comprensibile da tutti, perché si tirerà fuori l'immortalità dell'anima. Cioè, con l'aiuto greco dell'immortalità dell'anima, il Medioevo, il Rinascimento e sotto sotto anche dopo il Concilio di Trento, molti lasciavano perdere la risurrezione della carne, anche se c'era nel greco, nel credo, e dicevano: è certo che almeno l'anima rimane. Se la cultura contemporanea distrugge anche l'anima, e qui vi ho già detto molte volte che in parte sono colpevoli i vescovi, soprattutto italiani, perché hanno detto che anima va inteso nel senso biblico, cioè non come una ente esistente come pensavano i platonici, ma semplicemente un modo per indicare la relazione con Dio dell'uomo, allora non c'è più neanche l'anima come sostanza. C'è l'anima come un modo per definire le aspirazioni dell'uomo, o meglio, la superiorità dell'uomo su un animale. Quella differenza tra uomo e animale si chiama anima. Anche Boncivelli, come si chiama quello lì, pensa così. La parola anima si deve usare ancora, non nel senso di sostanza, ma nel senso di il di più che c'è nell'uomo. Per alcuni basta, qualcosa di questo resterà. La risurrezione della carne, anche nel Medioevo, è rimasta affermata a parole, ma non la si sentiva come necessaria. Anche perché si diceva che la carne sarebbe risorta alla fine del mondo, mentre l'anima va subito, o di qua o di là. Ecco. Vedete quanti adattamenti sono stati fatti. Se sono stati fatti adattamenti nel Medioevo, nel Rinascimento, al tempo del Concilio di Trento, nella catechesi odierna si fanno pure adattamenti. Ecco, al tempo di Gesù che adattamenti vennero fatti? E come mai tutti riuscirono a credere a quello che, per esempio, Paolo diceva? Perché a pensarci bene, quello che ha diffuso l'idea di risurrezione non è stato Gesù. Perché, come abbiamo già osservato, leggendo appunto un testo che ho ancora conservato qui, Gesù si è limitato a dire: ho sentito che voi dite che risorgeremo, lasciate perdere il matrimonio, perché se risorgiamo siamo come gli angeli. Ecco, dopodiché ha detto: certamente, perché ci può essere una risurrezione, perché Dio è il Dio dei vivi, e ha citato Abramo, Isacco e Giacobbe. Non ha detto e così molti altri, cioè non è stato esplicito nel dire certamente c'è una risurrezione in San Giovanni, per carità, San Giovanni lo dice, ma noi abbiamo sempre l'impressione che l'evangelista Giovanni mette in bocca a Gesù delle deduzioni che con la loro riflessione i cristiani hanno ritenuto di dire. È quello che Gesù pensava, non l'ha detto verbalmente con le sue parole, ma certamente questo è il senso di quello che lui ci voleva insegnare. E lo esplicitano. Ecco, perché il grande problema è questo. E questa specie di credere nel prodigio senza limiti potrebbe essere qualcosa che ha preparato l'entusiasmo di fede dei primi credenti. l'entusiasmo di fede dei primi credenti è stato capace di convincere molti altri. Io personalmente ritengo che, nonostante tutto, io devo introdurre un aiuto dello Spirito Santo, cioè quando non sappiamo come fare, dobbiamo ricorrere, lo Spirito Santo è Dio in quanto si occupa degli uomini. Io non credo alle tre persone così come vengono presentate oggi. E mercoledì, sì, l'altro giorno ho trovato Franzini e con lui abbiamo chiacchierato di queste cose e lui è d'accordo con me che una certa teologia parla di tre persone che in realtà è un triteismo, ma lui diceva, ma certamente è un modo di pensare, cioè io ne parlo, dico che c'è questo modo di pensare, ma ritengo legittimo anche un altro modo di pensare, che Dio è unico e usare la parola persona è semplicemente deviante. Dio è sempre una paternità, una figliolanza, uno spirito, e sono così modi per indicare la complessità inconoscibile del mondo divino. Vabbè, Franzini me l'ha detto ieri queste cose qui, ieri l'altro, lunedì, e eravamo perfettamente d'accordo, ma Franzini è intelligente, ci vogliamo bene tutte e due e non c'è nessun dissidio tra me e lui. È chiaro che lui spiega a queste cose come, come il Vaticano II le ha ripetute, però io la volta scorsa vi ho fatto vedere che il Vaticano II riscrive le parole bibliche e non le commenta, ecco, e le presenta in quella area e quella atmosfera che viene creata da questa poesia biblica. Ecco. È bello, tutto questo va bene, però siccome esistono anche delle persone le quali vorrebbero credere ma avrebbero bisogno di maggiori sicurezze, allora anch'io cerco di dire: guardate, una sicurezza totale non c'è, però alla fin fine il successo di un'idea così, da un lato una cosa che rassicura l'uomo, ma l'uomo ingenuo accetta la rassicurazione, questa direi, il bambino accetta come, ecco, questa direi infanzia spirituale che nel primo secolo indusse molte persone ad accettare quello che diceva Paolo, dicendo: è bello, io è così bello che ci voglio credere. Così direi come hanno reagito queste persone. È così bello che preferisco rischiare di crederlo. Ecco. Che cosa ha aiutato questa scelta? È chiaro che se molti hanno preso questa scelta, allora la cosa si è diffusa. Le alternative sono queste: o è stato un fenomeno umano, che oggi non c'è quasi, non funziona quasi più, o è stato veramente un dono dello Spirito che voleva regalare all'umanità tutto questo. Adesso allora però sorge l'altra domanda: oggi lo Spirito perché sembra essere meno presente di un tempo? Io leggo testi di miei colleghi o di miei colleghi o di vescovi che ragionano dicendo: lo Spirito Santo sta lavorando, siamo noi che non capiamo dove lavora. E può darsi che abbiano ragione. Io leggo, c'è un vescovo ausiliare di Milano che è convintissimo di questo, non mi ricordo il nome quindi non ve lo posso neanche dire. Noi dobbiamo stare attenti perché lo Spirito Santo certamente si sta occupando di tutta l'umanità e noi non ce ne accorgiamo. È colpa nostra. Che questo è un po' come Daniele, capite? Tu, Signore, hai ragione di prendertela con noi, perché noi non ci siamo comportati bene. Lì si è risolta con questo miracolo. Ecco, molti ecclesiastici la pensano così e io li ammiro e sono tentato anch'io di pensare così. Io ritengo che lo Spirito Santo ci possa aiutare se noi prendiamo atto del mutamento che c'è stato nel modo di ragionare delle persone, per cui dobbiamo cambiare il nostro approccio e il nostro tipo di annuncio. Perché se continuiamo a ripetere quello che andava bene in un momento in cui tutti erano disposti ad accettare questa possibilità, oggi, per tante ragioni, non c'è più questa disponibilità. E più contatteremo altri popoli, più contatteremo il successo di certe azioni umane, come come il pacemaker, che ti permettono alla mia età di parlare con tanta ver come parlo adesso, a Berlusconi e al Papa concede ancora di più, ecco, di essere protagonisti della politica, di andare avanti e indietro in aereo a fare le cose. Tutto questo è semplicemente colpa, merito di che cosa? Il Papa forse dirà è lo Spirito Santo, ma in realtà è una, un miglioramento della fisicità della persona che è stato provocato, no, neanche i medici sanno da che cosa, dalla dieta, dal fatto che sono scomparse tutte le epidemie, che rimangono al mondo solo i più robusti, ma io non sono il più robusto. Però è vero che oggi è lo Spirito Santo che ci fa vivere fino a 95 anni. Ecco. Voi capite che l'uomo normale, crede che tutto questo sia un fenomeno fisiologico. Se tu gli vai a dire che è merito del dono di Dio, lui dice, ma sì, per lei dirà che è il dono di Dio, ma in realtà è la scienza che la scienza, è la natura che l'ha prodotto. E allora devo dire, ma la natura è di Dio. E lui risponde, e se è di Dio, perché qualche volta non interviene per evitare questo e quell'altro? Visto che è capace di fare... Capite il ragionamento come si complica? I testi che meno ci aiutano sono quelli del finale dell'Ultimo Testamento.
1: RCN Radio Cittanova in Blu, in collaborazione con Radio Vaticana, vi propone la preghiera del Rosario.

0: mensa che offre un pasto a chi non può permetterselo.
1: È un'attenzione che non fa sentire invisibili. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.

RCN Radio Cittanova in Blu è anche sul web. Seguici in streaming su www.teleradiocremona.it.

just a perfect day. Drink sangria in the park, and then later

RCN Radio Cittanova in Blu è anche sul web. Seguici in streaming su www.teleradiocremona.it.

Radio Vaticana Italia vi invita a pregare la compieta con la comunità delle sorelle povere di Santa Chiara del monastero di Iglesias, dal santuario della Beata Vergine Maria del Buon Cammino.

0: Dio Onnipotente, abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna.
1: Amen. Amen.

Gli eletti vedranno la faccia del Signore e porteranno il suo nome sulla fronte. Non vi sarà più notte e non avranno più bisogno di luce di lampada né di luce di sole, perché il Signore Dio li illuminerà e regneranno nei secoli dei secoli.

0: Preghiamo. Visita, o Padre, la nostra casa e tieni lontano le insidie del nemico. Vengano i santi angeli a custodirci nella pace e la tua benedizione rimanga sempre con noi. Per Cristo nostro Signore.
1: Amen. Il Signore ci conceda una notte serena e un riposo tranquillo.

0: Su RCN Radio Cittanova in Blu è il momento dell'informazione sulla Chiesa e il mondo. In collaborazione con Vatican News vi proponiamo il giornale radio di Radio Vaticana delle ore 14.
1: Laudetur Jesus Christus.
2: Le notizie delle 14, i titoli. Papa alle Canarie incontra i migranti, m'inchino davanti alla vostra dignità. Fermiamo mafie e trafficanti. Medio Oriente, stretto di Hormuz, chiuso fino a nuovo ordine. Libano ancora vittime in seguito ad attacchi israeliani. Guerra in Ucraina, ambasciatori europei a Mosca per colloqui con il viceministro. Entro fine mese il negoziatore russo incontrerà gli inviati della Casa Bianca. Trovati all'ascolto da Marco Guerra, proveniente da Barcellona, il Papa è arrivato in tarda mattinata a Las Palmas de Gran Canaria, penultima tappa del viaggio in Spagna. Leone ha appena incontrato migranti e realtà di accoglienza al porto di Gran Canaria, simbolo di drammatici approdi e di gratuità dell'accoglienza. Ha denunciato mafie e trafficanti ed esortato a percorrere vie legali e sicure in nome della dignità umana che non ha passaporto. Ha lanciato poi un messaggio alle donne vittime di tratta. Il tuo corpo non appartiene a chi se ne ha approfittato di te, ma a Dio. Le parole del Papa nel servizio di Benedetta Capelli.
3: Queridos migrantes.
4: Cari migranti, voglio inchinarmi davanti alla vostra dignità. Non siete numeri né fascicoli. Siete persone con una famiglia e una casa che vi siete lasciate alle spalle, con sogni che nessuno ha il diritto di disprezzare. Ascolta soprattutto, Papa Leone, le storie di dolore, di tragedia, di salvataggi, di ripartenze e di carità. Poi parla, la sua è una denuncia vigorosa contro le mafie, i trafficanti, mostri che agitano i mari. Non basta gestire gli arrivi, dice, distribuire cifre, rafforzare le frontiere o lamentare le morti quando sono già avvenute. Ogni persona porta una domanda, che mondo abbiamo costruito se tanti fratelli devono rischiare la morte per cercare la vita?
3: Se
4: esiste il diritto di cercare rifugio quando la vita è minacciata, esiste anche il diritto di rimanere nella propria casa senza fame, senza guerra, senza persecuzioni, senza violenza, senza che la terra diventi inabitabile, senza che la corruzione rubi il pane ai poveri, senza che le armi distruggano il futuro dei bambini. La Chiesa, aggiunge il Papa, non può ignorare queste acque, in alcun luogo dove la fame, la sete, la violenza, la paura o l'esilio continuano a ferire la dignità umana. Sulle vittime della tratta ricorda che il corpo che altri sfruttano appartiene a Dio. Non consegnate la vostra esistenza a chi la mercanteggia, l'invito di Leone ai migranti. Alle nazioni di origine sottolinea che devono creare condizioni di pace, giustizia e sviluppo. All'Europa l'invito a non abituarsi al Mediterraneo e all'Atlantico come cimiteri senza lapidi. Non possiamo abituarci a contare i morti. La dignità umana non ha passaporto né perde valore quando attraverso la frontiera.
2: Ma quale popolo ha accolto Papa Leone alle Canarie e quali le sfide che sta affrontando il nostro inviato alla Las Palmas de Gran Canaria, Salvatore Cernuzio, ha intervistato Monsignor José Mazuelos, vescovo delle Canarie.
5: Si trova un popolo con una forza etica importante perché ha superato tutto il desafio della migrazione. È stata una sfida grandissima. Questo popolo non ha avuto razzismo, né ha avuto disprezzo, si è avuto un'accoglienza, guardare agli occhi dei migranti, e questo è la grandezza di questo popolo. Per questo dico, questa terra che si sente molte volte abbandonata, periferica, adesso che il Papa venga qua è un onore.
6: Qual è la sfida più grande per la Chiesa delle Canarie oggi?
5: La sfida sono due cose, uno il tema della migrazione e l'altra la secolarizzazione. De forma rapida è arrivato tutto il turismo dell'Europa e una popolazione rurale, sono nuovi ricchi e è come un popolo che ha perso la radice. Ma questa secolarizzazione non ha potuto con una cosa, la devozione alla Madonna, alla Vergine del Pino.
2: E tra circa mezz'ora il Papa terrà l'incontro con vescovi, sacerdoti, diaconi, religiosi, le religiose, i seminaristi e gli operatori pastorali nella cattedrale di Sant'Anna. La giornata culminerà con la messa allo stadio di Gran Canaria. Apriamo la pagina della cronaca internazionale con il Medio Oriente. Hormuz completamente chiuso fino a nuovo ordine, è l'annuncio delle autorità marittime iraniane dopo la nuova ondata di attacchi statunitensi all'Iran in Libano. Almeno 13 persone sono morte nelle ultime ore in seguito a raid israeliani. Ci aggiorna Gianmarco Murroni.
7: 49 missili Tomahawk si sono abbattuti contro l'Iran. Secondo fonti locali, gran parte del paese è stato colpito. Esplosioni sono state registrate in diverse città vicino alla capitale Teheran e in altre località più a sud. Gli attacchi all'Iran finiranno presto, ha detto il presidente americano Trump, riferendo che funzionari di Teheran hanno chiesto di fermare i bombardamenti, ma un alto dirigente iraniano ha smentito i contatti con il capo della Casa Bianca. Intanto il governo dell'Iran ha annunciato un nuovo blocco dello stretto di Hormuz. Ai richiedenti che avevano ricevuto il permesso di passare si chiede di rimanere pazienti e aspettare ulteriori indicazioni da parte delle autorità, si legge in una nota diffusa dalla Marina iraniana. Gli attacchi USA annullano lo status di cessate il fuoco, ha dichiarato invece il ministro degli esteri iraniano Araghchi nel corso di un colloquio telefonico con l'alto rappresentante per la politica estera dell'UE, Kaya Kallas. In Libano, nel frattempo, continuano i bombardamenti israeliani nel sud del paese, almeno 13 le vittime nelle ultime ore.
2: A Mosca gli ambasciatori di Francia, Germania e Gran Bretagna si sono recati al Ministero degli Esteri per un colloquio con un viceministro. Intanto il negoziatore russo Dmitriev ha annunciato che entro fine mese incontrerà gli inviati USA Witkoff e Kushner. Sul terreno la Russia colpisce Kiev e annuncia di aver conquistato due nuovi villaggi. Roberta Barbi.
8: Sono stati loro a chiedere un incontro, li ascolteremo, è interessante vedere come queste persone esporranno qualcosa che potrebbe ispirare idee costruttive. Così il ministro degli esteri russo Lavrov ha commentato il colloquio di oggi degli ambasciatori rispettivamente di Francia, Gran Bretagna e Germania nella sede del ministero degli esteri a Mosca, forse con un viceministro. Domenica scorsa a Londra i leader degli stessi tre paesi avevano incontrato il presidente ucraino Zelensky. Intanto il capo negoziatore del Cremlino Dmitriev, senza scendere

0: apre una maratona di 104 partite in 39 giorni. Ed oggi è la giornata internazionale del gioco, che celebra il valore educativo e sociale dell'attività ludica riconosciuta dall'ONU e riflette sull'importanza del gioco condiviso in famiglia in un'epoca dominata da schermi e dispositivi digitali. Al microfono di Lorenzo Giovanardi è intervenuta Elga Dentale, scrittrice per bambini e docente per la formazione, che ha sottolineato come il gioco rafforzi il legame tra adulti e bambini e rappresenti un'occasione fondamentale di crescita.
1: Il gioco condiviso in famiglia sia fondamentale, e il problema forse è proprio che questa società ci sta consegnando dei ritmi molto, molto frenetici, e i dispositivi digitali stanno diventando qualcosa di onnipresente in ogni situazione, in ogni famiglia, in ogni contesto sociale. Chiaramente questo non facilita la relazione e lo scambio, e un bambino della seconda classe della scuola primaria mi ha detto proprio: a casa mia la sera si sta tutti con il cellulare acceso e mentre ceniamo ognuno guarda il suo telefono. Ecco, questo ci fa riflettere.
2: Cosa perdono invece i bambini quando gli adulti smettono di giocare con loro?
1: Secondo me perdono molto, perdono anche gli adulti in realtà, perché giocare insieme è una prassi che rafforza un legame sia per i bambini ma anche per il genitore, anche per l'adulto. E il bambino sicuramente perde una grande opportunità, che è quella di costruire un legame più profondo.
0: Chiudiamo con la pagina dedicata alla cultura. In occasione del 70° anniversario della morte si torna a parlare dello scrittore calabrese Corrado Alvaro. A breve la pubblicazione dell'opera Omnia. Ce ne parla Silvia Guidi.
3: 70 anni fa, l'11 giugno del 56, Corrado Alvaro moriva a Roma, assistito dall'amica Cristina Campo. Il modo migliore per ricordare lo scrittore calabrese è tornare a rileggere le sue opere, soprattutto quelle che hanno per tema il primo conflitto mondiale, e quel clima di attesa, sospensione e lontananza dal mondo che vivono i soldati chiamati alle armi, come il romanzo 20 anni, le poesie grigio-verdi o le lettere spedite dal fronte all'amica Ottavia Puccini, messaggi che confermano il progressivo disincanto di Corrado Alvaro di fronte alla retorica e agli entusiasmi d'annunziani per la guerra, che pure in un primo momento aveva sostenuto, e la preoccupazione per il dilagare di un cinismo pericoloso. La disperazione più grave che possa impadronirsi di una società, scrive Alvaro, è il dubbio che vivere onestamente sia inutile.
0: Da Gabriele Di Domenico in regia e Marco Guerra in studio è tutto. Grazie per averci seguito. Buon proseguimento sulle frequenze della Radio Vaticana. L'informazione torna alle ore 15.

RCN Radio Cittanova in Blu e anche sul web. Seguici in streaming su www.teleradiocremona.it.

0: in blu, Social Club con Carlo Magistretti.
1: Per l'ottavo centenario della morte di San Francesco si è svolta all'Istituto Italiano di Cultura la presentazione a Parigi della scultura di San Francesco fatta da Ettore Greco, opera che è il bozzetto in terracotta di una delle 10 sculture realizzate da artisti italiani e internazionali nell'ambito di un progetto intitolato Sculture Nuovi Cammini Francescani. Il progetto, promosso e finanziato dal comitato presieduto da Davide Rondoni, realizzato da Realizzarte e curato da Francesca Sacchi Tommasi di Etra Studio Tommasi, intende valorizzare

realizzare attraverso l'arte contemporanea l'eredità spirituale e civile di San Francesco. Questo è accaduto a Parigi, io sono Carlo Magistretti, questo è In Blue Social Club, il nostro salottino dedicato alla cultura e agli spettacoli. Mettetevi comodi, abbiamo un sacco di notizie. La prima ci porterà a Pavia. Abbiamo parlato in questi giorni di Papa Leone in visita in Spagna, soprattutto per quanto riguarda la inaugurazione della Sagrada Famiglia a Barcellona, completata finalmente dopo molti anni di lavori. La prossima settimana Leone invece sarà in visita a Pavia. Parleremo di questo luogo, di questa città molto importante e del perché il Papa va a Pavia il 20 giugno. Ma parleremo anche di tanto altro. Ci sono due importanti personalità del mondo della cultura italiana che sono spente proprio ieri, e quindi li ricorderemo perché alcuni, insomma, entrambi non sono forse notissimi al grande pubblico, ma hanno fatto tanto per la cultura italiana. Iniziamo con la musica, ci vuole la carica di James Brown, Get Up. Get up.

Bisognerebbe impostarla come sveglia o comunque una delle prime canzoni da ascoltare al mattino, questa di James Brown, perché proprio dà la carica per iniziare la giornata. Dà la carica anche a quest'ora, insomma, non è un problema, però pensavo alla mattina, forse un po' violenta, mentre uno sta dormendo parte la sveglia con questo ritmo veramente velocissimo. Va bene, lasciamo la musica per un attimo, adesso parliamo di Pavia. Il 20 giugno Papa Leone farà una visita alla città, sarà pellegrino al corpo di Sant'Agostino in San Pietro in Ciel d'Oro. La città lombarda però vanta molti tesori artistici, fu infatti sede dei re ostrogoti e soprattutto dal 572 al 774 d.C. divenne la capitale del regno longobardo. Dopo la conquista di Carlo Magno nel 774, al termine di un assedio durato quasi un anno, Pavia rimase per molto tempo il centro del Regnum Italicum. Tra i suoi capolavori c'è la Basilica di San Michele Maggiore, la più prestigiosa tra le chiese dedicate in città all'arcangelo caro al mondo longobardo. La basilica, dall'età carolingia, divenne poi sede delle incoronazioni dei re d'Italia, mentre a Roma ricevevano dal Papa la corona imperiale. Il rito avveniva su una pietra tonda circondata da altre pietre tonde. Il luogo è segnato in tal modo al centro della navata maggiore dell'edificio attuale, un capolavoro del romanico europeo. La chiesa ieri è stata al centro anche di una conferenza stampa a Roma per parlare di questo luogo appunto importante. Al centro dell'incontro la presentazione del sistema San Michele, cioè un modello integrato di ricerca, innovazione e recupero nel quale la basilica non è soltanto l'oggetto dell'intervento per restaurare, ma è un laboratorio attivo di una sperimentazione multidisciplinare a tutto campo per restituire un monumento alla comunità a cui appartiene questo luogo, che viene riconosciuto come parte dell'identità proprio della città e della popolazione, tramandando il significato nel tempo. Un sistema virtuoso capace di ripartire dalle radici per generare il futuro appunto della comunità. L'attività di recupero e valorizzazione ha coinvolto molti enti e quindi è un'occasione intanto questa per ricordare Pavia, una città importante anche con una sede universitaria, un'università molto, molto valida, molto importante, che ha partecipato poi a questo progetto chiamato Sistema San Michele, ma è una città che va anche riscoperta, e poi ne riparleremo probabilmente la prossima settimana, insomma il 20 giugno ci sarà il Papa in visita a Pavia.

0: You wanna my kind.
1: Come vi dicevo in sommario, adesso ricordiamo un paio di personaggi del mondo della cultura nel nostro paese che si sono spenti proprio ieri. Allora, il primo è un libraio, nel vero senso del termine, perché è l'aggettivo, anzi è il titolo insomma che lui stesso aveva scelto di darsi per soprattutto una rubrica che teneva nelle pagine del Corriere di Bologna, l'edizione bolognese del Corriere della Sera. Perché Bologna? Perché lì era nato e ha vissuto, era nato nel 1939. Parliamo di Romano Montroni. Nella sua carriera lui ha fatto il libraio, ha inaugurato 90 librerie, 55 per Feltrinelli, di cui era direttore delle librerie, e poi le altre con il progetto librerie.coop di Coop Adriatica, e ha formato nella sua carriera centinaia di librai, si dice 800 e anche di più, che hanno imparato il suo mestiere da lui, che era il libraio più importante del nostro paese. Aveva cominciato come garzone in una libreria della città di Bologna, facendo appunto da giovane quello che spostava i pacchi pesanti con i libri dentro, però piano piano aveva dimostrato capacità e aveva ottenuto un ruolo sempre maggiore, fino ad arrivare alla leggendaria libreria Feltrinelli di Piazza Ravegnana, quella che si trova esattamente sotto le due torri del centro di Bologna. Nel 63 quella libreria divenne un simbolo di rinnovamento nell'approccio al libro e alla sua diffusione nella comunità dei lettori. Gian Giacomo Feltrinelli in quello stesso anno mise a dirigere quella importante libreria proprio Romano Montroni, che all'epoca aveva solo 24 anni. Scelta azzeccatissima, perché Montroni trasformò quel luogo in un ritrovo di intellettuali, appassionati di lettura. Addirittura nel 77 i servizi segreti misero sotto controllo quella libreria perché pensavano che fosse il covo degli autonomi. Non era così. Il primissimo lavoro di Montroni, dicevo, fu quello di garzone, e si appassionò alla lettura quando gli regalarono il suo primo libro, I ragazzi della via Pal. Dicevamo, con Feltrinelli Montroni ha lavorato fino al 2000, inaugurando moltissime librerie, poi è andato al progetto librerie.coop dal 2005 al 2018. Poi è stato il direttore del CEPEL, il Centro per il Libro e la Lettura, dal 2014 al 2020, ha organizzato centinaia di presentazioni di libri, ne ha scritti alcuni, e la definizione più azzeccata di Montroni come libraio è stata scritta da Umberto Eco nella prefazione di uno dei suoi libri autobiografici. Scriveva Umberto Eco: leggere Romano Montroni che parla del mestiere del libraio è un po' come leggere Dante che ti spiega come scrivere un poema in tre cantiche. Si tratta di godere dell'esperienza di chi un certo mestiere lo sa fare e l'ha fatto meglio di tutti. Se poi volete approfondire, vi dico il titolo della pubblicazione del libro di Montroni, Vendere l'anima, il mestiere del libraio, del 2006, pubblicato dalla Terza, quello che contiene appunto la prefazione di Eco che vi ho appena citato.
2: In blu, Social Club, Social Club.
1: Un altro intellettuale che se n'è andato proprio ieri è un giurista tra i più importanti, che si chiama Natalino Irti. Professore, è stato sempre un uomo curioso di comprendere il mondo, individuare il senso che il diritto, con la sua forma, cerca di dare ai tempi che a volte sono confusi. È scomparso ieri a Roma, era nato ad Avezzano nel 1936. Vinse il concorso per la cattedra a soli 32 anni, una lunga carriera accademica in giro per l'Italia, da Sassari a Torino, poi nel 77 la chiamata alla Sapienza a Roma, nella facoltà di giurisprudenza ovviamente. Per due anni è stato anche consigliere comunale a Roma nelle liste del Partito Liberale, ma diciamo nell'area culturale più che di partito. Per molte aziende di Stato e private è stato molto più di un consulente, era una persona decisiva negli snodi, come quando per esempio ebbe l'incarico di vicepresidente dell'Enel durante la fase di trasformazione e fece in modo che nello statuto si inserisse un principio in base al quale l'Enel non potesse gestire attività finanziarie. Perché? Perché lui diceva, con i flussi di cassa giganteschi di quella società avrebbe potuto distorcere il mercato, e in effetti è un ragionamento più che logico. Il diritto, che in questi tempi infastidisce i potenti perché detta i confini e stabilisce le libertà che non si possono oltrepassare, per il professore emerito era come uno scudo che difendeva i cittadini, le persone, da appunto i soprusi. Ed è giusto ricordare anche chi ha cercato di nella sua carriera tenere il punto, ecco, su alcune questioni importanti.

Ora parliamo del vertice che c'è stato per quanto riguarda la cultura, il vertice italo-turco. Ieri al Ministero della Cultura il ministro Giuli e il ministro turco della Cultura e Turismo Mehmet Nuri Ezroy hanno discusso sul tavolo la cooperazione tra i due paesi a un anno dal summit intergovernativo di Roma, che ha portato anche alla mostra intitolata Troia e Roma, miti, leggende e storie del Mediterraneo antico, che è stata inaugurata ieri al Colosseo. Poi si è parlato di un progetto congiunto di conservazione e valorizzazione archeologica del sito di Elawissa Sebaste, centro portuale della Cilicia in epoca romana e bizantina, e al centro del dibattito anche il contrasto al traffico illecito di beni culturali. I ministri hanno espresso soddisfazione per i risultati delle collaborazioni tra i carabinieri e la tutela del patrimonio culturale turca, che hanno appunto contrastato, ecco, questo problema abbastanza pressante per entrambi i paesi. Invece andiamo a Recanati. Un ciclo di affreschi della fine del Cinquecento, rimasto nascosto per oltre un secolo, è tornato alla luce nella biblioteca di Casa Leopardi. La scoperta aggiunge un nuovo tassello alla storia del palazzo dove Leopardi è nato e dove si è formato, nella biblioteca di oltre 20.000 volumi che aveva costituito e costruito suo padre. È avvenuto durante i lavori di consolidamento di uno degli ambienti della biblioteca, sotto tre strati di intonaco aggiunto in anni successivi e una decorazione ottocentesca realizzata su foglie di giornale. Sono ricomparsi due livelli di decorazione, uno più antico degli inizi del XVI secolo, imita un tessuto damascato, l'altro invece è caratterizzato da una complessa architettura con finte nicchie, cariatidi e scene figurate. La scelta di coprire gli affreschi è del 1841, quindi è probabile che Leopardi, che è morto nel 37, abbia potuto vederli, questi dipinti, prima che venissero nascosti. La sala degli antichi, che ospita il ciclo riscoperto, è stata restaurata ed è aperta al pubblico, quindi se andrete a visitare Casa Leopardi a Recanati, allora vedrete anche questi affreschi che per un secolo e mezzo sono stati coperti.

0: Ora un po' di notizie brevi. La prima a Londra, due opere di Monet andranno all'asta il 24 giugno. Le Ninfee del 1907 vale tra i 35 e i 47 milioni di euro e Camille Assise sur la plage à Tourville è stimato tra gli 8 e i 10 milioni di euro. Le tele provengono da collezioni statunitensi. Vedremo come andrà. Di solito i dipinti degli impressionisti vanno sempre a cifre molto molto importanti. Torna il premio Agnes per la sua 18esima edizione con la cerimonia giovedì 25 giugno a Roma in Piazza di Spagna. Conducono Mara Veniere e Alberto Matano, presentano i vincitori delle categorie, tra questi Paolo Bricco del Sole 24 Ore, gli inviati Giovan Battista Brunori per la RAI e Andrea Nicastro per il Corriere della Sera. Per la televisione ci saranno Gerry Scotti, Stefano De Martino, Lino Banfi e verrà premiata la serie Sandokan. Tutto questo per il premio Agnes. Invece andiamo a Viareggio per parlare della Milanesiana, che è una manifestazione alla 27esima edizione ideata da Elisabetta Sgarbi, che ogni tanto ha delle tappe fuori Milano, per esempio il Teatro Eden di Viareggio stasera. Sotto il segno di desiderio e legge, il tema di quest'anno, e si parte con il concerto Iannacci arrenditi, la città ascolta, un omaggio ovviamente al grande cantautore che è morto, lo ricordiamo, nel 2013. Prima dell'esibizione musicale di Paolo Iannacci con la sua band saranno le parole di Maria Sole Sanasi, giornalista e scrittrice romana, a ripercorrere la vita, l'opera e l'eredità dell'artista milanese con il prologo Desiderio, legge e ironia, l'universo morale di Enzo Iannacci, che è molto interessante perché conoscendo insomma questo grande cantautore spesso sottovalutato si evincono insomma diverse cose del suo pensiero che sono assolutamente più che condivisibili, assolutamente da prendere a riferimento. Andiamo a Bologna, Biograph Film Festival fino al 15 giugno, il tema Umanità singolo plurale, questo è il titolo di quest'anno, direzione artistica Chiara Liberti e Massimo Benvenu. Per la prima volta c'è una sezione dedicata alla poesia con la cura di Emanuela Ceddia e Franca Mancinelli. L'ospite d'onore stasera nel chiostro di Santa Cristina dell'Università di Bologna, il poeta Milo De Angelis e quattro poeti emergenti ospitati per una residenza e un laboratorio. Loro sono Tommaso Di Dio, Andrea Donaera, Giada Borgagni e Elena Lacentra. Mi piace quando abbiamo possibilità di dare spazio anche alle notizie che riguardano la poesia, che è un'arte bellissima, meravigliosa, spesso un po' bistrattata.
1: In blu, Social Club, Social Club.
0: Questa sera in prima serata su TV 2000 alle 21:15 c'è un filmone da non perdere assolutamente. Se non l'avete visto al cinema quando è uscito nel 2007, male, malissimo, bisogna vederlo, perché è Leoni per Agnelli di Robert Redford, che è anche protagonista insieme a Meryl Streep, Tom Cruise, Andrew Garfield. Vi dico insomma dei nomi, vi rendete conto, mica da ridere. Allora, è uno dei film di Robert Redford più impegnati politicamente. È la storia di... ci sono diverse storie insomma che si sovrappongono. Da una parte Arian e Ernst, due studenti idealisti che si arruolano in Afghanistan ispirati dal professor Mali. Lo stesso professore cerca di scuotere un altro studente brillante ma un po' apatico, spiegandogli la scelta dei due compagni. Intanto a Washington un senatore promuove una nuova strategia militare cercando di usare una giornalista, Janine Roth, come megafono politico. In Afghanistan poi l'operazione fallisce, l'elicottero dei due ragazzi viene abbattuto. Todd, l'altro studente, vedendo questa notizia in TV, resta turbato e inizia a interrogarsi sul futuro e sulle responsabilità che sta evitando. Ci sono dei passaggi in questo film bellissimi, molto profondi, che cercano di spiegare in maniera molto semplice e chiara la politica per come la vedeva Redford nel 2007, ma in realtà siamo perfettamente, diciamo, in linea con quello che accade oggi, anzi forse è ancora più illuminante sentire certi passaggi di questo Leone per Agnelli a distanza di 20 anni da quando è stato quando è uscito. Insomma, non perdetelo, Leone per Agnelli, Robert Redford, Meryl Streep, stasera 21:15 TV 2000, canale 28 del digitale 157 di Sky. Se proprio ve lo perdete perché avete una cena con gli amici, per esempio, allora c'è la app gratuita Play 2000 da scaricare sul vostro smartphone, dove trovate questo e altri contenuti di TV 2000 e tutti i contenuti di Radio In Blu 2000. Siamo arrivati alla fine di In Blu Social Club di oggi venerdì. Io sono Carlo Magistretti, grazie per averci seguito. Noi ci troviamo con questo spazio lunedì, sempre qui, stessa ora, stessa radio. A tutti voi, buon weekend.
1: In Blu Social Club. con Carlo Magistretti. In Blu, la radio con tante radio dentro.
2: RCN Radio Cittanova in Blu è anche sul web. Seguici in streaming su www.teleradiocremona.it.

RCN Radio Città Nova in Blu e anche sul web. Seguici in streaming su www.teleradiocremona.it.

0: RCN ricorda Don Romeo Cavedo. Dalle teche di RCN proponiamo l'edizione 2020-2021 del corso biblico tenuto dal teologo cremonese al Centro Pastorale Diocesano di Cremona.
1: Dell'anno scorso, dunque il 30 settembre, come sapete, è la festa di San Girolamo e per
2: gli anni di qualcuno.
1: È il mio compleanno, perché io sono nato nel giorno del 30 settembre. Ma ci sono altre persone che sono nate il 30 settembre e non sono diventati biblisti. Però il mio destino è stato quello. E il 30 settembre del 1919 è uscito questo libro che si intitola Che cos'è l'uomo? Ed è un libro fatto da diversi autori che hanno lavorato, che fanno parte della Pontificia Commissione Biblica, cioè è un libro che è stato voluto da Papa Francesco. È uscito, ripeto, il 30 settembre del 19. Io non mi sono accorto dell'uscita di questo libro. Siccome spesso leggo le riviste ma senza rispettare la sequenza della data, ho scoperto che esisteva questo libro un mese fa, leggendo la rivista del clero del mese di aprile, perché leggo queste riviste, ma non sono in ordine cronologico, prendo solo la prima che la leggo, ecco. Ho scoperto che esiste questo libro, che non sapevo che esistesse. Mi domando se qualche prete della diocesi di Cremona ne conosceva l'esistenza, sarebbe interessante fare una specie di ricerca. Cioè, ma lei sapeva che l'anno scorso? Probabilmente non lo sapeva nessuno. Questo libro costa 15 euro ed è un testo interessante del quale vorrei servirmi durante tutto l'anno, ma non anche per criticare questo testo, perché ha degli spunti che sono davvero geniali, però ha anche degli altri elementi sui quali si può riflettere e anche esporre qualche opinione differente rispetto a quella che dice questo libro. In ogni caso è una novità che io segua, non tanto un mio programma che avrei inventato io, ma mi lascio guidare dai tentativi di questo testo voluto dal Papa. Il Papa sperava che con questo testo si potesse dimostrare, a partire dai testi biblici, che cos'è l'uomo, cioè si possa dire anche all'uomo di oggi: tu hai queste caratteristiche, essere uomini significa avere queste doti, queste aspirazioni, questi caratteri, questo modo di fare. Partendo appunto dal testo biblico, ovviamente che cos'è l'uomo secondo la Bibbia. Per questo scopo è nato il libro. Prima di tutto devo cercare di spiegarvi che scelta hanno fatto gli autori di questo libro. E quando vi avrò spiegato che scelta hanno fatto gli autori di questo libro, dovrò fermarmi e verificare se questa scelta, a nostro parere, è stata la migliore scelta possibile. Loro hanno deciso che la cosa migliore sarebbe stata prendere i primi tre capitoli della Genesi e, partendo da quelli, direi fare un viaggio di ricerca in tutti gli altri testi della Bibbia, Antico e Nuovo Testamento, per vedere in che modo ciò che nei primi tre capitoli è stato ripreso, cambiato, quali effetti ha prodotto, facendo cioè una ricerca che, partendo dal fondamento dei primi tre capitoli della Genesi, vede come le idee che sono presenti in quei capitoli si sono storicamente sviluppate, cambiate, cresciute, riordinate fino al Nuovo Testamento. Quindi sono partiti dal principio, dall'inizio della vita dell'uomo sulla terra, perché questi sono i primi tre capitoli della Genesi, per arrivare all'epoca di Gesù e addirittura, in un certo senso, all'epoca nostra. E alla fine la domanda diventa: siamo noi quello che la Genesi voleva che noi fossimo? Che cosa siamo diventati noi oggi rispetto a quello che la Genesi voleva che fossimo e che la storia di Israele, del Nuovo Testamento e della Chiesa ha cercato di realizzare? Corrispondiamo, siamo d'accordo, siamo quel tipo di persona previsto dai primi tre capitoli della Genesi e da quello che li ha seguiti e dagli ampliamenti che ci sono stati negli altri testi della Bibbia fino al Nuovo Testamento e poi nella storia della Chiesa? Ecco, questo è lo scopo di questo libro. Se sarà riuscito a farlo o no, ce ne accorgeremo. E evidentemente io ho qualche dubbio, altrimenti non avrei fatto tutta questa lunga premessa. Innanzitutto mi domando, loro dicono siamo partiti dai primi testi della Bibbia perché nel Nuovo Testamento sono considerati fondamentali, perché anche Gesù pensava che quello che c'era scritto in questi tre capitoli era proprio vero, era quello che Dio aveva fatto, c'erano le intenzioni divine sull'uomo spiegate in quei capitoli. Adesso pensateci per un momento voi, secondo voi che conoscete più o meno i Vangeli e conoscete molti testi del Nuovo Testamento, avete l'impressione che quello che c'è scritto nel primo, secondo e terzo, forse il primo capitolo della Genesi è quello della creazione del mondo in sette giorni, il secondo è quello del paradiso terrestre e il terzo è quello del peccato originale, perché magari qualcuno non si ricordava, si sa mai, eh? Io davo per scontato che voi sapete cosa c'era nei primi tre capitoli della Bibbia. Secondo voi nel Nuovo Testamento o nella vita di Gesù e nel Nuovo Testamento è vero che questi tre capitoli vengono ricordati come fondamentali?
2: No.
1: Complimenti. A pensarci bene, adesso forse posso sbagliarmi, ma a pensarci bene, l'unica volta con cui Gesù

nomina questi libri è la questione del divorzio. Cioè, all'inizio non fu così, perché maschio e femmina li creò, e è l'unica volta che sulla bocca di Gesù, mi pare, forse sbaglio, però in maniera evidente è l'unica volta che lui si rifà a quei primi capitoli. Al principio non fu così, che la donna lascerà suo padre e sua madre, i due diventeranno una carne sola. Gli altri testi in cui si ricorre ai primi tre capitoli della Bibbia sono quelli di Paolo quando parla del vecchio Adamo e del nuovo Adamo. Quindi non è vero che la tradizione del Nuovo Testamento ha considerato questi testi come fondamentali e vivamente presenti nella vita di Gesù e dei primi discepoli. È molto più presente il testo di Isaia. Sono molto più presenti i testi dei profeti. Si parla di Abramo, ma dei primi tre capitoli se ne parla proprio pochissimo. Allora ho avuto l'impressione che loro abbiano scelto questi tre capitoli dicendo che erano stati molto apprezzati da Gesù e per questo andavano scelti come validi ancora oggi, perché da questi tre capitoli si potevano tirar fuori delle ragioni, delle conclusioni, magari di tipo morale, che interessavano gli autori di questo libro. Sono un po' malizioso nel dire questo, però su un articolo della rivista del Clero che ha presentato con entusiasmo questo libro, la prima o la seconda cosa che si dice è che sono molto importanti questi capitoli dell'Antico Testamento dove c'è scritto maschio e femmina li creò, specialmente oggi che c'è il problema del gender. E allora mi sono cascate le braccia perché ho detto allora è tutta una politica, è tutta una scelta per ottenere dei risultati moralistici in problemi che oggi vengono contestati perché si chiede, perché si vuole che il sesso sia di libera scelta delle persone. Non so se sto spiegandomi. Cioè allora questo libro è ancora di nuovo un'apologetica, cioè un libro il quale, con la scusa di parlare dei primi capitoli della Genesi, che sarebbero quelli che esprimono le intenzioni di Dio per sempre, lo sfruttano per cercare di vincere il dibattito su un problema abbastanza meschino, se permettete, che è quello del gender. Cioè che ognuno può scegliere il sesso che vuole e che di sessi se ne sono 4 o 5. Lo so che bisogna combatterla questa superficialità con cui si dice ognuno sceglierà di vivere la vita sessuale come crede. Ci sono almeno 4 o 5 modi per viverla, ormai è questo quello che gira nella testa dei ragazzi e dei giovani di oggi. E tra l'altro qualcuno vuole che questo si insegni nelle scuole. Forse anche i 5 Stelle vorrebbero questo, non sono sicuro, ma può darsi. Quindi è chiaro che bisogna reagire a queste cose. Il problema è se la reazione funziona tirando fuori una autorevolezza quasi magica dei primi tre capitoli della Genesi. È lì il problema, capite? Altrimenti salta fuori che è un libro di propaganda. Per carità, non ho detto che è un libro di propaganda, è un libro che contiene delle pagine molto interessanti, bellissime, per esempio sul lavoro, le vedremo queste, sul rapporto con gli animali, sul cibo, e qui sono veramente molto bravi, però l'impressione è che si è strumentalizzato l'eventuale fascino un po' magico di questi primi tre capitoli così astrusi, il mondo creato in 7 giorni, l'uomo creato dalla polvere del suolo, lo spirito che è infuso per renderlo vivo. Si è sfruttato il fascino che si potrebbe ricavare da questo antico modo di presentare le cose per ottenere dei risultati un tantino più così
più spendibili nella cultura un po' bassa del mondo contemporaneo. Ho allungato fin troppo l'introduzione, voglio venire al punto, cioè cominciare a vedere come stanno le cose. Riconoscono gli autori di questo testo che i primi tre capitoli della Genesi non sono, come stesura letteraria, non sono affatto antichi. Molti di voi questo lo sanno già perché hanno seguito i corsi degli anni precedenti, e mi pare che tutti quelli che hanno già frequentato gli anni precedenti devono ricordarsi e aver capito che io ho sempre detto e ho sempre insegnato quello che oggi tutti i biblisti insegnano, cioè che la stesura scritta dei libri della Bibbia comincia a formarsi nel VI secolo avanti Cristo, VII-VI, cioè praticamente al tempo del re Giosia, quando viene inventata la famosa scoperta di un libro nascosto nel Tempio che prenderà il nome di Deuteronomio. La formazione letteraria dei testi della Bibbia, così come sono adesso, è cominciata in quest'epoca, 600, VII secolo avanti Cristo, VI secolo avanti Cristo, tra il VII e il VI secolo avanti Cristo. Ovviamente c'erano già delle tradizioni scritte, questo è evidente, come c'erano delle tradizioni orali, quindi molte cose sono più antiche di quest'epoca, ma la loro stesura, la loro scrittura in libri, il loro ordinamento in capitoli, prima questo, poi quello, poi l'altro, cioè la nascita di un testo organico comincia soltanto al tempo di Giosia. Poi continua, ha dei momenti di interruzione e una ripresa forte di questo riordino dei libri si ha dopo il ritorno dall'esilio e durante l'esilio, e qui intervengono nella ristrutturazione di questi libri, di questi testi, intervengono sia gli ebrei che abitavano, che sono tornati ad abitare in Giudea, ma soprattutto divenne importante l'opera e il desiderio di la cultura degli ebrei che abitavano in Babilonia, che erano rimasti in Babilonia. Perché quando ci fu la deportazione degli ebrei sotto Nabucodonosor, quando vennero deportati in Mesopotamia, molti di loro restarono là. Pochi tra di loro tornarono in Giudea. E la Babilonia divenne la zona dove molti libri ebbero lì la loro struttura definitiva. Altri libri la ebbero ancora più tardi, in epoca persiana, cioè quando, grazie alla politica di Ciro e di Persia e dei suoi successori, la vita in Giudea cominciò a riprendere, per cui non ci furono soltanto alcuni profughi che erano ritornati e dovevano procurarsi il cibo per andare avanti a campare e non avevano affatto tempo, dovevano ricostruire il tempio per esempio e non avevano affatto la possibilità di riflettere sui libri. Ecco, in epoca persiana, quando grazie appunto alla politica del primo sovrano e dei suoi immediati successori venne data una certa autonomia amministrativa agli abitanti della Giudea, allora
nacque una nuova possibilità di rivedere i testi, rimetterli in ordine, aggiungere, togliere. E questo lavoro di composizione durò probabilmente fino al 200, 180, cioè al secondo secolo prima di Cristo. Quindi sono tutti testi molto... La stesura ultima di questi testi è, rispetto ai fatti raccontati, molto recente. Ecco, questo la maggioranza di voi lo sa già, perché l'abbiamo ripetuto tante volte negli anni passati. Però bisogna tener conto di queste cose. E bisogna ricordarsele. E io qui pongo subito la domanda che ho già posto mille volte. Ma se questi testi della Genesi sono stati composti, secondo uno dei commentatori che insegno al Pontificio Istituto Biblico, ritiene che il primo capitolo, quello della creazione in sette giorni, sia nato nell'ambito dei sacerdoti del Tempio, cioè sia della cosiddetta area sacerdotale. E infatti ha un tipico stile caratteristico di tutti quei testi che si chiamano testi sacerdotali. Nelle Bibbie degli studiosi sono dei testi che vengono classificati con la lettera P, P di Paolo, perché siccome sono sempre stati i tedeschi quelli che per primi hanno studiato queste cose sulla Bibbia, i tedeschi parlavano del mondo sacerdotale chiamandoli il Priester Codex. E quindi la parola priest, che vuol dire prete, quella che noi chiameremmo la tradizione sacerdotale, nelle note, per esempio, delle Bibbie, viene chiamata la tradizione P. Ecco, la tradizione P, si ha l'impressione che abbia composto, che abbia sistemato il primo capitolo della Genesi attorno al 400, 450 prima di Cristo, avvenimenti che dovrebbero essere successi, secondo il calendario biblico, 2000 anni prima. Lo anticipo, poi ci torno su. Oggi ci sono milioni di anni di vita umana che precedono tutti questi capitoli. Ma su questo punto ci fermeremo un po' più avanti. Per adesso accontentiamoci della cronologia biblica. Allora, il primo capitolo ha ottenuto la sua forma finale. Forse c'era già anche prima qualcosa, ma non riusciamo ad indovinare cosa c'era prima. Ha trovato la sua stesura ultima attorno al 450 avanti Cristo, circa. Il secondo e terzo capitolo, che una volta si credeva fosse più antico, quello del giardino, del serpente, della costola, e quello lì probabilmente è antico come contenuti, ma come stesura scritta e l'atto di infilarlo dentro dopo il primo, quello P, è avvenuto probabilmente più tardi ancora. E un biblista dice è avvenuto quando i reduci della Palestina, i reduci da Babilonia che tornarono in Palestina, quando questi reduci, da quella parte di questi reduci, che venne il più tardi, quando cioè in epoca persiana era consentito il ritorno e era possibile riavere i vecchi possedimenti terrieri che una volta appartenevano alle famiglie degli ebrei. Ecco perché vanno a cercare la genealogia, perché devono dire: guardi che questi campi erano miei, e c'è il documento. Quindi più tardi il sacerdotale precede il 2 e il 3,
dimostrano di essere opera di questi reduci che hanno trovato la possibilità di coltivare la terra. E il gesuita SKA, che insegna al Pontificio Istituto Biblico, ritiene che per questo abbiano detto che il primo uomo venne creato in un giardino. O ripescarono l'idea del giardino perché finalmente potevano riavere i loro terreni e coltivare la terra. Erano il popolo della terra. Il libro non parla di queste cose, Queste cose le ho trovate su un articolo che celebrava questo libro, ma non fanno parte dell'intenzione degli autori di questo libro. Però voi capite che se le cose stanno così, vale a dire che l'idea di mettere il giardino, le piante, la terra, il coltivare, che sono caratteristici dei capitoli 2 e 3 della Genesi, se tutto questo è stato ripensato, rivalorizzato, ripreso, magari in parte inventato nel 400 prima di Cristo, allora come faccio a dire che questi capitoli sono quelli che rivelano la primitiva iniziativa, la primitiva idea di Dio sull'uomo? È l'idea dei persiani che sono tornati. E qui c'è il grande problema dal quale bisognerà pian piano uscire. La signora che mi ha portato quel libro da far vedere sa che alcune persone hanno già deciso: non possiamo più dire che questa è parola di Dio, smettiamola. Io non pretendo questo. Io non me la sento, non ho il coraggio, ma non ho il coraggio, o meglio, io ho la prudenza di non annullare le cose, ma di dire: non può essere. Cosa vuol dire che questa è parola di Dio? Se l'hanno pensata nel 400 avanti Cristo, perché hanno fatto l'esperienza di poter di nuovo coltivare i campi in casa loro. È umana l'origine di questa parola. E questo conferma quel fatto sul quale abbiamo già riflettuto in anni passati. La Bibbia è un testo che giustamente la tradizione della Chiesa non ha mai detto, come oggi si continua a ripetere in maniera volgare: parola di Dio, parola di Dio, parola di Dio, parola di Dio. È un testo ispirato da Dio. Ispirato vuol dire che c'è una distanza. Vuol dire che gli uomini l'hanno scritto sotto un influsso di Dio, che si chiama ispirazione, ma che non è il suggerire all'orecchio cosa devi scrivere, ma è il sostenere la capacità di riflettere e di comporre scritti che l'uomo, che Dio ha concesso a molti uomini. La Bibbia è ispirata tanto quanto è ispirata la Divina Commedia, perché se non ci fosse Dante non ci sarebbe quasi niente di metà dell'italiano che noi usiamo. Alla domenica mattina ascoltate sul 2 quel programma verso le 9 del mattino che c'è in televisione sull'origine delle parole e dei proverbi che si adoperano in italiano. Il 90% vengono dalla Divina Commedia. Il 90% degli modi di dire del nostro italiano vengono da Dante, così come in Inghilterra verranno da Shakespeare. Come nella Bibbia vengono dagli autori del 400 avanti Cristo, del 200 avanti Cristo. E sono ispirati. Ispirato, direi che i fioretti di San Francesco sono anch'essi ispirati. L'ispirazione biblica è il culmine di questi aiuti che Dio dà alle persone credenti perché sappiano predicare e parlare bene. Qualche volta mi illudo che ispiri anche un po' me.
e che proprio il fatto che io voglia demolire quel meccanismo per cui è parola di Dio, quindi l'ha detta Dio, ecco, questo per me è offensivo della divinità. Se fossi uno che comanda, direi

muoio, ma come invece probabile, per colpa del virus, perché magari gli arriva il virus per ispirazione di qualcuno che mi ispira sopra, bella finita. Io non voglio distruggere niente, io voglio essere sincero e non usare parole per la pigrizia mentale di non cambiare. Il fatto che il concilio non ha suggerito niente di questo, che la riforma fatta da Paolo VI della liturgia abbia introdotto la possibilità alla fine di una lettura. Tra l'altro l'ideale era che uno cantasse e dicesse Verbum Domini, Deo Gratias. Detto così, sfugge, perché il canto, alla fin fine, presenta un modo così farfallino di dire le cose. È parola di Dio! Ecco, presentarlo come una affermazione è sbagliato. Presentarlo come un complimento, un titolo che dovrebbe essere parola degna di Dio. Allora accetto, parola ispirata da Dio, voce di Dio, segno di Dio. Ecco, i lettori che sono meccanici, parola del Signore, parola di Dio, parola del Signore, parola di Dio. È una bestemmia, per me è una bestemmia. Ecco, se mi vorranno licenziare perché sono troppo irruento, lo faranno. C'è bisogno, vedete, di questa serietà che deve entrare, perché altrimenti i giovani di oggi, gli studenti di oggi, le persone colte di oggi non possono più accettare questa verbosità incompleta e meccanicamente ripetuta che purtroppo si usa nella liturgia. Vedete che ho perso il tempo, non ho detto niente. Però adesso comincio a dire qualcosa, se ho ancora un pochino di tempo. Io accetto quell'idea di partire dai primi tre capitoli, però desidero che quei primi tre capitoli vengano, se non altro, approfonditi tenendo conto dell'epoca in cui effettivamente sono stati scritti. La questione giardino, per esempio, dovrò considerarla una questione che non è necessariamente sicuro che sia antica, che sia una tradizione tra le quelle dominanti della cultura ebraica. Perché se giardino viene utilizzato dai reduci che in epoca persiana possono far diventare di nuovo la terra che avevano dovuto abbandonare come un frutteto, perché tra l'altro la parola giardino significa il frutteto, cioè che produca frutti. È in quel momento qui, cioè nel 400 avanti Cristo, che nasce questa idea del portar frutti. Onestamente devo ammettere che quella della vigna è più antica. E siccome in queste domeniche si è parlato della vigna, la vigna risale a Isaia. Prima di Isaia non c'è la vigna. Ma il frutteto, cioè il portar frutti, è una forma linguistica caratteristica degli ultimi secoli dell'Antico Testamento, utilizzata moltissimo nei Vangeli. È importante, questo è molto bello. Il Vangelo di Giovanni è tutto sul portar frutti. Sono la vite, voi i tralci. Tralcio che non porta frutto, quello che porta frutto lo pota, quello che non porta frutto lo brucia. Ecco. Allora, se io devo spiegare oggi la Bibbia a una serie di studenti, posso benissimo cominciare l'anno scolastico con questa lezione. In ottobre, in settembre, ci sono le castagne.